0: I'm just sitting in the back.
1: I soldi sono il tuo pensiero fisso. Allora contattaci immediatamente. Istituto di Obbedienza Animale. È nata un'energia nuova dentro di te. L'Istituto di Obbedienza Animale venne fondato negli Stati Uniti nel 1950 dallo scrittore di fantascienza Ron Random, 1911-1979. Gli succedette in seguito George Conundrum, un ragazzino prodigio di 9 anni dotato di un carisma straordinario. La dottrina dell'Io A non si basa su rivelazioni, bensì su un programma scientifico di sviluppo della mente umana. L'Io A non è né una setta religiosa né un partito politico. Il suo obiettivo è quello di liberare le potenzialità latenti nell'uomo, la sua capacità di realizzarsi attraverso la produzione, il successo, guadagni illimitati. L'Istituto dispone di sedi nazionali equipaggiate con macchinari modernissimi, tecnici specializzati, programmi di purificazione e riprogrammazione, farmaci di nuova concezione. Fredo il manager, un ex comunista che ha scoperto in sé l'inarrestabile potenza del leader. Federico, un uomo felice, mai sfiorato dal dubbio. E Carmelo, individuo rozzo e scettico che tuttavia si sta trasformando, sono i protagonisti dell'Io A. L'Istituto di Obbedienza Animale, infine, ha scelto il mulo come simbolo della determinazione e del successo. Non è certo un animale intelligente, ma il suo atteggiamento lo porta ad affrontare i problemi di petto e a risolverli. Thanatos Multimedia, azienda italiana produttrice di armi da difesa e da guerra. Thanatos Multimedia si rivolge prevalentemente a individui instabili e disturbati, la cui personalità però può essere rafforzata grazie al possesso di armi ed equipaggiamenti militari. Ecstasy International, azienda leader nel settore dei giochi di società a carattere storico. Ciascuno dei prodotti del catalogo Ecstasy è attuale e desidera soddisfare l'acquirente sia sul piano ricreativo che su quello speculativo. Automatic Meat, catena americana di fast food presente in oltre 110 nazioni. Si calcola che serva ogni giorno oltre 40 milioni di clienti. Automatic Meat venne creata negli anni 50 da Uncle Ronald. Il marchio è oggi diventato un modello imprenditoriale dominante, capace di generare profitti enormi grazie a evolutissimi criteri produttivi. I mattatoi che forniscono la carne ad Automatic Meat sono dotati dei più moderni ed efficaci impianti per l'elettrocuzione degli animali, una pratica che ha attirato sull'azienda violente quanto ingiuste critiche da parte di varie associazioni animaliste.
2: Il nemico ha attaccato il nostro paese. Truppe comuniste hanno forzato i principali valichi di frontiera e stanno occupando tutte le città del centro.
3: Era soltanto un brutto sogno. Un brutto sogno che può diventare realtà.
4: Marlin 70 PSS, carabina semiautomatica calibro 22 con canna smontabile.
5: Per non farti cogliere di sorpresa.
4: Marlin 70 PSS è distribuita da Thanatos Multimedia.
6: Sì, stiamo streamando. Dove stiamo streamando già? Sì, beh, adesso vediamo se...
7: RC? No, nemmeno no. Vedi, vai in .com/rc, cd, .com/rc.
6: Beh, sì.
8: E allora devo entrare su UTI.
6: Beh, volendo.
7: RC. Ah, rc.com che c'è.
6: Faccio un po' di spamming nei canali, un po' se
7: allora niente, tipo allora devi semplicemente devi cambiare in tab lo script che viene chiamato.
9: Ma se gli dico copio questo file eseguibile,
7: no vai in tab, cd punto punto via in tab.
9: Prima c'era riuscito.
7: Allora 7 fonti di 3 qua, sì non è sbin recibo.
10: Secondo me abbiamo rovinato il massimo del film
7: perché il recibo non lo trovo,
10: non noi
6: hai rovinato,
7: fai l'occhetto, prova l'occhetto recibo,
10: perché se l'abbiamo fatto
7: ma non lo potrò,
6: va bene, io vorrei sapere se si sente, come si sente. Noi streameremo unicamente il delirio questa sera, come la sera scorsa ascolterete in sottofondo i rumori dell'installazione di AX, dei tentativi su una macchina IBM. Nimex è un coglione. Nimex che ti sta ascoltando. Okay. Ho problemi sul cavo. Allora, io adesso devo passare il cavo in modo che non rompa i coglioni.
11: Va bene, dai. Ragazzi, arrivederci. Buona nottata.
6: Sai com'è?
9: Ciao, lascia l'acqua.
11: Inserisci il prossimo
6: Ciao, ciao.
9: Ce l'ha Noppix.
6: Inferiamo la
9: No, vuoi riaprire?
6: Ah, ora io mi ricordo che il messaggio lo scriveva dopo il testo. Al terzo non ci siamo mai arrivati.
11: Poi vi fate sapere, io domani sera sono qua per il corso.
6: Se si colleghi su Radio Cybernet, adesso
12: lì è qualche strumento in più.
11: Vedi in diretta.
6: Beh sì,
9: arrivederci.
6: Ciao,
9: col tuo nome, perdonami.
6: E io non ti ho detto niente. Come al solito.
9: Io sono Enzo. Il capo, la stessa.
6: Questo monitor così morte è guasto.
9: Inserisci il prossimo floppy.
6: Quindi che sta partendo con i floppy.
9: Sì,
6: a parte con i floppy possiamo possiamo dirgli però adesso leggi il nastro.
9: Questo glielo possiamo dire.
6: Non c'era interpretarlo a me, ma c'è
9: più. Non è sostenibile con niente.
11: Ma questo qua che cos'è?
9: Un'altra distribuzione su CD-ROM, non dico le diavolerie,
11: ma
9: dico
11: la DVD.

0: solo mezzo disco era venuto. Comunque bastava perché funzionava. In senso.
1: Non è un bel rumore.
0: Psicologico.
2: Non è un bel rumore, assolutamente no.
1: Cioè, però non ci sarà sicuramente una shell, no? Voglio dire, c'è il desktop grafico per la shell, non c'è.
0: Ok. Su.
1: Passiamo più segue.
0: No, non è attivo l'utente.
2: Come non è attivo l'utente?
0: La botta di. O funziona col sudo.
1: Devi andare
0: oppure
1: su,
0: sulla shell 1.
1: Poi su
0: 2.
1: Cazzo,
0: il control è spostato in questi terminali.
2: 2, 3.
0: Vai!
3: Vai!
0: Premi una questo terminale.
3: È partita! È partito!
0: E premi enter.
1: Come io è government restricted.
0: Ma siamo senza disk.
2: Vabbè,
0: l'importante è che è partito.
1: Ma la disk c'è? Buttiamo lì sopra il sistema.
3: Certo, ora li buttiamo sopra il sistema.
1: Dietro, guarda, di guarda.
2: C33.
1: Era C-boot. Insert BOS install maintenance disk e press enter.
0: Qual è il boss install? Aspetta, l'install maintenance disk non è che può essere anche il nastro?
1: No.
0: Deve essere il disk.
3: Boss install. Boss è il basic operating system.
2: Ed è il disco 4.
3: Darsi il disco. Perfetto. Allora il disco 4 deve esserci per forza qualcosa che ti fa caricare questo cazzo di
0: enter.
3: Press enter. Sta bellissimo. AX base operating system installation.
2: E fin qua ce l'arriva.
0: Il problema è che poi da dove lo prendi il resto del sistema?
3: Allora
0: penso che era previsto per prenderlo da nastro.
2: Forse il nastro non è buttabile allora.
0: Sì, ma questi floppy non è che ho trovato questi floppy in
2: tutto
0: che
1: il dischetto?
0: Come?
1: Non avete il dischetto del boss?
0: Il dischetto iniziale non so, non l'ho trovato.
4: Quello originale.
0: Quello originale.
1: Secondo me il dischetto Vampire.
4: C'era l'altra volta le immagini della X4, non quello del 3.2.
1: Non hai 3.2?
0: In effetti il boss dovrebbe essere installato direttamente dal dischetto.
1: Il boss è il
3: basic operating
4: system. Cosa sta facendo file restored?
0: Ha installato 140 file. Allora no hard disk che invia, cioè.
4: Ovviamente
0: lo dava anche quando c'era l'hard disk.
4: Perfetto, però
0: è già un piccolo
4: avanti.
0: Siamo arrivati dove ero arrivato. Continua system maintenance, quindi continua e ti dà una shell. Famosa shell in cui non c'è ls.
4: Ah, quello che mi intendi fare è EchoStar per vedere i file.
0: Eccolo qua.
5: Come cazzo è
1: questo? Nella
3: può essere che l'ex 3 può essere utilizzato come se fosse un X2, pur dicendo al sistema guarda che sono un X3.
1: Non c'è una niente.
0: Dovremmo cercare un famoso Smith, ma non credo che. Prova a dire.
1: SMIT.
0: Non c'è naturalmente.
1: La sega.
4: Va bene, attacchiamo la
1: dice
4: e vediamo se lo riconosce.
1: Poi c'è un cazzo. Fate un cazzo del nastro per vedere se lo legge senza errore.
3: Qual è il device?
0: C'è il nastro dentro.
4: Qual era?
0: Intanto non c'è.
2: RMT.
3: RMT
4: 0. RMT 0.2.
0: In base al LUM poi. Intanto mettiamo il disco interno,
4: mettilo, se no.
0: Come si chiama? Il nastro 1.
3: Se vede il nastro.
0: No, ma il nastro girava. Dando questo cut il nastro girava e si vedeva anche tante cose belle.
4: RMT e basta? O RMT 0?
0: 0.

0: so che c'è un mare di roba.
1: E fino a qui questo.
0: Ma c'è un mare di roba anche sopra, guarda.
1: Era la sì.
2: Non funzionerà mai.
1: Non funzionerà mai con il.
2: Se no, allora,
1: il page up.
2: Però c'è il Ctrl C, l'hanno inventato per questo, no?
1: E
2: il
1: Ctrl S anche.
0: Anche il Ctrl Z. Hanno inventato per questo.
1: Come cavolo si chiamava? No. Device, ecco.
2: Se non ricordo mai, il Ctrl S non funzionava.
1: Ah, no. E riproviamo.
0: RF di 0. Ok.
1: Cazzo.
0: Sì. Ma se non l'ha visto l'avvio il nastro, ma glielo possiamo far vedere adesso.
1: Funziona.
2: Ctrl S funziona.
1: Perché forse in terminale.
0: Allora abbiamo CP, cat, db, export, get op, grep, hostname, ln. Pax è un Pax è l'utility che serve per decompattare gli archivi standard.
2: Sia target che CPO.
0: Pax
2: del santo padre.
1: Mount.
2: Ma visto che
1: c'è una
2: se la finestra è chiusa e non entra aria.
1: Come
2: è
1: possibile? Vabbè, ce lo chiederemo in un'altra vita. Jet logical LG. Ah, quello c'è per stare il logical volume merge.
0: Allora.
2: Ricordo che questo tempo era
0: il metadata cache, quindi questi qua sono quelli di
2: MC3, perché quello era
0: non ce ne frega assolutamente niente.
1: Ma li abbiamo spostati,
2: noi quelli l'abbiamo spostato già
1: adesso. Non è che per cazzo,
0: glielo
1: rimettiamo in tre.
2: Chissà,
1: preghiamo.
2: Ah, pensavo, però ricordo perfettamente che gli script di avvio lo cercavano in 5.
0: No, eccolo qua.
2: Perché se noi andiamo in CD,
0: cioè il fatto che mi fa il
3: sto invecchiando,
0: allora.
2: Ma nota che sono eseguibili in
0: edge,
2: fa
0: un
2: pezzo di cappa,
3: cioè le palle di
1: non so se arrivo.
3: Hai visto il mio alias qua?
2: No,
1: quando fai ovviamente non c'è.
3: Alias preferito per installarmi in
2: c'era un
0: install
2: Copy your bag bellissimo
3: con la doppia
0: si ferma
3: fa tutto e fa tutto porca puttana, tanto si stanno tutti così.
0: Allora entry digest e api tables use voltage sysups at tables files e delete dai
1: pvd. Non c'è,
2: ah c'è pvd, c'è pvd, c'è un grassissimo passo avanti,
0: c'è pvd, wow, ecco sta.
3: Ma che state a cercare?
2: E c'era un file di configurazione, vi volevo far vedere che cercava il nastro nell'unità 5.
3: Guarda,
2: file
3: c'è di il micro nel...
1: c'è come si chiama?
0: Non ce n'è ancora.
2: Non lo ricordo.
1: Il system, allora, cp f config, non c'è.
2: Cp f config.
3: E ora quale c'è?
1: Passwd
3: 1 e 3. Sì, ma ce n'è uno che finisce qua.
1: Cosa c'è il passwd?
0: Sta diretto di posta.
1: C'è la corn shell, kfsc.
3: È
2: vero?
3: Vabbè.
4: E funziona tipo
2: sì, questa è la KFSC.
1: Aspetta. Oh, c'è il test.
0: Questi
2: terminal
0: che sono costruiti alla
3: grande. Sembra di
4: L'ho capito, il pilare è tutto, lo devo dire, che pensando K10, io con questo computer
3: alle 3 alle 4. Guarda che
2: errore strano che
3: mi dà, poi c'è davvero.
1: No, ma mi ha detto che no, abbiamo
3: uno al secondo e
0: no, no, no, no, no,
1: quello che giocherella con
3: la... che il mouse non ti va più in là di qua.
1: No. Non c'è.
3: Tutti i tasti sono spostati.
1: Si chiama giocherellamento con...
4: Ma giusto per
3: non
1: vabbè,
3: io devo buttare la
1: mano. Attaccare al disco. E no, attacchiamo questo coso qua. Che secondo me gli fa danno.
0: A me,
2: funziona. Sono le cose metodicamente.
1: Io meno Y.
0: No, ma voglio vedere almeno così avere l'impressione di capire quello che fa.
1: Sì, perché
0: no, perché in realtà sono tutti quanti bad reference nelle node. Cioè sono o blocchi cancellati e che lui ancora non ha riportato come cancellati. O blocchi ad un senso.
2: Che cosa è successo? Che stanno che è un
0: problema. È modifier. Corrupted. Ok,
1: andiamo avanti con questo.
2: Ma da questo punto che sta succedendo?
1: Quando c'è un resta di una come si pronuncia?
0: Gen 2.
1: Sembra X3
2: andato. X3.

0: modo per premere il tasto finché la console non funziona.
1: Lo fa, scrivere cinema.
2: Infatti poi per il quarto disco dice premere invio.
0: Certo, perché ha riconosciuto la console e l'ha configurata.
3: Ah, vabbè, dobbiamo andare.
0: Bello sarebbe vedere con Wii console
2: e lo possiamo fare fino a due
0: e poi ovviamente la porta e poi c'è la mega schedona, la mega schedona, no, tutte le interfacce che staccano la schedona più le due seriali
2: e più c'è anche una PS2 qua, quindi forse certo se avessi la scheda video
3: avrei ancora
0: c'era sul manuale che ci ha dato c'era quell'interfaccia grafica c'era con l'interfaccia modico
2: di più interessato perché per caso non scriveva testo della memoria non ho ancora capito qualcosa di
0: sì, la mia frame buffer capace
2: qualcosa che hanno ancora da giocare di più che
0: recuperando
3: pronto Marco a che punto sei?
0: Giorni random.
3: Certo siamo qua, stiamo facendo partire.
4: Marco ha detto il sucone.
3: Dai, non era nulla. C'è la pensione. La pensione Bellini.
2: Come cazzo
3: si
2: chiama la pensione?
3: Il mio Landonino dovesse essere il numero 41.
4: Credo.
3: Davanti a d'accordo? Ok.
4: Come si chiama da solo?
5: Anch'io ho detto il sucone.
3: Ma l'amico mio, grazie.
5: Non so, ma... forse Elibus,
3: no.
0: Ma lui è ancora in quel titolino.
3: Internal Journal, allora il journal c'è.
2: Possiamo spegnere.
3: Chissà che cazzo perché? È successo.
2: Perché questo prima non l'aveva fatto. Ma identificando...
4: Ma perché avete chiuso la Venezia e non posso vedere la luna e le stelle?
2: Ah, per questo serviva la finestra.
3: Cioè, la gente si scassa la testa e tu...
4: La cupola...
0: Ma aspetta, non possiamo aspettare...
2: Quanto dobbiamo aspettare?
4: Ah, perché
3: non lo so, che
0: non
3: c'è
0: un sei quel problema del terminatore? No.
2: Perché prima non c'era il terminatore.
0: Però gli abbiamo cambiato.
2: È cambiato per esempio la
0: regina. Rimettiamo l'ID che c'era prima, se ci ricordiamo qual era l'ID che era prima.
4: Perfetto.
2: Default 6.
0: E come si rimette l'ID 6?
3: Basta togliergli il jumper che setta l'ID.
2: Tutti. Ma mi ricordo.
3: No, solo uno.
4: Cazzo di programma.
0: Ma se li togli non è andato con l'ID 0.
3: Sto nel senso che vado ad aprire a sto ragazzo.
0: Se glielo togli non ritorna di zero.
2: Non lo so, però ricordo.
4: Segnatevi le posizioni, scrivetevi.
2: Ma
0: era quello.
2: Quello bianco era sempre.
0: Non lo puoi togliere da questa specie di cosa.
2: Sì. Datemi un giravite. Eccoli qua. Naturalmente gli ho messo solo due delle quattro
4: letto di Jesus.
1: Senti, mi devi dire una cosa, come fai a fargli fare quelle cose per cancellare lo schermo, colora? Colora, disco colorato.
4: Ma te l'ho detto io,
1: tu lo sai come
4: te. Man console _ codes. Ti spiega tutte le sequenze di escape di questo e degli altri mondi. Si fa con l'esco con la spacchia di parentesi con
1: l'ho premuto l'esco non me lo facevo
4: come si fa l'escape quando lo scrivi non me lo ricordo me l'hanno chiesto pure oggi nel corso non lo so io ormai l'ho fatto una volta sola e vado di cut and paste ogni volta
1: queste cose
4: esatto io me la cut and paste però bisogna farlo in un certo modo per fare
0: qualcuno che crede potrebbe ricercarci il manuale di questo hard disk per favore. Era l'IBM 661.
4: Che è tipo come fa quando la prof fa tipo Wonderland.
3: Lui è Marco, lui è. Lui è quello che ti ha detto.
4: Ti ho scambiato per un altro Marco.
3: Per un altro Marco.
4: Ho fatto una figura di merda.
3: Funzionato.
1: No,
3: nel senso che non parte proprio?
1: No, ricordo
4: in rete.
1: Come?
4: Ci sono beccati in rete,
1: no.
6: capisco perché ogni tanto mi fa per ogni cosa che trovo mi fa schifo.
3: Oddio, che l'ha montato
7: poi altre domande perché si cambiano i cavi qua, tutti sono dritti tranne questo che si iscrive
3: no più.
6: Sono
7: dritti. Allora perché li hanno? Non è come per
3: l'occhio. Allora tutto.
6: No.
3: Allora questo che capisca. Questo è il rischio mio.
6: Questo che ha smontato a pezzi.
3: Sì, questo che ha smontato a pezzi.
6: È sfondato.
3: È smontato a pezzi perché è stato allagato. Tutto con un dito d'acqua. Quindi.
6: Sicuro che funziona.
3: Sì, sì. È partito già. È partito da Flop.
6: Sì, il podcast funziona, ma sicuro che tutto funziona?
3: No, assolutamente. Assolutamente no. Ma il bello è questo, perché altrimenti non saremmo qui.
2: Chi ha resettato il terminale?
3: Nessuno. Io no. Qualcuno
2: che è passato sul cavo.
3: Ma
2: poco fa eravamo fermi e si è resettato da solo.
3: Togli il giubbone, mettilo qua da qualche parte.
6: No, non so se vedi, l'ho sentito.
3: Ah, il Flop c'è. Ma il pacchetto di Flop non ce l'hai per ritirarlo.
7: Non vorrei essere,
2: ma sei troppo preciso.
3: Vuoi tutte
2: le cose perfette?
3: Anche le recito,
7: ragazzi.
3: Se te li prendi da dove li prendi e lo rimetti, forse sarebbe
2: questo. Questo però, secondo me, mi si è sconnessa qualche cosa? No,
3: che ti si è sconnessa?
2: No, dicevo che chiedevo se si era sconnessa da internet.
7: Seriale,
2: ma non ti dovrebbe resettare in quel modo.
3: Quella logica
7: sarebbe da poco.
3: Stiamo sommattando.
6: No, aspetta.
2: È partito, sì, è partito dal disk.
3: No, questo non è normale.
6: È
3: partito no,
6: comunque
3: no. Cioè,
2: quando eravamo
3: ricordi quando
2: facevo
3: lo
2: floppy
7: c'era uno dei due amici che non stava
8: erano
7: quella no
3: c'era
7: ma la prima volta il compito di e c'era quel giamperino che
3: era
7: bianco però non mi ricordo bene il nome
3: cosa fai un cavolo di manuale di questo disco.
8: Ah, non siamo da quello
7: che
8: spero.
7: Nessuno ha mai
3: no, vabbè, ma in poesia lo fai, però mica
7: non
3: tu,
7: non lo so.
3: No, l'altra volta l'abbiamo toccato.
7: Anche l'albero.
3: Abbiamo sentito il
7: giamper. Uffa.
3: No.
7: No, no, in quello non l'abbiamo cambiato il giamper. Solo in quello che era nel cassetto abbiamo cambiato il giamper.
3: Hai spento?
7: Sì.
3: Mentre stavo leggendo la lista.
7: No, il disc era fermo.
9: Chi è che ha preso quella disc e l'ha messo in un posto sicuro?
8: Qual è il disco?
9: Ah,
7: Io.
9: Più sicuro che terra.
3: Beh, allora non sono sicuro che non ci ricordavamo dove era.
8: Cibo!
3: C'è un posto bianco, c'è un posto bianco.
7: Ma quello è quello di attivazione.
3: È quello di attivazione lì. No, ma non c'era, qui non c'è quello bianco, questo è quello che dà perché dà il
7: giamper.
3: No, questo è quello che dà il numero, guarda, perché prendi l'altro. Perché questo gioco deve
9: stare nella carta.
3: Vedi che c'è questo numero. Questo qui era quello del numero che abbiamo tolto. Questo qui sulla carta l'hanno messo dopo. Quindi poi
8: tocchiamo
3: tutti i
8: giorni
3: di allora, praticamente lui mi diceva poco fa che questo coso qua originariamente non c'era. È stato aggiunto da un altro suo amico quando l'ha provato su un PC, ha provato la disc su PC. Però dopo, quando ha fatto le prove, funzionava. C'era stato il jumper in posizione 0, che qui invece è messo in posizione 1. Ti ricordi l'altra volta che ho configurato. Qui non c'è però sto coso. Che facciamo? Proviamo questo così com'è o proviamo questo togliendogli il giamperino?
8: Il chakra era riferito al...
3: La seconda.
7: Proviamo questo togliendogli il giamperino e poi proviamo quello di un pochettino. Posizione sicura per il jumper è
3: testo una pancia per il jumper.
7: Non sono da sì.
8: Perché
7: io mi sono fatto un culo così a creare tutti i pari degli esempi
8: No,
7: poi però io non avevo utilizzato questa cosa.
9: Hai detto che ho buttato le tue budget,
3: Quelle vengono da lì.
8: Non è soltanto, devono girare.
3: la posso dire una cosa,
7: me ne puoi dire
3: che è il West tedesco. Allora questo è
7: disattivato,
0: però considerando che c'è una resistenti che aveva lasciato
3: Luigi Toscano e lui ripartirà. Dopodiché prendiamo un altro jump e proviamo a provare a metterlo come
0: ma stiamo parlando di
3: significato esoterico,
0: non c'è scritto sulla lavagna di grande, l'ho scritto io,
7: dovrebbe andare bene qualunque
10: qualcosa di esoterico ci deve essere
3: effettivamente informatico. Che dite, gli diamo un po' di cocola bene,
0: abbiamo due lavoratori, c'è una macchina.
3: Dammi il jumper.
0: Quale? Quello bianco o quello nero? Che sta cosa?
3: Problemi se si rutta?
0: No.
10: Ok.
0: Sono 40 macchine che tenute da un...
7: Ma è larghissimo.
0: No, adesso con...
3: Adesso la vedete noi. Ma non si può dire che è qualche...
0: Sì, mentre la luce erano terminati.
3: Sì, cioè, c'è un dei cartoni perché
7: mi hanno detto
3: cosa dice il manuale?
7: C'è
3: dei cartoni,
7: ma tipo quelli
3: di
7: momento c'è un bambino che è chiarissimo. C'è questo una rotante che è chiarissima.
3: Io non vedo niente di chiarissimo.
7: Qua ce ne vedete cose chiarissime, io non vedo niente
3: chiarissimo, c'è che non funziona.
0: Questo qua
3: Chi è il nonno?
7: No, ok.
6: Tu pensi a Pechino.
7: Tu pensi a Pechino?
6: Guarda, rubano.
3: La rubano a Pechino,
6: a sua figlia.
3: Bravissimo.
6: Scherzo naturalmente.
3: Per nonno, non è vero, dai.
4: È partito per Pechino.
6: Ma chi è il Pechino?
3: A Pechino a piedi ci poteva andare, c'è bisogno di fare un po' voglio dire.
4: Poi avrebbe risparmiato molto.
3: Che è successo qua?
6: Niente, ma noi non sarebbe meglio che tutti questi lavori li facessimo al computer spento?
3: Cioè, attacchiamo noi
6: il scalo così.
4: O se ne puoi altro?
3: Che
7: ma
3: dai,
7: in fondo non serve il
3: propongo?
7: Dai.
6: C'è il BM, ma... Voglio dire, l'arte plaza.
3: C'è il BM. Ma ora non mani in conflitto sulla
6: sofficina?
3: No, lo spostiamo.
7: Possiamo questo, però non sappiamo quella lì.
3: Grazie, nonno!
7: Vabbè, dai, diamo le probabilità con il nostro favore.
3: Ah, sono con Paolo, però. Ma io mi sono preso anche
4: questo. Ma 2-2-1
7: non mi sembra una buona situazione.
4: 2-2-1?
3: Che non è detto che giri su sto conto.
4: Giri?
3: A me pare che mi
7: troppo nuovo non gira.
3: Troppo vecchio non gira.
7: Vuole quello. Se si trova la 3-2-5 revisione 5
4: prima
7: è quella
4: 1.3
6: perché giustamente per accenderlo avremo bisogno almeno di una presa di corrente,
7: di un'ennesima presa di corrente.
3: C'è un'altra presa di
6: corrente, bellissimo.
3: Non ci stiamo con lo stacco
4: di corrente,
3: ottimo.
7: Vita fu
6: che idea ha questo
7: 1
6: perché si è fermato
7: di morte
6: per quale minchia di motivo non mi fa uscire è ridollo, ha capito, se c'è un tipo di scolaggio mi
7: chiedo se vuoi dare così in maniera
6: perché quando fa il start X non trova l'alcol,
7: non esiste X.
4: Senti, ma hai un portatile completamente sminchiato da
7: che non
4: ti
7: mi
4: ricordo,
7: scusa, ma non lo puoi dire, non ti puoi scrivere in parte si fa,
6: non lo so, devo ricambiare,
4: se mi ha fatto contro di la diota lo scrivo
7: 2 punti Q è preso, dai, non dirmi, no, non è così semplice.
3: Allora, se qualcuno ha la buona volontà di rimanere appizzato alla presa per 3 ore,
6: faccio io.
3: Vedi che se si stacca, smigliamo tutto. Fermo così. Bravo, 2 ore e mezza così.
4: Ma perché?
7: Ma vedete le volte che.
3: Ora vedi il è già lì dentro?
4: No.
3: Ecco, proverà a luppare lì.
7: Quando è uomo a sostenere la rimettazione della macchina? La serie è automatizzato.
3: Per la serie di informatica e progresso.
7: Tutore,
3: figliamo. Come si sa dire?
7: Lo spesso ci insegna, le macchine devono fare i conti, gli uomini qualcos'altro.
4: Tenere
7: le spine per tenere le
6: spine. Comunque dovrebbe funzionare.
3: Funziona un bel buffer.
7: Tutto vero. Il rischio della sacca cola sopra.
6: La morte,
7: ma se facciamo una staffetta mi sta bene.
3: Va bene, ok.
4: Ma se te vai a fare
7: tu ricorda che mie io ti ho portato da mangiare.
4: Da bere,
7: primo mi devi soldi.
4: Dopo
7: che io e ciò stai calmo,
3: metterlo un po' in alto.
4: No, ma è necessario tenerla così.
3: Sì,
4: si spegne proprio?
3: Sì.
6: Io
3: è ottima questa presa. L'impianto elettrico è.
4: Per me questo non è mai accaduto.
3: Manca a me.
7: Vediamo un po'.
3: Sta resistendo.
4: Prima si spegne. Usate il nastro adesivo. Usate il nastro adesivo.
3: Quando che
7: felicità è magia.
3: È inutile che ti chieda dov'è il nastro adesivo perché tu mi risponderai cercalo.
6: Qua c'è un nastro adesivo funzionante.
7: Video che tu non hai un
4: video.
3: video,
11: sta
3: un
11: radio, tutto cose.
3: 512
11: per
3: il portatile,
11: no,
3: perché
11: è stato a te,
3: funziona,
11: 518,
3: 519,
11: 519, 519,
3: 519, 519, 519,
11: 519, 519,
3: ma se staccassimo la corrente,
11: ma il culo va alla corrente,
3: ma è interessante.
11: Io direi di staccare la corrente.
12: L'evoluzione intorno a questo cavetto nero.
3: Evitate di respirare quando siete qui vicino.
11: Io sono in apnea da 3 minuti.
3: Io diventerò di nuovo.
11: No, niente, sto caricando.
12: Non ho provato un disperato.
3: 512 sono già a 90 gradi. Per 500
11: euro e poi
3: abbiamo fatto la mia vita,
11: wow.
3: Hanno fatto un bordello con i big table,
11: ma stavo girando a leggere
12: un media che è il flop,
3: sta leggendo ma potevano fare comparire un terreno ruolo in
11: finale. Non prima lo riconosce, non prima lo riconosce, però dovevano fare prima, poco fa non funzionava più.
3: Stavi dormendo, no? Meglio, from where? From where casomai possiamo metterci le sole nastri poi, ma il problema in questo momento è dove. Allora, il fatto che già possiamo metterci le sole nastri in questo momento è una bella cosa.
10: Perché?
3: Allora, vai un attimino nella scena, vorrei vedere se effettivamente ci sono
9: i
3: divari. Perché mi ricordo che dal Loppi vedeva un disco. Non c'è. Non ti ricordi che l'avevamo provato anche da Floppy?
9: Allora.
10: No, sono quelli di primo uguali.
3: Sì, sono quelli di primo.
9: Un bus zero secondo voi cos'è?
3: Eh?
9: Un bus zero.
3: No,
9: non
3: lo so.
9: Cerca.
3: Mi ricordo solo una cosa, non provarli tutti. Non provarli tutti, perché ricordo che uno di questi li bloccava o error conto. E bisogna rifare tutto. O era console.
9: Non lo blocca.
3: Non funzionerà più così.
10: Certo.
3: Hai fatto freccia su, freccia giù, quindi hai inserito due caratteri.
9: Scusa. Mem, nulla, ne RAM, RAM zero.
3: Ci sono alcuni
9: RG, RFD. Corrente grafica.
10: Vabbè,
9: sì,
3: decidiamo di rimanere a pizza del logo Penderson. Per non consumarvi,
7: fate così 2000 watt.
3: Per non consumarvi 2000 watt in una volta, perché 2000 watt in una volta.
7: Sì, è quello il problema.
13: Ah, poi c'è un altro discorso, ma questo
3: qua ha un
13: facciamo
3: un sondaggio. Secondo voi sto cosa ha un verso?
7: Sì, sì.
13: Il blu va dove c'è scritto uno.
3: Che verso ha?
13: qua.
7: Il verso.
13: Il blu va dove c'è scritto uno, solo che non vedo dove c'è scritto uno. Ah, di qua, a destra.
3: No, dico, questo c'è scritto blu.
13: Ah, c'è la parte blu.
3: Va dove c'è scritto uno, solo che...
7: Non
13: qui non c'è scritto uno.
3: Non c'è scritto uno, ci sono numeri da 40
13: in più.
3: Dall'altro lato.
7: Le palle di Prince Server a casa.
3: Guardate
7: voi. Io ci accendo con 16 mega per stampare un post che ci sta una vita. Ho deciso di sostituirlo con 20
3: PC da 16 mega.
7: Perché la stampante è messa lontano.
3: Scusami. Di qua c'è un 2 e un 1.
7: Metto un PC in re.
3: Metto dove c'è il 2 e l'1.
7: No, culo. C'è un LM. Passo il cavo e buonanotte.
13: Non c'entrerà nulla.
7: Anche qua c'è il D01 e D02.
3: Sì, metti dove c'è il D01.
7: No,
3: sono dallo stesso lato.
7: Qua c'è il giga di RAM.
3: No, l'uno è, deve essere qua, il piedino 1, no?
7: Sai che non si, a 80 tera è
13: una lampadina.
7: Che di asbesto, si dice cerca.
3: No, è quella la lampadina, è spenta.
13: Cercala.
7: No, te la do io una torcia, dai.
3: Una torcia. Hai una torcia. Non potevo crederci.
7: Che faccio, vado in giro senza torcia elettrica, impazzisco.
3: Perché il problema è la torcia elettrica. Quello è necessario.
7: Ma tu non hai idea delle mie dotazioni avanti sopravvivenza.
13: Vi allieto la serata con un po' di musica.
7: Sì, sì. Grazie.
3: Ecco, fai qualcosa di buono.
7: Ma no, non può fare così, no?
3: Però parliamo di musica seria. Bellissima.
7: La vita e la svitera.
13: Musica seria.
7: Il sole portatile la chiamo.
3: Il sole portatile.
13: Di là c'è
3: D58, di là
7: D50 e D01.
3: Musica da risveglio.
13: Per spermare l'energia elettrica,
3: Non c'ho.
7: Spegniamo un tra parentesi, devi avvitarla per spegnere, non avvitarla.
13: Già fatto.
7: Ah, ok. Chiedono se è ancora la macchina X dell'altro martedì.
3: Perché credono che abbiamo una X settimana nuova, non ho
7: capito. Ma è ancora la stessa macchina con cui litigavano l'altra volta?
3: Vengano loro, cortesemente.
7: Ma non c'è nessuno che abbia montato la X per dare una mano?
3: Sarebbe
7: comodo. No, tieni lì, non so se mi serve. Vabbè, la tengo io, guarda.
13: La tengo tu.
3: Andavano su questo terminale. Fai cazzo su questo terminale.
7: Che stai mandando da lì? Sono già.
3: Non pensare che se lo rompi abbiamo perso una cosa per pretende funzionare. Faccio io.
7: Per compare, tra un po' ci diamo un utilizzo che ci fa.
3: Diciamo che è molto più medico.
7: Dai, nel dettagli per fare.
3: Potrebbe anche essere, può essere tutto, può essere.
13: Ok.
3: riparte la
14: di tutto per cercare un maledetto CD di AI,
3: riparte il sistemino, forse
15: scado,
14: riparte, non ci trovi il CD
3: e riparte la
14: vita,
3: C31 che significa?
14: Ah,
3: C31 Accidentale significa che vuole confermare la console.
15: In generale?
14: Quando spostate il...
3: Ci vuole un altro che premai.
15: Non è un male.
3: Sembra io con quanto segno. In generale non è vero che sia in modo. Se il modulo è utilizzato o meno da più o meno.
15: Quindi vabbè. Diciamo che
3: io ho capito.
15: Sì, vabbè, usato
3: in quel system. Vengono incrementati di uno per ogni quel system di quel tipo.
15: Però già basta che lo metto uno. Sentimento ottengo che non posso più muovere.
14: Sicuro non c'è una rimozione forzata indipendente.
15: Non lo so,
14: non si può, non c'è una rimozione forzata dei motori,
3: anche se sono usati, anche se sono vari. E devi riavviare il
15: chiaro. E questo, visto? Questo è un nuovo sistema che non fa più togliere il modulo.
14: E poi c'è la seconda volta.
3: No, ma è...
14: Quattro.
3: Quattro. Quattro.
15: Infatti, l'ho pensato a mettere per abbonare.
4: cane virtuale della polizia. E adotterò Dux. Cane virtuale. Ecco la scheda di Dux. Cioè. Cerchiamo una cosa divertente, divertente, no? Però sesso, ma aspetta, mantello grigione. Matricola PS, che cos'è? C'hanno anche la matricola sicurezza. Ah, polizia statale, quindi la sicurezza. 014, dato di nascita 17-10-93. Esattamente l'assegnazione del periodo.
16: Che buono il disco.
4: Polizia giudiziaria. Ah, specializzare il laureato in polizia giudiziaria.
16: Giustamente.
4: 07. Sì, sì, voglio andare da Dux. Voglio adottare Dux.
16: Che Dux sia con te.
4: Fresco. Cosa? Ma meno alzi il volume. Ecco, questo per default non si apre sotto.
16: No,
4: questo lo zio. Questo
16: sì, è una macchina aperta.
4: Per me non
16: è un computer di quarti che non ha la scheda 3 quelle. No, siamo. No, no, si apre. No, perché con due aperto. No, però se c'è. Questo qui era il campione delle disponibilità.
4: Ah, era per un mezzo che ho fatto
16: quello che ho al modulo stesso. Ah, la scheda 6. La scheda 2, dove? 6, la scheda.
4: Non gli posso entrare.
16: Questa qui.
4: Ma secondo me è una specifica, no?
16: No, è un qua. Sulla scheda sul.
4: Sullo
16: troppo 4 è ottimo per mettersi per esempio

0: che è una chiamata di moto smontata
1: e incrementa lo user, il campo user dello stesso modello che stiamo
2: usando.
1: Quindi con questo qua, incrementando le 10
0: pezzini,
1: ma come
0: fatto?
1: Ma possiamo dire che
2: invece
1: non
2: può
3: quello perché
4: l'altro canto, allora questo già non è la canna.

0: Che la Cacciatore, per esempio, no? Praticamente io cosa faccio? Mi pio il fondatore vecchio della e poi in quella, diciamo, e poi mi affido la mia wing. La mia wing,
1: io voglio provare questi hard disk.
0: Non fa niente, però praticamente sta qua. Quello che spiego, che c'è in
1: che mi si è sbagliato.
0: Però poi tu prima di ritornare la macchina è stata buttata, perché tu ma tu puoi fare se ho utilizzato fai return o tu
2: se io mi chiedo
0: altrimenti
2: qual è il problema?
3: È la versione moderna dei programmi che facevano parte degli
2: interfacci.
1: Allora
0: perché poi sono di arrivo
2: perché io li porterò la prossima volta,
0: quindi io mi stavo facendo tutto il
1: confetto, era stato buttato perché non funzionava,
0: e ti puoi assegnare concreto o accendere praticamente un
1: ma io provo il disk
0: se tu si fare
1: ti giuro che
2: non è un problema di inventarlo,
0: praticamente sto facendo il Ken che fa l'eco e poi con la manci l'utente che ti fa l'eco
1: perché fa l'eco
0: fino a vai meno
1: male ma partiva
3: prima.
0: Ora non sono, prima non sono così. Ora, comunque, abbiamo un
2: esempio, facciamo lui
0: che vende, chiamando
1: Marco,
0: non ha ancora più, non ha più, ma praticamente implementi
1: allagato,
0: implementi questo qua, implementi il bit, implementi il contatore,
1: e poi tutti qua mi devo prendere
0: il modulo, no, perché il modulo
1: ma anche il lettore
0: questo contatore comunque il modulo non è zero, tu non lo puoi scaricare, cioè io faccio il remove,
1: non ho trovato nessun contatore,
0: ah perché risulta, dici che risulta questa base che risulta
3: potenzialmente anche se non lo è,
1: ma perché se
0: invece faccio le sue cose
1: provati Dell
2: perché non lo posso
1: provare un PC con scatto
2: qua montarlo un PC con scatto.
0: Ci sono apriamo il pack
1: faccio
0: vendere
1: per montare
2: un PC abbiamo la scheda madre di facciamo la scheda bisognerebbe montare un PC bisogna
0: Sì, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
4: lui diceva però
5: è molto meglio
4: fatti male
5: vabbè non lo so visto
6: magari
4: vabbè quelli
6: vabbè proviamo
7: Quando colonne, invece
8: ma poi,
7: guarda che fa, sarebbe per
8: l'anno, c'è un sacco di vizi.
7: Per il mio trasportabile sarebbe.
9: Ma come la
8: vero?
7: Ah, in quel
9: ramo. È vero, no? No, perché lei tipo, che so, perché questa balla
8: là di ramo.
10: Quindi prendete per l'Io, quindi quando
9: no,
10: già parte il titolo
9: no,
10: molto allora, quindi quando parte l'Io sta
9: non
10: prima.
9: Non so se penso questa ottica di volerlo un tema
8: no,
10: cioè come riconoscere il fatto cavolo di
9: ma quando sulla pronto.
8: Sì, però lui era un po' scellato, invece era una cosa
9: maravigliosa. Sì, è venuto molto bene, perché praticamente è venuto
8: per fare,
9: non so cosa si sente poi.
8: Secondo me è
9: Non mi
11: Thank you.
2: sentite parlare.
9: Non funziona.
2: Per fare cosa?
9: Ma un dato, non fai molte più cose. No, no, no, no.
2: Tu che ci vuoi fare con le
9: due? Devo premere sulla tavola.
2: Perché devi qua?
9: Sì.
2: Perché devi premere il contatto sinistro?
9: Perché?
11: Sì, a touchpad.
9: Non mi funzionava il touchpad, devo premere il tasto sinistro.
2: Non ti funziona perché hai il dito di minchia. Scusami.
9: Va bene. Davide sei mite che sento perché la tanta
11: cosa
2: bene bene
9: della vendola
11: ma sarebbe
9: il
11: mito
9: della bacca, oh il mito della bacca casa mia,
2: che è una cosa che mi chiede se mi dato che minchia di uomo sei,
9: come qua siamo senza connessione internet, però ce l'ho io a casa e fa un rumore bestiale e io domani gli compro la vendola. Secondo te qua mi fa errore quando gli assegno nulla, perché scusa, questa è una rete di io lo posso assegnare benissimo nullo qua, cerco quello che devo cercare, se lo trovo
2: a parte nel
9: montare, perché mi faceva errore,
2: ma dai,
9: è il lab, è il
2: penso di sì.
11: Allora, non c'è scritto niente dietro.
2: E allora penso di sì.
12: Se non gorgheggio da sola,
2: e c'è il cavo BNC che fa.
9: Ah,
2: c'è il cavo BNC, allora gli diamo un attimo la BNC. Se c'avete la scheda di rete BNC, sì.
9: No,
12: va bene.
9: Qua sotto ce n'è una BNC.
11: Dove?
9: Qua ce ne sono due.
2: Vedere, vedere. No, quelle non sono schede BNC.
9: No, queste sono
2: schede BNC. Questa è la
9: scheda
2: una
9: network,
2: questa non funziona.
11: Il riconoscimento della macchina non
2: vede la rete. Se quelle sono queste schede qua.
9: Io mi domando perché ce le teniamo.
2: Perché ce le teniamo per i ricambi.
9: Per i CD.
2: Per i ricambi.
9: Per i
2: circuiti integrati.
11: Sempre tra due stack un chip non è la stessa.
2: Ci è già successo.
9: Ho 5 mega e 7 di spam al mese. Ma lo faccio apposta,
2: troiato.
9: Perché io
2: ho troiato,
9: lo faccio. C'ho un brand, si chiama Bogofin
12: Crystal.
9: Praticamente tu
12: che suona come Crystal.
9: Vai, questa all'inizio non sa un cazzo. La cosa è specificata.
12: Poi si
9: dà quel ritmo.
2: Dove
9: ti chiedo? Piano piano voi, comincia a percepire lo spam io e tutte queste cose qua. Quando sbaglia, lo sbagliare in due modi, o uno spam che lo lascia passare come uno spam e tu dici attenzione, quello che è spam non è più spam. La cosa opposta è che una cosa non è invalida, devo far vedere come spam. E tu dici secondo me. La cosa è bella,
11: secondo tu vuoi
9: che perché fate gli studi euristici tipo
11: no tu se lui te l'ha levata la mia, come faccio?
9: Perché io con una regola, perché lui cosa fa quando vede un file che spam nella header del aggiunge un campo poco
2: un
9: po' così lo chiama.
11: Quindi te la solo indica,
9: esatto, e poi io con post mail cosa faccio? Faccio così.
2: Dico poi per avere la macchina.
9: Mi faccio una regola. Faccio una tigela questa qua. Vedi? Cioè praticamente cosa fa questo qua? Quando il mio MTA caio alla vostra, cosa fa? Con qualche mego ti dico sono poco fit, meno che lo sono. E lui prende nuovo attraverso questo programma. Questo programma gli cambia leader. Quando scendo, vedi se tutto quello che hai in proposito di yes con questo campo qua abbia voluto sullo spam, no? Poi da quando un martedì non arriva da questo qua, arriva di qua, è un programma di posta praticamente. Gli dico, praticamente quello che è spam, quando non è spam, mi faccio il shift cast. Lui chiama poco fitto e meno estremamente, che vuol dire quello che tu hai chiamato come spam non è spam, quindi diciamo aggiorno il tuo database e lui me lo pia e me lo copia le mie.
11: Tutto questo per non controllare le mie
9: tutto
11: spam.
9: Questo è buono perché io appena io
11: Mario
9: sì appena io faccio andare un gladiatore, una bestia, poi
11: un modulo
9: e ci fittiamo in questo modo praticamente io abbiamo
11: fatto
9: una persona in mente
11: fatti positivi
9: io non ne ho più.
11: Mi è passato,
9: però non è stato bloccato.
11: Comunque,
9: mi ha
4: anche se lì conviene farlo, guarda, non conviene perché poi c'è tipo dei diritti di fattura,
0: sì, sì, sì.
4: Di solito non è cosa per l'utente, ma
0: come
4: è
0: l'interfaccia
11: c'è che la fine di HP gli fai vedere.
0: Ma non c'è bisogno che c'è PHP MySQL.
13: Quello?
14: Scusate.
13: Non riemergere dal fondo delle macchine.
0: Scusate. Muoviti.
13: E me.
0: Tanto caro.
14: Non volevo però insomma.
13: È stato
14: caro.
0: Un fido.
13: E me giova.
0: Abbiamo odiato
13: questo. A me giova.
0: Va bene,
15: sette persone.
16: Cioè, il bello qua come io posso stare qui. Cioè, io dimentico il cellulare sotto e lo trovo ancora lì. Che mi fa impazzire. Dopo una settimana. È tranquillo.
17: Odio il RISC.
18: Funziona, ci vuole, ci però va in basso con lo scuola, no? Più altro non è un tuo,
19: funziona.
0: quello del culo.
8: Bella, ci ha fatto la...
4: Devo trovare un'altra giocattola per il
0: Io ho fatto un caffè.

0: Sono le rame.
1: Sì, quasi.
2: Però, se c'è, saranno utilizzate

0: No, perché poi devo andare a posto le dispendio, no, le perché non sperare, che mi devo sperare che spendere il posto io.
1: No?
0: Cioè,
1: vediamo
0: che
1: allora, io qui ho fatto il secondo tentativo.
0: No, tra l'altro, non esiste, ma
1: di dargli un ID senza però mettergli il jumper di attivazione o pseudo-attivazione.
0: Johnny,
1: è sistemato che è bloccato.
0: No, quindi il file si parla, a cui nel RTF e altri doc.
1: Abbiamo altri jumper.
0: Uno, lo decompresso,
2: no, no, no, no, no, se tu dici che
0: è necessario,
2: te li
0: no,
2: te li trovo. Tu ordina e io ti trovo il
0: jumper.
2: Subito.
0: Con il mio
3: pensiero.
0: Alla fine sai cos'erano? Che avevano messo le fotocopie delle lì.
2: Io
0: c'erano
2: i
0: pendivati con le fotocopie.
2: Dividiamoci i compiti.
0: Mi sono messo io a scrivere con lì. A scriverlo io a mano.
2: A
0: 20 pagine, l'ho convertito in dossier,
2: non può essere lui
0: in indossito,
2: fa solo il team,
0: non può essere come
2: perché quando fai con una
0: bella
2: c'era qualcosa fatto figurato male, non può fare con il team,
0: già è con me.
2: Infatti la proviamo questa, qui c'è scritto passo del team,
0: tra l'altro poi diciamo
2: passo del team,
4: mettere uno scappo di cartone che a volte potrei anche
0: particolare a me mi piace l'odore di bruciato.
2: Ma non è che
0: è
2: bello che è iniziato
0: con... No, non è
2: che siete, che è tardi stasera.
4: Mi date
1: cosa? Energia?
4: Dai un bicchiere.
2: No, no. Date. Tu.
4: No, questo è questo è sei tu.
2: Una
1: prezza,
2: non
1: abbiamo
2: un'alimentazione direttamente collegata con quello.
4: L'una è 32. C'è quello grosso di
0: sì, sì, sì, ce l'ho.
2: Ce l'hai tu?
4: Ce l'hai abbastanza, non penso ce l'ho.
2: Dai,
4: è un case at home, quindi voglio dire.
2: No, vabbè, ma c'è qualcosa che
4: ormai è un case at
2: home. Ce l'hanno loro quel cavo per attaccare il monitor.
0: Ma posso attaccare con le mani bagnate?
2: Sì, però lontano da noi,
4: io non distacco.
2: Ora il martedì veniamo qua.
0: Martedì è X day,
2: martedì è X day forever ad libitum.
4: No, ciao, dovresti aspettare un po'.
0: Bene,
4: dice la qua.
0: No,
4: non è che questo
2: stato,
4: ma l'hai è partito? No, non è partito.
2: Ma questa trappa al gigante,
0: non
2: dovrei
0: essere un po'
5: Ah,
6: molto bene,
5: mi
6: devo
5: a fare cose di nuovo.
6: A me
5: gli
0: il CD vuoto
1: per
0: mio,
1: per me, per darlo a me.
0: Mettici quello e
1: monitor.
0: Hai cercato il kernel 2420?
1: Mettecelo.
0: Aspetta, ma poi io ho tante cose, così lo trovo. Se ti interessa, te lo
1: faccio.
0: Fatti un giro per andare in giro. Tanto non va partito domani. Cioè, ti aspetto.
1: Però per esempio della Sun
0: poi passate di DMS, ma non andate di mail, gentili clienti
4: deve pagare,
0: deve pagare 5 euro l'anno,
4: esatto. E quindi
0: no, non era, non era, non era, era DNS,
4: ah, era DNS, sì.
0: E ora è usi dinamico DNS o
4: home,
0: home,
5: proviamo la lista,
0: su questi qua fa bene.
1: No, no, c'è un non fare così, non aprirlo, prendi un giravite.
0: Mamma mia,
1: tanto lo useranno più.
0: Tutti i miei ci vanno a parlare
1: facciamo vedere,
0: lui
1: vai,
0: vado, non ho
1: detto
0: niente.
1: Beh,
0: Tom,
1: dai, il sole portale.
0: Ho fatto una impresa con baccatti in neve nella
2: macchina delle onde.
0: Di palla,
2: no, che macchina secondaria.
0: Poi su PC e all'ascia, questo mondo, ho messo un virtual host. Il virtual host, gli ho messo. Quando da lì la valuta non no, no,
4: vai invece sulla
0: la mia, no, sulla mia index, sulla mia
4: fabbrica,
0: un meta, un meta, c'è un meta tag che ti fa, c'è un secondo che ti fa, a palo con domo,
1: poi c'è la
0: 640k,
4: non ci penso io,
0: e funziona,
1: 50k di
0: poi la mia
1: quella
4: Adesso tu ci dirò un po' l'altro.
0: oggi che quello che c'è.
4: Oh, dei file punto .rom a componenti con dei punto .p si potrebbe cercare di capire che cosa fa, che cavolo fa questo file. Sarebbe ho un cd AX hypertext documentation e ci do un sacco di file punto .c e punto .rom stesso nome punto .c e punto .rom come potremmo fare per dire che forma il file e il nome del file mi dice sono in binario, ma non so se tu cerchi con Google punto .rom oppure formato documentazione AX
1: non ha bisogno del fottino
4: no
1: non è che sta
4: no,
5: Non abbiamo collegato con attenzione il computer.
6: Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il computer. Il comput
0: Non
4: Tom Boon, sono perché rischierei di colpire il tuo ciglio.
5: Però Tom Boon, Dio mi ha fatto nattato.
0: Ma chi è?
5: Newmark. Nattato male.
0: Questo là c'è una casa.
1: E c'è della via fuori
6: sotto. Sì, sì.
0: Anzi, ne ho persi una quantità.
6: Come va qui?
5: Minchia, vuoi vedere il bookmark?
0: Aspetta, c'è una cosa. Vediamo su unixsex.com.
6: Perché hai scelto un'amica
5: in bocca? Sì, una quantità di bookmark.
0: Non so se l'hai visto. Ma tu hai visto questo sito qua? Gli amministratori di rete che ci fanno i siti belli. Oh, c'è.
5: 600 mega, 600k di quello è un BTP1 e questo è un BTC.
4: Dio mio,
0: qui è lo stesso.
4: No. Ma chi è questo?
0: Niente, è un sito, è un unixsex.com.
5: Un ballato di niente.
4: No, questo è il mio, il povero Sinclair non lo dovevano fare.
5: Aspetta, è un QL? Minchia, se è un QL ha ragione. Ha veramente ragione.
0: Ma di lui qua, che cosa dici? Aspetta, ci dai altro.
5: Se Sinclair QL è una macchina, ma hai messo quello
4: che non ho mai visto una, no, non ho mai visto una funzionante. 68.8 mi pare.
5: 68.020, forse la prima macchina.
4: No, è 20, no.
5: Sì, era prima 32 bit. La prima macchina 32 bit in assoluto.
4: Era prima
5: 68.8 che era operativo. Vabbè, multitasking a parte Unix.
4: Oh,
5: sì.
4: Ma io.
0: No!
5: Se non li avanza praticamente. Ce n'è ancora. Sì, ma non hanno aggiornato più.
0: Si vede che
5: li hanno uccisi prima. No, noi volevamo fare il calendario nudi con il suo hardware davanti. Ti ricordi? C'è Iron che ci fanno meglio fare le mutande avanti, no, perché le magliette e fare le mutande.
0: Il pinguino è un grande uccello. Questa è una san di quello che c'è qua.
5: Santo Dio.
4: Sto sentendo Dio. Non girano le lenzuole.
1: Ma la cosa è triste. Sai qual è? Che si blocca il gioco in
0: India. No, com'è questo, guarda.
1: Il console messo in brinco.
5: No, anche lo schermo.
0: E anche
5: se...
0: No, perché ho l'angolato. Gli do lo sbadiglio.
4: Guarda, queste, ci sono due lenzuole che varranno almeno 5.000 lire uno.
1: Andiamo a analizziamo. Andiamo
6: di
1: incasinare il tutto un po'.
5: Ah, no, le card.
0: Funziona così.
5: Sì,
0: perché non sta qui a posto per spendere soldi. Comunque qua vedete che la trova questo pistola che si va a poi faccio male
6: 3.5 è
7: quella che abbiamo comprato
0: sul posto.
6: Ma se io vado a farla di un frattempo
7: sul posto come si fa?
0: È un hub FS hub.
6: Se
4: c'è
6: un
4: pirino
6: qua,
4: sì,
0: no,
4: no,
0: non questo, non questo, non questo.
4: È semplicemente disconnesso qua, diciamo.
0: SD A2, vedi?
4: SD A2.
7: Scarsi rischio. Ma no, vedi direttamente forse la telecamera, perché c'è uscito SD.
0: Sì, se
4: mi avete rotto l'alimentatore, l'unica cosa che vale male.
6: Ma puoi formattare
0: in questo modo. Come fai? Lo fare la partizionata, lo fai, lo so. Questa è una due partizionata, un ex due per Linux. Non mettete più una partizione X2 perché se ne arriva Windows. Attenzione, il disco non sta montato perché
4: sì,
0: combatto
4: per due cose.
0: E io penso, stavo vedendo la gara di GPG per questo.
7: Ma perché ci vedete?
0: Perché poi non è permesso. Ma avverta, minchia, se ci metto cose serie, qua ci permessi due, ci devono essere.
4: Sì,
0: infatti, una vedete per me. FS,
1: questa cosa non va bene.
4: Ma è sempre andata bene, questo hard disk che non va più bene allora. Aspetta, stacca questo.
7: Ce la facciamo mettere delle ore in modo di
0: mettere. Sì, se hai
4: vediamo se sto conto circuito con
0: qualcosa
4: attraverso il cavo.
7: Esatto. Perché direttamente il cavo? Siamo in chissà.
4: Ma certo. Riattacca il cavo. Che è giusto, non volevo che sia.
7: Non mai sto portato io sarà un altro.
6: Discovery è ancora a terra, credo.
0: No, il Discovery
4: è l'86, quello è l'86.
5: 66 o 68?
4: Discovery.
5: Ok, vai con
4: Discovery. Ottimo,
5: Discovery.
8: Ma sono masticati, ma quanti di umani che cambiamo?
0: Ogni volta io libero che stavo tutto sistematicamente a più.
5: Ma dove li metto? Sono computer che funzionano.
0: E si mettono sotto.
7: Ma dove?
1: Sono più attaccati nel muro.
0: Io lo stavo, è un tavolo, deve stare libero per gli ospiti.
5: Questo è vero.
4: Ma non fare gli ospiti.
5: Dovremmo
0: diverse cose. Con dal senso al montaggio di computer.
5: Al rock and roll. Senti. Comprarti uno scaffale di quelli seri, tipo questi qua di metallo.
7: Non è scippato per la Wow. sono rimasto.
1: Però non è che
7: aveva
1: un giga di rispetto in quel tempo, un giga di rispetto che era una cosa pazzesca.
7: Ma non ci vedo
1: più questo,
7: ma
1: dico
7: sì,
1: a meno che non ne siamo. Il problema è per il
7: no,
1: è per il
7: non
1: dovrebbe essere forse
7: un
1: bambino.
7: Ah, non è un vecchio macchino, tanto qua non c'è un caso.
1: Tipo il... però... il basso MCA viene conosciuto solo sulle...
7: qua, almeno l'altro lato.
1: Cioè solo per professori Intel.
7: Io almeno la
1: grande
7: e middle.
1: No, non credo. Questo sarà...
7: tu immagini che fai tutta la
1: cosa quella genere.
7: Immagini tu una cosa tipo quella.
1: Questo è generale, questo c'è il mezzo mondo attaccato. No, dicevi no.
7: Pensavo che non è detto.
1: Sempre lì.
8: Sì, quello
1: là,
8: quello
1: sì, nella San,
7: qui invece di uno ci sarebbero due, le cose che non usi le metti sopra, cioè i piani di altezza di mezzo
1: metro. Ok, sembra andare tutto bene. Questa
7: a meno che
1: non c'è più
7: uno di quelli scaffali costa effettivamente un po'. Se volessimo risparmiare, se volessimo risparmiare, compriamo il legno e facciamo il volo. Però deve essere, non deve essere così stretto, deve essere anche.
1: No, dobbiamo prendere.
7: Secondo me
1: è
7: anche più o meno così.
1: Questo è stato questo.
7: Perché ce ne sono altri 8 mega, certo.
1: Guarda.
7: Io direi una volta e mezzo quello.
1: Un nastro che partiva,
7: cioè,
1: c'era un
7: qua,
1: veramente,
7: esatto,
1: poi vedava,
7: devi metterla, ascolta,
1: ma intenzione diceva di non trovare,
7: non
1: vederne,
7: non rischi e poi
1: non vedere,
7: è quello,
1: per vedere, li ho provati su un PC,
7: no, la sminchia, la tavola,
1: e fungono, e fungono,
7: allora
1: il controller, ma allora come mai partiva il nastro? Quel tempo ora non parte più il nastro, però comunque
8: che ha perso quella
1: possibilità, però il nastro parte, gira, cioè qualche informazione la scambia, mi sembra strano che funziona così così.
8: Ma esiste anche il programma per monitorare che sta succedendo?
1: Se esiste noi non l'abbiamo.

0: Dumbadur.
1: Non ricordi che lui è riuscito a trovare su internet, questo documento. Visto per cui ipercritico, dovevi chiamare il super tecnico che praticamente veniva. 269, sto morendo. 607, voglio un altro disco.
2: 666.
3: Ho visto un manuale di questo PC, cioè una procedura lunghissima per trovare il codice da comunicare al servizio di assistenza in modo che loro possano sapere che cosa ha. Cioè in base alla sequenza di questi codici.
4: Ma non è quello.
3: Dovrei tornare.

0: padre a creare noi.
1: Quindi dovrei ridurre il flop.
2: Il lettore flop.
0: No, il lettore flop funziona. Qui si va a Roma. Il lettore flop funziona sicuramente. Era il fischietto che allora era danneggiato. E ho potuto copiarne soltanto metà, praticamente. Ho creato un disco. Inserisci un disco, disco 4, si è resettato, che spento. Va bene. No, si è spento la. Inserisci il disco 4.
1: Ma posso dare una prova a mettere il disco 2?
0: Sì. Wrong dischetto. Perché si resetta sempre questo terminale?
3: Solo noi per passare la lingua. Usa l'interfaccia vocale per vedere il computer. Poi
0: restoring the boss installation file. Boss significa base operating system.
3: Il programma che lui ha comprato a 3 milioni.
1: L'ha comprato?
3: La speculazione su un vedente incredibile.
1: Ma svesto, l'ha comprato?
3: Sì, lui ha fatto un corso a Bologna per usare quel cazzo di software e ha speso 3 milioni.
1: E non gliel'hanno dato.
3: Come no?
1: Da uso qualcosa, non gliel'hanno dato niente. Oh, no.
4: Ma non è che quel software è una merda.
3: L'altro è una merda.
4: Cioè,
3: ma sono le interfacce vocali.
1: Sì.
3: Che riconosce Linux sono di un certo tipo, le sviluppano in giro per il mondo, in internet, eccetera. In Italia sono custom, costano un botto di soldi
4: per Linux.
3: No, no, e funzionano solo con Windows.
4: Ah,
3: perché tu devi comprare la loro scheda con il loro software. Ora il software usa la scheda vocale. Io l'avevo fatto un programmino, l'avevo modificato un 6
0: 140 file ripristinati.
3: Che leggeva dei commenti
0: su RAM, sicuramente. Il processo di installazione ha incontrato il seguente errore.
3: Leggeva le cose di RC.
0: No hard disk can be.
3: Però aveva i problemi in inglese.
4: Non trovo
3: niente.
4: Ci vorrebbe.
0: Continua, se io gli dico continua lui.
5: Ma la questione era un'immagine di dischetto 3, sì.
0: No, come ricordo poi, non era che ci voleva, c'è un rischio funzionante all'ultima parte. E c'è un comando che crea il terzo disco. Diverso, non era diverso, ma funzionante. Usando il dischetto, il dischetto originale era realizzato, ma io non lo sapevo.
3: Devo dire,
0: sono stato a casa, quindi quello che ho potuto leggere è qua.
4: Allora, non me lo ricordo.
0: Installa AI.
1: Avevo detto
3: i fonemi in italiano che Newmark c'ha problemi.
4: Si dava AI in italiano.
3: Sa che sia con gli effetti testuali.
1: Tu l'hai creato con qualche comando per fare online
3: con Linux. Lui naviga con l'eiaculazione proprio.
4: Perché voi sotto Windows, sotto Windows, quando preme
1: tipo uno,
6: no, menu, così,
0: non trova l'hard disk. No disk hard drive, dice come errore.
3: Allora,
0: facciamo un limited function maintain shell. Questo è un metodo che
3: si chiama le icone di Windows.
4: C'è un browser per la topic
0: della
4: finestra Windows.
0: Tutto quanto.
4: Sono uscito da Google comunque dove dicevano lo scopo di non offerte delle e passo da
3: finestra a HTML. Quando gli arrivano i messaggi lista territori,
0: questi sono tutti
3: quando uno
0: vuota
3: 200 righe e poi gli sono d'accordo,
0: memoria,
3: lui è costretto a leggere
1: tutte le cose.
3: Infatti, una volta
1: la scrittura,
6: che bene,
4: ma la ringhia per 4K. No,
1: che
4: dicevo
1: il controllo,
4: che detto 4K. E mi devo ogni posto che mi convoli, mi devo sentire tutto.
0: Cos'è
4: che
0: io ho
3: a
4: Vabbè,
3: lui te ne configura che l'interfaccia
4: qua
3: e dice
4: è velocissima la
3: mia.
4: Quando c'è il cuore mi basta.
3: Con Linux è spettacolare, ti riesci a
4: perché tutti comandi di testa?
5: E resta in view. Paolo, Max, Venus, Tiger, non viene.
4: E quando fai questo ti venga tutte le caste da uno a uno. Molto meglio, no? Sono passato alla finestra, prima tab, ok,
1: nulla.
4: Io ho fatto l'impazzito, l'ho sentito un salvo per 5 minuti, fammio, a nulla, clicca, applicazione, applica, ok.
0: Mamma mia.
4: Programmi, pannello di controllo, sistema, rete, minchia, passa.
7: l'ho bloccato.
0: Vabbè, vediamo.
8: Allora, se ne sto battendo altrimenti è sempre 8 mega.
4: Senti, sappiamo che una Slack è 8 mega.
8: No, ho provato solo due.
7: Ma tanto non potevano farci niente.
8: 888
7: lampeggiante.
4: 888
8: che 888
4: gamigno.
8: È una cosa che testa il manuale, è una cosa comunque una cosa perché ho fatto
4: battaglia
7: per Ramona a lui.
8: Però si deve premere la
4: e leggere il programma.
8: Come si chiama festival
7: 102?
8: E 102 è il
7: nome. Una codice degli
8: c'è la voce maschile British
7: nel manuale
8: dovrebbe essere tipo controllo di casi,
7: potrebbe essere qualunque cosa ma non si trova. Va bene, vediamo perché questo
4: me lo date un peccato si
8: sta
4: integrando tutte
8: le cose
7: ma
8: non
7: c'è
8: la voce veloce
7: c'è integrato con il cappello che ti fa la sintesi vocale in te
8: è quello che vuoi.
4: No,
8: questo non è G streamer plugin.
7: No, questo non lo so, intanto vai su installa
4: festival
7: e
4: streba
7: festival
4: si aspetta
7: ha permesso quella quella
4: mea stai chiedendo
7: Allora,
4: vai
7: Gian,
4: ci
7: manca la
4: Gian.
7: Dai,
4: provo.
7: Ti
4: dico
7: che c'è domani.
9: adesso il micro qua.
10: Integrare il contenuto?
11: Sì, no, sono stati
8: termina, nessuno che lo termina. Sempre sender to go. Posso?
3: Ce l'ho
8: io.
1: No, dovrebbe chiedere il disco 4 il figlio di Troia.
3: Non funziona il disco di Troia. Che vuol dire ci prendo parte?
8: Aspetta, init, chiudi. Insert, insert box install maintainer. Dischetta
3: vai, vai.
8: Vai. Vado? Vado?
3: Vai.
8: Restoring?
3: Questo è normale.
8: È RAM da tutte le parti.
3: Queste sono uguali tra loro. Le avete provate a mettere queste due che sono identiche?
8: Sì, abbiamo provato altre due identiche.
3: Penso però che se non c'era il driver dello SCSI non dava un bel SCSI zero.
8: Questo è anche vero. Però può essere che
3: non è potuto il driver del lì.
8: Non è
3: potuto il driver del lì.
8: Sì, è vero.
3: Ma io
8: è anche vero che con questi slot qualche volta
3: uno che non ha più questioni di tirate.
8: Attacca la corrente proprio.
3: Ho visto che stato un dev disk 0. Cazzo, dev disk 0 mi dava tutto il tono. Ma il specializzato di Gian non trovo un disco. Passo il tempo. Io ho comprato un martino di passare il progetto e l'ho lasciato in macchina. Perché non mi chiedesse quello del
8: Lo provi,
3: lo provi,
8: lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo provi, lo prov
9: macchina che ti va avanti nei rotti a piattare così. Noi ormai lo chiamiamo delirio. Io delirio e tutti muore.
10: Ma io così che chiede, io ripasso.
9: Cioè non finiranno più, capisci? Tra un'ora sarà ancora così. Sono partiti ormai con il delirio. Ed è una bella cosa alla fine.
10: Nel Dropica ha scritto per uno
9: che significa bello, qualcosa.
10: Il delirio.
9: Sì, delirio è che tu sei sul canale, prendi e passi. E tutti fanno questo. E
10: come per ore, capito? Prendi i binari, fai un
9: cazzo.
10: Ma
9: che
10: delirio?
9: Diventa
10: un'opera d'arte, oggi sono tutte caratteristiche.
11: Ho passato un elfo ma non è venuto.
9: Barra proc barra.
10: No, ma deve vendere i binari, i programmi.
9: I cosi installati festival vai
10: 4 mega e 2
11: di nel American Bell. Mail English speaker
10: c'è posta per me, vediamo.
9: C'è posta per te,
10: vabbè
9: e poi il delirio continuerà ancora per un bel po'.
11: Delirio
10: Angelo, ma che come cazzo fanno? Calde e sensuale.
9: Avanti.
10: Che grandi fine. Grandi troi, grandi troi.
9: Già.
10: Bevi
9: l'anno che finchia, ma che fa che ti arriva?
10: Sogni poi. Ma che cazzo lo spam? Oh, secondo me lo sparo. Glielo do in pasto ai programmi di spam. Tanti. Ma c'è un LGO?
9: Lo sto scordando. Fammi il cellulare.
10: Ah, il messaggio che sto dicendo.
9: Chiama l'800
11: 999
9: caricare un po'
10: che è
9: che
10: è pauroso.
11: Che giusto il disco.
9: Ma non perché tu sai che lo fai.
10: Ma perché fai
11: un cellulare?
10: Però ragazzi, arte è molto
11: interessante per l'empiricità. Spento. Prende il disco 2 e cominciato ad accendersi e a girare la disco, cosa che prima non aveva fatto. Però
8: sentirete.
11: Io sono arrivato al disco 3, dovrei inserire il 4.
10: Io l'ho detto io! Io
9: te l'ho detto esiste in punto map, l'ho cazzato ora.
11: Ma non
9: fuori dei server.
10: Infatti io qua sono la
11: grandissima. Sì, te lo sai.
9: Tra poco qua arriverà l'impero. C33.
8: Sente quei due.
11: C'è boss install main disket and present.
9: C'era arrivato qua.
11: C'01 che cos'è?
9: L'altro disco.
11: Si è andato là.
8: Inserisci il disco e premi a Enzo.
9: Ma però.
10: Il disco dov'è?
9: Ma cos'è?
8: Ma
10: non è OA Command Not Found.
9: Ma non è
10: Stat Messer Local Doc. Che stai dicendo? Che stai invece?
9: Oh!
10: E USB
12: PCA is a direct.
9: Ma non esce perché, vabbè, intanto mi si è bloccato completamente.
12: Topic.
9: No, tu ti stai studiando l'inferno, ma questo non è il
13: mio. Che non vivo senza X.
12: Siete tre coglioni. Uno,
9: due. È il topic.
12: Chi è Gobbo?
9: Cosa sta arrivando? Sta arrivando. Piano piano, ma sta arrivando.
12: Si sta, sta. Chi? In your mind, what we change the topic.
9: Che fa? Oh, sì. Che sta arrivando lentissimo.
12: No, hard disk cambia. Sta cambiando i topic. Non so più dove scrivere.
13: Sì, c'è la pistola. Finzione.
9: Vedi soltanto
12: se
9: c'è quel
12: tempo. Voglio di fare spam.
9: Ma mi è tornato. Lascia che mi controllo. Mi dire che non sono caduto. Non sono caduto. Ma è possibile.
12: No, ma stai qua, stai scrivendo che ho un bestia.
9: Per il namespace. Sono arrivato il DM Linux. Che stai cattando?
12: Lo spam. Mi metto in gioco.
9: Potrei fare exit. No! Manca la barra.
12: E sei per sempre. E sei per sempre. Non c'è questo
9: processo. Oh, il touch 40.
12: Lo posso fare in video?
9: Abbiate pietà. Boris Dagina Sanal Anal.
12: Ma su cose tu da un file interruttibile. Ancora a me mi dà ci laggo 6,88.
9: Però perché io sto streamando. Se non è caduto, non è caduto.
12: Oh, ma
9: prima.
12: A voi.
9: Ah, ecco, ecco.
12: 712.
9: Sta mangiando una JPEG. È tanto, ma sicuramente.
12: Burro. Dai. Che dentro scemo.
13: Ma era un
12: pezzo. Ma cosa ti hai mandato?
9: Non lo so, adesso lo
12: vedo. Ancora a me, ancora a me, ancora a me, ancora a me, ma io lo posso tu.
9: Un vestito di carnevale in effetti.
12: Di là, eh? Non vale, se tu non vedi adesso, non vedi niente.
14: anche la vita per le mie zite.
15: Che fa?
14: Ma il Lauro è nostro,
15: ce lo deve avere un nastro.
14: Proviamo il nastro.
16: Non ho capito, perché ma quando arrivavo io a prendermi un po' del culo di
14: manca
16: perché non mi rimane
14: dopo aver messo il nastro
15: di boot, abbiamo i nastri di boot.
14: Ah, quindi
15: passo
14: prima
15: per abbiamo provato ma non sempre lì, non riconoscere, non trova nessuno a scrivere quello che vorrebbe e dovrebbe dire.
16: Scarico
14: un po'
16: l'angelo. Vabbè, ma siamo sulla stessa linea.
14: Sì, ma sono indietro.

0: che ci uccidiamo martedì prossimo.
1: Io domani ho lezione.
2: Allora,
0: a te hai detto?
1: Io ce l'ho le 10 di fuori l'occhio.
2: Ma allora un ballo per me, che a te hai detto?
1: Ma questo cos'è successo? Cos'è successo?
3: No, stavo guardando le tasche, sono belle, mi piace. Hanno la meccanica delle tasche che è bella. Sì, e poi ha scatto.
4: Beh sì, però devo un po' rompere il cane.
5: Ma il fatto che domani sarà 4.
4: Ah, il cavo quello non lo so, quello penso che di male.
1: Aspetta che metto il mio cavo. Mi mancano 3 minuti.
4: De che?
2: Che giallo adesso.
4: Poi io mi prendo il nuovo.
5: Non lo so.
0: Volevo vedere perché ho funzionato almeno ancora sta arrivando tutto il campo.
2: Proviamo. Testiamo. Andiamo.
4: Inserisci. Metti il nastro numero 1.
2: Ok, tu mi accendi il disco
4: Fix
2: Fox.
4: Dividiamoci il ruolo.
2: Aspettare.
4: No.
2: Aspettare di cambiare il B, perché ora è la stessa di su 2 teoricamente.
4: Basta, scusa, ma esci.
2: Non uscire più.
4: 4. Via.
3: Nel system.map.
4: Tipo le sportate.
0: Poi ho fatto un cazzo di dev random.
2: Sì.
4: Bellissimo. Sì. E chiudere lo sportellino spingendo con abbastanza forza.
2: Con virulenza.
4: Accendere
2: forza.
4: System thing la modello 370H.
5: Io sto cominciando a studiare.
2: Dischetti inserito numero
4: 1. No, togli il dischetto e vedere. No, togli.
1: Però noto con piacere che Nirvana si è avvicinato così.
4: Dietro. Sulle macchine di dietro.
5: Ci viene la slappa.
4: Ma che sono? Ma
5: ce la fanno con
2: il
4: controllo
5: di
4: Gion.
5: Il tape.
4: Che non è buttabile.
1: Non ha buttabile.
4: Perché?
0: Forse il tape non è buttabile.
1: No, la Dracula.
2: Come no?
4: Sì, ma
0: dove l'unico
4: parrò.
1: Non è
2: buttabile.
4: Sì, gli arriva.
0: Cerca di partire da qui
4: e non trova.
0: L'unico nastro buttabile era quello che avevo io, quello che si è allagato.
4: Oh!
0: Mi ha fatto chiedermi perché non l'ho messo sulla scrivania, ma l'ho lasciato a terra.
2: Cioè, ma cos'era?
1: Secondi.
2: Acqua, H2O, tipo,
4: chi è l'acqua del rubinetto? L'acqua del rubinetto io la bevo.
1: Io pure, non
4: so. Che ti vede?
2: Che ti vede?
4: Ci sono questi.
0: Basta capire così PCI BIOS setup, PCI
4: ma è possibile che
0: PCI BIOS network device e ISO 7000 basta
4: ma questi sono i diritti di memoria?
1: Sloppino
2: riparti lo
4: sloppino
2: non integra con te.
5: Ma tanto se tu parte con
4: sloppino
5: anche se vedessi il tape
0: c'è un solo sistema, è quello di sostituire di nascosto il RISC funzionante.
4: È una buona idea, mi piace
5: molto. Di notte il laboratorio
2: è un cavo scasi. Questa la provo.
4: Scasi,
2: però non va.
5: Sono troppo assonnato
0: tra parentesi perché è tipo isp quindi lingua G. qua.
6: Ma in italiano?
1: Scusate, devo fare.
6: sto fermando
0: Angelo, ti prende certo che sto
1: scrivendo. Bello, facciamo un fattore.
7: Fai globo.
0: Succuni,
1: ma è sempre di un minuto.
0: È per alcuni.
7: Fai globo sex. Fai globo sex.
1: Ma sta scendendo.
7: Vabbè,
1: ma non è che stia sentendo bene come pronuncia.
8: Vabbè, di mettere un pochettino, la pronuncia in inglese è migliore.
0: Sì, vabbè, ma il programma di Cusatello l'hai sentito, la voce è robotica.
7: Hello, how are you?
1: Non è male, dai.
7: Hello, how are you?
0: Sì, make me pompino. Make me pompino.
7: Make a pump.
0: Make a pump.
1: Aspetta, non fai una cosa seria, che aspetta.
7: Make a pump.
1: Ah, vabbè, aspetta.
0: Madonna puttana. Dovrebbe dirlo abbastanza bene.
1: Cagri one.
7: Madonna puttana asks to Caglioni.
1: Senti, dobbiamo provare, ma c'è un modo per mandargli in inbox?
8: Questa è la shell, il control D. Questa è una shell pseudorizzo, però non lo so, non ho studiato più di tanto il casino del...
1: Vediamo. Beh, poi a casa...
0: Ok, vuol dire che gli mettiamo...
1: Pipe, running pipe mode.
8: Pacchettizzati per Debian.
1: Reading content from SSD. Vediamo.
8: Pacchettizzati per Debian.
6: Ma se tu utilizzi lo space,
8: ci vuole come
1: fonetto. Oh, vediamo.
8: Devi installarlo.
1: Un attimino così.
6: Sì. Festival.
1: Come un GNU option meno pipe. Se c'è scritto meno.
8: Ciao, cazzo.
1: Ah, ecco, ciao.
8: Penso si mette.
1: Era il proprio originale. Forse lo vuole come proprio così, come comando. Sei text
6: originale.
1: Può essere.
8: Non lo provate, non lo
1: so. Com'era così?
8: No.
1: Così, no? Scusa, allora qua tolgo, come faccio?
6: Con
1: invece davanti tolgo, qua?
6: Questo, sì.
1: Quindi lo puoi usare anche negli scritti.
8: Vabbè, vedi un attimino. Comunque è un attitudine, è uno sguardo. Ci sono disegni che non hai installato, c'è quella English che è migliore come sintesi, quella che ho sentito io. American Mail, poi c'è British Mail,
1: che è Facebook. Questo qual è?
0: American.
1: Aspetta, vediamo se chiamo fest in generale.
8: Ecco, cioè il lexicon dell'Oxford Advanced Learner's Dictionary. Questo è il Catillian. E poi ce ne sono altri. Comunque.
1: Che dimensioni?
6: Perché?
1: Boh, non lo so.
8: Comunque.
1: Me lo studio poco.
8: Comunque, carino, voglio dire.
0: Io gli dico sbaglio.
1: Vediamo se troviamo... Vediamo se troviamo...
6: Che bello però,
1: sì,
6: se
1: cioè.
6: Provi con lo space.
1: Vediamo se troviamo sul tavolo italiano, può darsi che ci sia.
6: Ma non penso,
8: può essere in giro, cioè,
1: siamo qua.
8: Per te non c'è,
1: non però,
8: però
1: diciamo ci deve essere, vestito più Italian. No.
8: Festival Italian, trovi mezzo mondo.
1: Festival
6: per la fotografia, fotodiffusione.
8: Festival Speech. Ma non serve
0: Mbrola, ti devo dare i link di Mbrola.
8: Cerca Speech.
6: Ma
0: se vuoi il festival in italiano devi cercare Mbrola, il database è Mbrola, si chiama. M-B-R-O-L-A.
6: Festival
0: Brola.
9: Fix Italia.
10: Non c'entra un cazzo.
11: No,
10: non c'entra un cazzo.
11: Gran faccia di minchia.
10: Vai a vedere.
11: Bello.
10: Un brolo.
9: Text Analysis Linguist for Italian.
10: Sì,
9: no,
10: ma
11: è un binario.
10: È un doc. È un
11: doc.
10: È
9: si è fermato. Si è fermato.
11: Si è controllato il canto. Non si è drastico.
9: Si è fermato, fermato.
11: Ok.
9: Speech Synthesis.
12: Così Baldi.
9: Festival Speech, forse questo qui è
11: questo?
9: Non lo so. Speech Synthesis Recognition ci sta, giusto?
12: Ma allora perché quando
13: io sono convinto che funzionava? Io sono convinto che
9: lo spagnolo dovrebbe
10: bravi succhioni.
12: Perché appunto anche quando c'era il butto da quelli
11: che sono faccia di minchia.
10: Da finire di me Italia.
9: Italia,
11: sì,
9: sì.
11: Di più.
9: È sul CNR per di più.
12: Scusate che il disco non funzionava perché
9: è stato lui.
11: Sì,
12: non ma era ma prima funzionava con voi stessi. Dobbiamo approfondire.
13: Sai il fatto che questa volta devo fare questo male.
14: Questo non sto rubando, questo è No Warzone.
10: Certo. Hai letto quello che c'è appeso qua? No Warzone.
13: Ci vuole una serie di problemi.
11: Che cazzo sta facendo? Che cazzo sta facendo?
10: Ancora dei cacani a procia al castoro, ma
13: no,
10: fatto ritagliando pezzi della
13: mia precisa.
10: Sì, sì. Invece di Catania Social Forum è diventata Cacania Roger Cazzorum.
9: Vuoi prendere quella urla e buttarla su Google?
11: We created the first Italian female voice.
9: Vai.
11: E
9: fondo in brole sintetizza. No, scusa.
11: Ma no, sono io.
10: Deficiente.
12: Ma lui è anch'io voglio un festival l'originale, non c'è dire.
13: Vai, la festival spiccio. Prima.
11: No, vabbè, ma credo sia quello.
10: Chi lavora?
9: Comunque, voglio dire, ci siamo, dai.
10: Ferve il lavoro.
12: Vado d'opera specializzata, proprio.
10: Già.
13: No, no, no, perché si fa, non era.
11: Fact sheet. Index of public. Ciao, bella. Gardine.org per fondare la ricerca.
9: No, però non c'è nel mio caso.
12: No, per me la ieri
9: era
12: la
9: community.
12: Proprio. Vediamo se c'è in. Approvo anche questo.
9: Hai cercato Mbrola?
12: Ma non morto, non mi serve. È che è bellissimo.
10: Cerco, cerca Mbrola.
11: Speech Synthesis Example. Un brolo.
12: No, non un
14: hai trovato un brolo. C'era sopra il
9: brolo. Lui non c'era.
13: Fone di
10: rischio. State calmi, state calmi.
13: French. Dutch.
11: Italian. Che bella.
13: Infobox. No, non c'è.
10: No, no, Sega, Sega. Dov'è Italian? Non lo vedo.
13: Scusa, non lo vedi?
11: Ma se vado qua che cosa succede? TTS no, no. È un altro programma, non è.
10: Sono ciollate, devi cercare sbrolla. Vai su Mbrola, vai sul sito di Mbrola, clicca Mbrola, cliccaci sopra.
11: E minchia, va bene,
9: sono in
14: lingua per festival oppure un altro tema.
10: Perfetto.
11: Text to speech. Questo che è italiano, brasiliano.
9: C'è. Ultima riga si inizia la
11: seconda. Che cazzo ne fotte del demo?
12: Assolutamente nulla.
11: Brola, sintesi,
9: demo.
11: Istratto.
10: download. Cosa che fai? Don't forget to subscribe.
14: Non commercial, non mi aiuto.
10: Full TTS system from Brawl.
11: Ma è un Brawl, non c'è un cazzo con cosa.
12: C'è una cosettina.
11: Con Festival.
3: Vabbè, comunque questo qua è giusto. Copy your voice for another approach.
11: Sì, ma Festival Multilingua TTS, German English, Italian TTS. Ecco la pagina di prima.
10: Non è proprio quello.
14: Text to speech. La buona notte,
12: ci vediamo in facoltà.
14: Martedì prossimo.
10: Ok,
14: siamo qua. Ma che rompere le palle?
11: Io sono andato
12: via. Dite la buona serata.
10: Questo è chi ti vuoi, vero? Però ce ne andiamo anche noi.
11: Andiamo a collegare.
10: Ciao. Mettici qualcosa sulle dita. Comunque sono piaghe. Che fortissimo. Ci rivediamo? Ok, dai.
12: Ciao.
14: Ciao Manuel, possibilmente martedì prossimo, ok?
12: Poi se ci stiamo per dire, ma non
14: giovedì,
12: poi
14: giovedì tutti, ma non questo.
11: Devi, io devo schermo.
14: No,
12: no,
14: non dopo
12: domani.
10: 26.
12: Martedì è 25.
10: Questo lo fa anche a me.
14: Ci vediamo di nuovo.
10: Devi mettere un attimo pausa e riprendere. 26.
11: Quando vai
12: non ti fai male.
11: Questo è il tuo cavo, non devo scordare.
12: No,
11: mamma mia, ma io domani alle 10 non perdere nulla. Alle 12 ho compito. Di economia.
14: Io non le devo perdere
12: queste economie in questo
14: futuro.
11: Ma no, francamente economia.
12: Detto questo, sì, io sono pronto per...
11: Ah,
12: devo
11: scriverti
12: l'email.
11: Dammi le tue email. Anzi no, tu devi mandare.
10: Allora ti va?
12: Il sì.
11: No, vabbè,
12: qual era il tuo sito? S.
11: Allora, vabbè, dai, fammi l'inglese, va bene.
14: Ogni solito email.
10: Vero.
11: Ah, la merda.
14: Prendo quest'ultima prova.
12: Io vado in bagno.
14: Io quello che ho messo in condizione qua dentro. Che poi leggo quella cazzina.
12: Cioè,
14: se parli questo che la brucia.
12: Dopo 8 ore mi sta maniando, non ha capito che non funziona per oggi.
14: Mai.
10: Però abbiamo aumentato le nostre conoscenze sul sito. Errare umano e perseverare in media lab.
14: Crepa della neve in una bara di piscio congelato. Mi lo dice io.
12: Ma lì la sigla della disco.
14: Ah, qual è?
12: No. 661.
10: Ah, bella.
14: 661?
12: Sì, 061.
14: Tra l'altro qualcosa di nuovo trovato.
12: Domanda una
14: differente
12: quello che c'è.
14: Ma ci vorrebbe una due, tutti e due hanno lo stesso problema.
12: Allora, è un'idea contorta.
14: Ma
11: non
14: funziona. Stai alla miseria, lui è il controllo.
12: Perché funziona.
10: a saperla prima. Ragazzi, porterò i miei dischi la prossima settimana.
8: Un controller.
10: Ma io sono 4 scasettini da 200 mega.
8: Ma il disco l'ho provato.
12: Io l'ho provato, ho montato un controller scasi PCI sulla mia, sul mio computer, e c'è installato con Linux su questi hard disk. E funzionava, partiva.
10: Era forse il controller.
8: È il controller, però tu hai un controller microchannel.
12: Forse è più difficile che recuperare la scheda grafica microchannel. È più facile recuperare un altro RIS funzionante.
10: È più facile
12: da cui scittare la scheda controller scasi microchannel.
10: Fai questa cosa, cambialo con quello
12: cambiamo
10: che funziona.
12: Cambiamo lo tempo, sì.
1: Vabbè, tanto ormai che ci fanno, nel senso.
12: Ci fanno praticamente su quello, su questa macchina fanno girare un emulatore di IBM 36.
10: Ah, IBM 36, ma c'è per dimmi che c'è per Linux l'emulatore di System 36, lo sai che c'è?
12: Grigio
10: ha fatto un database
12: loro
10: con quell'emulatore
12: Linux.
10: Cioè è spettacolare.
12: C'è l'emulatore di System 36 per Linux.
10: Lui è forse l'unico in Italia che lo sa usare, Grizzly.
12: Sei il fondo del sistemista io. E gli dico usate e date il risk a me.
8: Soprattutto.
1: Di chi siamo CD?
8: Non lo fa, non lo facciamo la nostra storia per terminare.
10: Vabbè,
1: che non ce l'abbiamo proprio, che ci sta sui coglioni ormai.
12: Mamma
1: pesantemente.
8: Mamma mia.
10: Ma la macchina alla fine funziona poi.
8: Fottiti, bastardo, ma ti sbatterò, ti vincerò.
1: Non ricordo, non mi ricordo, hanno qualche problema.
10: Sburo di cacao anche tu, minchia.
12: Ho provato tutte le combinazioni
8: sotto l'inferno, la vincerò.
12: Va bene.
8: A costo che morirò con lei.
12: D'accordo, io sono già
10: pronto. Allora si va?
8: Allora,
10: va bene,
8: allora queste nella busta
1: non vengo più io qua in martedì.

0: dat niet kon je tristesse, zo tristesse, zo tristesse.
1: Dat ben je nou
2: raar. En dan gaan we niet fiale.
3: Nou, dat is een van de sterren door de dingen, voor Leone.
4: Allora, ti apro. In FTP, cioè directory Zorzord. E ci stanno i 3 MP3. E direi che oggi Radio Cybernet incomincia questa trasmissione come di consueto con la AIX Night. I nostri eroi non demordono. Questa volta hanno un intero tavolo a loro disposizione.
5: Nella incoming,
4: sì, nella e adesso do l'annuncio un attimo comunque sui canali. Vai nella pub, scusami, vero, nella pub, nella Zorzord. Direi che siamo partiti con la trasmissione di questa notte. Come tutte le notti del martedì, abbiamo la X Night. Vale a dire, come dicevo poc'anzi, i nostri eroi che non demordono. Vedo un tape in bilico. Pericolosamente in bilico quel lettore di nastri. Ma dai! Ah, c'è l'hard disk che fa da contrappeso? Oh, il terminale è acceso. Ma adesso io farò dei... portate mica la macchina fotografica?
5: Sì.
4: Bravo, allora faremo le foto di questa AX Night con il Media Lab tutto in ordine. Qui dagli studi di Catania, un asbesto raffreddato e un po' rincoglionito, un po' più del solito. Pallotron, uscinziato e non mi ricordo mai il tuo nickname, che non hai, è l'uomo invisibile tra noi. Stiamo attendendo Nirvana, che arriverà tra pochi istanti con un carico di Coca-Cola globalizzante. E il primo saluto va al Lobo, che gira la zuppa con il portatile accanto ai fornelli per ascoltarci. Io vorrei conferma se ci si sente. Sì, sì, sì. Quando buttiamo qualcosa, infatti, il cartello lo spostiamo e... Ecco, siamo davanti alla X. È veramente una bella macchina. Assomiglia lontanamente a un computer. Cosa vorrei dire? C'è un... Sta leggendo, sentiamo.

0: Come potete notare, la testina legge. Io vorrei conferma se si sente. Yahweh, Yahweh. Ditemi se si sente, Yahweh. Se e come si sente?
1: Yahweh.
0: Io in locale mi sento. Vediamo un po'. Quel testa di cippo di lobo non dà segni di vita. Probabilmente starà rimestando la sua merdosa zuppa di bio piselli de merda. Ha fatto un grattone.
2: Ora lui estrae e lui aspetta il prossimo floppy, rompendo la testina.
0: Va in sic automatico spaccando la testina. Dischi dell'amiga.
2: Amiga? No, amica. Vabbè, poi facciamo foto insieme. Fatemi fotografare là.

0: appena arriva
1: dove fa l'hardware,
0: tutto quello un po' più sistemato.
1: Beh, lo fotografi così, scusami.
2: Perché?
1: Boh.
2: Con tutte le robe di sopra.
1: È bella cazzata, insomma.
2: Anche così vissuto.
1: Sì, anche così vissuto, però. Però qua non mi dicono se si sente o no. Mi costringono a scrivere.

0: Oggi è il forte Prenestrino. Sono tutti lì a fare il carne male, credo. Lobo mi dà conferma che si sente. Mi basta questo, perché in realtà io sto streamando solo e unicamente per dileggiarlo mentre lui si prepara la sua zuppa. Mi chiedono di urlare ed ecco l'urlo. Bella quella macchinetta, eh?
1: Che palle.
0: Non abbiamo neanche il cavetto alimentazione. Comunque adesso il Media Lab è molto anale. Esco radio 3 segnale 4, mi dicono. Esci basso. Eh sì, perché purtroppo non sto usando gli alza. Sto usando i driver normali del cazzo della scheda via 6C86 e esce piano, non so perché con quei driver. Anzi, se il Lobo riesce a darmi una dritta per alzare il volume, perché l'ingresso del microfono è al massimo e quindi non lo so. Comunque non c'è molto da dire. Che cos'è questo grattone? E ora dopo questo 727511. Oh, Risk System 6000 microcode. US Government User Restricted Rights. Please define the system console. Scrivi 1 a questo terminale, premi Enter, se vuoi che questo display diventi il system console. Bene, noi vogliamo, e lui premette. E egli premette. Come ci si sente in questi momenti?
2: Nulla. Non c'è scritto nulla, quindi non mi senti.
0: Ci si sente nulli. Ci si sente il nulla.
3: Insert boss.
0: Ecco, adesso chiede il disco boss. No, dopo. Vai, se ne ti poteva minchiare perché cosa vuoi fare. No. Vabbè, sì, fotografa. Tanto te le puoi scaricare quanto vuoi ora.
3: Era solo per cazzo. Giustamente.
4: Anche quando.
0: Vabbè, non c'è la carica batteria.
4: No, carica batteria non c'è. Però è stato hard disk non trovato. Capito?
0: Ma Nirvana sta arrivando.
3: Si spera, che ti ho detto prima?
0: Che stava arrivando. Io non riesco ad alzare i volumi. Quando carico questo driver, i volumi sono

Aspetta un attimo.

0: dovrebbe già andare adesso, finalmente abbiamo di nuovo la linea, abbiamo costruito un microfono al volo, ho ancora i fili scoperti e li devo isolare perché sennò si cortocircuitano. Non è proprio il massimo dell'isolamento. In the house, a house, yo. Allora io finisco di cablare il microfono a sto punto.
1: Posso la su internet?
2: No, non vuoi.
1: No.
2: Come fai, Irk?

0: Interessante. Bene, io abbiamo di nuovo il microfono. Io. Solo che non ci servirà molto perché. Avete capito? Per la serie vaffanculo. Ah, abbiamo un problema. Abbiamo avuto un problema. Al mi merda. E quindi siamo riusciti finalmente a ricostruirlo. E niente, abbiamo tagliato i cavi alla testa e al connettore, abbiamo messo un altro cavo schermato e abbiamo trovato qui nei rottami, e quindi alla fine siamo in grado di streamare. Adesso io gli faccio un altro passaggio di nastro adesivo, così palle, santo padre, quando le cose devono succedere non ci sono cazzo di Cristo, le cose succedono. È fatta del legno della vera croce di Gesù Cristo, sulla quale io oggi, su questa trave, ho inchiodato questo meraviglioso reggiconnettore, reggicavi. Abbiamo finalmente con noi anche Nirvana.
1: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Cybernet.
0: Come siamo professionali.
1: DJ, vi passo il prossimo disco.
0: DJ? Ma qua c'è un cancelletto di root, scusa. Tanti cancelletti. Quindi parte, vai, formattate questo stronzo di hard disk.
2: Come?
0: Con DD, IF uguale...
2: Ci vuole il dev, però.
0: DD c'è?
2: DD c'è.
0: Ah, non c'è il dev?
2: Non c'è il dev.
0: E MKNod c'è?
2: MKNod?
0: Create il device.
2: E qual è?
0: I minor e il minor servono.
2: Quali sono i minor?
0: Cercateli su una macchina X, ma che ne so io qual è il dev. Scusa, fatevi gli altri dischi di boot, partite con i dischi di boot che funzionano. Scusa, non è la cosa migliore?
2: Colleghiamo anche
0: l'hard disk, quello suo? Quello suo cuo.
2: Ma perché io ho provato?
0: Oh, le chiacchiere. Allora, sono veramente queste le chiacchiere. Non sono quelle che pensavo.
2: Sono quelle che?
0: Che piacciono a me.
2: Però,
0: come ormai l'ho preso nelle mani, la infetto. E allora me la mangio. Come?
3: Ecco c'è Wondi.
2: Ti saluta nonno Rick.
0: Nonno Rick saluta. Ci sono qua. Stiamo mangiando le chiacchiere, che sono dei dolcetti tipici di non so dove. Si fanno, credo, si fanno per carnevale? Ai ai ai. Comunque si sente, mi dicono. Io non lo so, vi consiglierei di alzare il volume, perché il bello è sentire i rumori di fondo, di loro che smanettano, piuttosto che le cazzate che io sparo, inutilmente tra l'altro. Se riuscissi a capire come si attiva il guadagno, questa porca puttana madonna di scheda. Scusate un attimo, intanto vi lascio i rumori di fondo. Perché non mandi i moduli del Tripz che ti avvicino il microfono? Io! Ascolteremo adesso le produzioni musicali del Tripz che diffonderemo attraverso il microfono sul... Sì, che praticamente adesso li mandiamo attraverso la Sound Blaster del PC qua, del portatile di Pallotron. Insomma, vabbè, la Sound Blaster, la scheda sonora, come cazzo devo chiamare? Io la chiamo Sound Blaster. E sono i moduli che ha scritto il Tripz, che ha fatto lui. E sono i moduli della Xorxor Crew. E quindi che devo spiegare? Bisogna ascoltarli. Cos'è la Crew? No, lo sanno, non ti preoccupare che cos'è la Crew. E adesso noi ascolteremo questi rap musicali fatti dal Tripz e da Cyberz.
2: Molto hacker.
0: Dove hai il... Dove ce l'hai le casse Z?

0: subito no, dai, dopo. La prossima ce la sentiamo dopo.
1: Va bene, allora metto altro.
0: Metti magari altro. Io vorrei capire come si sente in effetti. Perché non provi a riascoltare lo stream e vediamo come si sente l'audio in locale. Collegati col tuo coso su papuagia.org. 2.8000/ezecib e ci riascoltiamo. Tanto qua con la DSL a 200 miliardi di terabyte. Byte, non bit.
2: Al microfono.
1: 8000, vero?
0: Sì, sì. Vediamo un po' come si sente. Visto che Radio Cyberner questa sera è iniziata con i problemi tecnici anali, allora qui abbiamo Nirvana col portatile accanto alla X su cui stanno smanettando con uno schema di jumper da settare. Yo yo, c'è un enorme moscone qui. Allora che fa? Si sente? Pre-buffering, vediamo un po'.
3: Io c'è un altro star.
0: Vediamo un po'.
3: Guarda,
0: guarda,
3: vediamo un po'.
0: Vediamo come si sente questo. Stiamo facendo le prove tecniche qui su Radio Cybernet. Perché fondamentalmente siamo dei professionisti, per cui dobbiamo sincerarci della corretta fruizione. Sì, è un sound check professionale.
1: Si sente.
0: Bene, va bene, va bene. Direi che stiamo streamando, ok. Io il trip, che non ci sia il trips. Io vorrei che se il trips ci sente, mi facesse una telefonata sul cellulare, così i pezzi che abbiamo sentito li commentiamo insieme a lui, insomma, ci può spiegare di che musica si tratta. C'è chi lo vuole, chi è che lo vuole?
4: It was the blackest night, there was no moon in sight. No stars ain't shining till the sky is too tight. I heard the scary winds, I seen some ugly trees. There was a

0: I mean, that's enough of the devil and his famous pickle. We're going to make another dramatic if someone rickety segue into another song.
1: Qualcuno giudica questa roba pestilenziale. Io direi a questo qualcuno, che corrisponde al nome di My Decay, di informarsi su Frank Zappa e sulla sua musica e di sciacquarsi la bocca con l'acido pantotenico prima di parlare. Non so che tipo di acido sia, però suona bene. Qui Qui un cazzo, non succede una minchia. Si stremma così per gioia personale. Sono parti malate da sporcebare. C'è Beetlejuice là sotto? Come Beetlejuice?
2: Sto venendo. Detto che veniva.
1: Ah. Evernine, aprici. Va bene. Non succede fondamentalmente niente in questo momento. La situazione è che fondamentalmente c'è un pugno di persone. Oh, è arrivato pure Evernine, il nostro maestro di scacchi personale. Il nostro maestro di scacchi preferito. Commenteremo insieme la partita più veloce del mondo tra, da, se non mi ricordo male, Boris Spassky e Larry Bobby Fischer. Tra Spassky e Fischer, dove Spassky ha aperto con E2 E4 e Fischer abbandona. Lei cosa ne pensa di questa partita di scacchi? Cosa sta dietro questa tattica?
3: Beh, sicuramente è una partita molto combattuta, lunghissima, estenuante per tutti i giocatori.
1: Sì, probabilmente... 18 ore per pensare di abbandonare dopo. Infatti, l'apertura.
3: Penso che uno sciame di fuchi sia la causa dell'abbandono.
1: Le fave di fuca?
3: Le fave di fuca.
1: E 2 e 4 abbandona. Basta.
3: Ma Life Night è Life Night oppure?
1: Anzi, aprire 2 e 4 e proporre basta. Vabbè, ma succede nei tornei.
3: Cosa?
1: Apri e proponi subito fatta.
3: Sì, mi piacerà.
1: Per giocarsi i punti, eccetera, no?
3: Sì. Mm-hmm.
1: Dici, parlaci di queste cose che accadono nei tornei.
3: Sono queste cose arcane.
1: Trucchi sporchi.
3: Questi sporchi trucchi per vincersi i soldi, per vincersi il premio. Oppure clamorosi malori, la gente non si presenta e poi si dividono i soldi. Così guariscono per la premiazione.
1: Ah, interessante. Vabbè. Sono cose divertenti, molto sportive.
3: Molto.
1: Mentre qua invece i nostri amici fanno sport con la AX IBM Risk System 6000, modello 320H. Abbiamo il terminale. Il terminale messo lì. Quale? Cioè, tranquillo, tu si succa le immagini e vai. Ah, già te le succasti?
4: Già me le succabili.
1: Ah, abbiamo tutte le versioni di qualunque sistema operativo esistente su questo e su altri pianeti. Per cui, ce l'avete AX in Klingon? Io penso che ci stiano ascoltando veramente in pochi, però me ne fotto fondamentalmente.
3: Ma non puoi vedere quando mi ascoltano?
1: Sì, però mi rompo il cazzo a vedere.
3: Se vuoi intrattenere mentre io guardo qua il gettone.
5: Commento questa chiacchiera sgranocchiata mentre lo sbesto controlla quanti siete il nostro ascolto.
3: Sì, sì, leggimi la password sulla tastiera nera. Infatti ho sbagliato.
5: Non a caso, direi. Perché invece non mettono? Allora, la password è 111 444 suca.
3: Abbiamo tre ascoltatori, dai. Uno è Lobo e gli altri.
5: Io proporrei una un vaffanculo. No, vabbè, è una. Però ci vuole un po' lo squillo di tromba, manca. Ma sì, dai.
3: Squillo di tromba?
5: Che
3: palle.
5: Ci vorrebbe. Attenzione.
3: Però mi viene da ridere.

0: Viene male
1: questa. Riproviamo. Tra l'altro qui stiamo banchettando con olive nere, pane di casa.
2: No, ma no,
1: chiacchiere.
2: Dei documenti su questa
1: sezione. Angelo è l'unico rimasto serio qui, il nostro Pallotron.
3: Sì, sì, sta guardando. Sta la macchina, ma di che cazzo parla? Boh.
2: Chi ti ha autorizzato?
1: Cos'è?
0: È il sito di un tizio che lavora in Olanda.
2: Leggilo, che è
0: bello. Guarda,
2: leggilo. Leggilo agli utenti di Radio Sign.
0: Ci sono le sue esperienze di amministratore di sistema frustrato con un branco di utenti incompetenti.
1: E passa il link, passa.
2: Aspetta, no, passa sul canale.
1: Ma io ancora sono rimasto su questo. No.
2: Ed è mia.
1: Sì, già. Sto digerendo. Ma c'è come io. Per me è quando mi chiede. Puoi mettere Bridget. Ce ne sono tre opzioni. Quella di mezzo e la seconda. Bridget.
0: Ma poi facendo uscire su internet. Io è il PCO.
1: C'è questo sito, vediamo un po'.
2: Stanno davanti. Voilà.
4: Non è vero, non è vero.

0: かね。
1: まあ。
0: カリノ。
1: Va bene, io tra poco staccherò lo stream perché mi sono rotto i coglioni. Anzi, io lascio il microfono qua.
0: È quello che si è visto.
1: E chi si è visto se n'è andato a fanculo.
2: Che cosa direi? Sta come cosa direi?
0: Tiene per virtù del Spirito Santo.
3: Ma poi il libro è questo qua. In PDF è questo qua recito.
0: Porco Dio F. PDF, si sa, la sigla è quella.
3: Io ho posizionato qua sotto praticamente in mezzo a tracciuto spacciato.
4: Un culo, un bestiale.
3: Sì, ma praticamente. Ora saranno tutte le macchine a banchettare.
1: Con i cani, immagino.
4: La ripetizione.
1: Oh, va bene. Va bene, abbiamo il microfono in posizione Cronos. Così io adesso mi farò i prepotenti e bestiali cagazzi miei. Perché non succhia il fuoco? Perché non succhia più il fuoco? È da un paio d'ore che non succhia il fuoco.
3: Oggi ho detto una cosa interessante. L'unica
2: di
3: esterna,
2: vedete, ogni
3: volta che mi
2: collego.
3: Ciao, delle volte che
1: può cambiare. Chiama così?
3: 4, 6, 6 minuti, no? Ma Giuseppe, che alla fine ho cercato sono quelli là di Edompei, che praticamente, tipo, siccome c'è lì più dinamico, quando tu ti disconnetti, qui serve un pochettino a
4: avversa
3: gli altri. Infatti, poi uno magari si affitta con la città di uno vecchio, quello di...
1: Chiamava la mia
4: figlia,
1: c'è
4: mai del blog.
3: Ok, abbiamo risparmiato altri 40 secondi.
1: Avete? Sì, siamo pieni di hard disk.
4: Siamo
1: riusciti
4: a farvi partire finalmente.
1: Oh, dai. Tanto questo pane. Forno a legna, No, non credo che riesca a testarlo.
3: Come non credo?
1: Fatti una fetta.
3: Sì, non credo.
1: Un pane di casa.
3: Prego.
1: Un gran pane.
4: Mi dirò. Però, perché dover faticare quando la matita è qua?
1: Ah.
3: Come la stanotte penso che anch'io sugherò il fugo con un MX.
1: Ma qua non si succhia molto il fugo a quanto vedo.
4: Forse perché l'avrebbe detto prima, non so.
1: Ah, succato il fumo. Mi passi il suco fuga?
4: Qualche esemplare, con quattro film. Quattro film oppure quelle più belle che abbiamo fatto per qua.
1: Sì, mi sento effettivamente molto fucus.
4: Non sono andate molto. Perché già quando ho cambiato la testavale sul 486 che supportava anche le team, ho messo quella da 8 e quella di 1 da 16 e poi ho messo 2 da 32. Oggi la 486 è la seconda modella che è la
3: la scheda di
1: questo qua mi conviene tenerlo basso? Auto enter Q?
5: Taglielo.
6: Auto enter
1: Q
3: entra automaticamente
1: ogni due minuti, ci prova.
6: Se non sono in coda, se non è in coda ovviamente ci può ogni due minuti.
1: Minchia, 605, non lo so.
6: Guarda che su Focus VI mi fa il completamento automatico delle funzioni con conto il filo.
1: Una bella minchiata,
6: una bella minchiata, grazie a tutti. Questo è vero che dovrebbe essere solo di male, però le funzioni di più o meno
3: di essere.
6: Il significazione del vedi? Vediamo cosa fa. Ah, se n'è andato.
3: Sì, sì.
6: Si cerca tipo nella...
3: Ah,
6: perché una funzione nuova, una funzione nuova, tipo stanet, no? Vedi? Si cerca di vedere questo è il blu, sai, come è andato male?
3: Non devo sapere.
1: Oggi si stream veramente a rutti.
3: Ma cercatevi delle sedie.
6: No, ma qua
3: siamo stati in piedi finalmente.
6: Ah, che dolore pazzesco.
3: Dolore pazzesco dove?
1: Schiena, collo, tutto.
5: Il letto meglio.
1: No, no, no. La vecchiania. La mancanza di moto. Moto all'uovo. Grandissimo. L'hai sentito quello che ti ho registrato?
6: Non ancora.
1: Qual è la Rock and Dance?
6: Sì.
1: Bello, sai?

parla basso e silent.

0: Questa è quella dove gli vengono da ridere. Questo è il primo che hanno fatto. Alzati il PCM.
1: Massimo. No, Massimo.
0: I smoke grass. Your mama suck my dick when I pass.
2: Io su Fiat non si sente con Pao. Cazzo.

0: Beh, come mangiano femmine?
1: Non ho capito.
2: Mettiamo di 1, può fare?
0: No,
2: non lo deve mangiare. Il genio è da fare il culo.
0: È sminchiato il kernel.
2: Vabbè, non ho fatto il sistema.

0: Mi dico stanno dove si fa a Torino,
1: va bene, apri un file di
2: adesso guarda, vediamo come funziona adesso, facciamo
1: allora, un attimo, le cose che abbiamo provato è stata
3: sempre con la stessa.

Thank you.

0: ciclista. Un exorcista. Che sono centunesimo, va fa un culo al Gesù.
1: Ah, miglioriamo, prima non era di 105esimo.
0: So perché mi danno dei numeri, non lo so.
1: Forse sei, infatti, sei in coda.
0: Da, in coda con una di uno.
1: Ti resti, beh.
2: Con jumper inserito,
3: okay.

0: milioni di cacciaviti che ci sono qui.
1: Forse però ce l'hai
2: quello bianco, ma ce ne sono milioni.

0: puto que 9 ver aí. Está-te a fucking cortar-te limite. Era isso. Yes, in sucking. Like an idrovor. I found a freaking button that has a T1 connection. It's a very freaking button. And I'm second on the list. So I suck.
1: Ma io non c'ho il dominio, come devo configurarmi la rete con quello che cazzo mi metto? Una cosa inventata?
0: Che fuck ne faccio?
1: Un torto.
0: Sì, I think yes. Dot. Oh. Sì, ho la batteria scarica. Infatti è morta. Porca madonna, impestata nelle minchie del cazzo.
2: Locale, Arbitre, modello 31, modello 31.

0: vez cuando sueltan un blog.
1: Mi passi quella roba, Zorzor? Il CD che è scaricato.
2: Ma questo è che
3: è aperto, no?
1: Eh?
3: Prima aperto è tutto sotto.
1: Sì.
2: Però.
1: In the house.
3: Incoming?
1: Sì. Quindi siete un mega net split?
3: Non posso dire che dai essere,
1: sinceramente non lo so.
3: Vabbè, te lo butto così.
1: Sì?
3: C'è quel CD.
1: Ed è a brani.
3: La copertina del CD è un videoclip.
1: Pure un videoclip?
3: Se vuoi, lo tu, te lo so dire.
1: Sì, sì, butta, butta. Buttami quello che vuoi.
2: Cerca di cogliere la mia espressione.
3: Posso?
2: Niente, sono personale.

0: Ridere, sì, infatti consiste in questo l'installazione di AX. Ridere.
1: Che però procede
2: perché
1: bene.
2: Non abbiamo i camici bianchi. No?
3: Bene, siete pronti?
1: Intanto pallotron.
0: Ci guardiamo le foto che ci siamo appena scattati. Allora, vediamo un po'.
3: Ti ho detto qua, ok? Faccio una cartella AX Night.
1: Aspetta, anche la data perché era 2003 perché sono 2003
0: 04 no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: no, no, no, no, no,
1: no, no, no,
4: no, no,
0: però direi che vengono benissimo.
1: Poi questo
0: è
3: pulita.
0: Buono, buono. Col flash le fa veramente bene.
3: Col flash. Sì, cioè, è una macchina a scatto, però diciamo che le foto
0: belle come
3: contrasto. Quando la pulisco è di buio, cioè
0: come la pulisci? con la macchina?
3: No, avanti con questo.
0: Ah, quando pulisci il risvolto l'obiettivo.
3: Linux.
0: Questo sembrerebbe un grande.
3: Mi devi dare per piacere i manuali del PDP.
0: Ma questo devi mettere tipo come sfondo di questo. Madonna, che truce.
3: Vedi, vedi qua che si è sporcata già.
0: Sì, sì, sì. Beh, si sporca veramente.
5: Due anticappati. Scettini giù, due anticappati.
0: Ma che stai cacando? Assurde.
6: Allora, vai stare piedino.
0: Dio mio. Sta andando?
6: C'è qualcosa un po' di più?
0: No.
6: Sembra che
0: piedino.
3: Si vedono le sanno, sì, va.
0: Beh, direi di sì.
6: No. Sbaglio sono di
0: Zorro.
6: Che l'ho visto prima, sì, rispetto a quando ne ho visto tutti, ci sono dei notevoli cambiamenti, però già li avevamo.
0: Sì,
3: solo che c'è la nuova videocamera
6: adesso, no, mettere la
3: lato
6: giusto.
3: Guarda,
6: il lato giusto.
0: Lo vuoi?
3: Sì, la provo. Ce l'ho il modulo.
0: Ce l'hai il modulo?
3: Cioè, ho compilato quando mi hai detto tu di fare
0: qcega.sourceforge.net.
3: Sì, sì. Dimmi una cosa, però dove sono i manuali del PDP 11? I manuali del PDP 11 dove sono?
0: Li fotografati?
3: No. Quelli digital. Io c'è quei fogli con i danni, con gli schemi.
0: Sopra, poggiati sopra.
3: Minchia, lo fai solo a quello.
0: Buonanotte.
3: Buonanotte.
0: Questo dorme qua?
3: Sì, si dorme abbastanza a posto.
0: Parliamo un po' piano.
6: Buttiamo?
0: Tira la porta.
5: Ora che ho visto il piano.
0: Tira la porta.
3: Tira la porta su.
0: Così.
3: Ma non è il software per vedere la macchina fotografica. La macchina. Il software per installare.
0: QCEGA. Ah, Xau TV.
3: Piace Xau TV.
0: Xau TV. Cercalo su FreshMeet.
3: Già ce l'ho.
0: Ma sono morto io su morto al 300.
5: Cioè, ho visto l'altra volta per Mario stava facendo le prove dei vari programmi per vedere la TV. C'è anche la linea di Tabù de Code, che però non è pacchettizzato.
0: Siamo un po' in poco.
5: C'è ancora un altro che si chiama TV Time, che ha anche lì un bel filtro.
0: Ma li butti in FTP le foto?
3: Aspetta, cazzo, aspetta. Un attimino adesso. Come si chiama? Ma come ti è posto?
5: Ah, beh, da domani.
3: Mod Robe QuickCam. No, non lo cassè.
5: No, non si chiama
3: qui. No, ho fatto un Alias. Adesso è qua, sono. USB o è video? Mod Robe QuickCam. Ma io ho fatto un Alias. Adesso è il nome. Che dice? Ah, BP100 sensor detected. Ora posso usare praticamente?
6: Gira.
3: Deve stare questo X
0: non è già la vista?
3: Sì. Sono
5: sei sul sito, sei sul video.
0: Allora attiva la, mettiamo su una webcam.
3: Posso anche la testing. Intanto vediamo X se metto questo mi evita anche quello,
0: non lo so, no?
5: Vedi se c'è il fatto, c'è il rap pure tra i pacchetti che puoi inserire,
3: no, e come fa?
5: Per la tipo questo sarebbe funzionando questo
0: doppio più che
5: fai.
3: Vai, ma favorito, non è che mi viene combinare il camera.
5: No.
6: È partito fin dal principio. C'è l'autostart in stata.
3: Guarda con me. Com'è bello.
0: lo so. Però io non respiro più.
3: Che è successo?
5: Polvere.
0: No.
6: Sono raffreddato.
0: No, basta. Io. Mi attira questa musica, devo dire. Ci ho messo per i testi.
3: dub, sentire il dub, ah, sentire meglio il professor.
0: Sta dicendo di fare la webcam.
3: Aspetta, attenta, sto spiegando.
5: Questa è la video trasmissione a X.
3: Ah,
5: aspetta
3: il tuo. Cappa, te lo. Guarda, ti
5: cos'era dove si ammassa?
3: Sì, no, Delvia.
0: Massimi 80-80 e qualcosa.
3: Beh, il massimo di olio mai raggiunto.
0: No, raggiunto.
5: 80 K al secondo fatto. Ha fatto 71, voglio dire.
0: Io 78 stamattina sono riuscito a beccare. Alle 4. Però infatti ho l'impressione che. Che con lì è più veloce. No?
5: Io compasso a Milano. Dalle stesse persone, da me scarica uno, al secondo, da altre
3: allora. Cosa devo fare? X non lo metto.
0: Non mi mettere il reggae che mi fa venire il.
3: Ah,
0: mi fa calare il latte ai coglioni.
3: Dove cazzo?
7: Ok, ora siete inquadrati. Ma per fare una cosa sul web.
3: Hai lo scritto che fa questa cosa?
0: Ti passo il mio script con le mie password?
3: Sì, e poi te lo ridò, te lo cancello.
0: Aspetta. Aspetta?
3: Sì.
0: Mostra cosa qua.
5: Questo è la X.
3: Ma aspetta un attimino, devo fare. C'è la
0: ma su che sito si vede?
5: Ma
0: qua sia?
5: Dipende.
3: No, non te la posso passare. Perché? Sono cose importanti, vero?
0: Rifatti, devi usare webcam.
3: Non puoi togliere le password, mettere, dare e passarlo, poi
5: no.
3: Lo metto sul mio sito. Molto
0: allora, male. Nel South TV c'è un coso che si chiama webcam, man webcam. Ti spiega come fare il punto webcam RC.
3: Aspetta, io non c'ho nessun comando che si chiama webcam.
0: Perché hai la Debian di merda, ecco perché.
5: Ancora installato
0: il
5: comando
0: fa parte di Xbox.
3: Sicuro?
0: Sicuro, anzi sicuro.
3: Web non fa, lo so. È perché ti dà l'esterno.
0: Che è sbagliata.
3: C'è webcam D pure.
5: No.
3: C'è un demone.
5: Addirittura.
0: Non chiate.
3: Ok.
5: È webcam D.
0: Ma questa è quella che si succa? Si installa? Ma non c'è l'autoslack?
3: Non l'ho mai provato.
0: Non lo so.
5: Questo è vero, prima era
0: dopo il disco 2, invece era il disco 3.
3: Ok.
0: Cagliava
5: visto
0: che si gioca il disco 3. Quando arriveremo, ci servirà l'ultimo
5: disc.
0: Per
5: provare
0: il nuovo.
5: Ah, vero, prendiamo il
0: disco. Sì, allora.
3: Connection failure. Sweeping 5 secondi. Ah, devo creare, devo editare il file.
0: Ah, certo.
5: Drive. Quindi questo non
0: compito il
5: caso.
3: Ah, ho capito, è la minchiata, va? FTP host uguale fallo
0: minchia, ci ho bevuto a cambio ormai te la devi sciuccare.
3: Ah, l'ha fatta forse.
0: Però te la stavo, lo capirai. Poi mezzo bicchiere.
5: Mezzo dove? Centro?
3: Via dagli schermi, da non so che passa.
0: Piegatelo così. Si diventa illegibile per tutti.
5: Centrale del blocco dei tre.
0: Vedi? I trucchi. La piritera, provate a mettere una piritera nella macchina.
3: Se metto massive uguale 1, questo lo lascio con me.
0: Eh?
3: Massive uguale 1.
0: Zor.
8: quello che è il chiedo tra quindi non parli neanche
9: con il
3: giorno
10: e poi faccio webcam vai di tutto
8: composito uno
10: sì e
8: non guardatevi la parte
10: sì per favore
8: no volevo dirti di guardare
10: qui device io zero
8: cioè, quando il sito X quando il
0: sì, device
8: ma ci sono tre cose di input composite
10: vediamo cosa dice sta VTV
0: permesso automatico
10: video zero
8: no per la support camera quali c'è con input camera
9: però
8: vogliamo dargli un attimo sui VTV video source camera non è fai camera prova camera perché lei video source sulla
10: io non sto facendo un'altra cosa capito sto facendo il fondo web camera che c'è
8: sì sì per esempio io ad esempio ti parte video
10: no no aspetta sono qua
8: dovrei fare un video source fare television composite test video quindi può essere in questo caso sia camera
10: ho capito
8: prova poi non lo so
10: ma ti no,
0: input camera
11: ma qualcosa almeno
0: in te lo sbatto sul canale free
10: ah sì ok va bene metto camera no vabbè basta basta
0: già l'ho buttato vediamo che c'è una password
8: può
0: ottengo
10: ok
0: Suca?
10: La suca? È rimasto così
8: come... meno male che ho la schiena di TV
0: però poi devi fargli la pagina web quasi di refresh
10: ah devo creare
0: grappala dalla mia è così usiamo quella la
10: infatti un paio che è del TTP
3: vabbè
10: dov'è ce l'hai su Twitch da
0: ce l'avevo su Twitch sì
10: ce l'hai un modello mi sei confondendo
0: la pagina sì collegati clicca il button slash asbesto webcam del
10: caso
0: metti su chi la pagina

0: bene.
1: No, ma non hai cercato un fitness di chi la proposta.
2: Che pagina c'è? Non hai manco vista?
0: Cosa?
2: Pagina.
0: Hai più punto HTML?
2: Più o meno.
0: Vabbè, vedo tutto. Comincia
2: da lì, si messo male.
0: Zorzo.
2: Punto HTML.
1: Prima era lì, ora è lì. Perché lì è due, prima non c'è più quattro. Allora gli sei
2: però bisogna entrare nel modulo 4.
1: Ma
2: chi è che sta succando l'inferno? Buttare la madonna.
0: Io no.
3: Modulo 8, no, anche era dei modulo 8 per sempre 3.
1: Longa, longa.
2: Live.html è vero.
0: Sto sistemando, dammi te.
2: Montate le viste, dovete shippiste, dovete shipparle da lì. Mi sembra evidente.
1: No, il sistema
2: poteva
1: funzionare
2: in piedi. Qua funzionare da solo.
0: Perché mi dice questa cosa? Open Flash File Direct. Allora, vedo.
2: Perché non trova delle cose.
1: Non potrò mai

0: Qua qua non mi so io. Andiamo su, io continuo su altri. Ah, qua sono su altri. E non mettere immagini, perché no? Come fa la immagine webcam.jpg, no? Dentro public webcam.
1: Sì.
0: Però non per niente.
1: Che
0: sei peso?
1: Che
0: sei peso?
1: Cioè,
0: dove sta buttando questa immagine? Cos'è? È quello
2: della torta. Certo. Palermo.
0: Ma se è questo?
2: Non
0: è
2: vero.
0: È un vecchio web.
2: È qualche fai nascosto. Vedi, fa l'altro netto di meno di noi sui soldi,
0: no,
2: no,
0: che
1: beh,
0: un attimo,
1: mi devo comprare
0: grazie a me lo dare una
1: volta
0: che
1: non
0: so cosa è,
2: è esattamente identica alle
1: persone che
2: si è perso,
0: sì, guarda SSH valuta, no,
2: che no, ti dico il file come è combinato.
0: Vado bene, mettila.
2: Vediamo un attimo il file di configurazione come è combinato.
0: Devo togliere la base. Attimino che la tolgo e poi dopo.
1: Poi gliela metti nel
0: prodotto. Ok. Questo qua è fare di
1: qualcosa.
0: Dir public HTML webcam.
3: Io
0: file webcam. TMP temp, JPEG. Device, questo qua.
2: Cioè, forse non vorrebbe essere SSH, yes.
0: Sì, questo sì, vabbè. Posso fare la SSH, però non funziona.
2: No, quale che vuol dire? No,
1: certo.
0: Ma per vedere questo è messo a zero. Ora sì. Debug, quale c'è? Quale si vuole uno? Allora, va bene, quello là. C'è un
1: giù.
2: E la posso aspettare che
1: io
0: vediamo
2: posso?
0: E qua partono, capito? Vedi che paesce con i pacchetti. Ah, mi chiede che passo. Ma che mi porta adesso? Passo.
2: Forse perché si sente non lo becca.
0: Sì, ma
2: vedi
0: sì,
2: come se la blocca.
0: Sì, sì.
2: E
0: questo è SSH. Ah, ma c'è un FTP aperto, può essere.
2: Beh, potrebbe essere semplicemente che l'FTP server non è attivo, d'altronde. Però strano con SSH.
0: Non c'è, accepting connection.
2: Vedi log di FTP.
0: FTP.
2: Impostate il passive mode, l'active mode. Può essere che è un problema di passive mode.
0: Mi fa connesso. Sta.
2: Su, guardi l'on del pro FTP. Che probabilmente non in bar log.
1: Ok, dai. Cioè si può fare finire, di aria di finire.
0: Ah, sono non ho configurato bene il mio FTP. Sono qua. Sono buttati in
1: 2 ore
0: su
2: Nights per log.
0: XFR, sì.
2: Forse. No, non sono XFR log.
0: No, c'è.
2: Vediamo in bar Google log.
0: Non è UTMP, eh? No.
1: Alex P.
0: Sì.
1: Io l'esperto, l'esperto. Chi ha fatto niente di
2: io? Vedi l'esperto, io.
0: Che vuoi?
1: Metterò lo spray del naso, in modo che...
0: Ma poi mi dire che passo per il botto, non può essere.
1: Ogni
0: Vai, vai, giri.
1: Prometto di tempo, me la dimenticherei tempo, 2 secondi.
0: Però lo sai com'è. Oh, ma è strano che non... Cioè, io le FTP ci...
1: qui l'ha presa qualche cosa.
0: Sì, perché era quelli prima. Però io le FTP...
1: Cioè, però è strano che non entri, infatti.
0: FTP...
1: No, vogliamo un po' di... stiamo cercando di capire perché non c'è un problema locale sulla sua macchina. Hai imposto di passive mode sulla tua macchina? No, forse c'è un problema di... No, è nell'FTP. Come si fa a impostare il
0: passive mode? Con FTP.com.
1: Fare cosa puoi fare con l'FTP? FTP è basta?
0: Prima,
1: può essere
0: una cosa,
1: l'FTP quello
3: classico. Si è scritto questa. Si è iscritta questa persona.
0: Ah, ok.
3: Ion Antonio, ha pagato.
0: Già pagato? Beh.
3: Sì, ho i soldi.
0: L'FTP dal mare?
1: No, da qua.
0: Ah, sì, così.
1: Dove lì al posto dell'FTP? Forse però questo è buono, direi. È bene.
0: È meglio.
1: Da quant'è? Io farei una bella foto.
0: No, il mio fa... Ah, c'è.
1: La posso dura per me. Vedi, dove è il cuore? Era un po' più facile.
0: Ci
1: deve fare più facile.
0: Ma
1: è
0: più
1: c'è. Vedi che c'è la capacità.
0: Com'è connesso là? Non connesso.
1: No, però. No. Ma qui va sempre. Io quando si incambia faccio via da dire, faccio un bel.
0: No, oh, dici che lui non fosse in modo della
1: professione. Questo è stato fatto uguale uno. Allora, ripartirò la legge. Incredibile. Mi speravo in floppy, altro che assistenza tecnica. Ok, 390 megabyte non formattato.
0: Non passa del blocco.
1: Che?
0: Così?
1: Sì.
0: Ero come era.
1: Ok. No, che si dice intro?
0: Ma che non come mio, che non compiuta da tutti.
1: Comunque, abbiamo curato con un problema dell'FTP. Però è strano, bisogna vedere se l'FTP c'era, è ovvio, ma se è sospitto, dura da un sacco.
0: È che sto facendo un video molto... Non è molto, diciamo, scritto con un file.
1: C'era un file, un documento per configurare il punto web, il punto web cambia così.
3: Allora, vediamo.
1: Prendiamo quella.
0: Qua mi dice così,
3: che
0: dice, non me ne mette qua, vedi qua,
1: Vedi la configurazione.

0: capito.
1: Vieni qua, dai, vieni fuori.
2: Vabbè, la roba di
3: tutto. Che male.
1: Vieni fuori.
0: Ti vuoi scongare?
1: Devi servirmi.
4: Sì. Sì, sì, potrò.
1: Passive mode on.
4: Agli ordini, signore.
2: Connessione
1: di
2: poco fa,
1: ti
0: e allora ecco il tuo cazzi tuoi.
2: Ciao.
3: Vediamo un attimo sta configurazione.
1: Sì, sì,
3: qua
1: c'è
2: una
1: scusa,
2: vai,
1: non
2: hai qualche millisecondo in più sarà solo lui. Contro te
3: io ho
2: mai
0: lui ha una vita che lo
3: attende. La pagina manuale per la configurazione.
2: Ma la cosa tu hai?
3: L'ho portata io.
2: Ah. Ma
0: e tu la scaraventerai sul tetto per prendere la sabbia del letto.
2: Davvero cablare.
0: Scoperti la disc, gli butti una manciata di sabbia del letto.
4: Lo richiudo e lo faccio la disc.
0: Accendi la disc.
2: Secondo me funziona.
3: Grazie.
2: Sarebbe pazzesco. Magari crei un sistema operativo
4: sì,
2: dalla polvere
0: e leo.
2: Etnux. Quindi sistemando l'allergia, non so che cosa.
3: Te lo dico io a che cosa. L'allergia al risk system thing.
2: All'X 3.2.2. Facciamo sempre in diretta?
3: Non fare
2: per non aprire un po' la finestra,
3: apro la finestra,
2: cambio un po' di aria.
3: Quando l'apro dimmi tu che sei
2: palanca,
3: ma tanto c'è un intercapelle.
1: Secondo me è meglio perché c'è un
0: dici?
2: Eppure io da qua l'ho usata la webcam.
1: Passive
2: voice. Se apro la webcam da qua, sto streamando.
3: No, no,
2: è ancora aperto.
1: No, ma forse è delle
2: volte.
1: Ah, ma forse è la mia. Aspetta, aspetta.
2: Ah, il tuo firewall.
1: Eh sì.
2: Io.
1: SV firewall. Ciao. Un casino. Allora. Ah, scusa, io ho abilitato il modulo per fare.
0: Me lo fai sentire le mie pitre della Zor Crew? Ci vuole, dai, mentre lavori sul firewall, sì.
2: La Zor Crew.
0: Quella di
1: Trizio. Mod prob. IP no, IP contract, IP posto in un'unità. Da quando è media non è più a casa mia.
0: Io ancora
1: mi trovo delle riesumazioni.
0: Alza.
3: Ah, perché è già caricato.
1: Ok, vabbè.
3: Facciamo in giro. Non erano i parametri da passare a quel modulo, no?
1: Ma tanto sono un po' debole perché ho il Nintendo. Vediamo che succede. Io è male. Io leggo il mio occhio, non so perché. Dov'è tu?
3: Sì, anche te vicino.
1: Ti pare?
0: Io.
1: Ah, io, attivo, io so perché ho accesi di tutti. Sì.
3: Provo per sì.
1: Strano, però l'ho fatto usare, no?
3: E ci credo.
1: Una cosa, aspetta, vediamo una cosa.
3: Sai qualche accesso su qualche altra macchina per vedere se
1: poi. Vabbè, oh, infatti, sto facendo un pochino. Mi ha riuscito, però faccio vedere. Ok, vediamo qua se fa il S. Niente, non lo fa manco da
0: niente, muori.
3: Provo con disattivare il passo, a questo punto uno fa tutte le prove possibili del mondo.
1: Non posso più uscire.

0: Non me lo ricordo però, io sono malato di mente.
1: Problema mio,
2: il cappello è la barba di
0: fatto. No, però non avevi fatto
3: non hai avuto
0: il fatto. No, prima avevo fatto.
3: Quello è questo.
0: No, no, non avevo, no, un deficiente.
4: Allora, se è mezzanotte la gente inizia a pensare più. Questi due. Il primo si è accorto con la gara. Con calma. Abbiamo il microfono praticamente
0: qual è il microfono? Fatto di
3: prego prego osserva ma che messaggeria lì 69 c'è il punto com
2: no non mi stai
3: il cellulare io porto presto portami su www.69 c'è
0: lo fanno sul telefonino
3: e troverai subito un omaggio per te di studio scatta in tempi un mondo
0: fanno sul telefonino
3: se
4: volete lo prendono dai siti per mandare messaggi per me
0: niente non me lo fa manco con fastidio non me lo fa manco con fastidio moderno quindi è un problema mio io una cosa si stacca
2: questo non è attività sociale è comunità asociale non è attività sociale
4: cos'è il nome mi sta per domani
3: appunto dove lo prendo
4: no no no è più semplice con
3: l'invecchio
4: hai incrementato la presa qualcuno
3: becchio guardo te
2: guardi me ah ti informo che il tuo sito te lo puoi aggiornare
4: che Stefano credi di avere una risposta
3: dimmi quanto sono adottiamo guarda sui vari i vari
0: manco da locale non sta funzionando.
4: Adesso qualcosa
0: no, no, no, devo ributtare.
3: Me ne andrò a casa.
0: Voglio via, via, va. Quello che c'è, voglio buttare. Via, via, stai. Mi pare strano. Cioè, non è funzionato sempre io.
4: No, ma ci credo, però. Non so che dirti.
0: È ripartito.
2: Non credo.
3: Scusa, tu come le senti queste cose?
2: La mollica
0: in Inbus
2: non c'è neanche così
4: perché qua? Dovrebbe attivare due porte
2: con Linux si sì.
4: Oddio a chi allora, sono da attribuire queste olive a magnifico
0: sì, sì, non è sì. Hack
4: bravo
0: e poi ci mette il modulo là c'è che voleva dire a quella cosa effettiva no? Perciò non credo che ci dovrebbe essere
4: se prima ti funzionava soprattutto
0: sì no anche perché prima non funzionava sì sì,
2: funziona. Ho tantissimi, diventiamo amici. Sono amico di quello che ha tantissimi baby.
5: Nel fratellino svizzero avete la pincetta?
3: Ora facciamo un variante. Secondo te riusciamo a leggere dati da questo?
0: Non sono sicuro.
4: Probabilmente lo prenderà come gli scarpe, me lo prenderà come le macchine fotografiche.
0: Spiegando di sì.
3: Ragazzi invece vi saluto.
0: Prima no.
3: Io vi saluto
0: tu
3: ti ricordi
2: ai nostri tempi.
0: Sono stanco.
4: Dammi allora.
2: Io l'ho portato male.
0: Apro.
2: No.
0: Era
2: c'era con i floppi.
0: Ci mettiamo in rete dopo.
2: Qui
0: con un altro.
3: No, fammi la lena di quello e quello, è asciugato.
0: Ragazzi, un saluto a tutti.
3: Ciao.
0: Vediamo.
2: L'abbiamo fatto.
3: In rete oppure domani.
0: Se non sto male domani sera.
3: Ah, vero.
2: No, una volta l'abbiamo fatto.
3: Sono
4: il posto è acceso.
0: Ciao ragazzi.
4: Ciao
0: a tutti. Lo spegni le luci sotto, lo lascio come trovo.
4: No, lascia come trovo.
0: Io vado.
2: Ciao.
0: Ciao ciao.
2: A proposito, ti devo ringraziare direttamente tramite te, perché già ho avuto un discorso.
3: Senti, e guarda cosa mi sto scaricando io da qua.
4: Vabbè, un'altra cosa su cui imbazzire in
3: grazie a Windows emulato dentro una finestra di Linux.
2: Fammi capire.
4: Niente.
3: Un mese e mezzo. Questi sono
4: i minimi. Vuoi in mail all'università?
2: È legale?
4: Ah,
2: è legale.
3: Tutto è legale nella vita.
2: Internet. Il problema è che se sono privati,
3: non ce la fanno. Ti fai una tracheotomia.
4: Che ne dice USB storage?
3: Infatti,
4: meno che signori. Kerner mi dice USB storage.
3: Perché io penso che il suo problema sia il driver di Windows.
4: Però non mi assegna un device. No, aspetta, un momento
3: che infatti, è quello che il USB storage. Sto pensando.
4: Non ha un driver, da soli non so, quindi non funziona.
0: Certo.
4: Niente, non va.
0: Non va?
4: Cioè, lo vedete giustamente perché attacca USB, però non dice che USB device 5 is not framed by any active driver. Non ha un driver per nessuno. Però
0: basta
4: no.
0: Che ci sia qualcosa.
4: Tanto che sto
0: in
4: video, non qualche cosa. Sony?
0: Sony
4: News. Dov'è?
0: News.
4: No.
0: C'era una domanda, una risposta. C'è ben
3: testo. No. Invece che bello. Bello, eh?
0: Hai
3: mai visto?
0: Verrò.
3: Bello il vostro
4: posto.
3: USB dentro
4: la
3: finestra di
4: Linux. Non ho capito.
0: Sono entrato.
4: Super
0: fondatore. La
4: USB audio su.
3: Io in Winamix sono in Winamix.
2: Puoi fare partire la
3: posta anche da lì. È come se avessi un secondo computer.
2: Ma è uccido questa cosa del secondo computer che ieri non stavo vedendo. Cioè come funziona?
3: Uccido.
2: Invece di uccidere il mio
3: è come se fosse un altro
2: taglio un pezzo di CPU, un pezzo di RAM, un pezzo di. No.
3: In un certo senso sì, non è che te li taglia.
2: Ma
0: questo però.
3: Usa
0: quello che ha fatto quel tizio. Qui invece è proprio.
2: Cerca
3: storia. La cosa che ti taglia la memoria. No, sul connettore, sei pazzo?
2: Oh, il nostro
3: prendite.
2: Sono morto.
3: Ti vendo una vetta perché sto.
0: No, no, no.
3: Enorme ernia.
4: Non credo si possa fare, ragazzi. Non è almeno così immediato.
3: Non lo so, sarà di là del dono.
2: Grazie per l'introduzione. Ma io sai alla fine che cosa ho pensato? Che me ne frego?
3: No.
2: Volevo saltare il software della Sony, perché alla fine non è una semplice paranoia. Io penso che una buona scheda audio un nuovo non lo
3: acquisisci dall'uscita del.
2: Ma
0: È una rotta di palle, però serve quello che serve almeno. Mi serve.
3: Lui non ti apre il file e tu lo prendi e lo trascini sul testo. Non puoi neanche farlo.
0: Questo lo puoi fare, ma lui appena tu lo hai fatto, lui ti dice questo non è un file che io ho dato in disco, perché l'idea di questo oggetto qual è? Che le persone se lo portano appresso, se fanno le compilation sul computer, se le buttano per esempio su Stronzo in disco e poi se ne vanno a giro. Ma se uno vuole utilizzarlo per un motivo serio, quale quello di registrare, questo
3: nuovo
0: editore, esatto, perché io volevo ritagliare un disco con questo social. Che ha una grande, appunto, è molto
3: hai portato. Provato a cercare questa storia della rete?
0: Sì.
3: E no, vedere se qualcuno è riuscito a fare questa cosa.
1: È incredibile, va, non riesco a fare questa cosa.
0: Il problema del appunto del software della Sony
3: stavolta niente
0: è che lui dà alla Sony, come ti dicevo, solo quello che ha precedentemente acquisito. Per questo utilizzo del cazzo che usarlo come un walk. Perché vedi lui cosa scrive qua? Walk. Questo per loro è un walk. Loro ci facevano un bel comandino in più e avevano creato un registratorino,
3: uno studio portale. Ma in realtà loro ti vendono questo qua con una funzione sbloccata,
4: ma no,
3: così
4: non è pure il recording
0: esatto, io pensavo
4: non è che l'hai diretto della canzone, no.
0: Ma loro non è che ti vendono un oggetto che tu dici mi sento spinto a comprare qualcos'altro, beh questo me l'hanno regalato.
1: Ah, perché non posso
0: però
1: volare da Gutto.
0: Il problema è
1: cosa da Gutto?
4: No, per me è
3: mi sono stato ho fatto un salto quando ho visto. Ma chi l'ha detto?
0: Gabriele,
3: lo so, è carino. Questa è la sala macchina, questa è la sala macchina, quella qui sotto ci sono
0: tanti dei
3: di
0: Gutto.
1: Però sto prendendo making connection, giusto?
4: Se riuscisse a funzionare con SSH senza chiedersi la password, dovremmo
1: sì, infatti, ci vuole che cosa che ha fatto dell'autenticazione con la.
4: Ah, in base all'osso con la portare la chiave.
1: Ecco, una cosa fa.
4: Però non capisci.
3: Stanno raccogliendo firme per mandare una petizione alla Sony per sbloccare questi cosi.
0: Esatto, uploading from live record. Computer. Esatto, questo è il fatto, live recording.
1: No, vai proprio, no?
0: Quando tu, allora, ti spiego, questo oggetto è pensato dalla Sony come un Walkman. Per cui tu passi dal computer le compilation dei porci MP3 che ti interessano, li metti sul Discman, o come cavolo lo chiamare, e poi te ne vai a spasso. Ora però, involontariamente, si è scoperto che è un ottimo registratore. Io fornisco con dei suoni presi dalla strada, quindi mi interessava che questo oggetto potesse registrare con un microfono e poi passare al computer.
3: Ma c'è gente che lo ha restituito facendoti restituire i soldi per questo.
0: Infatti guarda, un mio amico è andato là e gli ha detto guarda io avevo questa esigenza e lui gli ha detto guarda ha sbagliato semplicemente prodotto. Gli ha detto questo nuovo. Quindi qual è la storia? Che lui restituisce al computer, ma non gli dà cose che lui ha acquisito con il microfono.
1: Può farlo,
0: restituisce al computer, gli dà solo quello che ha già ottenuto precedentemente dal computer stesso. Per fare quelle porche compilation, che alla fine insomma uno non è interessante.
1: Ma chi sa? Io oggi non sto capendo perché non sto facendo
0: Qua sono quella chiave che si ha.
5: Continuamente, perché se non brinda, cioè, questa promozione della DSL, noi ci hanno chiamato, cioè, detto, volete due mesi di SLA? Io voi. Anzi, poi in realtà sono diventati tre perché non si sono
0: voluti. Fatto anche il modem.
5: Ma tu lo sai che il modem non se lo sono mai venuti a prendere?
1: Lo so, a due.
0: Ma non gli conviene?
5: Non gli conviene, esattamente.
4: Perché loro sperano che un giorno uno riterezzi, tanto che sono pagatissimi.
5: Il problema è che loro per l'installazione del modem lo affidano delle aziende.
1: La Sirte,
5: no.
4: Ah, quindi se si devono riprendere il modem.
5: Ma devono chiamare delle aziende, non sono loro stesse.
4: E quindi gli costa di meno regalare i modem.
5: Regalare i modem, sì. Cioè loro fanno una promozione e abbiamo sto modem. Infatti uno che si fece la DSL con una password o un'altra ditta, non mi ricordo, non gli funzionava perché c'erano dei dati, una fase di sperimentazione, infatti facevano le offerte, erano delle cosature. E lei mi ha detto, tieni, sto modem, però gli funzionava.
0: Spegniti!
5: Anche perché hanno un po' l'aria di oggetti che funzionano tipo con l'offerta.
0: Come si spegne un po' questo?
5: Ha
0: un problema, che quando si chiama non si, siccome è vecchio va, praticamente quando lo butta
5: non c'è veramente
0: niente, ma è
5: una
0: pegna.
5: Infatti io credo che l'unica sia
0: a fare casa lo dico.
5: No, aspetta
4: è mezzanotte,
5: poi capire fratello che io è che ho una scheda integrata, quando ho fatto la prova per passare non sono tutti quelli rimasti,
6: ma non devi andare qui adesso mi tocca, no? Adesso
5: l'hai
6: in giù,
5: ma sì, non me l'avevano detto, l'ho fatto anche questo errore, comunque se sentivo il suono
1: no, che cosa buttata, e quello che ci sotto non
5: va. Cioè, a me sai perché mi
1: interessa quando esci dalla macchina, poi le fai il butto
5: memorizzare i pezzi.
1: Sei a casa?
5: Lo
1: stacchi come devi con pulsante.
5: Potresti dedicare tutta la mia esistenza alla chitarra, cioè
1: è
5: più facile memorizzare.
1: Sì,
5: ovviamente il ministro non è proprio un oggetto che pensiamo una
1: cosa
5: leggero, si perde là. Quindi lo pensavo un passaggio per questo bisso.
4: Come se
1: meccanismi contorti.
5: Oh, finalmente.
1: No, perché eccolo che a Bologna stai la mostra.
6: Un album pazzesco
4: a Bologna. Ah, ok.
6: Che ho.
1: Ma quando non ti devi dare la mostra?
5: Cioè, quando io. No, lo faccio con io, faccio con tutto.
1: Poi finisci di fare
4: quando partiego.
1: Quando fai poi
4: il video su Wene.
1: Devo proprio spegnerlo, lo faccio con tempo. Perché ecco a Bologna se
4: si è. Quella di metà gennaio. Con la fine di metà gennaio c'è cioè l'ultima snap
1: sì sarà ma di maggio
5: ma più veloce te lo metto con l'idea
4: non lo so perché non ho
1: 50
4: quindi 250
1: non lo so
4: però di partire partito
1: però c'è questo problema
4: è l'altro è quello di secondo che era
5: però non perché
4: non vuoi essere
5: sì perché
4: quindi le applicazioni semplici funzionano
5: proprio in telefono
4: addirittura diciamo però la linea praticamente il 95
5: io vorrei sapere
4: più velocemente
5: ma mai stai
4: con una delle api è migliore di quella del Windows originale ovviamente va più veloce perché tu pensi a fare la chiamata di librerie se l'imprima è implementata meglio
5: è un po'
4: che
5: mi sono scusa di
6: ma se voglio finire questa collezione non è che mi
4: manco
5: non è la più veloce di qui.
6: Poi ho comprato.
0: Hai visto?
6: L'ultimo che ho comprato 2 anni fa.
0: Hai ripartito?
6: La serie si chiama You Can Do That on Stage Anymore. Sono volume 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono 6 CD doppi. Del volume 6 mi mancava il CD 2. Cioè l'ho comprato e dentro mancava il CD.
5: Ma è lontano dal
6: consiglio. Sì, per cui quando sono tornato era mancato un mese. Ho detto. Lei è sicuro di non averla persa. In effetti non
5: sono
6: sicuro di
5: averla
6: persa. Tanto assurdo. Però stava più vecchio, cioè è caricato
1: non lo so, quando va così
6: mi dà la mano
5: e ce l'ho
1: fa lo gas
6: devo impostare un po' i dati che cosa?
5: La Coca-Cola
6: io posso fare
1: incredibile, non mi facevo gas
4: questo è stato un
5: mio padre
1: vedi a parte
4: allora
1: quindi faccio così.
6: Ho capito cosa?
1: No, aspetta, chi lo proprio il 416?
5: No, prima bevevo, ho capito che
1: sì, no? Sì.
6: quella storia del Belgio, dei tasti al carbone.
4: Eh sì, andando davanti.
1: Infatti, andando davanti.
6: E nello stesso periodo io
4: quello partire, solo quei sono di là dentro.
6: Perché in Spagna non ne compravo.
1: Ma guarda, lo voglio sta cosa
6: di
1: certificazione.
6: Non compravo niente, non in diretto l'impatto con il prezzo. Poi mi sono accorto di quanto costasse, non lo compro più, perché per il derby era molto costoso.
4: Ma quando ci vediamo la
6: fine,
4: tra l'altro la prova del 9.
6: Come non l'ha bello,
1: vediamo il Bilebos che come cosa dice.
6: Qualche volta l'ho preso come
1: non
6: mai.
1: Vedi come c'è? No, non c'è.
4: No,
1: vedi come c'è?
4: Vedi? Chissà che cacchio succede.
1: Non lo so, però ora forse funziona.
4: Vediamo.
1: Bilebos, c'è tutto, la cosa.
4: E poi quella mi ha cambiato.
6: Esatto, perché quello.
4: Ma c'è un balletto sempre attivo e
1: niente. Lui spesso però non ci va,
4: ma è collegato quindi.
6: No, a un certo punto mi si è pure rotto il microfono, infatti
1: sì, è
6: stato al volo tagliato, ho montato la prima.
2: Ma zero rubriche, zero letture, prezzi,
6: zero zero Ice Night delirio spontaneo. No, figura, dico tutto sto bordello oppure preparare qualcosa,
4: prova le PTP normali,
6: impossibile.
4: Prova con e senza fastidio.
1: Ma forse è l'unica forte, non l'ho più.
6: La parola capita è proprio una stanza.
4: Sì, vabbè, non poteva partire. E infatti te l'ho trovato un po' partire, no.
1: Mi dice che questa cosa non è che si
6: fa. Cioè, net MD,
4: in modo forse...
6: È un tipo di tipo di DASI, che non prevede queste cose.
1: Tutto questo gramma di un cazzo, cazzo qua.
6: Comunque guarda, il fatto che delle persone...
1: Andiamo a guarda della verità, guarda la verità.
6: Era con cui io
1: lo faccio, mi lo spero bene, mi lo spero di luminosità,
6: vero? Che c'è un problema della camera che fa cagare.
1: Comunque c'è.
6: Lascia perdere,
1: c'è.
6: Come me.
1: La mettere in una posizione strategica.
4: Come si fa?
6: Qui è bello. Sì, perché lo vedi. Così.
1: Penso che così.
4: Se la mette tu a quello dietro,
6: è come gli altri.
4: Però che non si arriverà mai.
6: Solo che questa macchina è vecchia, non verrebbe. Per cui va bene, ha completato la volta è finita il CD1 una volta e mi ha il CD3
1: aspetta sì ora siete un po' meglio ma
6: la
1: luce, tutto quello che... Ah, sì, ora un po', dai, si
6: vede. Meglio, ma perché lui con la testa può più all'altro.
4: Bisogna metterla con la luce e non diretta.
6: Questa che è la tela?
4: Sì, qua c'è.
6: Ma la divide più.
1: Sì, che non posso... Non devo staccarti in webcam e faccio il sub di cuore con cui non vuoi.
4: L'attacchi dove?
1: Infatti, è vero, un cazzo. Gira? Gira ancora? Ora un po' si vede, un po' si vede.
6: Però la luce davanti, capito?
4: Magari domani passa,
6: si
1: devi mettere sotto la luce.
7: Sì,
1: ma se la metti là, anche io, vero? Vediamo che danno.
7: Potrei passare tutte le volte, però quello è il problema.
1: Poco caldo.
7: E noi la sera abbiamo il workshop, quindi
1: sempre il teatro. Va bene? Non va benissimo così?
7: Sì, ragazzi, abbiamo la telecamera puntata sulla linfosa.
1: Dai, si vede.
7: Guarda che vado a decomporre.
1: Ok, ora stacco qua e mando un web.
7: Pure minchiata, c'è un discorso del cazzo, non è un
2: minchiata.
7: No, ma è la maggior parte
1: no.
7: Per la posizione di...
1: Per
7: la posizione che già ne abbiamo
1: discusso 2 mesi fa... Manda la luce,
7: non può,
1: si mette...
7: No, perché è vero, c'è una luce
8: non è qualche parametro diverso,
7: è il
1: sì, potrebbe... Infatti ora... Sai che faccio?
8: Vedi un po' di camera trecina per tirare il
1: sì, infatti... Ah, quality? C'è quality?
2: Dopo il prossimo.
1: 8, trigger, 1, 2, quality, vediamo. Guarda, secondo me non c'è tutto questo bordello della pagina di Fabio. Semmai ha ragione Giacomo quando dice che magari potrebbe essere cambiata la pagina.
7: Con la pagina potrebbe essere cambiata.
1: In effetti sì, quello sì, ma non il fatto da togliere.
7: Non è quello il problema,
1: Sto cercando qualche opzione per...
7: Che è una pagina
1: ma non credo che ci sia qualcosa del genere.
7: C'è
1: un quality.
7: Però si deve spiegare
1: in c'è un quality.
8: È strana la quantità di compressione del genere.
1: Poco.
8: Ehi, bisognerebbe... si potrebbe passare un... Aspetta,
1: si potrebbe passare una scritta che fa di questo tipo.
8: Penso che si possa fare, non credo che sia un problema.
1: Non so.
7: Per cui dovresti metterti in lista e leggerti la mail
8: questa è che c'è qualche funzione che non è documentata
7: sì
2: vedremo in assemblea ma siamo 5
1: no anche qua siamo però schiarisci piano piano
2: quali sono
8: e lui che si è messo in tratto
7: io tu Shining
8: come dice sono tratti che vengono tutti che sono tratti
7: Lobo Nightfall Ram
8: secondo me vabbè applaudendola sul server basterebbe passare uno scriptino un cono un
1: manichetto non so quale vogliamo usare
8: possiamo andare il play il converter vediamo qui il locale il mandalesk image magic penso che sia stato buono proviamolo qua in locale
2: certo secondo direttivo
8: così sennò più che altro perché è più veloce
1: due parole ma ci posso salvare grabbare non serve a niente
8: no è come dei consigli di appaggio te la copi qui per non far partire
1: tu dici se copi webcam beh sì però
2: non decide
1: come c'è da fare quale indirizzo poi
7: delibera se tiene paese assemblea degli associati una volta l'anno delibera poi altro delibera assemblea straordinaria sempre l'assemblea non
8: interessa tutto
7: delibera
8: e se vogliamo fare uno streaming
1: beh non è uno streaming
8: appunto la mia webcam sulle verso l'Etna che della mia finestra si deve perfetto e faccio niente la mia personale Etna
1: abbiamo questo qua per il CD per esempio non so ce l'ho il Mage Magic non so ce l'ho vediamo cosa ho
8: installatelo no, il Mage Magic si chiamano Compagni Display converte che non formato non è questo però in fondo vedere quali sono gli altri della
1: si osso dici si osso display, animate,
7: verify, l'assemblea
8: dovrebbe essere forse modificata
7: e decide.
5: Ma comunque l'assemblea si fa, non è roba del VPN,
7: certo che lo facciamo, è logico, non è che nessuno lo vuole discutere.
9: E offriamo know-how per consultazioni e consulenze.
0: non ci può.
7: Aspetta, non andiamo
0: più. Tu vedi, ora, per esempio,
7: il lettino lo puoi vedere qua.
0: No, a Bowser. Vabbè, io faccio vedere quelli. Ti faccio vedere quelli.
7: Se
0: tu puoi vedere che è qua, produciamo, distribuiamo un software, eccetera, eccetera.
7: Io ho preso un po' di
0: vedi, Vite.org è un laboratorio free software. Un comitato dove gli hacker condividono le loro esperienze, sono in solidarietà, per aggiungere i comuni, per la conoscenza, per lo sviluppo, per la libertà di parola, per la vocazione estetica e per un modello sostanziale nello sviluppo e praticamente qua è orientato, per esempio guarda, è orientato molto più alla comunità, più alla comunità.
9: Sì, però non è la stessa cosa, non lo vedere perché la qualità, la qualità
0: siamo un po' tutti
9: robot.
0: Comunque il problema e poi se tu leggi per esempio qua join us è aperta, diciamo, la è aperta, se tu vedi la loro pagina non può più.
7: Rilasciano
0: la forma della pagina con quelle cose, quelle teste di aziendali,
7: fa le cose per la IBM logicamente. Poi hanno le linee news con le news aggiornate al 2000. Ho parlato con Valvo a suo tempo, mi disse questo è un sito di sequestro, è un sito di prova. In effetti è un po' logico che vendono, logico che vendono i servizi.
9: Il bilanciamento del bianco è il livello del nero, così fate per riciclare, è un po' complicato.
0: Sintetizza il mio pensiero, sono pienamente d'accordo. L'ho scritto, però, aspetta, ma è media la questo qua.
8: Allora, adesso c'era la pagina
0: uscita,
8: la pagina
0: uscita. Scienziato, no?
8: Poi no, scienziato
7: questo è il ritorno di Indiana Rincogli.
8: Sta chiaro, basta con il testimone di cognomi, se lo sono finito e si immenate.
7: Questa è una cosa migliore, no?
8: Ah, c'è ancora.
0: Come mai?
8: Nell'area di interno non è configurato.
0: Ovvio.
8: Devi immaginare.
9: Ci devo mettere,
0: Cosa? Vabbè,
9: concorrevo a tutti, continuo.
0: Che non sono riuscito.
8: Allora diceva lui, diceva lui una cosa.
7: Ci sono tre parametri da modificare.
8: Praticamente quello che fa XWTV non è fare un post processing dell'immagine, semplicemente regola i parametri del kernel della quindi riusciamo a trovare oltre webcam, semplicemente fa questo programma che fa la stessa cosa, però permette di regolare contrasto, eccetera. Se webcam non permette di regolare contrasto tutto quanto, dobbiamo trovare un altro.
0: Mi stai imbacciando appena webcam.
8: Eh sì, però così lo sapremo fare per
0: allora,
8: la possiamo cercare anche su
7: Lobo ha scritto cazzo grosso
8: c'è qualche cosa
7: e lui dice condivido alcuni dei dubbi sollevati da Iron nel modo di proposte del VRL Team. Ovviamente la discussione non è se includere VRL Team o meno in un ring, di fatto esiste e noi lavoriamo assieme ed è anche bello e anale, però tra noi consideriamo il mio commentino sul modo di presentarci, cioè noi lavoriamo assieme, un commentino sul modo di presentarci costruttivo lo farei, il sito di VRL Team si presenta in modo piuttosto finto, azzardato, patinato, cioè magari è poco in tono con il vostro modo di proporci, per questo magari il commento è da prendere come consiglio per una realizzazione delle pagine al quale mi associo, mi ricordo di aver aperto la pagina di VRLM con Maguan qualche giorno fa e ci guardammo con i denti, ma cammini è quel cazzone ariano con i capelli bianchi sulla sinistra e quella puttana in posizione bucacca sulla destra, non sarebbe meglio il caso di un negro allora? non ci dobbiamo in farmacia, rendere la farmacia era ancora dubbi senza non scambiarci chioni, in quanto credo che il babbo si dimette un po' troppo
10: di pensiero in servizio. Questo CQCAM no, però
7: ti confermo che quel sito non fa
10: anche la documentazione, voi che non c'è se dice
1: qualcosa. È un demo, sa, un demo.
7: Guarda, non lo so.
10: Vediamo allora la documentazione di questo un attimo. Il modulo del kernel?
1: No, allora, no, questo qua ce l'ho già copiato.
10: No, no, dico un web, da vedere come sul server.
7: Eh sì, si è chiamato
9: sito. Più professionale, in senso la professionale.
10: Webcam.
1: Che ci non credo.
10: Vediamo.
9: Allora Valgo fa una questione principio.
10: È fatto in...
7: Non credo neanche.
9: Allora questa è risolta, perché è la manca prima.
1: Ma io non lo uso.
7: No, no, era per vedere se dava qualche parametro, qualcosa strano.
1: Dai,
7: no,
1: vediamo qua questa cosa. No?
9: Va buono, va.
7: Non vediamo tre.
1: Ok, vediamo questa cosa. Noi si chiama Gamma Street.
9: Scusi? Battiamo la ventina per questo punto.
7: Sì, ma Shining alla fine che ha detto?
9: A me,
10: eh? A me, mi sa che non è quello che penso che sia.
7: Questo però fa un fine tuning, se dovete la configurazione.
1: Ah, poi io voglio il server.
7: Ah,
1: potremmo usarlo. FT server.
7: Però bisogna far pagare un'applicazione grafica, questa è la fregatura.
1: Lo
7: io
1: so.
7: Semplicemente non lo vedo come un.
10: Però ti immagini funziona?
7: Il fatto che l'ora.
1: Ma è lentissima. No, basta, mi rifiuto di usarlo. Risponde ai comandi troppo dopo. Hai visto? Cioè non mi va bene, no, basta. Mi rifiuto.
7: Angolizzato.
1: No. Lo rimuovo direttamente. No, mi piace cosa succede, cioè, non vedo perché non lo
7: no, certo. Vabbè,
1: proviamo qualcosa.
9: No, già ieri si è fatto in una maniera che ancora.
7: Io ieri?
10: Era peggio di oggi.
9: Ma poi ne discutiamo, no, era un argomento più serio che mi toccava più da vicino.
1: Allora.
9: Poi, il mercoledì dopo il prossimo.
7: Che stai parlando?
9: Lo so io, dormi male.
1: Vediamo un GQCAM.
9: Sì. Ma
1: che cosa?
10: Vediamo che webcam B cosa dice come informazioni, se ti piace webcam B.
9: Mia una donna.
7: Sì. Sì, sì.
9: E non parlo di una cosa, ma dice dormi male.
7: Sì, sì.
9: Una donna.
10: Giorgio,
7: non ci puoi fare questo. Però vedi, questo è il Zapperl Image Magic XWTV. Dipende da XWTV.
1: Bene, allora.
9: Un esperimento.
7: Proviamo, tanto ormai. Pezzo di così. Non può andare.
1: Fa parte della. Non so, penso proprio che. Chissà proprio che deve scannare, però. È un pacchetto di non stand.
7: È pure strano perché per la Magic c'è. E ce l'ho installato a casa. Forza di installazione, non si dice anche per la Magic.
10: Comunque il problema reale è che.
7: Vediamo qual è il problema di per la Magic.
10: Sì. Perché 9 non riesce a fare 2. Quello è il problema.
1: Chi l'ha vinto al Patrici, provai e vai?
7: Nessuno. Ah ok, e allora meno ti testing.
1: Testing, io già sono già in testing.
7: Ah, sei già in testing?
1: Sì.
7: E poi è strano perché 5
1: sì. Io ho tutte quante le cose, però secondo me è così funziona.
7: Strano.
1: Un po' più tre.
9: No, non
7: lo so. Cerca un apt che su search apt come cazzo si chiama per api.
9: Ci sono arrivato dopo un po'.
7: Eppure per la base, fai un cash show per la base. Col meno. Per vedere la versione.
10: 5617 conflict provide per le 5 per API 561 provide per l'API 561, quindi cosa vuoi?
1: Devo installare?
10: No, forse no, se no
1: allora aspettiamo un attimo.

0: ma l'augura te ma l'augura di cancellare le lettere
1: no hai sentito il successo non so
0: perché la vita come i fan
2: Niente,
3: cose tecniche che non facciamo.

0: quando io ho visto, lui ce lo regala. Praticamente gliele portiamo via gratis. Quando sono venuti. Sì, sì.
1: Ho bisogno della
0: e poi ho
1: tua
0: pelle. No, scritto che stampa dire Windows 0% quello che
1: no, no, no, no, non lo so come metterci d'accordo, no? La gente segreta.
0: Non ci dovrebbe essere un 50 centimetri di...
1: Sì, infatti, tanto poco.
0: Grazie.
1: Andiamo con questo.
0: Ok. Però come metterci la foto?
2: Poi mi dai un pseudo macro.
1: Grazie.
3: No, no. Dai, già.
0: Forse con l'orecchio
3: mi... I negativi in bocca, la penna in...
0: Ti raccomando, non li rovinare.
3: Ce ne fa di quanti stamattina? Ieri sera.
0: Prendi i negativi allora.
3: Allora va bene, sì, però non li rovinare, mi raccomando. Cosa che si è infilato in bocca completamente la volta? Cosa di elettronico? Cellulare. Dov'è il mio cellulare?
0: Oh, ma non è una piscina. Sì, possiamo andare.
3: Bello dormire con le mummie di sotto, eh?
1: Non sono le mummie, eh? No, c'è la Sant'Aria.
0: Ah, sì, senti, c'è le mamme.
1: Io penso di sì.
0: Io non mi ricordo come si chiama.
1: Giorgio, il blu.
3: Dai, vediamo,
1: mi raccomando, non ci perdiamo.
3: Ciao, ciao.
4: esperti.
5: No, veramente dei portatori di handicap.
4: Devo mettere che sul web.
5: Portatori di handicap.
4: 2-1-1-3.
5: Ok, veramente. Avete visto la shard di Ni? Sì, tu l'hai visto, no, Russia?
4: Ni, due Russia. Mi è arrivato l'ombo in questo momento.
6: Minchia, portatore di handicap, subito.
1: Cosa?
4: Niente.
6: Questo qua, portatori di handicap. L'ha vista già,
5: cioè, appena ho fatto gni e poi l'ombo joined in the channel.
6: Anche se l'ha vista anche Sandman, portatori di handicap. Vabbè, ti metto gli altri, vai, no?
5: Proprio un name come io posso neanche dormire magari quando ti parlo. Io ho un requester così.
1: La luce.
6: Questo gira male, questo gira male.
4: Il 16 e il 21 dice che
1: appassionato di manga,
5: poi cerchiamo, quando vado
6: com'è Zorg? Com'è? Com'è?
5: Zorg. Le permetti,
1: ma guarda,
5: è quello che faceva la faccia da Wii,
1: però spostato di un bike.
4: Si mangia di portatori di handicap. Le stavo bevendo io.
1: Ho la vista da chi diritto. La cola.
4: autistici punto, vediamo sta cosa. Ma che è successo? Ma questo che è il computer di Bobbo?
3: Sì.
4: The program name of common, sì, io passerei anche a dormire, magari.
3: Ho deflorato la X.
1: Come è possibile?
3: Ho deflorato la X.
1: Come è possibile?
3: Ho deflorato la X.
1: Foto.
3: Ho installato il tuo disco esternamente.
1: Veloci che ho poca batteria. Veloci che ho poca batteria. Sto aspettando, non si vede un cazzo nel mondo,
0: non fa niente.
1: C'è refresh.
7: Signori, l'installazione della X è finalmente partita dopo 4 giorni di tentativi.
4: The program name of command, sì, io passerei anche a dormire magari, che not be bound.
1: Ma sta leggendo da quale dove? Oh no, questa configurazione l'avevamo provata anche internamente e dava l'8-9,
3: quindi è molto probabile che sia il traverso.
0: E allora perché ora ha dato lo stesso problema? Perché poco fa con gli altri ha dato lo stesso problema? Perché sono tutti gli altri no, perché lui li ha provati su un però lui li ha provati prima dell'alluvione.
1: Sì, ma gli altri si potrebbero anche essere legati.
3: Va bene, poco importa. Destination disk 002 0020. Ma che cazzo vuol dire destination disk
1: 002? È quello giusto, perché non lo cambiamo.
3: Perché abbiamo tutti installation device. Ma guarda, la cosa vale che dischi si vuota.
0: Con tu pensi, mettiamoci la rotazione del disk.
3: Andiamo? O vuole dischetti quelli di user bin?
0: Quelli non sono dischetti. Per un modo non ci dai.
7: Fine.

ha ha ha.

这个玩家有一点有点不一样。

0: penso che tra poco Slobo ci offrirà un concerto dal vivo per Control G sulla Spark, sul Mid Hub e sul mio portatile. Ci saranno diversi beat che suoneranno
1: in sincronia,
0: si spera, insomma.

0: dice Lobo, dice Lobo, darà un concerto per noi. È il momento del concerto per Control G.
1: Abbasso quel volume.

0: suonano insieme. Io spero che si senta. Avrebbe alzato il volume sulla Spark, ma non so come si fa.
1: Ma insomma, il mix
0: non c'è un mixer, cioè non c'è niente sulla Spark. Il microfono ha poca sensibilità. Mi senti?

chiocciola zero è come asbesta chiocciola la palostra quando uno fa il podcast.

0: Che che foto?
1: Guarda che foto seria.
2: Beh sì.
1: Eh?
3: Certo, ci vedono
1: anche. Non ci vedono poco, però.
3: Ci vuole una macchina col macro.

No, que no, non sono attivo.

0: están charlando.
1: Vorrebbe sicuramente dei cristalli che noi abbiamo, quindi vediamo se camminassi.
0: Bisogna spegnere però.
1: Cosa? Così?

ali, assim, não, dei W.

0: un solo orologio qua.
1: Il mio? Mm.
0: Un giorno,
2: spegniamo,
0: spegniamo,
2: la partita di nuovo.

0: los verberan que comercialmente.
1: No, claro,

0: Io provo a fondo,
1: guardano il cellone.
2: Innanzitutto questo è il numero 4, mi pare.
3: No, questo no, questo numero 4 non c'entra più niente, è quello lì.
2: Due.
3: Il problema è cambiare di 1, perché ora per come messo dovrebbe essere 0. Perché se non ci sono solo attivi, nessuno fa di 3 jump.
0: Allora è 0.
3: Ecco, e cosa c'è così?
1: Oh.
0: È arrivato all'inizio.
1: Va bene,
0: allora ci siamo sentiti. Aspetta, ma fargli niente? I codici che cosa sarebbero?
1: I codici continuano a girare a floppy. Però anche provare a restare.
3: Non credo che si rifà.
2: No, bisogna fare gruppo, pagina.
1: Quindi non dovrebbe essere gruppo.
3: Però cambiare il dito.
1: Ok.
0: Doccato.
3: No, come
0: si chiama?
3: No, è doccato.
0: Ah no, perché
3: Perché in ordine?

0: di pago.
1: Questo è giusto,
0: sì, ma io
1: penso.

riesci. Avete scelto perché mi sto seguendo elettronico.

0: caio. Ma qua la camera va basso, dobbiamo vedere che sta un po'. Aspetta un attimo. Bene, facciamo vedere questo file.
1: Allora, passa un dubbio.

0: vietna cambiare le passo, non lo so, non lo so, non lo so. Ah no, mi sono sbagliato.
1: Però perché mi ha lasciato la password, non devo più toglierla.
0: Cosa? Mi sono il bad day.

Vabbè, c'ho già segnato.

Ya va, fue.

父母啊。

0: termine tecnico. La terminologia informatica si sta evolvendo.
1: Oggi Pilu fa danno.
0: Infatti sta già facendo danno, porca
1: vacca. Pilu!
0: Pilu qua subito, qui. Catapultati a cuccia. Qui. Qui a cuccia, dai. Qui. Qui. Dai, piccola. Piccolina, piccolina, questa c'ha sede. Un po' d'acqua per più la procuri?
2: Io non gliel'ho messo, non me lo ricordo di averlo messo.
0: Un piccolo cucchiaio, vero?
3: Ah, questo è il tuo sito?
2: Ma sto posto lampeggiante? Io non mi ricordo, e questo bloccato soprattutto.
0: Quando ho visto questo io mi sono distrutto la rete.
1: Mi sono distrutto la rete. Il tuo sito
0: è fantastico, è fantastico, proprio è magia. Io ho detto, sono entrato in un nuovo mondo.
1: Sei un deficiente. Ma io non riesco a vedere un cazzo.
2: No, l'ho sistemato.
1: Hai sistemato?
2: Non ho capito che cazzo era, ma l'ho sistemato.
1: No.
2: Erano le foto che...
1: Perché avete visto qua?
0: Le foto sono immense.
2: Sì, perché non le ho studiare le foto, sono 40 anni, mi sono più coglioni.
0: Questo l'avevo già visto.
2: Ho preso. Non so qualcuno ieri
0: fagli vedere quella che siamo.
1: Fagli
0: vedere quella così.
1: Ah sì, aspetta, c'è le foto delle
2: foto
1: di quella che
2: certo l'ho visto.
1: Quando
2: abbiamo
1: messo così.
2: Siamo così. Quelle sue, non veramente. Ce ne sono certo tipo così. 64K
1: da un po'
2: di tempo,
1: ma si possono
2: vedere?
0: No,
1: ma
2: io ce l'ho, ma veramente
1: una fuga di notizie.
0: Ce ne hai?
1: Forse sì.
0: Oh. Ah, ma quelli con Grizzly, sì, certo. Ah, perché ne abbiamo fatti negli anni 90, non hai idea.
1: Ma io stai nella nuova stagione, no,
0: è bellissimo.
1: Sì, è larga così.
2: Ho fatto
1: no, che ridere, scatterò il pavimento.
0: Guarda quanto
1: tutta la parete della mia stanza ancora.
0: Oh, piccola.
2: Cioè, te la sei fatta fare su misura.
1: Sì. E praticamente c'ho il rialzo qua, mentre si è sotto. E poi muoio questo. Aspetta, c'è... Poi ho messo la televisione da solo per l'altro.
2: Questa è un'altra cosa fantastica che devo fare, un altro lusso che mi deve concedere.
1: Però ho messo, devo mettere la televisione.
2: Ma dai, troppo grosso,
1: non si... Sì, ma scontavo.
2: Mi scontavo, ma sono il
0: che foto geniale. È venuto uno schifo.
1: Cioè, ti ho fatto messo al muro direttamente.
2: Carina,
0: quando l'unico neo di quella scrivania è il vetro.
1: Lo so, perché? Mia mamma.
2: Perché? Non c'è?
1: C'è un vetro di sopra.
2: E perché il neo?
0: Che si spaccherà subito. Almeno, e a me i vetri sono sempre durati massimo 4 settimane.
2: Per esempio, io le metterei, invece vedi questa cosa non è per niente.
0: Perché sono abituato a sedermi anche su, appoggiarmi sulle scrivanie.
1: Sono tre di questi, li ho messi su lui della terra.
2: Ma dopo se la fine a fare.
1: E poi c'è la mano lì.
2: L'effetto fumo? Questo è come casa mia, dico, questi fini poi.
1: Sì, ma è sempre tutti così.
2: Finito i polmoni, ma sbrigati. Ma ce l'hai messa da parte?
0: Oh, che bella espressione da Luisa che hai fatto.
1: Ah, ma che foto di Miriam 3?
0: Ah, non c'è
1: me? Te lo muovo, lo ricordo.
0: E a me che me frega.
1: Te lo fa vedere.
2: Aspetta, ma...
1: Adesso quando è l'altro? Tipo, questo è lo stereo. E in più c'è tutto sto spazio qua.
2: Ma scusa, ma tu c'è abbastanza enorme che...
1: c'è c'entra. Lo stereo che cago così.
2: Pensandoci io.
1: E poi
2: anche il stereo.
0: E non so come si vedono.
1: Ma non c'è così. C'è il play, dove c'è il play?
0: E beh, ma si scarica.
2: Qualche volta volevo chiedere, ma in futuro adesso quest'estate ci devo lavorare. Ma c'erano altre cose sulle reti neurali.
1: Io? Sì, sì, però non l'ho mai.
2: Non è che me le potresti fare scaricare.
1: Oh, ah, su quella cosa là, sì, sì, io
3: devo
1: ti creo un account, no,
2: se vuoi, oh, se puoi,
1: no, no, no, no, no, no, no, più a destra, più a destra, okay. No, no, per sinistra, scusa, ok, perfetto.
2: Adesso mettiamo a proposito,
0: faccio io, scusa.
4: Divertiti,
1: oh, grazie, mi diverto così a fare le foto.
4: Omicidiali,
0: che cosa?
4: Le minchiate.
0: Ah, quelle quattro capibadelle bellissime.
4: Detto,
1: ma di chi è questa macchina?
0: La mia,
1: la tua? Da fastidio,
0: ma da qua tu puoi alzare il volume.
4: Sì,
1: ma se questo è stato mio, coniglietto, coniglietto.
2: Sì, sì, sì.
0: Ah, sì. Sarà fatto.
4: Una pubblicità.
0: Ah, ma ce la facciamo vedere Salvatore. Ce l'hai Salvatore tu? È ok.
3: Ed è meraviglioso.
0: Una pubblicità finta della Telecom. Vieni, vieni.
1: Vabbè, va, se tu mi sei la pubblicità anche io.
0: Italia, ma ti ha dato all'inizio. Però devi alzare il volume.
4: Cazzo, maffia in mezzo qua.
1: Minchia, io voglio
5: stare.
6: Dalla spagnola in Brasile, portoghese in Argentina, turco a Cuba, croato in Corea, slovacco in Slovenia, sloveno in Slovacchia, suetato in 100 paesi del mondo, nessuno capisce più cazzo.
1: Ed è bellissimo.
0: Ma ci devo pensare.
1: Vai, pensaci.
0: Lontano dal portatile.
4: No,
0: sai com'è.
1: No,
4: questo è bello.
7: Ma dai, che ti dico su io con quattro cassi di panella meglio, salame, quattro metri di zanziame, mi saranno di più un vero frocio. Come? Ma porta, lo so, ma
0: che cazzo di panella meglio? Quella degli effetti speciali. Quello che spara minchia. È una pubblicità che è abbastanza vecchia, io me la ricordo.
7: Mentre io faccio il coglione con questo cazzo di pubblicità, mia moglie mi fa anche la corna. Ok, basta così. E non è tutto anche, porca puttana. Mio figlio si fa in vena, mia moglie è una mezza puttana, mia nonna è una stronza, mio padre deve essere un mezzo mafioso. A me che cazzo me ne frega, io so qualità costante nel tempo.
4: È bellissima questa.
0: Prima di tempo,
4: questa è bella.
1: No!
0: Che stronzata.
1: Ma chi è?
0: Siamo piano piano.
2: Questa la voce, questo lo pretendo.
5: Quella che piace ad Armando qua, all'anima.
0: Ma qual è quella che piace? Piano, piano.
3: Ma che stai a lo spazio?
2: Ma che vuol dire?
3: Sicuramente è la digita immaginazione.
7: Infatti non sono nessun calcolatore da punto di vista, ma nessun calcolatore 9000 della mai professionale non può fare questo. Non siamo la mente.
2: Ah, non è uno, è così.
7: Apri la sala sinistra e stella. Assassino! Ma noi ho bisogno di copi io! Ma che diavolo? Profondo delinquente, non vuoi che parla con io, mica sono stronzo. Allora voglio discutere qui. Apri la sala sinistra. Non c'è bravo. Aiuto, ho mangiato con fagioli due corte. Aiuto, mi ricevi, Alba, batterà a fanculo. Alba.
2: Ora presto devi cambiare residenza.
0: Capirai perché loro no. Ma chi chiama?
5: Allora, tranquillo.
7: Di
0: portarci allora fammi vedere
3: Pampers è così,
5: no fammi vedere questo tipo
3: dello
5: ah 18 anni
0: ah, 18 anni però si capisce male
5: male.
8: Allora, sentiamo un po' cosa vorreste fare da grandi. Terrorista. Ah, il terrorista, il ninja. Ninja. Filiberto, lo statista. Tu, Gustavo? Gustavo? Gustavo, tu cosa sogni? Avete 18 anni per andare a portare le corteccia?
2: Questo sharing mi piace.
3: Ma dove sono? Sono tutte queste cose. Mi voglio sul cazzo.
0: Brevart è carino. Ah no, no, no. Qual è quello?
5: Brevart.
0: No, no, quello della nave.
5: Ah,
0: Titanic. Quello della cos'era? La Firenze in Serie A?
5: Sì,
0: cos'era?
5: Sì.
0: Il ritorno.
3: Comunque Mario come gli fanno in vicina
0: commento alla fine
3: come sono quelli là
5: mi do del futuro
0: no.
5: Poi aspetta questo
0: piano piano dice che ha fixato di Nebolic già non mi sì sì
5: se qua è fatto di Giglia
0: però bisogna tirarsi quella nuova
8: hai mai sentito di quel tipo di che se lo guardi dopo 7 giorni muori ma va? Ta-da.
0: Cioè praticamente questa macchina non ha bisogno di flash. Foto decisamente migliore. Scusa, me lo fai risentire.
9: Di questa gente sono tutti di
3: livello, unici per loro, unici per forza Italia,
9: unici
2: per loro, unici per forza Italia, unici per loro, unici per forza Italia, unici per loro, unici per forza Italia, unici per loro, unici per forza Italia, unici per loro, unici per forza Italia, è fenomenale,
9: ma non lo metto.
2: Allora, mezza mattina
3: un presidente operaio
0: si merita Marco Di Zoni con lui sì.
4: La tela come mi viene tutto.
3: Ma io,
0: Ah,
3: sono 650k, vi dico?
0: Sì.

0: Federico.
1: Già, ma io avevo un obiettivo preciso. Come sai, per avere successo, bisogna prima di tutto avere un sogno.
0: Un sogno, già. È bello il tuo anello. Ci sono incise sopra 3 lettere.
1: C'è scritto IOA.
0: E che vuol dire?
1: Istituto di obbedienza animale. Hai capito adesso?
2: Chi vive in una casa di vetro non deve gettare pietre.
3: Questo proverbio vi sembra stupido?
4: No, non lo è affatto. Marplan, il sedativo americano della nuova generazione.

ho deciso. Quando un cavo è attorcigliato,

0: Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione, mentre la sua Sheila sta preparando una magnifica cenetta. Ehi, c'è qualcuno in giardino. Sicuramente un pericoloso criminale. John sorride, mentre accarezza il suo fucile automatico.
1: Fatti sotto, maledetto bolscevico.
0: I pupazzi di Pericolo Rosso 2 sono finemente lavorati a mano e dotati di potenti batterie. È un problema.

0: una parte del tuo cervello ti impedisce di evolverti, offuscando i tuoi veri obiettivi. Si chiama mente retriva. Oggi però esiste una risposta. Trilobit Sciroppo. Un comodo ciclo di 300 dosi eliminerà la mente retriva, stimolando la grande potenza del tuo cervello. Trilobit è fornito gratuitamente dall'Istituto di Obbedienza Animale ad Executive e Manager. Il nostro numero è 700-38811.
1: La cosa bella è sempre questo, appunto, che se devo mandare il punto, non capisci dei file, c'è proprio tipo del... delle
2: idee,
1: ma c'è altri contatti da fare. No, per me, sì, possono
2: poi dire dei file,
1: sì, anche le sicche che ha visto. Ecco,
2: posso
1: fare
2: anche con la vasce.
1: Se ho fatto
2: la
1: vasce, sì,
2: come? Facendo
1: il dab? No, devi mettere il logo, sta dito.
2: Ah, per scrivere, certo, questo si può fare con
1: dab. Hai capito? Però devi dire che deve essere...
2: scrivibili.
1: Sì, è... visibile, invece qua direttamente lanci il corpo, magari ci potrebbe essere buona mente che prende anche di voi.
3: Hey man, are you listening to the fucking streaming? Una cingoneria, è una cingoneria dei streaming. Can you listen man? There are many people talking here, so the microphone is on the center of the table. It's a mess, man.
4: Va bene, bello è questo, mi piace questo. Qui però non sappiamo cosa fare in questa spedizione
5: per adottare il centro e aiutare a noi a usare il
4: questo.
5: Noi dobbiamo vedere cosa possiamo fare con loro.
6: Noi stiamo partendo
5: per ponti radio, per esempio.

0: stiamo partendo ora
1: con cosa così c'è un 7
0: TCPC dobbiamo tirare come 6.
2: No, mettiamo anche questo in questa roba, no? Mettiamo anche questo da mettere.
3: Ma sì, la pagina dei to-do non l'abbiamo ancora fatta, la vogliamo fare? Sì, sì, ora lo editiamo allora. Editalo tu, creati l'account e vai.
4: Però può essere più bello.
5: No, ma questo sarà più bello quando sarà esteso per noi italiani. Perché la GPT è veramente minimale. Cioè, minimale quanto questo in questo momento.
4: Sì.
5: E siccome noi ci saremo rotti, non andremo mai avanti, lo lasceremo così come lo vedo tutti. Arriveremo a scrivere il sistema operativo in.
4: Immagini? Sì. Lo scrivo un sistema operativo di
5: bello. Ora faccio qualche funzioncina per scrivere verso le xlib. Così facciamo il window manager in bello.
4: Beh, potrebbe essere un'idea.
2: Cosa scriviamo, Paolo? Perché qui la tua.
4: Nessuno c'è ancora.
2: La tua partecipazione è fondamentale, visto che qui è anche diciamo fondamentalmente
5: ecco
2: tutto.
5: Come mai.
4: Ma io lo farei però fa schifo.
5: Perché io lo farei in palo. Perdono tempo a fare minchia.
4: Io lo farei in palo.
2: Continuare a chiamare centro.
5: Python c'è già un progetto per il sistema operativo.
4: Interamente in palo.
5: Ah, lì un'interfaccia.
4: Sì, si chiama iOS. Vabbè, è una shell in realtà, no?
5: Cioè, si sta no, no,
4: no, kernel, cioè. Sì, dico, ma c'hai una shell a disposizione.
5: Non lo so, è già fatto, funziona già la shell, io penso che non arrivi neanche bella. Peccato, era una bella casa, era un effetto.
4: Con Microsoft l'abbiamo.
3: Si stava così bene.
4: Si stava così bene. L'abbiamo.
5: Provare sono infatti
4: pare. Sì,
5: come faccio di game? C'è un nano,
0: piuttosto è una derivazione di Pira che era
3: qualcuno si sta mangiando la mia CPU? Sì, la merda di Firefox.
0: Ospita i
5: no, perché gli sviluppatori.
3: Io lo odio Firefox.
6: È pronto la mia
3: beh, sì, ultimamente sta funzionando un po' meglio.
6: Opera
3: mi ha creato dei problemi.
6: Che
3: sì, io sì.
5: Tutti.
6: Sì, Alex, quando andiamo via? Con il software, come fai che abbiamo fatto? C'è lo sforzo?
4: Cosa non si può fare con questo sforzo?
6: Non ci sono più piatti di plastica?
5: È un po' che non si avete in giro, ma la protezione tipo il tubac di Access che non prendono mai perché non lo può manco usare in una parte se diventa come flash
2: ad esempio la parte, cioè,
5: rimane così uso quello di Surfbox quindi una via di mezzo mentre qualche titolo in più ma non se non lo posso e poi sempre un utente c'è un richiesto
2: gruppi,
5: si potrebbe sviluppare un moduletto in C che lancia come vuoi tu come metrette ma noi lo dobbiamo fare in C. Perché una volta che usiamo il C lo scriviamo tutto in C.
4: Una richiesta alla volta.
5: Una richiesta alla volta.
0: se ancora volete, della volta veloce dobbiamo dire che se veniamo bit,
5: cioè praticamente è utile. E poi abbiamo scritto una cosa completamente inutile, non serve assolutamente a niente, non lo utilizzerà mai nessuno. Bella, mi piace, perfetto. Le cose che vengono fatte in altro
4: modo sarebbe poco cervello,
5: se no non sarebbe poco cervello.
4: Allora scritta la web completamente inutile.
2: Poi comunque
4: sì, ma troppo poco caffè, ragazzi,
2: un testo un po' più organico bisognerà,
4: no, non dormo.
5: È completamente inutile,
2: una lista di caffè per non dimenticare,
4: vero?
5: Sì, grazie, sì,
4: sì. La comunità
3: è arrivo.
5: Bravo, comunque scienziato, bravo.
4: Fifi, ho fatto una cosa in
0: quella cosa lì nel vigneto,
4: un bel lavoro.
0: Potrebbe
5: essere intellettuale,
0: come
5: essere sfida intellettuale,
0: allargare il l'estensione,
4: è una sfida che abbiamo perso, ovviamente
0: ricordiamo,
4: cioè, se abbiamo solo ridimensionato
5: la sfida è
6: la porta,
5: no, perché, no, scusa, non abbiamo perso.
3: Ma perché?
5: Non ci siamo lasciati una sfida
3: e ci vuole lasciare fuori un piatto.
5: Quindi abbiamo ridimensionato la sfida.
3: Vabbè,
4: mia sorpresa è molto carina.
5: È come dire, io mi schivo a volare. Non posso
2: fare
5: non è una sta reale, credo. Quindi non l'abbiamo
6: perso. L'ultimo pezzo.
3: No, grazie.
6: Se lo vuole, Paolo.
4: Era l'ultimo pezzo.
3: Io sono contento, abbiamo fatto anche questa cosa. Così finalmente. Documentazione. Stiamo finalmente iniziando a tirar su uno streaming radio YouTube fatto come si deve. Il software da usare, come vanno configurati, eccetera. Ci metto il lato tecnico, microfoni, collegamenti, eccetera. Lo spero. È il lato Windows che non posso fare né testare.
5: Non uso.
3: Lo so, manco io, per cui non riesco a farlo. Configuration, ok, adesso c'è la parte A, che sarebbe
2: aggiunto. Tra poco si è salita da.
5: Facebook vuole analizzare le applicazioni facendo pagare un nuovo sistema di verifica, verification corso, perciò sto cercando di fare qualche scambio per vuole monetizzare le applicazioni facendo pagare gli sviluppatori di nuovo contratto.
0: Quindi tu crei un'applicazione con un sacco di traffico,
5: la verification cost è $75, what is counter price of $75, con una cosa di 10 minuti. Sta giocando bene.
0: Piano piano dovranno cominciare a sfruttare questo macello.
5: Insomma, riescono a tirare avanti con quella pubblicità che si riservate e basta. Strana sta cosa, non so.
4: Stacchiamo la corrente a tutti. Che cazzo, che cadere mi serve? Buona questa acqua.
6: così.
5: No, no, no.

0: celeste. A Hazzi, sa da dove cazzo sta filmando?
1: Spostati, tutti, levati, levati.
0: Serve un elenco di pagine, di persone da iscrivere alla lista a questo punto.
2: Vabbè, io posso, non posso fare la richiesta?
3: Parlano.
2: E quindi questa qui è la lista del poetry di questo club di questa gentaglia che scrive anche tu, così puoi leggere le email, scrivere le email
4: No, un secondo, intanto devo staccare.
3: Sto staccando.
1: Posso portarti?
3: Babà.
2: Non esiste?
0: Che cosa?
3: Lo mettiamo così. È buono. Niente male dentro.
0: Non ho capito cosa vuoi fare.
2: Scrivere alla lista.
0: Come lo scrivi alla lista? Non sei admin delle liste di Freak Media.
2: No, ma posso richiedere l'iscrizione. Poi tu dovrai autorizzare.
0: Non so come si fa.
2: Mandando un'email.
0: Ah sì? Ah già, è vero. Sono proprio rincoglionito. È lists.freaknet.org/admin. Forse per questo non è admin.
2: Facciamo direttamente l'email.
0: E infatti se lo fai da mail.
2: Però c'è anche qua, vedi?
3: Andiamo a fare il giocare? Ma metterci le mani dentro. Andiamo a farcela.
2: Di qui. Qual è il tuo email?
0: Che anche Shamash è a Dublino. Ma cose da pazzi, non ci posso credere.
2: Ti arriva una richiesta di iscrizione? Ora
1: di forza dobbiamo andare. Oh,
2: appena arriva una richiesta per iscrizione e poi ti arrivano le mail. E cominciano ad arrivare un sacco di idee.
4: Che cos'è sta?
1: Poltiglia.
0: Oh, hai detto un elenco sviluppatori. E questi sono.
2: Queste sono le mail della lista. Che sono passate ultimamente. Aspetta, è lui. Poeta non c'è qua, vero? Poeta qua non c'è. Zelda e meno. Black Crow chi sarebbe? No. Su lei. Thanasis. Pop. Jenna e lui.
1: Eka.
2: La storia non so chi sia.
1: Non c'è.
2: Neji.
0: Qual è l'associazione, il sito dell'associazione? Qual è? Doula.
3: È meno corta. No!
1: A puzza.
3: Levati, che devo passare via da qui.
1: È tardi.
4: Ma tardi.
2: Andiamo. Sì, anche
4: no, mi sto salutando.
1: Ciao, ci vediamo. Ciao
2: un po'.
0: Ciao, bello, ci sentiamo in rete.
1: Ciao. Ti telefono, vai, ok?
5: Ciao a tutti ragazzi,
0: ciao bello. Oh, il link presto. Poi lo pubblichiamo qua.
1: No, il link del appena mettiamo insieme così. Domani sera ci
0: ciao, lo devi fare, grazie.
1: Sempre grazie.
0: Ciao bello, ci sentiamo. Ci vediamo sul canale.
1: Comunque,
0: stasera.
1: Settimana prossima facciamo sto coso.
4: PC rimane?
1: Ah, ok.
0: La pagina rimane sempre. Il canale non lo so.
1: Il canale.
0: Il canale PC. Guarda, ci sposerà poi dirtela di nuovo.
1: La fine settimana, al massimo prossimo facciamo sto coso.
4: Vince.
0: Sì, cerchiamo di farlo.
2: Io non piacerò.
0: Stavamo parlando con Alex, non so se te l'ha detto, che noi ci mettiamo 13 euro al mese e tu ti fai la linea NGI a casa.
1: Sì, là si può fare.
0: Parlane con tuo padre.
1: Io l'ho 30.
0: Perfetto. Perché così siamo tranquilli e abbiamo una banda buona, capito?
1: Ci saranno in lista da qui, no?
2: Un bacetto te lo posso dare. Sì, comunque c'è il mio contatto,
0: Ciao bello. Oh, grazie
1: per il appoggio verso Trapani, non ci sono problemi.
0: Va bene.
2: Io vado a Trapani ora dove
0: la ci vediamo su Facebook.
1: Sicuramente.
0: Ciao
1: vicino
0: all'aeroporto. Ok.
1: Ciao
0: ragazzi.
1: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao.
2: Oh, sono andato a
6: No, comunque non so le saline, forse è quello dove dici tu. Ciao Musa, okay, è stato un piacere.
7: Ci vediamo.
6: Se riesco a venire l'otto a Palermo al Laboratorio Z, mi fa tanto piacere. Ci provo. Comunque ti trovo al Laboratorio Z, tu sei lì. Va bene, ottimo.
2: Liquore con l'acqua, con crema di
1: acqua. Alla prossima. Sempre di nuovo l'invito io. Alla prossima adesso.
0: Ciao bello.
1: E quando ci sarà da organizzare? Quando servono braccia tre,
0: il 13, 14, 15
1: per il prossimo 15.
0: Sì, sì, sì, sarà dedicato a questa cosa.
1: Ottimo. Okay. Vabbè, vedo di esserci, così mettiamo, ridiamo braccia per l'agricoltura.
0: Va bene.
1: Ciao.
8: Ogni giorno nel nostro paese 38.000 tecnici portano carità, conforto e speranza a tutti, soprattutto a chi ne ha più bisogno. Manager, dirigenti, notai, avvocati. I tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale sono un punto di riferimento sicuro su cui possiamo contare sempre. Istituto di Obbedienza Animale. Ti ricordi un giorno in cui ti sei svegliato ed hai trovato la rugiada brillante ed il sole dorato brillava su un mondo felice? Ti ricordi il primo tenero bacio, il calore della vera amicizia? Non ti ricordi? Allora Nembutal, 40 gocce al giorno, per non dimenticare.

0: buttana.
1: Oh,

Allora, introduciamo questo che sarà ovviamente un delirio, parlandovi di un film che non ho mai visto. Il film si chiama Le Buttane, di Mimmo Calopresti. E io non andrò mai a vedere un film così, che si chiama Le Buttane. E tutto questo ve lo dico unicamente per provare se si sente bene o no. Visto che ora mi siederò davanti a una tastiera elettronica e farò delle cose assolutamente a caso. Gemendo, probabilmente tossendo. Avendo solo due mani non potrò fare nient'altro. Vorrei solo una conferma se si sente bene. Parlandovi di questo film, Le Buttane, di Mimmo Calopresti. Le Buttane, un film veramente interessante che non ho mai visto. Si intitola Le Buttane. Io mi vedo andare a scatti, purtroppo, e non so. Ma mi capite o no? Si sente bene o no? Se non me lo dite non posso partire. Sarebbe veramente grave andare a scatti in questa situazione. Sarebbe atroce. Ditemi la verità. Parlate. Parlatemi. Perché se va a scatti sono fottuto. E allora, dedicando a Mimmo Calopresti e al suo film Le Buttane, questo pezzo, penso che stasera ci faremo male.

maiale, porco. Ah, suona! Suona se lo masturbo! Sì, sì, sì, farmi male, bastardo. Cioè, sarebbe questa, praticamente. E dai, puttana madonna. Fine.

0: un cane di merda. Ho un cane di merda. Porco Dio. Influenza merda. Dio porco. Comunque devo dire che succhia la cazza con questo modem. Oddio. Non ci sono parole. Non ci sono parole. Allalum. E un po' di musica, va. Vediamo un po' di eco.
1: Un po' di eco.
0: Eco.
1: Eco.
0: Musica.
1: Musica. Musica.

vai a fanculo. Ma se non mi posso sentire, posso sentire. Scatta? Scatta o non scatta? Vorrei sapere se sto porco dio di porco dio. Perché vorrei capire, porca madonna infestata di cazzi su caminchia, per quale porco di dio di motivo deve scattare? RM mod, RM mod. Via, rimuovere tutto. Via, tutto di nuovo. Porco Gesù.

Ecco, il microfono preferisco prenderlo in mano, come tutte le cose che di solito preferisco prendere in mano. Oggi niente febbre. Questa è una prova perché sto streamando con il modem a 33.6 che probabilmente userò nella puntata di domani, se riesco. Se riesco, insomma, a stare meglio, ma penso che, insomma, se sto così dovrei farcela. A parte la voce, voce che non ho. Mi potrei pallosturbare la santa catta, ma catarro. Il martello di morte. Basta con quei buchi del culo del Nirvana di merda. Mi chiedono il martello di morte. Ma come posso fare a mettere il martello di morte? Mi viene alquanto male in questo momento. Potrei prendere il CD e ficcarmelo nel culo. Va bene, va. Grande richiesta ogni volta che facciamo una prova. Martello di morte. Vediamo un po'. Solo che come faccio a mandarvi martello di morte ora? Che ore sono adesso? Sono le 22.20 UTC, quindi sono le 23.20. Va bene, Temelin non lo posso usare. Cioè, ma c'è bisogno di martello di morte. C'è gente che ha bisogno. E quando la gente chiama, io rispondo. Eia, trallallà. Io vorrei solo capire perché il Walkman non ce l'ho installato. Madonna, 100 lesbi. Allora, come, dove cazzo è sto player di CD di merda? Vaffanculo. Dio masturbo. Adesso io ammazzerò un cane in diretta. Vai a cuccia, su. Vai a cuccia che ti sacrifico, Questi cani. Sta cagna puttana. Allora, vediamo un po' se mi riesce di... Potrei rimandarla dalle stesse casse. Ah no, certo, va in feedback anale. Allora, prima seleziono il pezzo. Bene, penso che ascolterete il brano numero 2. Buon ascolto.

about music. Music never separated people.

0: Io
1: ho installato finalmente un player CD degno di questo nome, lo vorrei provare. Vediamo un po'. Oddio, porco.
0: Vediamo un po' se mi riesce. Dove porco Dio ha installato, vorrei capire.

0: non è stato un cazzo. Ah, certo,
1: nella meravigliosa cartella Open Win. Ma porco Dio di Open Win, ma chi cazzo lo usa più?
0: Ma cose da pazzi. Cioè, pazzesco. Open Win.

0: pazzesco, cioè mi deve far fare un casino. Ma vaffanculo Open Windows, Dio bastardo. Pure il dipusso, madonna puttana, ma chi Cristo gliel'ha fatto fa? Ma Dio porco dell'Open Windows, vaffanculo. Allora,
1: sai, ieri sono uscito con Silvia. Prima siamo andati al cinema e poi al ristorante. È stata una serata molto bella. Certo che lei è proprio stupenda. Avresti dovuto

0: fatto vedere quando si chinava in avanti. Che scollatura mozzafiato! Figurati che avevo in tasca giusto i soldi per pagare il conto. Ma ne è valsa la pena. Alla fine lei ha detto che ci penserà un po' su. Ma che hai, Antonio? A che stai pensando?
1: Pensavo alla protesi di mio padre. Quando fa freddo gli fa male.
0: Antonio, ma tu stai male?
2: Avete ascoltato un dialogo tra Antonio e Federico. Stamattina Antonio ha dimenticato di prendere la sua pillola di clomipramina.
0: Clomipramina, la normalità sociale, ad un costo contenuto.

0: Il tuo bimbo è stanco dei soliti giochi? Comprigli Giustizia Infinita 2 e vedrai. Giustizia Infinita 2 ha regole più semplici. Potrai divertirti con le truppe speciali, i bombardieri, i profughi e un petardo gigante per gli effetti collaterali che può essere utilizzato dopo soli 10 minuti dall'inizio del gioco. Dagli stessi creatori di Petrolio, Giustizia Infinita 2, un gioco Ecstasy International.
1: Succatevi poca banda, please. Ti sto streamando. Che bastardo. Filù, basta! Minchia, ma sei un santuomo veramente? Cioè, mezza parola t'ho detto ieri e tu arrivasti con la colazione? Ma io ti te la metto lì dietro. Stiamo streamando, c'è Trip che ci ascolta.
2: Ciao
1: Trip. Praticamente siamo bella. Questa sei bella. Siamo a casa di Nirvana in campagna. Ah, dammelo questo codino. Oria santa puttana, Pilù. Che cazzo ha fatto cadere questa troia? Certo. Cos'era? Ah, l'hub. Ottimo.
3: Questo è un hub.
1: Sì, un hub in metallo. Specifiche militari. Solo a 100. Solo 100 megabit. Sì. Lo accendiamo anche se non serve a un cazzo. Poi tanto è di RAM, quindi... Allora, siamo a casa in campagna da Nirvana e praticamente siamo accampati qua nella devastazione più completa. Mi serve, comunque mi serve carta e penna, dobbiamo fare il tabellone per i tornei di Wukong.
2: Bruno legge stromicchiate.
1: Vedi?
4: Ma che c'è questa tavola piena di minchiate, io non c'ho il posto.
1: Mi dispiace, tu non hai il posto.
3: Vedi, con posto della
1: linea. Lei disegna pure. Già.
4: Finiente potrei stare anch'io dall'altra parte.
1: No, tu non disegni, no.
4: Me ne fotto di voi. Naturalmente.
1: D'acchiappo, il casino. Ecco. Il codino subito. E questo codino. Però non è che te ne vai, rimani lì. Il codino. E non se ne va. Ma io non lo so. Ma il codino, vieni qui. Irucchia, sei una stupidina.
4: Ma perché non le prendi le cose?
1: È perché non so cosa c'è.
4: Cipolline
1: col tonno?
4: Cipolline, bolognese.
5: La cipollina!
1: Comunque siamo sotto, nella parte di sotto di una enorme casa, villa, con giardino, con dei plinti che sostengono questa casa, e sembra un po' la fortezza delle scienze, anzi la fortezza delle scemenze. Allora fagli la tua descrizione della casa, dai, così lo saluti pure.
6: Ciao Gauthier, come stai?
1: Dai, sapete che ti risponde.
6: Qua siamo sotto una casa, sotto, ci sono i pilastri, come se fosse un parcheggio aperto,
1: parcheggio di nomadi, come un campo nomadi, è meglio di dire un campo nomadi.
6: Proprio sotto, beh, è bello, qua è tutto a terrazze, poi c'è tanto verde, Ciupi e Pilù scavano fosse, e poi...
1: Ma dove sono?
6: Qua si sono attrezzati con i computer su un tavolo lungo, e c'è il tavolo da ping pong, Poi c'è Ram che sta per mangiare.
1: Hiro
5: è un eroe.
1: L'eroe dei due gay. Prendi i sacchetti. Eh sì, penso proprio di sì.
6: Che ci sono cose buone.
5: Un eroe proprio.
6: E qui abbiamo fatto anche da mangiare, che c'è tutto adibito per cucinare, la brace, insomma, mattoni.
1: Tante.
6: Va bene, io ora non so che cosa dire, qua ti passo un stupido. Come si sta a Roma? Ti diverti? C'è caldo? Stai studiando? Buh! Va bene, va.
1: Ma stai leggendo quello che scrive?
6: No,
1: di parlare a Bambera.
4: Ti ascolti, ti ascolti.
7: Ma adesso li fanno malissimo, con l'usorio hanno una relazione mortale.
1: Ma cibo umano, tipo una... qualcosa di dolce per fare colazione? Che c'è di altro, di dolce?
7: Ma come che c'è di altro? Tutto quello che c'è di dolce non c'è più un cazzo. Sono quattro panzerotti e...
1: E chi che lo capisce? Aspetta che mi sposto così ci parli e mangio pure e mi levo dai coglioni.
7: Comenta che avete avuto il cioccolato di merda per
6: questi anni. Ora l'ho capito che mi stai rispondendo.
7: Cosa Giulia?
6: Niente, niente. Lo so che non ho il telefono, è che è strano qua. Pronto?
7: Qua ci sono polagnetti e due.
6: Sì.
7: Ma c'è roba senza carne?
6: Tutto. Sì, allora. Qui c'è Ram che sta mangiando una bomba al cioccolato. Però.
7: C'è la sicura, la cassa dei pugni. Questo è il mio fornitore di fiducia, 18 pezzi 12 euro.
5: Ma chi è? Ieri,
6: pezzi
5: di ieri.
6: Oh! Oh!
5: Ma chi è?
6: Tu che sei romano, come invece, come sta Nino Manfredi?
7: Che cazzo io?
6: La poverina sta
5: male. Come
7: tu che sei di Roma?
5: Ma chi è?
6: Trip. Oh, trip! Dai, poi ho mangiato le... come si chiamano? Le panelle fatte da un mio amico di Persara, fatte benissimo. Pochi giorni dopo che le abbiamo mangiate noi. Però hanno fatto un po' di... hanno creato dei problemi di stomaco un po' a tutti. Però troppo
7: allora,
6: buono.
7: Allora, ho fatto una funzione di merda, poi ho fatto una funzione di merda, poi ho fatto una funzione di merda, poi ho fatto una funzione di merda, in mezzo, perché vuoi vedere più chiaro?
5: Bisogna
7: che ho usato questo.
6: Bravo, oh, il cagotto.
7: Si fa male, troppo bello.
6: Va bene, io pure ora mangio, perché qua tutti mangiano, ti passo qualcuno, tieni. Tieni.
5: La faccio a vedere.
7: Tanto lui dice che vive
5: uno specchio.
7: Però vabbè, lascia. Sbaglio.
6: Grazie.
5: No, anche Shani.
7: Io praticamente quando vengono tutti mi saluto e me
5: sto qua.
7: Sì, ma quella vecchia sta salendo.
5: Ora siamo qua.
7: Quella vecchia è quella vecchia, molto più grossa.
5: Eh beh, non posso vedere la quella
7: c'è.
5: No, non è quella rotazione che...
7: Non sono...
4: Quella mi chiama Giovanna.
7: Ah, sì, no, ma adesso si vorrei dire qua.
5: Ma è Giovanna. Perché era ripositamente tutto è il mio testo di scrittore
7: altrimenti
8: programmare con un assembler, basta, via.
5: Già, io mi sto
8: No, solo però.
1: 600? Tu 600?
7: Nirvana! Ma tu l'hai visto sopra? Ma tu l'hai visto sopra? No, due piatti, due piani. Sopra.
5: Ma
4: volevo
5: un po' di
7: è bello,
4: me ne posso. Più alto la rottura di minchia di tenere quel banco in orba con tutti i piani.
7: Ciao, è stato una domanda. Per esempio, questa cosa che cosa fa? Dire che non è un problema per stare qua e di che cosa sono venuto a te. Alto sotto
4: Ma manca gli API.
8: Le devi cancellare adesso?
7: Sì. Non lo so, effettivamente. Vabbè, comunque
8: non lo so. Vediamo.
4: Valgo, lasciate in tocchi quanti tocchi devo portare.
7: È 2 uguale a 2, vuol dire
1: poi. Sì, ma di quando è
8: il punto del tuo
4: quindi del 6 settembre del
7: 2015
8: finisce
4: il 6 settembre oggi alle 9 di mattina
7: e invece
8: no
7: si scomparsa se non sono arrivato al punto punto mi metto giù
1: figli 20 porca puttana 20 caffè grazie quindi porta la bottiglietta lo prendi
7: su tu e io
6: manca se portato a fare la televisione per la mamma la televisione quella che hai trovato a Palazzolo non te la sei portata o sì?
7: No, l'abbiamo portata per lasciarmi.
8: Potrebbero avere permessi che non permettono di cancellare.
7: Gioco come questo tema
6: io gioco, vado a giocare più
8: tardi. Quindi l'ho cancellato.
7: Qua che c'è la memoria e poi c'è la e questo libera che mi invece è un difficile di fare la cosa. Invece l'altro era
8: allora.
7: Ah, i comici mi hanno iniziato a.
4: Allora, noi dobbiamo fare quella cosa oggi, eh? No, siamo buona
8: idea. Cosa dovete fare? Sì, bello.
1: Che dovete fare?
4: Fate gli altri ossi.
8: Voglio sapere cosa dovete fare, perché le cose tre mi divertono.
1: Un protocollo. Un protocollo.
7: Io lo faccio in perché che fai? Messaggio per gli indiani,
1: per gli indiani. Messaggio per gli indiani.
4: Freaking.org. Forse un po' tardi questa domanda, ma per farti ricevo la per manco parlarsi.
7: Voglio sapere che in poche parole se c'è l'accesso. Credo che bisogna interpretare.
4: Non ho capito. Fondamentalmente non me ne so.
7: Ma adesso è delle cose, se no deve sì. Poco.
8: Sì, ma di fronte a
5: E lì posso usare l'aperto, il sotto di
4: rendibilità,
5: la funzione set è un numero di funzione. Cioè quello di là la funzione set, diciamo, per macchiare
8: un po' di vita.
5: Cioè si fa la funzione e poi gliela passa.
8: Ah, e questo qui per...
5: Con ver invece è per la funzione. No, con ver è che la fa sotto, per fare l'ordinamento.
8: L'ordinamento.
5: Posso fare di rent. Ok? Di rent, niente, ti dici non modella i nodi della
8: le due sono due giorni del genere.
5: Le due sono genere 8. No, aspetta, genere 9. Allora, il genere 9, i due sono dei sistemi. Poi le altre cose del genere sono su 9 e 8.
8: Le tre invece sono quelle del
5: POSIX
8: e quindi valgono per tutti, non per
5: sì, no? Per tutti i sistemi, come te lo dici, perché in fondo il padre dice conformi tu di sentire tutte le cose che ti senti di te, eccetera.
4: Manuele, che fai?
8: Finora ha fatto studiare chimica.
4: No, non è ancora quella capitola seria.
8: Martedì ti restituisco il libro.
4: Bare, è un bagno di sangue. Cioè, la chimica che non è pazzesca.
8: Ma non mi piace, non lo sopporto. Ah, non ci capisco niente. Il professore è una spiegata male. Niente.
4: Il professore non faceva le relazioni con gli ebrei.
8: Che cosa?
4: Un giorno aveva fatto...
8: Che
4: ha parlato con un padre. Combustione mondiale d'aria. Allora i tedeschi nella seconda guerra mondiale hanno visto che gli ebrei non rendevano molto quando li bruciavano. Bellissimo.
8: E comunque bisogna contestare che erano economici come combustibile.
4: Questo sì, però non prendevano. Basta resa. Io portassi un più di armonia, io portassi tanti gli ebrei. Va bene. Ma cosa c'è in quella pentola?
6: Grazie.
9: mio cellulare dove è
4: questa
10: è la 140. Andiamo a mamma.
9: Se conosci l'assemblea della spazio devo scrivere i moduli della Tirona.
4: I moduli del?
9: Sai quando fai nella spazio settembre e le passate che fai con stoppa? Se conosci l'assemblea devi scrivere le due procedure.
11: Se sbagli qualcosa
4: non voglio utilizzarlo mai più.
9: C'è la spazio, praticamente.
4: C'è qualcosa qua dentro,
9: gli
4: occhiali, qualcosa qua dentro, c'è vedi,
9: No,
4: io voglio questo qua, il devo mettere.
9: Porco Dio, caldo. Niente, ho caldo.
12: Hai visto che sono
4: condannato?
9: Pagliaccio! Pagliaccio! Che fai? Cerchi la mappa? Cerchi la mappa? Vediamo un po', cerchiamo su eBay, testa mummificata. Vorrei comprare una testa mummificata.
4: Ma i dati poi non si vedono, cosa mi divertiva.
8: Tu riesci la struttura, poi idea.
4: E poi descrivere?
8: Quella mandi in
1: ho trovato la testa.
4: Cioè, forse devo fare un pacchetto come cazzo dico io. Anzi, puoi spedirlo.
8: Tu fai un pacchetto strutto, poi dai, lo metti a fare, poi metti.
1: Ho lanciato Apache, Armando, per la pagina del comune. Ma quindi Odyssey l'abbiamo seccato, via. Odyssey. Peccato. Non vedo che cazzo è. Pallina di ping pong. Fungo. Cos'è? Vidù, sei bastarda, sei. Dove sono le altre palline?

0: in verticale di
1: Windows. Ma di Windows Maker, non li fai le stampe.
2: Cornuto. Cornuto.
3: No, Pilu.
4: No.
3: Bene, questo diventerà a corpo contundente per cani. È mala sorte, carbonizzino braci dietro salame.

0: Io bastardo. Madonna, c'è uno stronzi.
1: Cioè, non me lo vuole fare questo porco dio di commit, non me lo vuole fare. È pazzesco, è semplicemente pazzesco, è pazzesco. Solo questa musica può salvarmi. Che cosa vuol dire failed to open home asbestos CVS pass for reading no such file or directory? Cosa stracazzo vuole dire? Cosa?

Mala sorte. Mala sorte. Sorte. Questa è la musica del CVS male. CVS male. Sto diventando un pazzo, divento pazzo, per mandare 3K, è tutto il pomeriggio che sto provando, e mi è pure caduta la linea, divento pazzo, divento assolutamente pazzo, un pazzo, mi ammalo. Malato, malato. Come i CCCP cantiamo insieme. CVS commit, failed to open homes best punto CVS pass, for reading no such file or directory, CVS commit. Non updata l'usage, non updata l'usage, CVS commit. CVS non funziona, CVS non funziona, non updata l'usage, non updata l'usage,

Dizionario De Agostini, italiano-inglese, parte seconda, edizione fuori commercio. Memorex CDR, 650 MB. Ermeneutica, psicogeomantica, preopolitica. CDS-Z9 update, l'ho fatto prima,

0: lo sto facendo adesso.
1: Mi sa che questa sera manderò a fanculo quelli di Grippi, perché non è possibile, non è veramente
0: occhio che non mi sovrascriva, occhio che non mi sovrascriva, occhio che non mi sovrascriva.
1: Della morte.
0: Io vorrei capire che cazzo vuol dire questo messaggio che adesso metto sul canale.

mi sono calato una caffettiera da 12 solamente io. Ho bevuto 12 caffè e sono ammalato.

eliminato al primo turno, eliminato al primo turno, eliminato al primo turno. Europa fascista, il CDS non funziona, Europa fascista, il CDS non funziona. Sono un coglione.

0: fosse una volta che funziona, ci fosse una volta che funziona, sono diventato malato.
1: Ok, adesso cambiamo musica sul serio e metteremo qualcosa che susciterà in voi la morte e l'orrore per la morte.
0: Ma sì, mettiamo questo qua, che tra l'altro è anche un bel album dal vivo. Mentre io attendo inutilmente che il CDS mi dica qualcosa a voce, perché mi sono rotto il cazzo. Allora mettiamo questo qua. Ma sì, mettiamo questo, va. No, via il random, premiamo il numero 8 e sentiamo un po' di musica. Temelin morte male. Comunque, il CDS è completamente fermo, fermo! Si è fermato qua, così,

Mi sentite? Metto il microfono nel cuscino e così posso urlare. Vediamo come si sente premendo. Ecco. Porca puttana. Muse, muse.

0: non mi chiede alcuna password. Sta prendendo. Bene, bene. A questo punto, arrivati a questo punto della nostra trasmissione, lui sta prendendo tutto, sta scaricando tutto da CVS, libmpeg, authors, libshout.
1: Alleluia!
0: Ecco, sì. Sta ancora scaricando tutto. Ah, se non mi chiede la password è inutile.

te io la morte. E la morte del CDS, e la morte nel CDS. Porca Madonna, ogni volta mi dite qualcosa di diverso, siete dei pezzi di merda. Sto per morire, sto per morire. Morte nera.

0: vostri buoni propositi perché non mi riguardano. Esiste una sconfitta pari al venire corroso che non ho scelto io ma è dell'epoca in cui vivo.
1: E la morte. Ancora. Dio buono. Avete rotto il cazzo con questo eco dollaro CVS Root.

0: devi dire, vi devo dire che cazzo devo scrivere! Porca Dio!
1: È comodo usare un cuscino quando quando bisogna urlare qualcosa. Oh! Allora, vediamo un po' se riesco a fare il cut and paste. Ora, io scrivo CBS-09 update, che non capisco perché lo devo scrivere, comunque. Ma scusa, ma non l'ho fatto poco fa? No, prima avevo fatto il checkout. Vabbè, facciamo sto spacchio di update. Ma come da dentro la DIR? Come da dentro la DIR? Ma che cazzo è dentro la DIR? Dentro? Ma porco di un dio, ma ogni volta ne spunta una nuova! Da dentro la DIR? Porco dio, poi che non mi scrive! Ma dio cane, ditemelo però! Dentro la DIR, questo nessuno me l'aveva mai detto! Allora, CD, porco dio di muse! Poi, di nuovo, 09, update da dentro! Dio cani! Porco dio, a me il cuscino! Porco dio! Dio cane! Ok, ho fatto il porco dio. Che cazzo ho fatto? Sì, ho fatto l'update. Praticamente va bene, ho fatto l'update. E adesso che cazzo devo fare? Sto diventando scemo. Scemo sto diventando. Adesso cosa devo fare? Dio mio schifoso. Eccolo qua il vostro merdoso risultato. Sì, me l'ha scritto M-Usage. Porca Madonna. Porca Madonna. Perfetto, minchia, non me lo dire. Guarda che spacchio devo fare. CVS meno Z sborra. Commit. Commit meno minchia. Porco dio, qualcosa, come qualcosa? Allora io scrivo qualcosa. Adesso lo faccio così e voglio vedere che cazzo fa. Se non è qualcosa, me ne fotto, lo faccio così, lo faccio. Vediamo che cazzo fa. Oh, oddio mio, non me lo dire. Non me lo dire! Oddio! Porca dio! Ah, porca dio! Portate il ridere! Bene, avete ascoltato l'uso del CVS, manuale vocale per l'utilizzo del programma CVS. Mi sono distrutto le corde vocali. Santo, santo, santo, il Signore, porco Dio dell'universo. Il culo e la merda sono pieni della tua gloria. Osama nell'alto dei cieli. Penaretto, colui che viene nel culo del Signore. Osama nell'alto dei cieli. E dopo essermi fatto venire un esaurimento nervoso nell'uso del CBS, dopo essere stato, madonna puttana, dopo essere stato su un'ora e mezza per usare questo porco dio del CBS del porco di Dio, per mandare un file di 3K che potevo benissimo mandare con un amico di FTP, mio caro schifoso, adesso io vi mando a fanculo e monto Icecast, streamerò con Icecast perché mi sono letto il cazzo di muse. Dio mio, sono... sono veramente morto male. Mancano 20 minuti e io devo andare alla riunione di Greenpeace di merda. Questi ecologisti dei miei cazzo di coglioni del porco di... Ma hanno detto il cazzo tutti. Vediamo se c'è il microfono, vi farò sentire una bella... Una bella... Una bella cosa vi faccio sentire, una bella cosa. Perché non c'è salvezza per l'Italia.
2: Covio. Cioè, pazzesco, eh? E io non posso che fare questo.

0: your fire. Un'ansia di Palestina di merda. Porco Dio, rotto il cazzo, rotto il coglione.
1: Sono rotto il cazzo. Mandare il 3K fra un bordello della Madonna bastarda.

affari semplici, che è il CVS di merda. Per giunta Savannah, cazzo, ma Savannah è configurato manco fosse il NORAD, dio cane, l'SSH, le cazzo di chiavi RSA a 4096 bit, l'autenticazione SSL per fare che cazzo poi dei progetti che sono new, GPL, per cui tutto è leggibile da tutti, ma che cazzo ti proteggi, ma proteggiti il buco del culo scassato, proteggiti, che cazzo di vedi tutte quelle password di sicurezza, ma è pazzesco, è pazzesco! Savannah è il male!

roba da matti, cioè incredibile, inconcepibile. Cioè vai lì, login, SSL, ti arriva la chiave, certifica la chiave, ma certifica su paio di palle, Dio cane. Poi entri, ah, la password, sì, benvenuto nella tua area riservata, protetta e criptata pure, Dio cane. Poi per giunta devi entrare, mandare le cose in CVS, gli devi fare un'altra chiave, la chiave del Dio cane. E gli devi pure dare la password se vuoi. Ma è pazzesco, per giunta in Secure Shell. Cristo santo. È la morte male però, Mi si è rotta la voce, non riesco più a parlare. Dio, è pazzesco. Non ho mai visto una cosa del genere, mai. Mai visto. Ora io immagino che per il futuro dovrò modificare le cose, entrare nella directory muse, scrivere cvs-z9 update e poi scrivere quella merda di cvs-z9 commit-m qualcosa. Dio cane! È veramente l'inferno, mamma mia! Mamma mia, io tremo al solo pensiero, tremo. Basta, basta, devo andare. Greenpeace, Green War, altro che Greenpeace. Vado lì e gli rompo il culo a tutti. Forse streamo stasera, più tardi cioè, in questa nuova versione di Muse merda con le icone a forma di culo. Cioè, tanto vale che mettiamo dei cazzi al posto delle icone. Ma che cazzo è l'icona all'ex stream? Che cosa mi rappresenta? Un pistone, a me sembra un pistone. Per una freccia che va verso un pianeta, ma che cazzo è? E poi Ab Channel e ci stanno i fogli di carta, ma che cazzo ordì? E poi Line In e ci sono i due gelati di merda, ci sono due gelati, uno rosso e uno bianco, ma che cazzo vuol dire? Poi Doc Channel, c'è il cubo con la freccia, ma che cazzo è? Quella è l'icona minchia, non è... sì. Il mio primo CVS ad, come cazzo si chiama, commit, minchia, porta il commento qualcosa. Basta, devo andare. Ciao, ci sentiamo più tardi. Più tardi streamo e non so cosa succederà. Veramente l'inferno della morte male.

La Mort. Mi sono accorto che avevo la finestra aperta.

0: il famoso artista Eric Sloan era mio amico. Era un uomo di umili origini che aveva realizzato grandi opere. Eric dipingeva scene campestri, il mulo con lo sfondo di un muretto di pietra. Nei primi anni i suoi quadri si vendevano a prezzi molto bassi, in seguito sono diventati pezzi da collezionisti, anche molto costosi.
1: Perché Eric ebbe successo?
0: Perché dipingeva inconsciamente il simbolo della forza mentale, il simbolo del comando. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una storia esemplare, sesta parte.
2: يحل به ولهذا انا لا اجد انه

io penso che sia possibile che conosce bene, ribadito, non è un gioco matematico, è un gioco di luce.

0: questione del libro, portando qualcuno di queste prove, io per 5-5 per tempo non ho progredito molto, quindi probabilmente sono io incapace.
1: Come cazzo si esce da questo cazzo di
0: io credo che la matematica
2: ho spento e riacceso.

0: Qualsiasi domatore di muli sa che l'animale non deve essere forzato o sottomesso se ne vuole conservare le capacità.
1: Che vuoi dire, Federico?
0: Che voglio dire? Tofranil, il medicinale, per un'obbedienza felice.
1: Ordinalo subito via internet. www.istitutodiobbedienzaanimale.com.
2: Se grandi e piccoli intrighi ti appassionano, il mistero della villa è il gioco che fa per te. Al mistero della villa si gioca in 42 e al buio. Troverete nella confezione riproduzioni delle tessere del partito, polverine bianche, titoli nobiliari posticci, testamenti illeggibili e bizzarri, travestimenti. Il mistero della villa, l'emozione è garantita. È un prodotto Ecstasy International.

Teoricamente sto streamando. No, la webcam la lascerei proprio stare. Allora, vediamo un po' se mi ci sente. Radioautistici.org. Oh, il miracolo della digestione. Il miracolo della digestione. Oh. Vediamo un po' cosa si sente da Sigonella.

0: fu un disco. Se lo trovo.
1: Ma sì, dai.
0: Qui abbiamo Ivan Allen con Sammy Hagar alla voce. Non sono proprio Ivan Allen di David Lee Roth, però un disco che io abbia mai acquistato al di fuori della musica classica. Io sono passato dalla musica classica ai Van Halen e ho comprato questo disco. È un disco di Cyndi Lauper che devo avere da qualche parte. Comunque, buon ascolto.

come dire, gli odio bestia e la Madonna puttana, tra di loro mischiate in un approfondimento anale. Sono prove tecniche di trasmissione quelle che state ascoltando. Prove tecniche di trasmissione.

0: Prova anche tu la potenza rigenerante di Occupant, il clistere dei manager americani. Occupant, progettato per uomini che comandano. Occupant non si vende in farmacia. Ordinalo oggi stesso. www.ioa.com. Se a te piace indossare una divisa, sparare, attendere nel buio, allora contattaci subito. Thanatos Multimedia organizza gite sulle montagne della ex Jugoslavia tutti i fine settimana.
1: Thanatos Multimedia. Il divertimento ad un costo contenuto. Info line 338-610-3585.
0: Salve, sono Jim Cantalupo. Il mio obiettivo è produrre ricavi e profitti enormi. Perché sorrido continuamente? Beh, questo è un segreto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato una storia esemplare. Seconda parte.

0: breakdown.
1: Radio Onda Rossa 87.9. Radio Onda Rossa, la radio che se

La RAM ospita presso il CSOA Forte Prenestino la seconda edizione del Laboratorio Antifascista, una due giorni di discussione dedicata all'approfondimento e all'elaborazione collettiva di un percorso antifascista.

0: terra la storica Oi Band Last Resort. Tutta la sottoscrizione dell'evento andrà a sostegno della rete antifascista metropolitana.
1: No significa no.
2: Forse dopo significa
3: no.
4: No grazie significa
3: no.
2: Non adesso significa
3: no.
2: Non sei il mio tipo significa
3: no.
1: Vattene bastardo significa
3: no.
2: Mi piaci ma significa
3: no.
4: Non lo so significa
3: no.
1: Adesso dormiamo significa
3: no.
2: E levate significa
3: no.
1: Non sono sicura significa
3: no.
2: Ogni no scavalcato significa violenza, violenza, violenza, violenza.
5: Il lancio delle bottiglie incendiarie per qualsiasi aria, per qualsiasi spiaggia, sembra sia stato il segnale d'avvio di veri e propri episodi di
6: Radio Onda Rossa, la voce
7: della cultura carbonista.

Mentre ci scordiamo di abbassare il volume per parlare, Radio Copydown anche questo giovedì comincia, come sempre un minimo in ritardo. È sempre Radio Onda Rossa, a seguire da... abbiamo seguito Noctibus Panis, dopo di noi Apostasia.

Dicevamo Radio Copydan che da questa sera può finalmente annunciare l'esito di una delle promesse della prima puntata di questa terza stagione, ovvero sia la nascita ufficiale di un sito internet sul quale è possibile ascoltare le passate trasmissioni, ovviamente scaricarle e anche riutilizzarle, e sul quale tenteremo di pubblicare le informazioni che normalmente diamo durante la trasmissione e anche magari qualche nozione in più sui gruppi, le band, gli artisti che vengono mandati su questa storica sigla, per esempio. Ma anche sul brano, ma andiamo adesso. In ogni caso è una serata piena di cose, almeno l'avremmo pensata piena di cose. Fra poco ci dovremo mettere in contatto con il profondo sud di questo paese per farci raccontare un po' di più qualche dettaglio, magari farci fare anche un riassunto della storia di alcuni progetti che in Sicilia, per la precisione, sono nati, si sono sviluppati e sono andati avanti negli anni.

Ho visto che una seconda voce è arrivata e sta già minacciando, solo perché è in ritardo, diciamo, partiamo dal presupposto che è in ritardo. E io sto facendo brutte figure, che dici? Non ti si sente, quindi è inutile.

0: telefono, il microfono.
1: Me lo dai, io che ci posso fare, però volevo solo dire che ti stai, sei un po' stanco stasera, ecco. Comunque no, vabbè,
0: c'è il raffreddore, c'è il bacillo cocco, siamo,
1: c'è il bacillo cocco, e allora ok.
0: Però vabbè,
1: però la serata in realtà è piena di cose, sì, stavo dicendo prima che stasera abbiamo anche un intervento dal profondo sud, ovvero sia dalla Sicilia, perché abbiamo...
0: Beh, sei un po' razzista.
1: No, no, io esalto. Cioè, è una questione di superiorità, semmai. Perché stiamo parlando con una radio che ha fatto 10 anni.
0: Mazza, 10 anni.
1: 10 anni.
0: Dieci anni. Perché la bassa frequenza non è mai stata altro che bassa frequenza. Ovvero il modo migliore per propagare nell'etere quanto più fosse possibile e immaginabile.
2: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana,

0: http://kiuz.org/radiocybernet. http://papuasia.org/radiocybernet.
1: Vabbè, mentre qua nello studio succede un po' di tutto, anche perché la serata più o meno è questa, la serata in cui succede un po' di tutto, e fra poco capirete anche perché. C'è stato un momento nel quale onde medie, onde corte, onde stracorte, onde lunghe, non ce ne fregava di meno, ci stava la rete, ci stava la possibilità di trasmettere senza avere la possibilità, come dire, la necessità di avere un'antenna o quant'altro.
2: Ja klar, das ist ja umgedreht. Normalerweise drehen die Leute normal zu, umgedreht.
3: Ja, stimmt.
2: Und ich drehe das ja anders.
4: La cosa che apprezzo di più è che ancora ti fidi del fatto che metto io le musiche, però
1: infatti,
4: va bene.
1: No, io non mi sono mai fidato, però vabbè.
4: No, questa è una scoperta di oggi, devo dire, è un'etichetta tedesca specializzata in dischi che vengono realizzati soltanto con gli oggetti che compongono il titolo dell'album.
1: Un po' tipo gli acronimi.
4: Tipo
1: GNU che dice GNU is not
4: cosa?
1: Unix, queste cose qua.
4: Diciamo così. C'è gente per

0: Qua sento degli strani rumori di sottofondo. Io li abbasso perché mi distraggono. Esatto. Però probabilmente apparirà dai rumori di sottofondo una voce. Ba ba ba ba.
1: Chiamalo tipo.
0: Mi senti?
2: Ma può darsi.
1: Ecco, la risposta è perfetta. Buonasera Asbesto.
2: Oh, buonanotte direi.
1: Buonanotte, ecco, esatto. Mi rendo conto che questa è l'ora in cui normalmente un uomo della tua età sta già dormendo.
2: Esattamente.
1: Senti, innanzitutto ovviamente benvenuta a Radio Copydown. Di questa cosa se ne sta parlando da una settimanella, che ti chiedo il numero di telefono e lo perdo costantemente.
2: Beh, dai.
1: E la prima domanda che ti volevo fare era: avete risolto i vostri problemi con l'acqua in Sicilia?
2: Beh, insomma, abbastanza, devo dire.
1: No, perché secondo me questa settimana tipo dovevi riparare il furgone, a giudicare dal meteo che c'è stato negli ultimi 4-5 giorni da quelle parti.
2: È venuta giù l'ira di Dio con due dì. È stata una cosa abbastanza impressionante, ma vabbè.
1: Va bene.
0: Adesso, posso farti una domanda?
2: Beh, certo, anche un po' di più, se volete.
0: Dove sei nato?
2: Io? A Siracusa.
0: E perché parli con accento nordico?
2: Perché i miei genitori hanno una storia di emigrazione al contrario, si sono trasferiti per lavoro dalla provincia di Pavia in Sicilia.
1: Interessante. Scusa, ripetila un attimo questa cosa.
0: No, questa cosa è bellissima.
2: Beh, così è vero. I miei sono di Vigevano, provincia di Pavia.
0: E sono andati a Siracusa a fare che?
2: Trovarono lavoro giù negli anni fine anni 50, insomma.
0: A fare che? Beh, so che la domanda è un po' imbarazzante.
2: Una
0: okay,
2: fabbrica di spugna.
0: La fabbrica di spugna.
1: Mitico. Vabbè, un minuto di riflessione su questo.
0: Sì, no, penso anch'io, cioè veramente ci vuole il minuto di riflessione.
2: Dirò semplicemente che sono nato a 200 metri dalla Eternit siciliana.
1: Interessante. Wow. Forse un nome, capiamo innanzitutto
0: un nome e un programma.
2: Un nome e un programma.
1: Secondo poi capiamo anche l'atteggiamento, ma in ogni caso, vabbè, al di là di tutto, l'intervista era andata anche per chiacchierare di cose serie. Ma
2: sì,
1: provando a farti
2: comunque
1: parlare
2: tecnicamente
1: di...
2: vi sento molto piano, eh.
1: Ok, allora vuol dire che alzeremo la voce.
2: Sì, grazie.
1: In ogni caso, no, dicevamo, l'intervista era nata per parlare di varie cose, inizialmente Radio Cybernet, di cui prima abbiamo ascoltato, penso, una delle sigle, non credo l'unica, no?
2: Sì.
1: Ho sentito varie cose, spazi, in giro, eccetera. E Radio Cybernet, ma non solo, altri progetti, altre situazioni, ovviamente il Freaknet, un hack club che non so, forse non ha 10 anni, ma insomma ha parecchia storia alle spalle.
2: Sì. È una domanda?
1: Sì, no, era un'affermazione a cui cercavo una risposta retorica, tipo
2: sì. Oddio, sì, come a club siamo nati nel 98, 97 all'incirca, e come idea di Freaknet siamo nati nel 94, per cui insomma queste cose si mischiano un po'. C'è stata un'evoluzione da una rete di BBS che poi si è trasformata in un posto fisico.
1: Una rete di BBS, ovvero?
2: Una rete di banche dati amatoriali, in quel periodo era difficile collegarsi a internet, scambiavano messaggi e file attraverso computer che si chiamavano nottetempo via telefono, e queste erano le banche dati, con un sistema che si chiamava Fido, c'era una famosa rete chiamata Fidonet, e noi eravamo un po' antagonisti di questa rete, molto affini a un'altra rete che si chiamava Cybernet allora, e insomma erano questi i modi per navigare allora.
1: Ho capito. E Radio Cybernet, quindi qual è il progetto? Cioè da cosa nasce? Perché poi, diciamo, io girandomi un po' il sito, che se poi mi ricordi mi fai anche un regalo, visto quanto è lungo l'indirizzo.
2: No, è semplice, radiocybernet.org. Finalmente, dopo tanti anni, ci siamo registrati il dominio. Anzi, ce l'hanno registrato. Ci è stato regalato, diciamo così.
1: Aspetta, risolviamo un po' di problemi tecnici e andiamo oltre.
2: Sì.
1: Allora, dicevamo, aspetta, hai registrato finalmente il sito,
2: quindi
1: il dominio è adesso?
2: Qual era la domanda, perché mi sono perso?
1: No, qual è il dominio dove si può trovare Radio Cybernet?
2: Radiocybernet.org.
1: Ok. Vabbè, aspetta, niente, troppi problemi tecnici, stiamo mandando onde alte, basse, frequenze varie in questo momento in vari modi, quindi tu non ti preoccupare, adesso proseguiremo anche questa conversazione in modo decente.
2: Sì, io sento dei rischi fantastici.
1: Ok.
2: Sembra una trasmissione di Radio Cybernet.
1: Vero? Io in effetti ho ascoltato diverse cose di Radio Cybernet, la cosa più interessante sono secondo me i vari... i

0: vari hack meeting riportati in vari file audio, qui abbiamo già parlato di cos'è hack meeting, quindi ci aspettiamo che il nostro fedele pubblico abbia perlomeno scaricato tutte le altre puntate e sappia esattamente di cosa stiamo parlando. Esatto, e quindi la cosa più intrigante però è che è una radio strana, radio cybernet, strana nel senso che manda sì musica qua e là, ma sostanzialmente è quasi fosse un unico flusso ambientale di interviste, parole e dialoghi con personaggi abbastanza assurdi.
1: Beh sì, l'idea è quella, diciamo, è partita proprio dalle radio anni 70 che facevano sostanzialmente, almeno una parte di quelle faceva questo tipo di trasmissioni a microfono aperto, e noi abbiamo estremizzato la cosa, per esempio durante gli hack meeting, lasciando il microfono aperto anche di notte quando dormivamo, per cui così, il microfono sempre aperto 24 ore su 24, rumori d'ambiente e ogni tanto un po' di interazione con il pubblico.
0: Esatto, tipo l'interazione che stiamo creando noi questa sera, è una trasmissione molto multimediale in questo momento.
1: Sì, sì, e io continuo a sentirvi pianissimo, è veramente difficile capire cosa dite.
0: Sì, no, ma questo è normale, cioè anche se ci sentissi un po' più alto non sarebbe...
2: molto differente. Però parlate più forte, mi senti meglio, asbesto, oh, bau, mi senti?
0: Esatto. È un codice segreto anche questo, vero? Stiamo comunicando cose segrete in basse frequenze.
1: Occhio che poi ci prendono sul serio, l'altra.
0: Sì.
2: No, questo non è mai successo.
0: Vai.
2: Mai successo.
0: D'accordo.
2: Vabbè, stai facendo delle domande?
0: Sì, no, in realtà stavamo parlando di Radio Cybernet, della storia, e più o meno ci stava raccontando come era nata, qual è la formula tra cui questa radio è andata avanti negli anni, ha raccolto diversi materiali. Il punto è che è più interessante andarsi ad ascoltare direttamente sul sito, perché
2: infatti
0: sono file piuttosto lunghi e raccolgono molte testimonianze, insomma,
2: infatti,
0: dal 98 in poi.
1: E purtroppo sono solo una parte, nel senso che non abbiamo spazio online finora per mettere su tutto l'archivio. Che dal 97 a oggi io ho questa mania di registrare sempre tutto, quindi
0: ma infatti mi dicono che tu hai degli archivi particolarmente precisi.
1: Sono quasi 30 giga di MP3.
0: Interessante.
1: Quindi immaginate un po' voi registrati, diciamo codificati con una codifica molto bassa, diciamo, sono giorni se non mesi di registrazioni da ascoltare.
0: Abbastanza di che farsi una cultura sugli ultimi 10 anni di hack meeting.
1: Beh, sì,
0: in generale
1: non sono solo gli hack meeting, sono anche eventi di altro tipo, sono
0: il Linux Day.
1: Sì, Linux Day per esempio, manifestazioni a cui abbiamo partecipato, oppure anche cose estemporanee, registrazioni nella notte. C'è veramente un po' di tutto.
0: Senti, ma siccome non è... Aspetta, no. C'era chi ti voleva fare una domanda, l'ho visto che alzava la mano dal fondo.
2: No, non l'ho fatto.
0: Ah, si è ritirato, ok. No, perché, voglio dire, Radio Cybernet non è l'unico progetto. Prima ho citato il Freaknet, che è appunto un laboratorio informatico, probabilmente una definizione migliore della mia, la sai dare tu, però... La mia difficoltà nel raccontare tutto questo è che i progetti sono tanti, sono belli intensi tutti quanti, hanno una storia piuttosto lunga tutti quanti e insomma non lo so, voglio dire, qual è la galassia? In realtà sono diverse cose, Freaknet, Radio Cybernet, c'è Inezumi, c'è il Poetry.
1: Beh sì, sono diverse cose, sono anche cose diverse però.
0: Ovviamente, ma infatti quello che mi intriga è magari riuscire anche a raccontare meglio quali sono le differenze tra i progetti, in che direzioni vanno, non so.
1: E dunque, allora partiamo da Radio Cybernet.
0: Perché no?
1: Perché Radio Cybernet è nata sostanzialmente come un gioco. Nel 97, in agosto, ci è venuta in mente quest'idea di fare radio online. Avevamo io e Kiuz, carissimo amico di Appi, che saluto, di kiuz.org, e avevamo quest'idea di fare radio, e quanto sarebbe bello fare radio, e chissà come potremmo un giorno fare radio, e così, insomma, leggevamo questa rivista che si chiamava Wired Magazine, una rivista americana. E niente, c'era pubblicizzato un software che in quell'epoca si chiamava Real Audio, abbiamo detto proviamolo, serve per lo streaming, vediamo un po' come va. E registrammo un'oretta di trasmissione, la mettemmo online, la cosa ci divertì, poi ne facciamo un'altra, poi un'altra ancora, insomma, e tutto iniziò così.
0: E è proseguita. E adesso in che direzione sta andando?
1: Io
0: ti ho visto circolare registrando anche l'ultimo hack meeting, se non sbaglio.
1: Sì.
0: E in che direzione sta andando, vuole andare?
1: Che cosa?
0: Radio Cybernet.
1: Oddio, non ha delle direzioni.
0: Vive,
1: prendere,
0: esiste,
1: diciamo.
0: Si manifesta.
1: Si manifesta, sì, esattamente. Quando capita si manifesta, nel senso che non abbiamo più un come dire, lo spiego, a livello di evoluzione abbiamo iniziato prendendo in giro nelle primissime puntate l'impostazione tradizionale dei programmi radiofonici della RAI, no? Con una scaletta precisa, con le voci impostate, tutte queste cose qua che si studiano magari
0: con un audio perfetto.
1: Per poi,
0: come vedi, noi ti seguiamo idealmente e anche filosoficamente in questo percorso.
1: Sì, esatto. E poi per arrivare all'improvvisazione più completa nelle varie trasmissioni che abbiamo fatto, poi abbiamo avuto diversi periodi, abbiamo avuto il male necessario con delle frasi a tema con cui iniziavamo la trasmissione e da lì poi si andava nel delirio totale. Abbiamo avuto le AIX Night dedicate a eventi tecnici di installazione di hardware e software su computer, per cui era un, diciamo, una specie di happening informatico che veniva trasmesso in rete, insomma, in diretta. E poi eventi vari a cui ci chiedevano di partecipare per trasmetterli, per streamare, diciamo, l'evento e dare un nostro contributo. Questo l'abbiamo sempre fatto, come per esempio gli Hack Meeting.
0: Senti, quindi ovviamente, vabbè, è una cosa abbastanza banale da dire, ma insomma tutti i progetti legati a Radio Cybernet, anche rispetto a quello che mi dicevi adesso, al mondo dell'informatica e...
1: Sì, sono cose che si intrecciano.
0: Esatto, dal Freaknet, se non sbaglio, e da altre realtà è nato anche un progetto piuttosto importante, che è quello del Museo di Informatica di Palazzolo.
1: Beh sì, questa
0: specifichiamo
1: cosa...
0: anche dov'è, cos'è, com'è nato.
1: Beh, questa cosa deve ancora nascere più che altro, ci stiamo lavorando da un po' di anni.
0: Ok, però online c'è qualcosa, no? È possibile...
1: Sì, online abbiamo quasi tutto l'hardware che su cui stiamo lavorando è online, diciamo. C'è questo sito che ancora andrà modificato, è un work in progress, raccoglie immagini dei lavori in corso sull'hardware, perché l'idea è quella di realizzare un museo funzionante, cioè dove chi viene a visitarci può mettere le mani sull'hardware, accenderlo, fare funzionare i computer e usarli, perché tenerli spento dietro una vetrina non ha senso secondo noi. Quindi recuperiamo anche il software, i manuali, facciamo una copia dei media fisici, facciamo una copia dei programmi, dei dati, in modo che si possano riutilizzare, insomma. E questa è l'idea.
0: Stiamo
1: cercando un luogo, un posto migliore per fare.
0: Beh, comunque è visitabile, no? Voglio dire, anche se è in progress, è comunque...
1: Sì, è visitabile nel poco spazio che abbiamo, comunque c'è già, funziona, va bene.
0: No, ci sono anche parecchie fotografie, se ti va di dirci gli indirizzi, perché è anche interessante andare a dare un'occhiata, perlomeno per chi è un po' appassionato di questa sorta di non so, di modernariato della tecnica.
1: Peraltro molte delle macchine che abbiamo sono online e quindi sono visitabili, diciamo così, direttamente da internet. E peraltro oggi è anche una data molto particolare, perché oggi un sistema operativo molto antico che si chiama VMS, che noi abbiamo su alcuni computer storici, compie 30 anni proprio oggi.
0: 30?
1: Esatto. E fra 5 minuti ne avrà 30 e un giorno, ma vabbè.
2: Che figo, posso fare una domanda pop?
0: Assolutamente.
1: Perché no?
0: Sei qui per questo.
2: Che droghe usate?
1: Io nessuna, sinceramente. Penso che vengano generate direttamente dalle ghiandole che abbiamo al nostro interno e ancora non sono state scoperte.
2: Allora, mi puoi fare una così disquisizione sull'impatto ambientale così della zona sul tuo ipotalamo?
1: Impatto ambientale della zona, dunque, giudicando il fatto che sono nato vicino alla Eter in siciliana, ma direi che sull'impatto ambientale dovrei parlare un po'.
2: Vai, dai, no,
0: benvenuto, sei tu che c'hai sonno, guarda.
1: Ma non lo so, se fate delle domande più specifiche magari vi so dire.
2: Più specifiche dell'ipotalamo.
1: Come?
2: Più specifiche dell'ipotalamo.
1: No, io l'ipotalamo
2: non ce l'hai.
1: Non conosco bene, siamo andati a cena una volta, ma veramente non mi sembrava un tipo interessante, quindi non saprei sinceramente.
2: Ho capito.
0: Cioè, senti un po'. Vabbè, è diventata tragica come al solito. Comunque quando fai delle domande te si incupisce.
2: Vabbè, se io ho studiato e gli altri no, non è colpa mia.
0: No, questo è chiaro.
1: È giusto ribadire le proprie tradizioni.
0: Le proprie tradizioni, origini e usanze locali.
1: Esatto.
0: Senti, no, a parte queste cose erudite che ci stiamo dicendo tra di noi, ma al di là del museo e al di là di Radio Cybernet, del Freaknet, esistono altri progetti di cui vuoi parlare? Perché magari, ne so, io posso anche scordare, o potrei anche non avere la minima idea di come spiegarli o raccontarli.
1: Beh, il progetto in generale si rifà a quello che è il Freaknet, sito freaknet.org, che non è comunque una cosa mia tra virgolette, ma è un collettivo di persone che negli anni hanno tirato su tutto quanto, compreso il museo dell'informatica, compreso tante altre cose, insomma. Radio Cyber è una cosa un po' più mia tra virgolette, perché anche lì è nata assieme a Chiuz, nel corso degli anni ha avuto un sacco di persone che hanno fatto le trasmissioni con noi, collaborato, aiutato, offerto spazio, supporto, per cui di idee ce ne sarebbero tante, ma basta andare a guardare i vari siti, non saprei da dove iniziare adesso a raccontarvi.
0: Vari siti perfettamente aggiornati, ovviamente.
1: Come?
0: I vari siti perfettamente aggiornati.
1: Oddio, dipende, quello di Radio Cyber è forse un po' meno.
0: Dai, va, dici, c'avevi un'altra domanda?
2: Sì, ma sono un po' restio.
0: No, vabbè, dai, ormai abbiamo capito che studiamo, dunque...
1: Chiedete e vi sarà dato.
2: Ok, provo a chiedere. Ma quando voi avete intravisto questo barlume di possibilità di trasmettere via web, no?
1: Sì.
2: C'era questa fantastica prospettiva.
1: Sì.
2: Qualcuno l'ha fatto.
1: Come?
2: Dico, qualcuno l'ha fatto come voi, qualcun altro l'ha fatto. Vabbè. C'è il delirio.
1: Forse sta alzando il livello sbagliato. Date un pugno al mixer. Vedrete che funziona.
0: Ecco. Questo, se non sbaglio, è il metodo Stravinsky.
1: Esatto, si chiama metodo Stravinsky.
0: Esatto, l'hai brevettato anche?
1: No, no, però è dedicato al grande compositore che io adoro, Igor Stravinsky. È un sistema che funziona.
0: Vabbè, poi
1: percuotere ripetutamente un oggetto che non funziona al fine di farlo funzionare.
0: Diciamo che esatto, per chi volesse maggiori informazioni può telefonarci in privato qui in radio e gli diamo un indirizzo di un tutorial rispetto al metodo Stravinsky e anche di una serie di altri materiali e informazioni che potrebbero tornare utili all'uopo. Però stavamo parlando di web radio, web radio. E quindi qual era la domanda?
1: A questo punto non so dargli.
0: Sì, no, sto guardando. Una persona di fronte a me, invece, è stato confusionale, ma.
2: Sì, lo so.
0: Penso che ce l'abbia sta domanda.
2: No, ci sono nato, però vabbè. Provo a esprimere il mio concetto. Il mio concetto era questo: a un certo punto tutti quanti hanno cominciato a fare web radio. Mm. E a un certo punto tutti hanno smesso a fare web radio. Perché?
1: Hanno smesso?
0: Sì, per la precisione, hanno smesso a fare. Web
2: a
0: radio.
2: Fare web radio.
0: Perché? La domanda è perché secondo te è successa questa cosa? Che c'è stata un'ondata, praticamente tutti volevano fare una radio, tutti facevano streaming, tutti facevano materiali, contenuti e tutto il resto.
2: Esatto.
0: E poi improvvisamente pof, è sparito, come la bolla dell'e-commerce.
1: Sì, ma queste ovvie.
2: Ti ringrazio per la traduzione.
0: Prego.
1: Era la moda temporanea.
0: Perché dici che era una cosa temporanea?
1: Dall'esperienza che ho avuto io, cioè noi abbiamo iniziato a fare web radio chiamandola insomma radio su internet, ma noi ci sentivamo una radio vera, cioè voglio dire. Poi dopo qualche anno tutti hanno cominciato a fare web radio, devo dire.
0: Uh-huh.
1: E poi sì, come dici tu, alla fine questa cosa si è un po' sgonfiata, non so perché, forse perché si è inflazionata come tutte le cose, alla fine poi la gente si stanca, non lo so. Io non mi sono stancato, anche se comunque trasmissioni dal vivo anche io stesso ne sto facendo un po' meno per mancanza di tempo, però il sito c'è, le cose vengono ancora mandate, va bene così, si trasmette quando si può. Poi il fatto che gli altri abbiano smesso non saprei. Cioè. Autismo e rassegnazione?
0: Tipo, esatto.

0: e mentre il mio compagno di mixer asciuga la tastiera, che è sempre una cosa buona e giusta, la domanda sorge spontanea. Sempre lì, vero? Ci senti forte e chiaro?
1: Ti sento piano.
0: Ci senti piano?
1: Sì.

0: Stiamo sentendo...
1: A parte l'ira di Dio, stiamo sentendo una traccia tirata giù da laverna.net, che è una delle etichette che distribuisce materiale in copyleft. Ah, interessante, vero?
2: Sì.
1: Ce ne sono parecchie ultimamente.
2: Il sito è?
1: Il sito è laverna.net. Loro sono nel nord-est, diciamo dalle parti di Vicenza, Padova, eccetera, eccetera. Non è una loro colpa, ma noi li trasmettiamo ugualmente. Noi volevamo chiederti quali sono i tuoi progetti per il futuro, oltre a, non so, tirare fuori il furgone quando piove, che altro fai nella vita?
2: Beh, progetti per il futuro, c'è questo discorso del museo che ancora deve andare avanti un bel po', c'è un sacco da lavorare, e poi per il resto, boh, chi lo sa? Questo momento non vi so dire nulla di preciso.
1: Così ci lasci così?
2: Sì, assolutamente. L'idea nel pratico, nell'immediato, per quanto riguarda Radio Cyber, sicuramente un sito che sia un po' meglio di quello schifo che è attualmente, ma soprattutto mettere online da qualche parte questi 30 giga di materiale, in modo che qualche pazzo malato possa mettersi lì e ascoltare cose orrende. Non si sa neanche perché, però c'è gente che ascolta questa roba e noi gliela diamo.
3: Tipo io, scusa, cioè, non mi sembra carino offendere, visto che poi uno ti chiama per fare un'intervista, però vabbè, io me le ascoltavo.
2: No, ma il problema grave, psicologicamente parlando, è che anche io stesso me li ascolto.
1: No, questo vabbè, è un grosso problema.
3: È chiaro che, cioè, per una fruizione più...
1: No,
3: più...
1: ma non può esistere una fruizione più...
3: No, ma infatti, sono file unici, te li devi ascoltare, sono flussi, però sono pezzi di storia, ci riconosci voci di persone che oggi conosci e non avresti mai detto,
2: documenti...
3: diciamo, certe cazzate, 20 anni, insomma.
2: È vero.
3: È interessante.
2: Vero. Questa è la cosa più importante. E in effetti il lavoro che sto facendo è comunque di categorizzarlo almeno per anno.
1: Ah, quindi voi ve la sentite galla?
2: Come?
1: Cioè, voi la sentite... cala una cifra, nel senso che pensare di essere veramente un pezzo di storia?
2: Non ho capito.
1: Puoi tradurre? Io non c'ho la facoltà in questo momento di fare.
3: No, infatti, vabbè, cioè, vuole dire, vi ritenete, cioè, Radio Cybernet, io personalmente la ritengo, e lui sta domandando se anche tu ti riconosci
1: voi
3: in questa definizione, un pezzo di storia, cioè ha fatto un po' la storia di quello che può essere una certa scena, che è una scena imponente e importante di quello che è l'informatica in questo paese, ma non soltanto l'informatica. Molti argomenti si intrecciano dietro quello che è il rapporto tra l'umanità e le sue tecnologie, quello
1: infatti
3: che si inventano, ovviamente. Quindi Radio Cybernet è stata un po' in mezzo a queste cose, sicuramente, nel bene e nel male.
2: Sì.
1: Che in due parole si traduce va a sentire galla.
3: A Roma sì, si dice va a sentire galla. Mi fa piacere, sì, no. Se gli dico galla non la capisce.
1: Ma credo, no, c'è infatti, per quello
3: rivedevo. Madrid, so, un minimo di accessibilità a quello che uno dice, secondo me è carino.
2: Ho capito.
3: Vabbè, benvenuto.
2: Pazzesco.
3: Vuoi fare delle dichiarazioni?
1: No, vabbè, fallo risponde, scusa.
2: Prego. No, non c'è molto da rispondere, insomma. Più che sentirsi un pezzo di storia, comunque c'è della storia, perché sono eventi di anni passati e quindi così sono raccolti in categorie per anno, diciamo, per quello che si può ascoltare. Sto cercando comunque anche di risalire alle date precise, perché molte cose, ad esempio, sono state masterizzate un po' a cazzo, si può dire.
1: Sì.
2: Usando questo termine tecnico per quanto riguarda i backup, per cui di tante cose la data è un po' incerta, però a livello di anni ci siamo, insomma, quindi l'archivio è, diciamo, è sistemato in questo modo, e si può, se si vuole, fare un ascolto nel tempo, quindi seguendo l'evoluzione delle trasmissioni. Poi, beh, c'è anche molto delirio, c'è molto rumore, ci sono trasmissioni in cui abbiamo trasmesso solamente rumori di fondo, che ne so, per cui c'è veramente di tutto, cioè, non c'è solo la storia, c'è anche il rumore veramente.
1: Il rumore della storia?
2: Ma può darsi.
1: Ok, io diciamo che ho esaurito la mia parte di domande, adesso non so.
3: No, parlavo prima di dichiarazioni spontanee perché in effetti si è fatta anche una certura, il tuo medico ci ha raccomandato di non portarti così tanto a lungo nella notte, quindi insomma non vorrei essere, ecco, di disturbo.
2: Noi lo giriamo.
3: No, a parte le minchiate, no, magari qualcosa l'ho dimenticata io e ti va di raccontarla tu. Io ovviamente invito le persone che sono interessate a andarsi a cercare qualche informazione sul museo di informatica di Palazzo Lacreide e magari, perché no, fare un salto da quelle parti a informarsi su quelli che sono i progetti che sono ancora attivi in Sicilia, in quel di Palazzo Lacreide, ma non soltanto, ovviamente. C'è qualcosa che vuoi dichiarare te? Che vuoi raccontare te?
2: Dunque...
1: Sì, di no. La parole due.
2: La risposta è no. E quindi non saprei sinceramente, dovete fare le domande voi, alla fine questo...
3: No,
1: ci sono così, domande allo studio?
3: No, c'è gente che disturba in studio, devo dire, uno degli elementi fondamentali è che c'è gente che disturba in studio.
2: Secondo me dovete mettere
3: domande,
2: un microfono per i rumori in studio.
3: Sì, abbiamo molto rumore in studio.
1: Non so.
3: No, a posto così, no, dai, andiamo oltre, ti lasciamo andare a dormire, mettiamo qualcos'altro. Intanto, vabbè, grazie della chiacchierata breve e confusionale, strettamente confusionale.
2: Dicevo prima a un amico qua in chat che una cosa che manca molto qui dalle nostre parti è una radio come la vostra, nel senso
3: sicuro?
2: Che è bello sentire una radio che fa veramente radio nel vero senso della parola e non le classiche cagate commerciali che si vanno sentendo in giro. A parte forse Rai 3, Radio 3 della Rai, che trasmette cose un po'...
1: Dalla quale ci dissociamo.
3: Ovviamente
2: e
3: subito.
2: Quindi, si sente molto la...
1: Però per il resto siamo contenti di questo, di quella cosa, di questa cosa che stai dicendo. No, siamo contenti per tutto tranne, insomma, questo parallelo con la Rai. Però vabbè, purtroppo ognuno c'ha quello che si merita nella vita.
2: Dovresti mandare un po' di musica classica anche però.
3: Mandiamo anche quella.
1: Ci sta, Allegro.
3: Anche quella e
1: ci sta, Allegro.
3: Hai appena reso evidente il fatto che non stai costantemente ad ascoltare. Che dici, scusa?
2: Siete troppo Radio 3.
1: No,
2: allora.
1: No.
3: Cioè, ne mandiamo moderata.
1: No, ci sta una trasmissione la domenica pomeriggio che siamo Allegro con Fuoco e fa musica classica. Per il resto facciamo quello che ci pare, non siamo Radio 3, non abbiamo
3: quindi
1: canone.
3: Secondo standard 5-6 trasmissioni reggae e poi il resto più o meno.
1: Vabbè, io mi dissocio.
3: Io questa cosa la ribadisco più volte.
2: Vabbè.
3: Comunque, andando oltre.
2: Diciamo che vi ho fatto duolere il cacchione.
1: No, basta, lo streaming, cioè lo puoi sentire dove ti pare. Dove sei tu? A Palazzo Lacreide adesso?
2: Sì.
1: C'è un ondarossa.info dal
2: esatto,
1: quale ti puoi collegare.
2: È lo stesso server su cui streamiamo noi, quindi siamo...
1: Vedi, ammazza, che figata, eh?
2: Siamo vicini di streaming.
3: Caramba!
1: Wow.
3: Abbiamo appena scoperto questa cosa.
1: No, infatti sì, abbiamo un po' di amici in comune poi, in effetti,
2: lo so.
1: E quindi vabbè, cioè, queste cose puoi lasciarle per te, per la palazzina dove abiti. Visto che abiti a Palazzo Lacreide.
2: Esatto.
1: Infatti. Poi per il resto siamo contenti.
2: Bene.
3: A posto così, vabbè, buonanotte.
2: Allora, buonanotte.
3: buon proseguimento nel lavoro, più che altro perché è una... Sono tutti progetti che hanno molta strada davanti, al di là della lunga strada che ci hanno dietro, almeno io mi auguro che molte cose vadano molto a buon fine, secondo me. Ci sono due o tre cose
2: anche
3: interessanti.
2: Bene,
3: allora, grazie di tutto.
2: E allora saluti e ci risentiamo presto.
1: Sicuramente.
2: Ciao a tutti, buonanotte.
1: Ciao.

0: Tutti mi fate la stessa domanda, che non lo so.
1: Sedete, sedete. Stress, vai birra.
2: Sì, grazie. Poco, che luoghi comuni.
1: Non dormo.
2: Grazie.
3: Se c'è la lingua, cane.
2: Aspetta.
1: La lingua quella, non è un coltello.
2: Porca.
4: Sì, ma non avete capito, lo spettacolo è
1: lo spettacolo è un'installazione di 15 minuti. L'unica slide.
5: Pratica.
4: Non 15, dura 45.
6: Allora,
5: così?
6: Questo spettacolo si chiama Senza Aia. Credo che non mi devi puntare questa cosa sulla faccia, perché spostala. Credo che fondamentalmente questo discorso e questo spettacolo sia per far capire a tutti noi quanto una situazione possa essere pesante o poco seria nel planetario rispetto ai concetti singoli che ognuno di noi si fa e si costruisce per affrontare la vita e le costruzioni anche filosofiche del concetto più chiaro e poco chiaro. Va bene. cambi caldaia.
3: Oh. Che bella! È nuova,
2: questa è nuova!
4: Originale! Qua c'è il posto.
1: Da quando ero piccolo.
4: No, non c'è più un problema.
3: Bravo!
7: Abbiamo trovato questo proiettore nella spazzatura.
4: Non sapevamo che cazzo faccio.
7: E allora
1: l'avete usato come proiettore.
2: No, si è sentito.
4: Ma questo rumore di manovella cos'è?
1: Questa è la
4: vetta. Ah, gira a un ex.
3: Avanti,
7: avanti,
4: vai,
7: avanti. Qualcuno poi
5: Leva
3: del vicino e sempre più fette.
0: Buona. Danna.
3: Ma siete delle mucche?
4: Avanti. Sì.
8: Mica è semplice, voglio dire.
3: Ma quando è il suo strutturato?
1: Ti vede Virgilio, lo vuole questo. Così è il primo sempre.
0: Questo in realtà è Arfalas senza occhi, bocca e naso.
8: Cos'era questo?
0: Arfalas senza bocchi, occhi, è quello.
8: C'è il cranio scoperchiato io.
0: Ah no?
8: Sperimentiamo tanto, non sappiamo nemmeno che cazzo stiamo facendo vedere.
4: Non l'abbiamo mai visto, l'abbiamo fatto
1: nel servizio. E infatti qua.
8: Al buio. C'erano tipo i pipistrelli.
0: Per fare non dire più cazzo, sostituiscilo con una parola tipo pisellino. Perché qua i bambini emulano. Non tua. Non ti chiamerei mai bambino. Dicevo lui. Vedi? Sta lì e ride. Di ghigna. Riderebbe di meno con una tastiera. Super.
3: Super.
4: Aspetta, il palese che uno
3: che si di qua sono le macchie, no, che si fanno vedere le razze.
4: Il test di coso là, di quello pazzo.
3: L'abbiamo scoperto.
8: Eccolo, allora, questo pure.
3: Questo cos'è? Non dire cos'è. Sì,
9: sì. Sì, cos'è?
1: Ti è ispirato?
0: Sì, sì.
8: Ma avete trovato quelle diapositive nella
1: stazione? No, queste non
4: sono in tempi diversi.
1: Questo è pure bello. Questo
9: è Sono la prima mattina.
0: Ah, ma è tu che dicevi questa cosa mentre io ero là sotto nell'autismo. Ho sentito l'autismo.
1: Ah,
0: che
1: c'era.
3: Questo è l'aspetto concettuale, filosofico di
9: Aristotele.
4: È l'affermazione.
9: C'era scritto Aul.
3: Questo è concetto.
1: Scusami.
4: No, poverino, dai.
3: No.
4: Tutti quei capelli.
10: Questa è la storia
0: della vita.
10: Vieni qua. Ecco,
0: ho fatto il mio. Sediti tra le mie gambe.
10: Sicuro.
0: Se no ti
10: vuoi. Ecco, mi metterai.
1: Senti,
10: come
1: stai da darle?
0: Sono
1: molto di gente che
0: non sa. Senti, un nuovo cazzo, no?
11: Oh. Hai visto? Okay. Pare che era una messa dove non potevo.
0: Tu non
3: potevi. L'aspetto infantile di bisogni primari.
10: Primari.
9: Cosa c'è scritto?
11: Bau. Apri con il filtro.
0: Baudio. Tipo Pippo Baudio.
4: Vabbè. Intanto qualcuno ci scappa.
8: Esperto. Sono pieni di vitalità.
0: Ma cos'è?
1: Ma il cazzo di ciolo tu che cos'è?
11: Ma che schifo di
0: È tennis. Sono dei pennarelli che disegnano. Io devo
1: in corso.
0: Pennarelli. Ma buttalo.
9: Voglio dire, ma tu
0: dieci anni fa sta Dio positivo,
1: almeno qui che i maglioni sono anni 70.
0: No, vabbè, Grizzly
10: il maglione retro
0: ce l'ha ancora,
8: uno assurdo.
0: Ehi, non mi leccare lì, davanti a tutti. Lì nel ginocchio dove è il buco.
8: Quindi siamo lenti, se volete darci un altro proiettore.
1: Non si fa
3: comunicativo.
1: Ingegnere sì, ma
9: ma questo è Piluni.
11: No, non è
3: Piluni. Wi-Fi.
1: C'è un tuo parere. Wi-Fi.
3: No, era una
9: Piluni. Da.
1: No.
11: Però vedi che
3: è il seguito di quella paura di precedente.
8: Non lo sappiamo, noi l'abbiamo fatto, no?
9: Ma perché Pilu continua ad andare anche indietro?
0: Io non capisco, l'hai fatta tu. Cioè qui se ne è tirato proprio fuori. E il bello è che è la più stupida. Cioè.
6: Cos'è questa cosa?
1: Cos'è?
0: È chiaro.
8: Questo credo sia un omino, però non me lo ricordo.
1: Due coautori andati. Visto la con l'altro cane.
6: La mia è andata, ma sta tua. Non credo. Anche se lei c'era un messaggio subliminale in alto che non hai visto.
0: No, ma la mia è stata. Ah,
6: neanche li diranno adesso.
0: No, veramente Atlas.
6: Sì, sono
0: Atlas.
1: Address resolved. Fuck.
8: Allora, su questo ci potrebbe stare un po' di tempo, ma noi
1: sistemiamo le altre.
8: Cerchiamo di capire che dove stiamo andando, perché soprattutto lo abbiamo.
3: Di capire che qua vai per aver messo la sua carta. Io.
0: Ciao.
3: Una prospettiva, no?
1: Questa è chiara, no? Questa è la lampada.
9: Oh,
1: non
9: lo
1: so.
5: cambiato nick.
1: Sei una Viper.
5: Ma ti chiami Viper?
1: Mi chiamo Vampire, ma
9: no, mamma! È impazzito Bilu allora.
12: La volete rivedere?
0: Va.
8: Devi fare. No, non si può. Non sei la maggioranza. Oh.
9: Sì.
1: Io faccio un sito con le mie zio. Posso.
9: Dai, impazzito.
0: Cioè no, più che altro
8: questo è un paesaggio.
9: Secondo me è un paesaggio.
0: È perché
1: è un tramonto. Ho un'alba.
3: No, è un tramonto.
8: È un omino quello. L'altra cosa è il mio.
3: È un'alba. Chi è il raggio di sopra? Potrebbe essere
0: un altro,
3: che è
0: l'altro? Questo è il mezzogiorno in montagna. Più.
3: Dai, raggi tesi.
8: Questa l'ha fatta lui.
1: Tutte lui l'ha fatta.
8: Io mi sposto e voi potete...
5: Questa è a te,
1: ovviamente. Che
0: cioè, non sa leggere, per fortuna invece noi.
7: Un altro ritratto, il crash dorme nel
3: furgone. Non è il furgone che dorme nel crash.
1: Ma dov'è
3: il crash? Non è il furgone.
0: Chi è il crash?
7: Chi è il crash? E poi nella finestra.
8: Questo era Picasso ubriaco che ha preso possesso di aspetto.
0: Risponiamoci dettagli su come ha preso possesso di aspetto.
5: Questo lo sa, ma non, non ce lo dobbiamo chiedere, è chiaro. È proprio chiaro.
7: Questo è un paesaggio di San Giovannetti.
8: Non glielo dovevi dire.
0: No, ci
1: ah, ma si vede, dai.
3: Sì.
0: Dei miei pensieri.
3: Ma tu pensi con le spalle, vero?
5: Dovrebbe pensare con le palle.
0: Senza S.
9: Chi è Cresci?
5: No.
9: Questo chi è?
7: Gesù, salvatore dell'umiltà.
9: La croce di Gesù.
0: Quando ero piccolo stavo in posti religiosi.
8: Era per interpretarla con le
0: parlavano di Gesù.
3: Non ho mai capito.
8: Ancora non
12: rappresenta la vita incompleta.
10: No, i cerchietti.
12: Dice che l'aveva chiamata di sistemare, però non me lo ricordo.
9: Ah, ma non mi scalavo più
4: questa.
12: Questo è lui che disegnava. Questo si chiama non me lo ricordo più.
4: Ma il lampione è venuto bene a disegnare.
10: Sì. Secondo me era più bello là sul prato.
4: Mi sono impazzito.
10: Anzi, non c'è la sfondo.
12: Quindi c'è uno che cade in un buco nero.
4: Questo è bellissimo.
3: Un po' la vita. La fascia di lato cos'è?
4: Apre una porta. È una porta con un spazio-tempo.
9: Mamma, capatella, che non ne ha senso.
3: Sì, una farfalla.
0: Ho molti dubbi. Non ci sono dubbi, è una parola un po' grossa. Da te suggerire.
12: Io l'ho scritto io e provate a scrivere voi con un chiodo su una diapositiva. Insomma, più o meno. Ah.
4: Cosa c'è dall'altra parte della porta? Spazio
12: è un fiore. È un fiore.
10: Poi viene.
12: Allora arriviamo al verismo. Alla denuncia dei mali.
4: Lo sbarco di clandestini.
9: Ma questo è il deserto.
4: Subito dopo.
10: Ma c'è un pezzo di un pezzo in
4: giro? Non è una spiaggia?
0: Sì, sì, non penso sia pezzo.
4: Ma pezzo non c'è mai.
0: Ah, sì. Vabbè, devo finire da parte.
4: Ninja!
9: Ma cos'è?
12: È un buco.
9: No.
12: Proprio nel senso che è stata trapassata.
9: Ma c'è un buco?
12: Sì, questa è la guerra. No, non questa.
4: Ah.
12: Cannone,
5: ah, quello è un cannone.
12: Ah, un cannone!
4: Un cannone!
5: Quello a piedi con
0: il
5: bastone.
0: Ah, bastone.
3: Stavo domandando
0: addosso.
3: Io secondo me devo. L'unica cosa che riesco a leggere è la frontiera, poi il resto. Le big boys.
4: Questo è la Hitler. Giovane Hitler, una mano
12: pezza.
4: E successivamente un inno al futurismo, la rivoluzione industriale e la velocità.
3: Non c'è la scena, appunto mi manca la velocità. Mi sembra la statica, no?
10: Ma c'è il treno che ci muove.
4: Mi sembra la sfida della statica.
0: Ma dove è il treno?
4: Sei comodo, no?
3: E non dite che non ho ricchi perché non
12: questo
3: ho
12: aveva un senso, solo che non ce lo ricordiamo. Quello era un fantasma, credo. L'altra cosa era qualche altra cosa.
0: Scarpa.
4: La patta cresce e poi si è addormentato.
12: Poi si è buttato dalla
4: pellicola.
9: Ma questa è una
5: ragnatela.
3: È un
5: miro. Come gli LCD rotti dei portatili di Crash. Ma stupendo.
10: Ecco, era il tuo
5: LCD.
0: Sì, sì. LCD faccio apposta.
4: Pem! Il cappello di paglia.
12: Pem! Cowboy.
5: No, comunque davvero, sono stupendo.
3: Cacciatore di...
5: Non lo uccidere di me.
0: No?
5: Beh.
10: Otto!
5: A chi è lui?
10: Perché fuma?
5: No, che fuma?
0: Tu avevi detto non lo uccido.
3: Sì, è fumo tu.
10: Fumo pure.
0: Perché?
12: Diciamo, l'odio è fuma, quindi proviamo
0: con tutto. Odio è fumo.
12: Quale?
0: Alfa la sua botta di geniale. colore di sotto
4: perché
0: cioè,
4: rosso?
0: È stato acquisito dopo.
3: È irritato.
0: Quello del medico.
12: È bella, mi piace.
0: Fatta asbesto.
12: La volevo come sfondo su questa.

0: questo omnicomprensivo di liberazione e di felicità?
1: Sì, ma potremmo!
0: Per la fine di questo stato, questo è la
2: cambi che
1: lo sai che muori libera, lo sai che muori liberamente se lui ti saltava addosso così e ti cambiava.
2: Mettiamo tutto su internet.
3: Prima vuoi dormire. Allora andiamo a dormire.
4: Sì.
1: Ma voglio stare a te dopo domani.
3: Domani siamo qui. Va bene che siamo domani qui.
4: Questa è splendida.
0: Questa è la più bella.
3: È solo il giorno.
5: Più bella è questa. Più bella è questa qua.
3: Ah sì? Ma io mi ricordo che non volevi scendere dalla macchina. Come la mettiamo?
1: È che non me lo ricordavo se tutto questo.
4: Fanno questo tipo di due.
3: Si esprime. È vero, ti assomiglia molto.
0: Interpreta.
4: E gode.
1: Ma che cosa hanno messo?
4: Adesso è la posizione
3: le morte, come parla. Non fare male. Non
6: fai come più.
3: Lui è più convincente. No.
5: Grazie di nelle galerie.
4: Quello è un lago, scommetto, è attorno alla montagna. Sì, e lì si vede un paese. Sul lago.
0: Malato di niente. Beh, avranno veramente capito.
3: Tiro il picchio qui.
1: C'è una
4: ok.
0: Io vado a fare.
3: Stufa, no? Quanto?
4: Mamma, ti sei saltato, ti stai fomentando.
3: Ma la fine che ti schianti qui, sai? Io lo so. Guarda che si spento di sicuro. Dai, mi alzo allora. Mi alzo allora. Come no? E ti vuoi schiantare qui? Con la testina? Si è lanciato così, si è schiantato sullo spigolo del termosifone di Ghisa. Ha ancora l'incisione nel cranio, perché dopo si è inciso il cranio. Non è mai uscito sangue, proprio solo l'incisione netta.
2: Infatti questi mentre il vostro qui, perché da piccolo correvo fuori in balcone, prendevo la traversina della finestra, volavo e prendevo la barra di metallo che teneva la zia.
3: Così per piacere, no?
2: E la prendevo almeno una volta al giorno.
3: Sì.
2: E quindi adesso ho addosso qua che è.
4: Si vedono i risultati.
3: Si vedono. Non fa male! Vai però attestate no!
2: Basta. Ti sono piaciute le nostre queste foto?
4: Proietti
0: di proiezione stupendo.
4: Sì,
3: te lo ripeto.
4: Io devo trovare il

0: cassetto. Se trovo il cassettino.
1: Allora.
0: Ah, che dolore.
2: Erano splendide. Poi c'erano gli special guest. Una che esprime disagi, un'altra che esprime anche disagi con le linee
3: varie.
4: E non posso che streamare Debian merda. Debian merda. Ci vorrebbe un microfono. Abbiamo microfoni qua? Vediamo se metto quello del...

0: Certo che è pazzesco. È una cosa allucinante. Allora io faccio adesso apt get remove udev. Ah, che bello! Che bello! Per rimuovere un udev lui mi rimuove tutto il gnom. Interessante! Ma sì, dai, rimuoviamo tutto gnom.
1: Come l'hai dato?
0: A pittichetto, non è pittichetto. Ma è pazzesco! Ma come cazzo devo fare qua? Continua ovviamente il nom, man a pittichetto. Remove. Pazzesco, è pazzesco. Fix block, download only, ignore missing, fix, no download, quite, simulate, yes, show agree, where go, compile, ignore old, no upgrade. Ma mio santo! Forza yes, vabbè, print urine, purge. Use purge instead of remove for anything that will be removed. E che cazzo di differenza c'è tra purge e remove? List clean up. Only source, ma dove cazzo è? Diff only, arc only, help version, config, option. Niente, non si può. Come cazzo lo rimuovo adesso? Io sto pacchetto non lo so. Come minchia rimuovo solo un pacchetto senza le fottute dipendenze? Porco Dio. Madonna che Debian di merda! Oh! Cioè è pazzesco! Mo salutiamo Jaromil, se sono in streaming in Austria dimmelo che faccio un saluto magari in lingua inglese, così ci diamo una parvenza di come si dice, di serietà, ecco. C'è pure Ram qui al Poetry, così magari vedo un attimo di contenermi, metto un po' di musica in sottofondo, ecco. La musica in sottofondo, altro che muse, mixer, eccetera, abbiamo la radio qua. Invece dovremmo cercare, c'è un microfono, dimmi che è un microfono, dimmelo. Bastardo. Allora ho mandato 16 suchi.avi sul proiettore. Comunque ecco, di package remove meno meno purge meno meno force al pacchetto. Ma me ne devo rimuoverne uno. E non tutte le dipendenze, solo quello. C'è De Osprey che mi sta aiutando, vediamo un po' se riusciamo, alleluia, a

0: Allora, vediamo, rimuove solo lui. E allora io lo faccio. Quindi con Dipakash, non con Apt-Get. Ma sì, abbiamo Aptitude, Apt-Get e Dipakash. E muovo qualche altro utilizzo del cazzo? Ah certo, c'è Apt-Cash, Apt-Search, Apt-Porco-Dio, Apt-Porca-Madonna. Cosa c'è poi? No, emerge, cioè, emerge, fine.
1: Emerge, dico.
0: Che cazzo? Mi faccio morire, però io sto smadonnando. Ah, bene, Dipakash, need another option. Ah, pacchetto in effetti non esiste. Udev. Need another option. Non funziona, De Osprey, quello che mi hai detto non funziona.
2: Sostituire qualche strumento, posizionare ancora, per cui, Leonardo, facciamo i saluti definitivi, poi ci sarà ancora la musica, naturalmente, come sempre.
0: E vabbè, non togliere Udev, dai, mica, adesso arriva quello e mi dice non togliere Udev, ma è per Udev che non mi funziona un cazzo, porco Dio. 2427 che non parte più proprio perché ci si è ficcato Udev, porco Dio. Oh, vediamo un po'. Io chiedo scusa per tutte le bestemmie che si sentiranno in questo stream, ma sono assolutamente inevitabili. Perché non chiami Jen e gli dici di venire se dovete montare sto cazzo di cosa? Allora, vediamo un po' se qualcuno via mail ci dà qualche aiuto, che qua io sto letteralmente scattiando. Se hai delle fesse nel kernel, Udev muore male. Io, a quanto ho capito, ho tutti e due. Ma come cazzo faccio ad avere Udev se ho il 2.4x che non lo supporta? Porco Dio! Ora ride, mi ascolta di lato, messo di lato, che fuma una sigaretta, mi guarda e ride. No, sto rispondendo, sto rispondendo a Guri. Guri dice giustamente dipendenze di merda e io aggiungo Debian merda. E che cazzo, questa puntata è dedicata a Debian merda, questa puntata di Radio Cybernet. Va bene, ha voluto installare questa cosa? Va bene. Ah, qui mi spiegano che non è GNOME. Mi spiegano che GNOME è un metapacchetto. Serve per tirarsi poi successivamente tutti i pacchetti di GNOME. Quindi non è un pacchetto GNOME, ma è un metapacchetto. Il problema è non vale un manager che non funziona senza HAL, che non funziona senza Udev, ma io me ne fotto. Ok, quindi a questo punto io disinstallo. Ok, vado. A sto punto glielo faccio fare. Tanto qua che cazzo me ne frega. Remove Udev. E lui mi dice, vuoi cancellare GNOME? Però il desktop environment che cazzo è? In effetti lui mi dice, dopo... Yes. Va bene, vediamo cosa mi cancella.
1: Quindi là c'è Debian.
0: Quindi qua c'era Debian, perché non parte più.
1: Allora, prova Debian e metti Gentoo.
0: Dopo che gli ho ricompilato il suo stesso kernel.
1: Ascolta, mi installiamo Gentoo.
0: No, io non sono d'accordo. Allora, no, qua dice. Dice che l'ha tolto. A sto punto devo fare un reboot. Reboot. Vediamo se parte e come riparte a questo punto. In diretta, è tutto in diretta. Mi stai fumando in faccia, la cosa mi disgusta. Il kernel funziona anche senza Udev, è una buona cosa questa che mi dicono. Comunque sono Abbiamo già provato Ubuntu, qua mi dicono Ubuntu, prova Ubuntu, ma Ubuntu l'abbiamo già provata, ma è stata anch'essa un orrendo inferno. Allora, Linux, vediamo se parte e come parte. Ho il sentore che forse si è risolto il problema così. Però nicchio e tentenno. Ah, alcuni errori non me li sta dando. Sì, forse sta partendo. No, non trovo alcuni moduli.

0: diavolo di corpo silente, se sono diventati addirittura di suonare lo xilofono con degli archetti da contrabbasso che hanno sfregato sulle lastre del vibrafono, per l'appunto, per creare questi suoni così zuccherosi, così dolci, così...
1: State ascoltando in sottofondo Radio 3 Rai.
0: Hanno così pronto il secondo movimento di Millennium Bug, una suite di Giovanni Sullivan che è stata interpretata da Tetractis Ensemble, che abbiamo...
1: Oh, i miei saluti a Pallotron!
0: La musica, e grazie.
1: Chi c'è insieme a te, Pallotron?
0: Credo che ci sia pochissimo tempo, giusto il tempo di dirci un caloroso arrivederci prima di chiudere la trasmissione.
2: Sì, arrivederci a tutti, approfittiamo di questi pochi secondi per augurare una buona Pasqua a tutti quanti e...
1: Sì, buona Pasqua, buona Pasqua dell'inferno.
2: Per dire che noi siamo qua a sperare, nonostante tutto quanto, di
1: vediamo un po'
2: il nostro linguaggio.
1: E qui sta partendo però, realtà,
2: nel modo migliore possibile in Italia e in tutti i posti, ovunque.
1: Sta partendo, mo' vediamo.
2: Soprattutto sostenuta.
0: Benissimo, sosteniamo la musica anche dell'ensemble Tetractis.
1: Starting web server Apache 2, starting on display manager, vediamo se si mette a frullare di nuovo, mentre io entro in SSH.
0: Personalmente lunedì prossimo, ma domani, dopodomani, ancora, coraggio da scrivere, buonanotte.
1: Bene, GDM è schioppato, definitivamente schioppato. È pazzesco. È schioppato senza fare niente. Vediamo l'XF86 config, a meno che non ci sia un dpackage-edit XF86 config da fare. A sto punto, meglio Ubuntu. Vediamo se parte adesso. Certo, veramente di... Niente, GDM non parte più. X non esiste più. Ricompili il kernel e X non funziona più.
3: Non ha il denaro, non ha l'amore, né al cielo. Le canzoni di Fabrizio De André, di Sergio Spano.
1: Allora, qui mi dice che non vede il mouse. Che è una top input device.
4: Siamo all'ultimo appuntamento di questa settimana di tour.
1: Ma qua non ci stanno più i device. No, li devo creare, allora, barra dev, ma cosa è dev? Cioè, rimuovo il dev, torno al vecchio sistema dei device, ricreami i device, cazzo. Fammeli tu.
4: Originale, particolare, anche nel suo significato, nella sua origine.
1: Punto devfs, di presence implies active devfs. Abort. Bene, a questo punto sono senza i device e non me li fa creare. Sì, c'entra.
4: Una cosa interessante, mi sembra di poter dire.
1: Molto interessante questa cosa. Che bello Debian. Ah, che bello, sì. A questo punto ho una directory.
4: Pare che la destinazione del.
1: Una dev piena di merda. Cioè, pazzesco. Ma questo dev fest è dove minchia gli viene? APT. Get remove dev fest. Perché non posso avere una dev con i miei device? Perché devo avere per forza questa cazzata di DevFS? Perché, dico io? Il problema è che adesso non funziona comunque un cazzo. Sì, mo MK node a mano mi devo fare?
4: Titolo di disco del debrato è
1: uno per uno?
4: È una lunga lamentela di un apparato immaginario che colpevolizza le persone
1: don't stomp on devfs user if -c .devfsd then echo devfsd presence implies active devfile system. Ok, e se io modifico lo script make better me ne fotto e gli faccio creare il device a bestia, tu che ne pensi? Non è una soluzione elegante, quindi la evito. Palotto non ha capito un cazzo, io ho appena rimosso un dev. io devo rispiegare la situazione dall'inizio, perché qua le persone non capiscono un cazzo. Ho installato una Debian Sarge, questo non ricordo, ma guarda, no? E tutto andava bene, se non che mi serviva di masterizzare. Non avevo il supporto del masterizzatore, il kernel della Debian Sarge è il 2.4.27. Il kernel che avevo sulla mia Gentoo di prima, che è schioppata in culo, è 2.4.27. Mi ero salvato il punto config, ho detto, prendo il punto config vecchio, lo copio qua sulla Debian, ricompilo il kernel e ho tutto esattamente come prima. Sti cazzi, porco Dio! È successo l'inferno e mi sono ritrovato, non si sa come, Udev installato sulla macchina di merda di Debian merda, Udev installato quando col kernel 2.4.27 Udev non è supportato. Quindi io mi domando e dico, ma che cazzo ha installato Udev, che io non ho installato niente su questa Debian Sarge di merda? E non ho risposta. Ah, tra l'altro le console non funzionano più neanche, perché mancano i device e quindi non mi parte la macchina. Bene. Respawning too fast, disabled per 5 minuti, vaffanculo. Questa è la situazione attuale. Ho rimosso il dev, però ancora sotto un PSXpipe grep dev ci dovrebbe un dev FSD, ci dovrebbe essere, ma non esiste. La dev è montata come TMPFS, un mount barra dev. Ok, device busy. FUsers, vabbè, FUsers non lo posso usare. Cioè poi la barra dev, che cazzo, da dove cazzo gli viene DevFS? Dal kernel? Dal kernel della Gentoo che usa DevFS, può essere? Grep devfs.com. Ah, eccolo qua, eccolo qua, ho scoperto l'Arcanal. Config DevFS no. Forse ho definitivamente risolto. Ora devo ricompilare il kernel. Il maledetto kernel.

Allora, vediamo un po'. Sarebbe bello poter dire a Debian non emergere mai Udev, mai, mai più, mai più. Porco Dio, tanto non ho capito un cazzo.

0: lo sclero.
1: Ah bene, il kernel non si compila.
0: Che bello!
1: Il kernel ha dato errore. Su? Su un LD? Come può essere? Make MR router. Allora, cp.config.configa del porco dio. Make MR router. Mo faccio un make clean gigantesco.
2: Prima di arrivare a quella che è l'ultima applicazione di servizio di Andrea, l'ultimo suo lavoro, uno dei forse più importanti, appunto questo è il computer, il dati, il riconoscimento, quello di interpretare quindi l'uso è appunto il grande lavoro che ha fatto l'impresa di Marti di 10 anni prima. Anni fa mi nasce nel 1996, ancora più di 1995, un modo pagare con tanti altri musicisti.
1: Make menu config, a questo punto ho il kernel pulito, ok, faccio un make menu config così lui si tira su tutta la sua merda, va bene, ok, esco, salvo il kernel, yes, e mi salva un punto config del cazzo. Ora cp.configa della madonna del porco dio su punto config, questo è senza il dfs. A questo punto faccio un make dep, dopodiché farò make bz image. Mentre sono arrivati Graziano e Nicolò con il cibo e le bevande, tu impazzisci, io sto diventando cretino, lo sto usando close bracket, dai, la cosa che ha scritto Alt,
3: no,
1: balla a vedere sulle pagine di Alt,
3: che fa?
1: È una comodità,
3: che fa?
1: Allora, parentesi chiusa mi fa l'LS, chiusa aperta mi torna la mia home, parentesi zaverio.zip me lo apre automaticamente e mi entra nella directory, torno sopra, poi insomma, tacket dine, mi entra in shell su dine.org, che ne so, per un'altra cosa punto c me lo apre in edit, capisce in base al tipo di file quello che deve fare e lo fa, ovviamente è configurabile eccetera eccetera. Sì, è una cosa molto bella, sta pure su FreshMe, close bracket, ve lo consiglio a tutti gli ascoltatori, close bracket che sarebbe per bracket chiuso, che sarà le braghe dei pantaloni, non so che cazzo vuol dire. Usatelo perché è bello. Niente cibo, cazzo! Niente, niente? Neanche delle feci? Ah, quindi ascoltano su Radio Sabine come si può intervenire in diretta. Per intervenire in diretta dovreste entrare su IRC, sul server, che cazzo ne so, ma noi non abbiamo neanche un cazzo di canale internet, di canale di Radio Sabine. E dove? Ma no, che bello, sì, vabbè. No, no, me lo creo su Azzurra, guarda. Comunque sugli IRC server inezumilabs.org oppure su inezumi.org, io non ho mai capito, inezumilabs.org, canale Radio Cybernet, ci sono io e c'è RAM, per cui se volete venite. Il server, ripeto, è inezumilabs.com con la H, .org, vabbè, .org. Comunque qua c'è un dipaccio, reconfiguri server X386, io adesso mi segno tutti gli appunti, ecco qua, allora, Joe.debian, ah, ho già un debianmerda.txt,

0: questo punto, minchia, già stanno arrivando tutti quanti, Flex, Toschi. Allora sono veramente ascoltato, io saluto tutti gli ascoltatori. È un divertimento. Ah, cancella quel file, il punto udev in barra dev. Beh sì, adesso mo provo a cancellarlo. Però nel frattempo ricompilo, perché mi sa che ho capito. È arrivato Toschi. Ma che bello! Questa cosa del canale è una bella cosa, mi piace. Hai purgato delle fesse, adesso lo purgo! Sto purgando, minchia, ma il kernel non mi compila più. Che bello. Mimmo. Io mi domando perché tutto questo. Perché? Allora, intanto entro in barra dev e faccio rm-rf.devfsd. Cannot remove operation not permitted. fuser.devfsd. Niente. Vabbè, perché a livello kernel non c'è un processo che lo sta usando. Devfs uguale no mount. Va bene, a questo punto reboot. Devfs uguale no mount. È arrivato anche Palotron sul canale. Peppe Ska, ma tutti stanno arrivando. Quanta minchia di gente sta ascoltando questa trasmissione. Perché non ti appropini qui e ci parli della poesia? Allora parlami del male di oggi, dai, vieni qua, facciamo questa trasmissione seriamente.
1: Seriamente?
0: Certo.
1: Io però se vengo là fumo. Fumo disturba.
0: Masturba più che altro. Allora, purgato, ma se il kernel suo non parte, no, il kernel parte, come? Ah, ma qua è ripartito, io ho dimenticato di dare quella vita lì. Ma tu non ce l'hai detto, lo sei preso il caffè?
1: Ma c'è per me il caffè, c'è pure
0: un la Coca-Cola. Ma io mi...
1: Perché tu ti prendi quella
0: Coca-Cola? Mi apro in faccia. No,
1: ma io non so se voglio di caffè da.
0: E bevi. Ma qua c'è la batteria di coso, digli di cosarlo nel coso, però prima deve cosare le cose nella cosa. In modo che non si cosi.
1: Ma che cosa?
0: Hai capito? È una cosa.
1: Ma di chi è, scusa? Ma
0: è la batteria di coso.
1: Che è di coso?
0: Quando... Eh? Ma che cazzo dici?
1: 10 euro della me. Dillo qua.
0: Non esiste, pare. E allora? È stato un piacere.
2: No.
0: Anche perché non so se funziona, probabilmente non funziona.
2: No.
0: Ah, fai tu nel senso che ti fai dare tu i soldi, bravo.
1: E te li tieni tu però.
0: Allora, qui sta Gentoo, continua, sì, vabbè, sta Gentoo. Ah, ecco qua, Linux. Linux devfs uguale no mount. Era così, vado a leggere. Come cazzo era? Da quando il nostro dev...
1: Sul canale appena creato, tu l'ha detto.
0: Infatti, ma non riesco a leggere. Join, manchi sono tutti da quando non sono dev. Ma dove cazzo me l'ha detto sta cosa? Io non lo leggo. Ah, devfs uguale no mount. Vediamo un po'. Devo vincere su Debian. Assolutamente. Hai mai provato a mischiare il caffè con la Coca-Cola?
1: No, proviamo.
0: Stai sveglio due giorni, vale.
1: Proviamoci.
0: Ci provo.
1: Ma veramente?
0: Stai sveglio due giorni.
1: Hai provato?
0: Sì. In realtà la cosa pazzesca è il caffè in polvere nella Coca-Cola.
1: Ma prossimo troppo caffè con il cervello dobbiamo fare questa cosa.
0: L'ho fatto!
1: Certo, che cazzo
0: sei?
1: Ma è bruttissimo, no?
0: Sì, sa come una Coca-Cola con molta caffeina.
1: Cioè, no, la voglio assaggiare per il...
0: Attento che ti stai... Attento! Guarda che cazzo combini! questa cosa appiccica,
2: fa bruttissima,
0: è orrenda, vero? Io orrenda più di tenere sveglio, non ti preoccupare,
2: è uno schifo.
0: Allora questo,
2: cioè questa cosa che ha fatto è uno schifo.
0: Una Coca-Cola che sa di caffè, che è buona,
2: un caffè lungo.
0: Però so, ha un altro gusto di muffa che non capisco. E la schiuma diventa persistente. Ti saluto a Pallodron. Sì, ma qua se ci mettiamo a fare saluti, però non siamo più una radio seria, eh. Va bene, qua sta ripartendo. Pardon, sta partendo la Gentoo, vediamo un po'. Wow, sì, ancora questa Gentoo sta partendo la Debian, ma i miei 3 euro non li avete usati. Meglio così. Qualcuno stava ascoltando Fabrizio De André e sarà accontentato.

0: signori, Debian è partita.
1: E che bello il mio tempo.
0: Funziona. Il problema è come togliere delle fessere, visto che non mi ricompila il kernel. No, non prima fammi funzionare questa cazzo di macchina. Un momento.
1: Sono giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare.

Thank you.

0: Appiallon del culo. Andiamo a piallo, appiallon del culo. Allora, qua sta ancora scompattando il kernel.
1: Ho scelto un brano inserito,
0: ah, ma c'è un altro brano di De André, ma allora hanno pure rotti i coglioni. E vabbè. Oh, che bello! La diretta su Radio Cybernet. Fa molto orrore questa cosa della diretta di Radio Cybernet. Stanno tutti qua a sentire questa imbranata che sarei io, sbattermi con una gentù che non capisco e non capirò mai. Allora,

Linux 2.4.27. Io rinomino la directory kernel source 2.4.27 in come si deve chiamare, cioè Linux 2.4.27. cp punto punto make menu con make mr pro, vediamo un po'.

0: ore 24.
1: Tutti i segnali orario trasmessi nel corso della giornata provengono dall'Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris di Torino.
0: Allegro, adagio,
2: rondo.

0: porco. Ah, è arrivato anche Capela. Va bene. Vabbè, make BZ image e che il kernel compili. E vabbè. Allora è questo il fatto. Quindi è GNOME che contiene il tuo pacchetto GNOME Value Manager, che quindi si tira il pacchetto udev su Debian Sarge, che monta il kernel 2.4.27 che non supporta udev, porco Dio! Che cacchio di senso ha?
1: Se noi apportiamo sensibilmente il costo Z, la redditività della fabbrica cresce, una percentuale alfa non fa lo stesso valore.
0: Cioè ditemi perché? Perché GNOME dipende da questo udev? Sì, ma se usi il 2.4 non dovrebbe intervenire udev, questo è il punto. E invece intervenique! Interventò udev, porca puttana, intervense. Che schifo sto guardando il caffè, mio Dio, starei malissimo. Bene, ma il discorso è che ora non mi compila il kernel. Vediamo che cosa mi dite di questo errore. Perché? Perché? Perché? PPP o X.C, ma che cazzo è? Allora, vediamo un po' nel kernel. PPP o X? Che cazzo è? PPP o X? È qualcosa che riguarda il PPP? Che cazzo è? E tu dici, ma io non capisco, cioè...
2: per i cazzi tuoi, per i cazzi tuoi... ma perché, porca vita, ma non ti puoi installare la cosa che ti funzioni una volta tanto?
3: Metti Gentoo, veramente, ormai metti Gentoo.

0: PPP è sync, deflate, BSD comp. Il PPP è per Ethernet allora. Tiriamolo di mezzo, probabilmente è lui. Bestemming!
1: Alleluia!
2: Del colasso, dello spettacolo, del cinema, del mondo della piazza, avendo tenuto l'anima

0: Pazzesco. Old Confi, che cazzo è Old Confi? È la prima volta in 10 anni che lo sento. Che è Make Old Confi? Non l'ho mai fatto in tutta la mia vita. Come? Non ho capito.
1: È un kernel pacciato.
0: Non è un kernel pacciato.
1: Ah.
0: Da esattamente lo stesso errore. Molto bello. A questo punto non so più cosa fare. Non potrò mai più ricompilare il kernel. Beh, guarda che errori mi sta dando, non ci sto capendo un cazzo io. No, non ti do accesso su questa macchina, perché non si lavora in due sullo stesso problema. Perché se no tu fai una cosa e non ci capisci un cazzo, io ti cancello un addio e tu non ci capisci un cazzo. Saluto a Gennarino.

sono dei warning, sono. Sono i warning del tuo culo, sono. I warning del tuo culo.

0: Allora, vediamo un po' Catalaz se riesce a risolvermi questa atrocità, questo che in gergo noi chiamiamo BDAC, cioè un bel dito al culo.
1: Alleluia!
0: I sorgenti del kernel sono quelli del pacchetto Debian? La risposta è sì, sono quelli che ho tirato su con apt-get install kernel, non mi ricordo come cazzo si chiama, kernel source 2.4.27, qualcosa del genere, credo, adesso non mi ricordo più, non mi ricordo come si chiama il pacchetto. Io rispondo in radio alle domande, così non scrivo più, perché ovviamente se faccio apt cache search kernel, lui mi viene fuori con una marea di pacchetti. Adesso vediamo un po', mi viene fuori con tutto Debian. Interessante, un ottimo questa ricerca. PCMC a mode, Linux wrapper, sys, PCM, pfort, pure il portable fort compiler.

che do kernel doc, kernel headers, kernel image, kernel pcmc e kernel patch, kernel source, kernel source, Linux kernel source force version 2.4.27. Io credo di aver installato questi. Ho fatto make clean. Sì, però non ne sono sicuro a sto punto. Faccio make clean e vediamo un po' che cazzo succede per l'ennesima volta. Make z image, vediamo un po' mo che cazzo compila. Sta compilando. Comunque, io ho il kernel source 2.4.27 che suppongo a questo punto sia il kernel vaniglia, quello che non sa di niente, come il gelato alla neve. E vabbè. E ora mettiamo un po' di musica. Un po' di musica come si deve per voi. Ah, certo, non posso perché ovviamente sto ricompilando il kernel e non ho più l'audio sul NORAD. Bene. Ottimo. Ha installato il pacchetto kernel headers.

0: benvenuti a Battiti da parte di Ghighi Di Paola, Antonio Tessitore, Nicola Catalano e Pino Saulo. Un ringraziamento e un saluto a Fabio Zampa, alle abilità tecniche dall'altra parte del vetro, ma benvenuti anche nei suoni, nel mondo dei teledubbies, come sono stati ribattezzati, grazie Antonio, ai teledubbosis che stiamo ascoltando in queste notti. Li abbiamo associati spesso ai Necessary Intergalactic Corporation, perché il loro disco è in doppio formato, sono due CD, ma sono poi due album separati, uno per i teledubbosis e uno per i nicchia. Questo il brano che stiamo ascoltando ancora in sottofondo si chiama Omuro ed è firmato
1: un po' interrogativo in fondo.
0: Omuro?
1: Sappiamo purtroppo. Se qualcuno ha un'idea potrebbe scriverci a parte di Atrai.it.
0: Esatto, potrebbe essere anche un misto di americano norvegese, chissà, visto che ha il collegamento tra questi due progetti, tra questi due dischi che sono usciti insieme, appunto, nello stesso componente di doppio CD, e aiutare appunto questi due progetti è la batterista Ted Parsons, un musicista molto conosciuto, un veterano della scena americana di New York, che però adesso vive in Norvegia, ad Oslo, e per questo anche la sua collaborazione con Nick, con le sue collaborazioni, quelle di Ted Parsons più conosciute, che hanno avuto più successo, ovviamente quelle con Prom The Sponge, ma ultimamente sono andato anche con Killing Joke,
2: Catalan ha perso,
0: ha collaborato con Petrus, con lo stesso Bill Lauder,
2: ha assolutamente perso,
0: viene in qualche maniera chiamato alla memoria. Quindi la Gnosis, dunque, questa sera Omuro.
2: Allora devo fare una cosa che non ho mai fatto su nessuna distro, cioè installare il kernel headers, che è un pacchetto a parte. È una cosa che non ha né capo né coda. Ma infatti io, che io sappia, è automatico.

Sí. Hoy. Chao. Sí. Non esiste. Sì, non ti posso seguire adesso. Ah sì, brava. Ciao, vai. Sì, dai, ti saluto. Ciao, ciao, ciao.

0: 行きます。
1: おー。

0: certo che è pazzesco.
1: La pigliare è un bel mio.
0: Io veramente non so più che fare.
1: Ma so come si trova dei libri, anche davanti. Non funzionava un pezzo.

0: った。
1: じゃあ飛ぶ。今パーカッサレクを。ゼロでよ。死んだよ。
0: そう。
1: あこれ。タヌキ。
2: Tratto da un'altra cosa
0: Mezzo computer.
3: Mille euro te ne compri 18 di computer. Mille euro il computer. Che cacchio è?
1: Però un computer va. Un computer che dura 20 anni.
4: Sì, 20 anni.
1: No. Computer. No, esco,
4: computer.
1: Ma
4: quant'è? Che cosa?
1: 3.000.
0: Bello sarebbe tornare ai vecchi sistemi operativi, il CPM, il DOS. Ah, che cazzo. Un fondo di caffè.

0: どう見つかんのこれ。お手紙だこわ。
1: Ecco, io vedo compilare il kernel e ci sono tutti questi warning. Io se fossi un programmatore non dormirei la notte se avessi un warning nel mio codice.

0: Today, huh? You say?
1: You see a man? Why is he a man? Why is he a man?

0: di fare nel cambio. Ma dove c'è? Ma dov'è? Dov'è porca troia?
1: Dico, donne.
0: Dove sei?
1: Ah.
0: Ma qua dove, qua? Ma da dove andiamo a sparare?
2: Fred Lander, un musicista importante della scena newyorkese, tra gli improvvisatori sicuramente soprattutto quella che ruota intorno a John Zorn, ricordiamo nel Masada Street Trio, ma anche di Douglas, di Mark Levitt, invece alla testa con Andy Lass, sazzato sotto, sonda di Shabasso, Satoshi, Patrizio, di percussione, tra l'altro con una batteria particolare, fatti di tamburi con autocostumi e sono anche qualche tempo fatti a Roma. Comunque sia, questo è l'ultimo lavoro, si
3: chiama
2: Howling Solo,
3: molto rigorose, anche molto raffinate, dai. Eric Friedlander con lo stesso rigore, ma anche con tanto buon umore, il trio composto da Calderon, Cicciotti, Flacco, Mahmoud Gurbos, contrabbasso, Fiatanghe, alla batteria, sono avvicinati con la figura del grande piacere, altri classici, in generale, particolare, questo brano, possiamo fare lo scopo in
1: un'altra certo, grazie, molto bene, Minchia, ce l'avevo capito, va!
4: Non dico, ma io spero che non sia male, stanno parlando tanto.

0: però è di nuovo la storia.
1: Tu sei vero.
2: Ah, oh, cos'è che non vedo? Il melone.
0: La spazia, ma non questa.
2: Allora.

꼬마 목표님을 일한다 얘기지만

0: Certo, guarda qui.
1: Non ho detto che mi hanno fermato.

0: 絶対やればいいんだけど、
1: おこぴやクイブルバベオーラクイブル。

0: Não, como lá? Não, como não?
1: A proposito di immagini, di che ti sono lavorando a quella cosa lì, perché mi va l'idea di del dopo le immagini.
2: Io già l'ho messo su.
1: Sì, però quella cosa lì.
2: Però è da.
1: Sì, l'ho visto. Da quella cosa che dicevamo scritto sull'immagine. Ti parte l'immagine alla mobile.
2: Fatto pure quello.
1: Ah, non l'ho visto da poco ancora.
2: In modo molto semplice.
1: Come l'hai fatto?
2: Embed SRC uguale al nome delle file. Funziona.
1: E ti apre.
2: Mi apre una piccola finestrella con il plugin di MPlayer.
1: Perché con il play, lo stop. Te lo volevo fare in modo tale che. Vabbè, forse è meglio così anche.
2: Secondo me sì, alla fine, però ce lo possiamo studiare, magari se hai qualche idea migliore.
3: E poi qual è il problema? Non è che sto nel sito solito, ma

0: nel momento che infatti si deve presentare
1: ma non è che abbiamo
0: copertura della compilation dell'antologia fatto di 22 tracce più trattati Fire di Tom proprio il primo disco della Maitama che la gente si dice di aver comprato un genitore allo scatto proprio dagli anni 70 al suo diventare si teneva in un palco molto la
2: Ma viene di quello che è una potenza. Sta blocco ogni 3 secondi, però va, funziona.

0: วามีมีมอกมาวันนี้ปัจจุบันนี้ทุกท่านก็พูดถึง
1: cosa ti ho detto giusto
0: scusa
1: vai puttana della madonna però
0: Questo suono è stato un po' dopo.
2: Uscito originariamente nel 1978,
0: attaccato in tavola, è impossibile.
2: Della musica giamaicana, di tutti i Blind on Bar,
3: Yeah.

Doamne, zic că este cel.

Forse questa roba, sai che durava la cosa? Non vedo.

0: cose di Microsoft e di Linux.
1: Ciao. Come stai?
2: A posto, sì.
1: Bene, una vita che non ci vediamo.
2: Sì.
1: Bella quella cosa.
2: Sì. Sì.

Sì, era un po' spettacolare, questo è il modello.

0: Punto it, un'ulteriore nuova uscita che apprende una lista uscita alla fine degli anni 70 Hatman confronta degli anni
1: Non abbandonare, che ho
2: finito qua.
1: No,
2: ho risolto i miei problemi.
1: Ciao,
3: ciao,
1: ciao,
3: ciao,
1: ciao.
2: Ma che mi porti? Non esiste
1: un abbraccio. Allora poi guardatemi la parola, devo fare la
4: Alleluia.
2: Bene, bene, Radio Cybernet funziona. Solo 4 ascoltatori ora come ora, ma va bene così, devo dire.
0: Gli anni 70, visto che non fa di mano, aveva ha già fatto uscire una produzione di 13 anni in Inghilterra, e visto che un anni sta rapidamente diventando uno dei più rispettati produttori e ingegneri del suono del periodo.
2: Poi vabbè, mettiamo su un po' di musica. Ah no, minchia, ancora io per la seconda volta non ho il suono su te, sonora, perché ho ricompilato 40 volte il kernel smerdando tutto. È quello che sto facendo, sto compilando.
0: Oddio,
2: aprite un po' che non si respira più qua dentro. Lascia un po' aperto, sì. Buonanotte gente. Ciao a tutti. Spalanca, spalanca. Anzi, creiamo la corrente. Madonna che sonno.
3: Un sonno che sto diventando scemo.
5: Ho la tablette. Chiudi la foto.
2: Allora, prima devo vedere che se funziona sto cazzo di kernel. Ah, che bello! Un altro errore del kernel! Grazie Dio! Grazie porco Dio! Io non ho parole, porco Dio! Ma è il cazzo di frame buffer dell'assist di merda del dio cane! Dove cazzo sta nel kernel il frame buffer del dio cane? Dov'è?

0: pazzesco.
1: Grazie.

agghiacciante, è agghiacciante. Poi se c'è una cosa che odio è la musica reggae. Niente, il DRM non si compila. Dove cazzo sta il DRM adesso qua dentro? Dio porco, Dio porco. DRM. Ma se io ho la SIS, perché non mi deve compilare il DRM?

dopo le stupende evoluzioni DAB di Chris Jamming abbiamo trovato anche una delle originali iTunes, Willy Mowat insieme ai Daytons, questa traccia si chiamava I Short Sing, quindi da canzoni a canzoni troviamo adesso Rolling Dawn, artista messicano ma americano, meglio che d'adozione da quando si debutto nel primo album siamo State of Mind, ma prima di debutto ma al cantante, artista messicano ha sicuramente fatto tante e prestigiose collaborazioni. La terza traccia si chiama Keep on Putting insieme a Google Maps.

era Paolo Sanders, in un album registrato negli anni 70 per la Indus, dal titolo Elevation, che è stato appena ristampato, che abbiamo già ascoltato dalle nostre parti. Con lui, che era sasso soprano, c'era un Zobone all'armonium, Calvin Hill alla tastiera, Laura Gillian alle percussioni, così come John Blue, Jimmy Hoff e Michael Carvin alla batteria. Il brano si intitola Spiritual Blessing. E ancora un ascolto a chiudere questa notte di battiti, di questo ho già ascoltato le nostre parti, nel brano di una bellezza stupefacente, tratto dal primo disco della New Jazz Orchestra di Otomo Yoshide, nel frattempo Otomo è stato arrestato anche in

È incredibile. Ma è stata fatta da scemi questa distribuzione. Una distribuzione progettata da scemi per scemi. Vabbè, andiamo in merda. Ma ti rendi conto? Guarda il canale.

schifo, fa schifo. Ecco la musica adatta per questo orrore. Debian orrore. Che orrore, mio Dio. Orrore. Veramente un orrore.

0: sudah raib putri.
1: But just don't let that dog serve you.
2: Il terzo anello ad alta voce. Valentina Carnelutti legge Piccole donne di Luisa May Ongo. Traduzione di Gianni Pilone Colombo.
3: Dove state andando, ragazze? Chiese Amy, che entrata nella loro stanza un sabato pomeriggio le trovò intente a prepararsi in aria di gran segreto per uscire.
4: Non ti riguarda, e poi le bambine non devono far domande, rispose Astra Jo.
3: Ora, se c'è una cosa mortificante per i sentimenti dell'infanzia, questa è proprio il ricevere una risposta simile. E l'invito a sparire non potrebbe spazientire di più. Risentita per l'insulto, Amy risolse di scoprire il segreto a ogni costo, dovesse pur molestarle per un'ora di fila. Rivoltasi a Meg, che non sapeva rifiutarle una cosa troppo a lungo, le disse in tono carezzevole:
4: dimmelo, dai, e poi potreste portare anche me, no? Mette giù tutta presa col suo piano, io non avendo nulla da fare, mi sento così sola.
3: Tesoro, non è possibile, tu non sei stata invitata, cominciò Meg. Ma Joe interruppe con impazienza:
4: basta così, Meg, rovinerai tutto, tu non puoi venire, Amy, perciò non fare la bambina piagnucolosa.
3: Voi andate da qualche parte con loro, lo so. Ieri sera stavate bisbigliando e ridendo giù sul divano e avete smesso non appena sono entrata io.
4: Vero che andate con lui? Vero?
3: Sì, e adesso Bianca le sta
5: finendo. Sì, e adesso vaffanculo, Cristo!
3: Non so gli occhi. E così potete vedere Meg infilarsi in tasca un ventaglio.
4: Ecco, ho capito, andate al teatro a vedere i sette castelli, gridò.
3: E aggiunse le
5: sue. I sette negri.
4: Non ci vedrò anch'io, perché mia mamma ha detto che è uno spettacolo che posso vedere. E ho i soldi degli stracci. Mi siete state cattive a non avvertirmi in tempo.
3: Sì, buone, ascoltami un minutino, disse Meg in tono solente. La mamma non vuole che tu vada a vedere i sette castelli per questa settimana, perché i tuoi occhi non sono ancora in grado di sopportare la luce della sala. La settimana prossima ci andrai con Beth e Anna, e potrai divertirti anche tu.
4: Se non ci vado con voi e loro, il divertimento non è neanche la metà. Portatemi, vi prego. Sono stata tanto malata, chiusa in casa con questo raffreddore che muore dalla voglia di un po' di svago. Prego, Meg, sarò buona come non sono stata mai.
3: Imploro Amy sforzandosi di assumere la più patetica delle aree. Sentiamo che la portiamo. Se ne imbattucchiamo per bene, non credo che non avrebbe da ridire, cominciò Meg.
4: Se viene lei non vengo io. E se non vengo io, Lori nulla dirà la cosa. E sarebbe anche da maleducate tirarci dietro Amy dopo che lui ha invitato solo noi.
3: Dire che pensavo che Amy detestasse fare la parte dell'ospite indesiderata, borbottò Joe incollenita, che non amava di dover sorvegliare una bimba capricciosa proprio quando contava di divertirsi e basta. Il tono e i modi presero però furibonda Amy, la quale prese a infilarsi gli stivali e disse nel suo tono più irritante:
4: e io ci vengo, Meg dice che posso, e visto che ho da pagarmi il biglietto, Lori non ha nulla a che vederci.
3: Sedere con noi non puoi, perché si tratta di posti riservati, sedere da sola non devi, perciò o Lori dovrà cederti il posto, ciò che ci costerà il divertimento, o dovrà cercarti un altro posto, ciò che non sta bene, perché tu non sei stata invitata. Conclusione, tu non muovi un passo, ma te ne stai qui seduta buona buona. Suonò Joe più irritata che mai dopo come la fretta si era consumito. Seduta sul pavimento, un solo stivale infilato, Amy cominciò a piangere, mentre Meg cercava di farla ragionare. A un tratto, dal basso giunse il richiamo di Lori, e le ragazze si precipitarono giù lasciando la sorella in lacrime. Di tanto in tanto, infatti, la signorina dimenticava le maniere da adulta per quelle di bambina viziata. Mentre la comitiva si avviava, Amy gridò minacciosa sporgendosi dalle scale:
4: «Te ne pentirai, Joe March! Vedrai!»
3: «Sciocchese», ribatté Joe sbattendo la porta. Lori, Meg e Joe si divertirono un mondo, perché i sette castelli del Lago dei Diamanti era lo spettacolo più brillante e meraviglioso che si potesse desiderare. Se non che, malgrado i buffi diavoletti rossi, gli spumeggianti elfi e lo splendore di principi e principesse, il piacere di Joe aveva come una punta d'amaro. I boccoli biondi della regina delle fate le ricordavano Amy, e negli intervalli Joe si sorprendeva a pensare, divertita, a quel «te ne pentirai» e al modo che la sorella avrebbe scelto per farla pentire. Con Amy aveva avuto tutta una serie di vivaci e scaramucce, perché entrambe erano di carattere irritabile e facile all'esplosione violenta, se provocate al punto giusto. Amy stuzzicava Joe, Joe irritava Amy, sicché ogni tanto si producevano scoppi di cui in seguito si vergognavano entrambe. Benché maggiore d'anni, Joe era delle due la meno dotata di autocontrollo e durava una fatica tremenda a cercare di trattenere con la sua impetuosità che le procurava guai a bizzeffe. ma le sue collere non duravano mai molto, e confessato umilmente il proprio torto, Joe si pentiva sinceramente e si sforzava di migliorare. Le sorelle erano solite dirle che vederla in collera era un piacere, perché era un tale angelo lupo. La povera Joe cercava disperatamente di essere buona, ma il nemico segreto che portava in cuore era sempre pronto a infiammarsi e a sconfiggerla, e ci vollero anni di paziente sforzo per soggiogarlo.

0: vedi a merda su Google la maggior parte dei risultati sono cose mie. E c'è un messaggio su cn.org: curd merda, viva le guerre di religione, Debian merda, gentil rule all over the world, viva America Army.
1: Forse la curiosità avrebbe anche sopraffatto il rispetto, ma ci penso Beth a fare le domande e a ottenere così una chiamata alla definizione dello spettacolo. Nel salire a riporre il suo miglior cappello, Joe guardò come prima cosa lo scrittorio. Nell'ultimo scontro, infatti, Amy aveva sfogato i propri sentimenti col rovesciare il primo cassetto di Joe sul pavimento. Ogni cosa era al suo posto. Perciò, dopo una frettolosa rassegna di armadi, borse e scatole, Joe si convinse che Amy aveva perdonato e dimenticato i propri torti. Ma Joe si sbagliava. Il giorno appresso, infatti, fece una scoperta che scatenò una tempesta. Nel tardo pomeriggio, mentre Meg, Beth e Amy stavano riunite insieme, Joe irruppe nella stanza col volto eccitato e chiese senza fiato: «Chi è che ha preso il mio libro?» «Io no», dissero subito Meg e Beth, sorprese. Amy non rispose, ma continuò ad attizzare il fuoco. Joe, che vide il colore montare al viso, le custò tra in un baleno. «Allora ce l'hai tu, Amy?» «No, che non ce l'ho, ma sai dove si trova, vero?» «Non diciamo Pandora», gridò Joe afferrandola per le spalle e guardandola con aria tanto feroce da spaventare anche una bambina molto più coraggiosa di Amy. «Non sono Pandora, ripeto che io non ce l'ho, non so dove si trovi e non me ne importa. Tu invece ne sai qualcosa, quindi fai meglio a dirmelo subito o te lo faccio dire io», fece Joe dandole una scrollatina. «Puoi urlare finché vuoi, tanto il tuo stupido libraccio non lo vedrai più», gridò Amy lasciandosi prendere dall'eccitazione a sua volta. «Ah sì? E perché? Perché l'ho bruciato!»
2: «Che cosa?
1: Tu avresti bruciato il mio caro libretto, il libretto al quale ho lavorato tanto e che contavo di finire per il ritorno del papà», disse Joe pallidissima, gli occhi di bragia stringendo nervosamente Amy. «Sì, proprio così, te l'avevo detto che te l'avrei fatta pagare per la cattiveria di ieri e così ho fatto». Continuare non poté, perché Joe, dominata dall'ira, prese a scuoterla fino a farle battere i denti, gridando in un'esplosione di dolore e di rabbia: «Ah, bambina malvagia, malvagissima! Riscriverlo non posso! Non ti perdonerò mai, mai! Fantasti cent'anni!» Meg corse a calmare lei, Beth a calmare Joe, ma questa, completamente fuori di sé,
0: questa è Radio Terrai,
1: pone sull'orecchio,
0: piccole donne,
1: dalla stanza al vecchio
0: divano, il romanzo,
1: dove terminò lo scontro in solitudine. Da basso, la tempesta si schiarì, perché all'inizio la signora March, presi in particolari, non mise molto a convincere Amy del torto fatto alla sorella. Il libro era il ricordo di Joe, ed era considerato dalla famiglia un germoglio letterario di grande promessa. Si trattava solo di una mezza dozzina di tavole, ma Joe ci aveva lavorato sopra pazientemente, mettendoci l'anima nella speranza di farne una cosa degna di stampa. Da poco aveva ricopiato le tavole con gran cura e distrutto così il vecchio manoscritto. Il palò di Amy aveva avuto consumato l'appassionato lavoro di anni. Per gli altri poteva sembrare una piccola perdita. Per Joe era una calamità tremenda, dalla quale sentiva che le sarebbe stato impossibile riprendersi. Beth mise in lutto, come per la morte di un gattino, e Meg rifiutò di assumere le difese della sua protetta. Anche la signora March prese un aspetto grave e addolorato, sicché Amy sentì che non avrebbe ricevuto più affetto sin quando non avesse chiesto perdono per l'atto del quale, adesso, era la prima a dolersi. Quando suonò il campanello del tè, Joe entrò con un aspetto tanto fosco e inavvicinabile che Amy dovette chiamare a raccolta tutto il suo coraggio per sopravvivere. «Perdono, Joe, ti prego, mi spiace tanto, davvero, non ti perdonerò mai», fu la severa risposta di Joe, che da quel momento la ignorò totalmente.

ora sognavo un bug di Debian. Descrizione: Debian merda.

Report bug, vediamo un po' come funziona. Select mode, novizio. Will report bug often have a direct internet access? E poi mi dice, you should answer yes to this question indipendentemente da quello che stai facendo. Ah no, ecco, va bene. What real name should be used? Sesterzio. Email mortenera@gmail.com. No. Debian. Getting status for Debian.

0: Nessuno parlò della catastrofe. Perché tutti avevano imparato per esperienza che mi serviva su far parole quando
1: ero mai stato. Un giorno di casa, io rido.
0: Era di aspettare.
1: Cosa devo fare?
0: Che temperasse il risentimento e guarisse la ferita. Non fu una serata felice. Infatti, nonostante si applicassero a cucire come ogni sera, mentre la madre leggeva ad alta voce brani di Bremer, Scott o Edgeworth, sembrava mancare qualcosa. E la dolce pace domestica ne era disturbata. Le ragazze lo sentirono soprattutto al momento del canto. Beth sapeva solo suonare. Joe rimase muta come un pesce. Amy era in preda alla depressione, sicché a cantare furono solo Meg e la madre. Ma, pur sforzandosi di parer gaia, anche le loro flautate voci non parvero accordarsi come al solito e ne risultò una disarmonia generale. Dandole il bacio della buonanotte, la signora March sussurrò gentilmente a Joe: non lasciare che il sole tramonti sulla terra. Perdonatevi, aiutatevi a vicenda, ricominciate di bel modo. Già aveva una gran voglia di posare il capo.
1: È una catastrofe. Vabbè, qua a Report Buddy sono pure piantato.
0: Ma le lacrime erano per lei, siamo di così in lamentare.
1: No.
0: E l'oltraggio era tanto che davvero non poteva perdonare ancora. Perciò, amico forte, scosse il capo e disse, brusca, se temi era là ad ascoltare. È stata una cosa abominevole e non merita di essere perdonata.
1: Allora, Adam, General Bug in the Base System. Ci dirò un General Problems 99. Perfetto. Sei sicuro che questa bug non si applica a uno specific package? Yes, sono sicuro.
0: Terribilmente esasperante nella propria virtuosa superiorità. Joe persisteva nel temporalesco e per l'intera giornata non ci fu cosa che andasse bene. Stamattina, con quel freddo da lupi, Joe lasciò cadere il prezioso pasticcio nel rigagnolo lungo la strada. La zia March ebbe un attacco nervoso, Meg rimase pensierosa, Beth tornò con un'aria addolorata e ansiosa. Amy non smise di fare osservazioni sulle persone che parlano sempre di essere buone e poi non fanno il minimo sforzo malgrado ci sia chi dà il buon esempio. Qui è una noia generale. Chiederò a lui di venire a pattinare, lui che è sempre gentile e allegro mi rimetterà in sesto. Ne sono certa, disse Joe fra sé e sé. Poi uscì. All'udire il rumore dei pattini, Amy guardò dalla finestra e disse stizzita: eccola lì, mi aveva promesso che ci sarei andata io, visto che questo è l'ultimo ghiaccio della stagione. Ma è inutile, Carmen. Non dire questo, non dire così. È stata tu la cattiva. Ed è difficile perdonare la perdita del libretto tanto prezioso per te. Ma lei lo farà lo stesso, credo, se solo saprai prenderla al momento giusto, disse Mary. Seguimi,
1: seguimi
0: finché lui non abbia rimesso giù di buon umore. Aspetta ancora un pochettino, poi va a darle un bacio e fagli qualche altra gentilezza. Vedrai che tornerete amiche, e di cuore. Proverò, disse Amy, che il consiglio aggiustava perfettamente le cose. Preparatasi in fretta e furia, rincorse la coppia di amici che stava allora sparendo oltre la collina. Non c'era molto per il fiume, ma entrambi erano ormai pronti quando Amy li raggiunse. Vistala arrivare, Joe le voltò le spalle. Ora invece non la vide perché intento a pattinare con prudenza lungo la riva per controllare la tenuta del ghiaccio. La nuova gelata era infatti stata preceduta da un periodo di caldo. Prima di cominciare a correre vado fino alla prima curva per vedere se è tutto a posto. Lo sentì dire io mentre scattava via. Simile a un giovane lusso nell'aspetto con quel suo cappotto e quel suo cappuccio bordati di pelliccia. Joe la udì, tutta affannata dalla corsa, battere i piedi e soffiarsi sulle dita nel tentativo di allacciarsi i pattini, ma non si voltò e prese a zigzagare lentamente lungo il fiume, sentendosi amaramente e infelicemente soddisfatta dei fastidi che stava dando la sorella. Joe aveva nutrito la propria ira finché essa era diventata tanto forte da prendere possesso di lei. Come sempre accade, quei pensieri e i sentimenti cattivi se non siano allontanati all'istante. Girando la curva, Lori gridò alle sue spalle: state sotto l'uva, in mezzo è pericoloso. Giudi, non così Amy, che levatasi finalmente in piedi tra grandi sforzi, non colse una parola. Giudi era un'occhiata dietro di sé e il demonietto che l'abitava le disse all'orecchio: abbia sentito o no, lasciamo che se la sbrighi da sola. Lori era ormai scomparso dietro la curva. Joe stava svoltando e Amy molto più indietro stava verso il ghiaccio più liscio del fiume.
1: Chissà che cazzo di bug ho riportato, visto che non mi ha chiesto niente.
0: Poi, quando già aveva deciso di proseguire, qualcosa la trattenne, la indusse a girare.
1: Ma
0: giusto in tempo per vedere Amy alzare le braccia e sprofondare con un urlo che la raggelò.

0: giungo a richiamare gli ori, ma non aveva più voce. Volle precipitarsi indietro, ma i piedi sembravano non avere più forza. Così, per un secondo, rimase immobile a fissare, il terrore in viso, il cappuccetto azzurro nell'acqua nera. Qualcosa la sfiorò in un guizzo, e la voce di Lori gridò: «Troppo rimaste dallo steccato, svelta!» Come ci riuscì, non lo seppe mai. Ma nei pochi minuti che seguirono, lavorò come un'ossessa, ubbidiendo ciecamente a Lori. Questi, calmissimo, si tenne disteso sul ghiaccio, reggendo Amy a forza di braccia e di pattini, finché John non ebbe strappato un asse dallo steccato e non lo ebbe aiutato a recuperare la bambina, per la quale era stato più lo spavento che il danno. Adesso bisogna portarla a casa il più in fretta possibile. Mettile addosso tutto quello che puoi, io mi tolgo con le vecchi pattini, esclamò
1: Amy
0: nel suo cappotto e dando strattoni alle
1: cuccia
0: che sembravano interricate come non mai. Rabbrividendo, gocciolando e piangendo, li portarono a casa la bambina, la quale, calmata per l'eccitazione, cadde addormentata fra un monte di coperte davanti al caminetto ardente. Nel gran tramestio, Joe, senza quasi pronunciare parola, aveva svolazzato su e giù, il volto pallido e agitato, sconfusta, il vestito strappato, le mani tagliate e ammaccate dal ghiaccio, le fibre ricattarie a mano fatica a allacciarle. Una volta addormentatasi consapevolmente Amy, la casa tornata tranquilla, la signora March, seduta accanto al letto, la chiamò a sé per meditare le mani ferite.
2: Ma come va a fare?
0: Ma sicura che va tutto bene? Sussurrò Joe, osservando con un rimorso la testa d'oro che aveva rischiato di venire strappata per sempre dal ghiaccio traditore. Benissimo, direi, tesoro. Non si è fatta male, ma adesso la signora è la sua. Tutto che siete stati tanto intelligenti e prima di portare a casa in mezzo a noi. Scusa la mamma, è stato loro a fare tutto. Io mi sono lasciata andare. Se dovesse morire sarebbe colpa mia, mamma. E Joe si lascia cadere accanto al letto e, dando sfogo al desiderio di penitenza, raccontò piangendo tutto l'accaduto. Dopo aver condannato la propria durezza di cuore, espresse fra i gemiti la propria gratitudine per la mancata, pesante punizione che avrebbe potuto toccarmi. È il mio carcaraccio. Mi sforzo di migliorarlo, credo di esserci riuscita, e poi riemerge che Joe è per male. Oh, mamma, che devo fare? Che devo fare? Esclamò disperata la povera Joe. Stacci attenta, ti prego, cara. Non ti faccio mai ripetere. Non pensare mai che sia impossibile correggere il tuo difetto, disse la signora March attirando a sé la scarmigliata testa e baciando l'umida guancia con tanta tenerezza da far risciogliere il lacrime di Joe. Ma tu non sai, non immagini neanche quanto sia brutto. Quando sono infuriata mi sembra che potrei fare qualsiasi cosa. Mi sento talmente scatenata che potrei far male a chiunque e godermi. Proprio per un giorno o l'altro qualcosa di terribile finirò per...
1: Però adesso vediamo un po' com'è la situazione.
0: Mamma, aiutami, ti prego, aiutami.
1: Entro e vediamo un po'. Intanto vediamo se ho compilato il suono. Così metto su la musica che dico io. Oh, finalmente.
3: Soffro lo stress, io soffro lo stress, ho 30 anni e c'ho un tumore. Suono in una boy band.
0: Giù dimentico il rimorso per la sorpresa. Il mio, sì. Da 40 anni c'è più.
1: Che cazzo è che la radio non si spegne più? Giù.
0: E spero.
1: Boh. Non si spegne più. Vabbè. Finalmente un po' di musica.
3: Tutto mia nonna dentro un bosco, le metto nella vagina un poster di Vasco. In questo posto prendo il controllo, sono Max Pezzali con un teschio sul collo e non ti mollo, sono un sergente di metallo sul cavallo bendato, sono il mandante delle stragi di Stato, non sono in grado di avere equilibrio, guidando mi è rimasto in mano il manubrio della mia banda, mio padre odia la mia banda, gli ho menato e sputato in faccia la bevanda, alla standa ho organizzato già 6 attentati, tutti falliti, giro con un clan di drogati accaniti. Se antagonista e me ne compiaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio. 10 colpe che rinfaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio. Chris croce ad ogni angolo di strada, la gente si è abituata e non ci bada. Vivo la mia vita, anche se se n'è andata a puttane per strada con un prete idolata. Senti chi è qui che rifiuta ogni compromesso, chi dorme sull'acciaio, niente materasso. Adesso vorrei andare a un congresso per lanciare tutti gli insulti che ho represso, ho commesso. Avrei prestato Paola e Chiara, che mi sarei masturbato dentro una sbara. Sto in gara contro me stesso e contro la parte di me che vuole vendetta ad ogni costo. Se antagonista e me ne compiaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio. Le tue colpe te le rinfaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio. Ti conosco, giuro guerra allo Stato, ma sono già morto, ieri mi sono impiccato, isolato nel mio mondo, così non mi confondo con le merde che hai attorno, sprofondo nel mio abisso, ti appaio in sogno in braccio a Gesù Cristo, se insisti con sto disco, sposato con rischio, cieno nel buio pesto, con candele nere e un grande teschio, del resto, quando sto bene ho il mal di testa, imbocco in tuta mimetica alla tua festa, di poi sotto inchiesta, banco la cresta, banco con la testa una finestra.
1: Non lo so. Hai le chiavi?
3: Colpe te le rinfaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio. Antagonista e me ne compiaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio. Le tue colpe te le rinfaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio. Antagonista e me ne compiaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio. Le tue colpe te le rinfaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio, pagliaccio di ghiaccio, lo so non ti piaccio, pagliaccio di ghiaccio.
1: No Pilu, vai a cuccia, dai, porca madonna sto cane.
2: Soffro lo stress, io soffro lo stress, c'ho 30 anni e c'ho un tumore. Suono in una boy band, suono in una boy band, io sporro sempre con rancore. Soffro lo stress, c'ho 30 anni e c'ho un tumore. Suono in una boy band, suono in una boy band, io sporro sempre con rancore.
1: Senza sorriso, all'improvviso mi sento ucciso, sono intriso.
3: L'idea antimassa, la società è una carcassa, Carter non passa inosservato, come Kiss col volto truccato, il cranio incappucciato e radio telecomandato, fuori dallo schema tracciato, rap disadattato, diventa pop con un attentato, sono il deputato del degrado, entro di un vescovale urlo, hanno ucciso l'uomo ragno, sputo sui soldi che guadagno, poi piango più sul bagno, mi prende il disfattismo, alle medie vittima del bullismo, violento, arriva spento al concerto ubriaco. Non si capisce quello che dico, sembra che mendico. Un giorno Mazzini mi sembra splendido, il giorno dopo mi resta identico. Identifico Dorelli con la Repubblica, voglio sconvolgere l'opinione pubblica. Carter G4 centrando al passo la strada, il rap è la nostra spada, che affondiamo nella tua carne, tu rimani inerme, c'è ovunque il nostro fottutissimo germe.
2: Soffro lo stress, io soffro lo stress, ho 30 anni e c'ho un tumore. Suono in una boy band, suono in una boy band, io sporro sempre con rancore. Soffro lo stress, io soffro lo stress, ho 30 anni e c'ho un tumore. Suono in una boy band, suono in una boy band, io sporro sempre con rancore. Vedo un deserto, vedo morte, caccio sparate per combattere la sorte, in cerca di produttori che arruolano carne da macello, i facci sparano, ammirano quello che
1: può. Vai, violenza domestica.

0: casa, la situazione è pessima, o vai o te ne resti qua. Violenza domestica, dormi un casino, l'appartamento a pezzi sta. Violenza domestica,
1: a casa la situazione è pessima, o vai o te ne resti qua. Violenza domestica, dormi un casino, l'appartamento a pezzi sta. Violenza domestica, la mia casa è in base di discordia. Violenza che non si scorda, ricordo, ero un bambino solo abbandonato al suo destino, clandestino, con troppe fantasie per sopportare certe vostre ipocrisie. Madre, padre, al momento del bisogno dove state? Litigate, vivete insieme ma non vi sopportate, vi ammazzate, vi insulti, io ero il bambino,
2: voi stramaledetti adulti, nel tumulto ho iniziato a fumare fumo.
1: Sapevo che per il mondo non ero proprio nessuno, per questo uscivo tutto il giorno a fare casino, non
2: potevo
1: più essere considerato un bambino, e quindi, sempre per strada, alla ricerca di nuove strade, sopra metro e bus passavo le mie giornate. Tante cose non capite, non capivo, il cuore è già duro, scuro, ma volevo un futuro. Il futuro sempre più presente, per strada imparavo a non fidarmi della gente, con troppe paure nella mente ti fregano per sempre, troppi occhi che ti guardano malvagiamente, essenzialmente, odio e odiamo tutti, senza differenza, brava gente e para tutti, tu lotti, ma devi capire contro cosa, non siamo tutti la stessa cosa, il mio girare non ha pausa. A causa della famiglia ho vissuto sotto pressione, non avere più accanto quelle persone era la soluzione. Frustrazione significa confrontarsi con la gente, capire quante cose non contano niente. Sono l'antieroe di questa vicenda, sto tra il vero e il falso come una leggenda. Per strada costretto dalla violenza, userò la mia clemenza, si avanza come se Roma fosse la mia stanza.
0: A casa la situazione è pessima, o vai o te ne resti qua. Violenza domestica, torni un casino, l'appartamento a pezzi sta. Violenza domestica,
1: a casa la situazione è pessima, o vai o te ne resti qua. Violenza domestica.

che bello petare. Allora vediamo se parte così sta cazzo di Debian, finalmente vede il CD-ROM come è giusto che sia.

nonno puttano. Oh. Oh, finalmente mi vede il CD-ROM, Cristo! Oh, e che cazzo! Me lo vede come device scasi e vaffanculo, Dio Cristo! Oh, che cazzo, che cazzo! CD barra sterco. Allora, CD, film, CD grillo. Masterizza, ora masterizzo mi sti cazzo di DVD e non mi rompere i coglioni, porco Dio! Un pomeriggio per masterizzare un DVD, un pomeriggio intero! Delirio, delirio! E che cazzo! Oh, salutiamo Toschi che va a dormire, ti ringrazio per l'aiuto Toschi, grazie dal profondo del cuore, scritto con la Q e con la H in mezzo, così. Ciao e buonanotte, io resto qui ancora un attimo, masterizzo sto CD, forse faccio un altro paio di backup, perché a questo punto provo orrore dal primo superiore sposato col dolore, che l'amore mi spezza il cuore.

Doctor Terror, ecco come mi chiamerò da oggi in poi. Il mio nome sarà Doctor Terror. Mi chiamerò così. Pazzo, sto masterizzando, ma non crederci. Mi sento veramente rododendro.

0: Ah, Dio mio.
1: Bene. Però una domanda ce l'avrei.

Bene. E nel frattempo ho preso una poesia di Giuseppe Ungaretti e l'ho modificata e vorrei leggervela. Ne ho dato un assaggio poco fa a Sandman e la leggerò per i pochi ascoltatori che sono connessi. Si intitola Sveglia e dice: un'intera nottata buttata vicino ad un server massacrato con la sua distro digrignata volta al plenilunio, con la congestione del suo kernel penetrato nel mio silenzio, ho scritto comandi pieni d'orrore. Non sono mai stato tanto attaccato alla gentù. E questa la pubblicherò sulla mailing list del Lubi Catania ora.

Sono riuscito finalmente a masterizzarlo, questo porco Yahweh di Dio.

Cristo malato. Cosa si deve fare? Quanta sofferenza per avere un DVD. Questo è il male del free software, l'open source, ti è alla faccia di Riccardo uomo stalla di merda. E che cazzo.

0: Non ci sono i temi di Fluxbox. Quindi usa la forza. Ma tu sei scemo, dai. Debian non è il tema di Fluxbox.
1: Debian non ha un cazzo, Debian è merda. Non è possibile che non ce l'ha.
0: Vuoi leggere la mia poesia?
1: Non è possibile che non ce l'ha, veramente.
0: Si intitola Sveglia. Mia, la mia rielaborazione di una grande poesia. Oddio,
2: mi piace sta.

0: Cioè, non sarebbe, non capisco come non abbia pensato a una poesia così breve e significativa.
1: Cioè, soldati, si sta come d'autunno sugli alberi e le foglie, poi mattina in un numero immenso, notte, vaffanculo. E che cazzo? No, no, vaffanculo, punto, cioè, perentoria.
2: Allora, notte, vaffanculo, punto.
1: E che cazzo?

horror. Tra l'altro volevo spiegare a Sandman che volevo fare un bug report di Debian e segnalare un bug, e il bug era Debian e la descrizione del bug è Debian merda, però non ci sono riuscito con report bug, mi ha buttato fuori, non so perché, forse si è rifiutato. Io faccio report bug e lui mi chiede please enter the name of the package oppure other, io metto other, lui mi dà una lista, io gli metto 9 general problems, quindi problemi del Linux kernel, mailing list, press related, amministrazione dei progetti, forse 19 project administration potrebbe anche essere, sì, 19. Are you sure this bug doesn't apply to specific package? Yes, sono sicuro. Ora mi dice getting status for project e query in Debian BTS for reports e sta lì e io mi aspetto che mi chieda qualcosa, così potrò scrivere Debian merda. Così me lo leggono e possono magari fare qualcosa. Però in realtà non succederà niente. Già lo so.

masterizzato il DVD di backup e sto a posto. Mentre ascoltiamo musica di lesbe tricazzo che fegano il tricolore con pisto vergio, andrò a emettere urina. Morinoco.

va bene, insomma, questa trasmissione di Radio Cybernet che è partita con il titolo di Debian Merda, alla fine adesso, ecco, vedi, query in Debian DTS for Report and Project, e non dice nulla, e non mi chiede un cazzo ed esce. Ma allora report sta minchia. Ma no.

0: il discorso con Sandman sulla distro Debian, lui dice forse non è una distro per stupidi ma per limitati. No, no, in realtà cioè il pregio di Debian è che ti serve una cosa, la installi e via. Il problema di Debian sono una manciata di difetti, che però non sono dei piccoli difetti, ma sono delle cose orrende che ci sono, non si può negare. Forse capendo prima questi 10-15 difetti, alla fine con Debian si può pure convivere. Però il problema è sempre questo, bisogna saperlo prima. Eh? Perché mi guardi e sorridi, Ram? Perché io dico, vabbè, installo Gentoo e ci sto 2 giorni perché devo compilarmi tutto. Però funziona tutto. Ok. Allora dico, installo Debian perché me ne installo in un'ora. Però poi non funziona un cazzo, ci metto 2 giorni per far funzionare le cose per delle stronzate. Non ti si sente da qua, eh? Vabbè, tu credi cosa?
1: Sinceramente è che Gentoo è veramente più
0: Gentoo, moderna. Sì, vabbè, Gentoo è più moderna, lo sappiamo.
1: È più moderna, è più, secondo me, è più a passo con qualsiasi cosa, capito? Perché Gentoo prevede molto l'utilizzo, cioè...
0: Beh, il fatto che usi sorgenti...
1: Mi sta aiutando molto ultimamente come il discorso Slack. Sai il discorso Slack? Cioè, Slack è rimasta lì.
0: No, no, Debian non è rimasta lì. Il problema è che... Il problema delle dipendenze, di alcune dipendenze di Debian. No, sta cosa che il GNOME è un metapacchetto. Ma che meta mi rappresenta delle mie metapalle? Cioè, che cos'è un metapacchetto? Poi rimuovo Exim 4, che non è. Tu hai il mailer, si chiama Exim 4, rimuovi Exim 4. No, si chiama Exim 4 tattino demon trattino like. Porco Dio, cioè porco Dio. E poi vabbè, come ho scritto nella lista del Lug Catania, rimuovi Exim 4 e pretende di rimuoverti MySQL e Postgres SQL, perché nella loro mente malata, che comunque stanno risolvendo, un mailer è necessario per far funzionare il Postgres e l'SQL, che è una stronzata perché io li ho tolti da RC2.d e il Postgres non ha fatto una piega. E infatti questa cosa diceva Toschi che la sistemano nella nuova versione di Debian, non è più una dipendenza così idiota, perché è idiota, è una stronzata, porco Dio. Intanto io, ridendo e scherzando, mi sono ricompilato pure il kernel su Gemini, così poi non mi funziona un cazzo pure qua.

0: 那
1: ancora non si è capito da dove è spuntato Udev. Ah no, si è capito da dove è spuntato Udev. Me lo vado a rileggere. Udev è spuntato da una cosa di Gnome.

0: Ecco, infatti, il pacchetto GNOME contiene al suo interno GNOME Volume Manager, che quindi si tira UDEV, e quindi UDEV è stato installato perché c'è GNOME. Ma se io sto usando, ma se la Sarge mi tira su GNOME, quindi mi tira su GNOME Volume Manager che mi tira UDEV, la Sarge ha il kernel 2.4, quindi perché mi tira su UDEV col kernel 2.4? E qua ci vorrebbe un bug report, o no? Non mi è ancora chiara questa cosa. Sono le 2.40, io vado a dormire. Basta. Io domani mattina sono qua. Genere risposto di là, eh? Bene, la trasmissione di Radio Cybernet dedicata a Debian Merda finisce qua. Quindi grazie per l'ascolto, vi lascio alla consueta programmazione indifferita di Radio Cybernet, lo streaming che va in eterno e che immagino subentrerà alla mia voce. Vi lascio con una registrazione dall'ACM Meeting di Genova, non so di cosa si tratti. Buon sonno della ragione che genera rostri, dice Sandman, giustamont. E quindi buonanotte. Asbesto, arrenditi di perso, Debian vince. No, no, ma che? Sono riuscito a far funzionare tutto, vaffanculo a un certo punto. Signori, buonanotte.
1: Che si fissano dopo due volte,
0: è che Debian merda, Ram. Non ho ancora chiuso, quindi chiudo così.

0: La puntata di oggi sarà, come al solito, sperimentazione. Questa è, come mi faceva notare Nightolo, è l'ultima puntata di Radio Cybernet prima della grande devastazione che sicuramente accadrà con la nostra partecipazione all'Hack Meeting 2003 a Torino, che sarà una cosa sicuramente devastante per il caldo e per un sacco di altre cose. Tre giorni che non ricordo, comunque venerdì, sabato e domenica. E niente. Ah, ecco, dal 20 al 22 giugno, dice qua in media, Hack Meeting 2003, la sesta edizione dell'Hack Meeting. Ci sono un sacco di seminari, c'è un programma online su www.hackmeeting.org per chi volesse effettivamente venire. Chi non può venire invece, chi sarà così sfortunato e sfigato e poveraccio da non poter venire, disperato e pazzo, chi sarà solo e pazzo a casa ad ascoltare, ecco, appunto, potrà appunto ascoltare l'Hacker Meeting sempre tramite Radio Cybernet, e chi vorrà aiutarci appunto come Radio Cybernet a streamare l'evento. Ci faremo in quattro, in tre probabilmente, per poter, diciamo, ascoltare, per poter trasmettere, streamare, come dire, insomma, per streamarvi i seminari, per streamarvi quello che accade. In linea di massima, noi durante tutto l'evento lasceremo, come sempre, il microfono acceso 24 ore su 24, anche nel momento in cui dormiremo. Questo darà modo a tutti di poter sentire effettivamente quello che succede durante l'Hacker Meeting, come più o meno abbiamo fatto ogni anno. Scusate, ma il miracolo della digestione si compie come ogni sera. E Hacker Meeting prevede una serie di seminari veramente interessanti che sono in calendario e che noi adesso andremo a vedere. C'è un programma veramente pieno, ci saranno tre sale, si spera con tre videoproiettori. Il lavoro dei compagni di Torino è stato veramente un lavoro fantastico, sia per trovare il posto sia per mettere su tutto quanto, e io sono rimasto veramente molto colpito da quello che sono riusciti a fare. È stata una cosa bellissima. Il risultato è questo programma enorme con veramente una marea di seminari, vedo. Cos'è un PC? New Linux Base, DNA, che è un progetto bellissimo, Paranoi, introduzione MD64, programmazione di rete sotto Linux, reverse engineering, programmazione sicura secondo DJB, poi arte, abbiamo Hacker Art, NetArt, sociale, Betty Tech, UCD in Italia, poi abbiamo reti comunicazione, Radio Cybernet, incensurabile, appunto Freenet, tecnologie wireless, perché complicarmi la vita col multicast, e poi abbiamo un seminario su Dynabolic, un seminario su retrocomputing, e poi una cosa molto interessante a mio avviso, che è l'uso avanzato di VI, che è proposto da Shining del Freaknet Media Lab, e che è già stato fatto a Catania e ha avuto ben 6 spettatori circa, pochi ma buoni, devo dire, pochi ma veramente buoni, ed è un seminario per veri pazzi, insomma, perché Shining dimostra come VI possa essere usato per fare veramente cose da pazzi. Ma come vi stavo per accennare, non è tutto oro quel che luccica, nel senso che non è tutto in programma, in quanto probabilmente un bel po' di seminari saranno, diciamo, spontanei, nasceranno sul momento e verranno autogestiti nelle ore notturne o nelle ore mattutine magari è un po' più difficile, ma probabilmente potranno nascere degli assembramenti spontanei di persone con seminari spontanei, chissà. Gli annunci di questo tipo comunque viaggiano sulla lista hackmeeting@qt.org.
1: Ciao!
0: E io adesso vi farò ascoltare un po' di musica di Zappa, giusto perché a me piace Zappa, e perché sì. E ascoltiamo un pezzo di Zappa, perché mi sono rotto i coglioni di parlare, fondamentalmente. Ho messo che si senta bene, va.

Vabbè, visto che questa sera siamo in vena di sparare cazzate, lasciamo anche un po' di zappa in sottofondo. E arriviamo così allo spazio delle richieste. Ci viene richiesto un altro pezzo di zappa che manderemo dopo, chissà. Noi generalmente non mandiamo musica, se non appunto questa roba da pazzi. Ma come mi viene citato Steve Vai, che ha suonato con Zappa per un bordello di anni, comunque adesso mi farò un po' di cazzi miei, devo anche rispondere in chat, puttana di Eva.

Vabbè, in definitiva, non vedo da molto tempo, per colpa mia effettivamente, perché sono tendenzialmente un coglione, non vedo i fratelli nonché compagni di Radio Bandita, il cui sito è www.radiobandita.qualcosa, che non ricordo, adesso lo cercherò. Sono un incoglionito, che vedevo di .org, voglio sperare. Esatto, sembrerebbe un .org, anche loro penso come me nutrono un odio viscerale per i domini .it. Hanno veramente un bel sito, invece del nostro, che fa veramente schifo, che è qt.org/radiocybernet. E il sito è veramente bello, devo dire, mi piace, è leggibile, è... è bello, bello veramente, c'è un sacco di roba, è... il logo è carino, ci sono le dirette, c'è la replica, hanno anche il link redazione. Noi per scelta non abbiamo redazione, perché in realtà noi facciamo cose assolutamente a caso, noi in questo momento sono da solo. Vero è che a volte la trasmissione viene condotta da più persone, ma comunque mi chiedono se so dire Jesus come Zappa. dovrei prendere un brano di Zappa effettivamente, cominciare a mandare Zappa a profusione, che è la cosa giusta da fare. E adesso sposto un mare di porcherie qua. Allora, visto che mi è stato chiesto Stairway to Heaven di Zappa, e visto che se non glielo metto Newmark mi rompe i coglioni per tutta la vita, io adesso gli prenderò dall'album, se non ricordo male, The Best Band You Never Heard in Your Life, gli prenderò, se lo trovo, perché io qua prima di trovare un disco di Zappa ci sto una vita, eccolo qua, c'ho un metro di CD di Zappa, puttana di Eva. Oh, Stairway to Heaven, disco numero 2, come ricordavo bene, mettiamogli questo pezzo, così facciamo contento Newmark. E ce lo ha chiesto. Bene, caro Newmark, ti abbiamo, come vedi, accontentato, perché siamo dei veri professionisti. E adesso noi mandiamo questa roba, Stairway to Heaven. Buon ascolto mentre io continuo la digestione. Sì, vai. Sperando che il lettore ce la faccia, perché ho dei problemi.

ci sono 12 musicisti in questa registrazione che suonano. La band era di 12 musicisti, mostruoso. E la registrazione di questo brano è stata fatta a Vienna, Firenze e a Londra. Sono praticamente tre concerti live missati assieme per fare questo pezzo che state ascoltando. Buon ascolto.

Le note di copertina di questo disco dicono: in un mondo dove molti dei grandi gruppi, tra virgolette, vanno sul palco e pretendono di cantare e suonare, noi vogliamo sinceramente presentarvi questo piccolo prodotto audio. Sì, per una volta almeno musicisti dal vivo, musicisti veri, suonano e cantano queste cose. Tutto il materiale qui contenuto è live al 100% e non c'è nessun tipo di sovraincisione.

0: Ma insomma, non ci sono parole. Visto che oggi parliamo di Zappa, io chiedo a voi se volete ascoltare qualcosa di Zappa. Zappa o simili. Ecco, adesso mi dicono dategli sotto con Steve Vai. E mo te lo faccio sentire io, Steve Vai. Logicamente ti faccio sentire Steve Vai quando suonava con Zappa.
1: Sì.
0: E ti fotto. Abbiamo una richiesta che riguarda Steve Vai e io metterò un pezzo in cui Steve Vai suona con Zappa. Ce ne sono veramente una notevole quantità. Dunque, quale metto? Sì, mettiamo il numero 7. Si chiama appunto Stevie Spanking. Io intanto mi faccio un po' i cazzi miei, Non è che posso star qua a rompermi col cuore.

tipo

0: venuto fuori oggi dal troppo caffè poco cervello anche questo nuovo streaming radio autù che sto scrivendo. Lab di Neorg, streaming radio auto con le SRH maiuscole. Ora lo pubblico su troppo caffè poco cervello.
1: Scusa,
0: ragazzi, questa cosa del web server che state codando, scrivetela sul sito. Scrivete che state lavorando su questa cosa.
2: Sì, ha ragione.
0: Non c'è traccia sul sito di questa cosa.
2: Io l'ho già trovato.
0: Eccola qua, entra. Eccolo qua.
2: No, come il login lì di sopravvivere lì, nonno.
0: È il tuo. Creati un account Acme. Poi già editare.
2: Poi, facilo. Vedi che già si autologa.
0: Login qua?
2: Sì,
0: createlo. Createlo, non è
2: che
0: se...
2: Ah, ok, è quello che ho detto.
0: Usare il MediaWiki così, devo dire che funziona molto bene.

Black Blacks dal Messico.

0: bastardo di Gesù.
1: Si è svegliata con la musichetta.
2: Svegliate io?
1: No, adesso gli hai fatto la musichetta, adesso è svegliata.
2: Sì, infatti.
1: Hai fatto la musichetta e è comparso. Ciao, di che chiodo ti vedi?
2: Cingoneria di auto.

0: americano, non so se l'hai conosciuto tu. E gli stai dicendo dai un'occhiata al nostro troppo poco giornale. Lui sta a Oaxaca, in Messico.
1: Oaxaca.
0: E
1: ma Vlax
0: è un giornalista e di New York.
1: Vladimir.
0: Sì, tu l'hai conosciuto?
1: Vladimir è di Ipatia.
0: È di?
1: Ipatia.
0: Cioè?
1: Conosci Ipatia?
0: No.
1: Ipatia è un ONG, ma non è un ONG, è una...
0: Ipatia? Mm-hmm. Ipatia?
1: Con la H, scrivi? Scrivi io. Ipatia, no, Ipatia con la H davanti.
0: Così?
2: Mm-hmm. Questo già la fa.
1: Ipatia no, è un praticamente
0: Ipatia? No, forse non è lui. Not sure. La citazione del famoso film Idiocracy. Not sure. Maybe in the past. Lui adesso è su espora.com. Jabber
1: e Jukar.
0: Dov'è? È Jukar.
1: Quello che dicevo Juan Carlos Gentile. Pianti ha chiesto, ti è arrivato qualcosa?
0: Ehi.
1: Ciao.
0: Ciao Jenna. Jenna, senti, nei prossimi giorni la possiamo mettere sul ponte radio da te?
2: Ma io sono per terra, quando lavoro la facciamo.
0: Chissà il problema.
2: Perché?
0: No, perché volevo battere il ferro finché era caldo. Volevo.
3: E poi posso rifiutarmi di accompagnarlo a Catania. Mi rifiuto di accompagnarlo a Catania.
0: Beh
3: vuoi.
0: Sì, potresti lasciarlo qua.
2: Ok, non ti accompagno.
0: Ma poi lui potrebbe prendere l'auto.
2: Ah, io però potrei decidere di non fare il ponte a casa mia.
0: Quindi fine settimana.
1: Sì. Ti è arrivata alcuna.
2: Beh, anche cosa è successo?
1: Sì?
0: Non lo so, ora vedo.
2: Ieri mangiando quel mangiare di merda, oggi ho tolto una faccia.
0: No, o meglio, non so dove guardare,
1: sì,
0: per questo.
1: Kind of
0: ah, ecco. D, quindi?
1: Prende B. No, devi mettere friend B e XMT, no scusami,
0: add
1: XMT, due punti, B chiocciola, jabber.linux.it. Dovrebbe scrivertelo qui però, sennò non
2: fa.
0: Fatto. Minchia.
2: Diciamo
0: cazzo mi conosce questo qua? Bene, bene, dici che lo amo. Vediamo come si sente il suono. Forse adesso il ecco, adesso sicuramente adesso si sentirà molto meglio, molto più forte. Ah, prova. Prova. Il libro che devo scannerizzare.
4: Pagina per pagina.
0: Sì, quando è arrivato. Però va fatto, è una cosa che va fatto. Se tu hai il PHP e hai l'interprete, hai capito l'interprete, quindi è la stessa cosa.
4: Una domanda, non conosco. L'interprete è una domanda da... assolutamente. No, le riflessioni come vengono per ci fare ricordarsi
1: questa
4: delle
1: cose di collaboratori proprio dentro mi sembra proviamo un po' di attaccare a qualcosa
4: no non sì capito
5: il cliente esterno
4: è una domanda sì sì ok una volta che il cliente rimanda il cookie dicendo questa è la mia
0: di che parli
4: che capi come te la ricorda
0: c'è terreno
4: in memoria no sicuramente
0: e magari non ha questa
4: cioè in memoria non devi guardare niente.
5: Sono
0: molto
5: sono
4: tempo.
0: Ma dai?
4: Appunto, allora non dovrebbe girare sempre, forse è questo quello che fa il motore.
0: E come?
4: Fa girare sempre il motore. E chiama come sotto processo. Giro, ecco, questo non lo può fare. Cioè, non lo prevede se credi implementarlo perché non fa quello che fa.
5: Io avevo sistemato.
4: Invece.
0: Ok, quindi.
4: Ogni volta rilancio un nuovo processo. Questo lo lascio in
6: mezzo. Però non è che lo può fare. Cioè, non dovrei che dov'è.
4: Intanto per arrivarci qua. Poi vediamo questa cosa.
5: Se entra senza.
4: Sì, sicuramente questa si chiamerà un file temporaneo.
7: Ah, ma tu non è che le non doveva badare.
5: Questa
7: cosa vuole
4: entrare.
7: Ah, però sai scriptare.
4: Ma non è che l'informativa è seria.
5: Sono per vedere una
4: cosa. È un informativo di quello studio sui libri?
5: No.
4: Nel disco, va.
0: È un
4: in memoria di
0: lui aveva recuperato
4: in
0: mezzo alla strada
7: parla potabile
5: no?
4: Ma
5: se
4: no
5: ma
4: in lei studio
0: ma uno incidente con lui
4: già vinto
0: lui ha avuto
4: incidente mi dove lo salva la memoria di massa
5: comunque
4: e c'è massa amore che facciamo arriva Ariel Schumacher
5: e gli esercizi danni della macchina
7: vai su Pippo
5: vai sembra qualche cosa
7: perché l'hai disattivato
4: no era sempre è giusto che fatto perché l'hai index di default la decido io
5: guardami questo
4: cioè io che mi installo le cose cioè io non voglio che la default sia index io voglio che sia in fondo o default.hp
7: comunque direttori
4: ma
0: aspetta
4: perché tu in questo modo gli fai leggere ti vai sulla index
7: qualunque url IMAC che finisce nella slash
4: io ti cerca la index HTML
7: sotto quella diretta
4: e invece di fare index HTML posso decidere
7: quello che voglio ma su qualunque
5: io posso lanciarlo su
4: capisco
5: quello che dire di esagerare dobbiamo fare anche noi per
4: sì certo un qua
7: sì,

Oh, che fatica. Il Cristo morto.

Che sia maledetto il driver LT modem, che sia maledetto. Maledetto sia il driver LT modem.o, che sia maledetto. Porco quel bastardo di Cristo Dio della Madonna puttana. Maledetto quel bastardo di Gesù. Porco Cristo Gesù di Dio di merda. Buon ascolto. Adesso vi faccio sentire i Cubeta. Sembra che funzioni il disco. Dio bastardo dei CD della Princo. CD di merda. La Princo. Bella marca del cazzo. E infatti non funziona. Pazzesco. Sono due le marche di CD che dovete assolutamente evitare. Una di queste è i Princo. L'altra mi dispiace ma non me la ricordo. Però ho qua una pila di CD distrutti. E tra questi c'è una marca in particolare che ho segnato. Che ho segnato nel cuore. Però non mi ricordo come si chiama. Infatti questo CD non funziona. Non c'è modo di ascoltarlo. Bastardo Dio.

0: mi sto zitto che la patata sai. E invece insomma che c'è un progetto tecnico in corso in questo momento che
1: tecnico, insomma.
2: Trasversalmente tecnico.
0: Trasversalmente interdisciplinare al massimo, perché mette insieme tipi di conoscenze completamente diverse, ma basta, ve lo racconta Nirvana
1: che è l'irresponsabile,
3: l'irresponsabile
2: del tempo. Ciao a tutti, sono Nirvana, appunto, come diceva Shining. Questo progetto è, intanto diciamo il nome, si chiama FES, Free Eye to the Sky. Vorrebbe essere un progetto abbastanza ambizioso, ce ne rendiamo conto, e come dice giustamente Shining, un progetto trasversalmente tecnico. Si tratta dell'autocostruzione di un telescopio alta zimutale, per chi ha, sì, alla fine abbiamo comunque propenso per l'alta zimutale come
4: perché?
2: Tipo di montatura. Ah?
0: Perché alta zimutale? Perché il telescopio?
2: Perché non equatoriale? Perché per l'equatoriale ci sono, almeno quello che sappiamo noi, le nostre informazioni, anche quello che abbiamo potuto avere, ci sono dei problemi appunto nel puntamento. Cioè comunque deve essere abbastanza preciso il puntamento.
5: È uguale.
2: Anzi, lì hai,
5: col,
2: lì hai delle.
5: Con l'alta zimutale c'è anche qualche problema in più riguardo forse al software. Come dicevo, essere agganciato a livello orario.
4: Scusa, l'alta zimutale, per motorizzare l'alta zimutale ci sono
1: due assi.
5: Sono sempre due assi. Però in ogni caso devi essere agganciato.
1: Però l'equatoriale ruota su un piano solo.
5: Appunto.
1: Quindi è più facile.
2: No, però come si tratta
1: non lo so,
2: di
1: io
2: un'autocostruzione totale.
5: Ma io
2: quindi
5: questo non lo sapevo.
2: Paradossalmente avevo pensato che fosse da pazzi costruirsi anche l'ottica, quindi gli specchi.
1: Ma in realtà ci troviamo in ottima,
2: esatto,
1: compagnia.
2: Come il presidente Saverio è un membro del gruppo Astrofili Catanese, col quale abbiamo iniziato questa fruttuosa collaborazione. E loro ci forniranno appunto il loro background culturale, anche a livello di documentazioni, libri, esperienze soprattutto, e anche la possibilità di avvicinarci noi al mondo dell'astronomia, anche se già alcuni hanno delle infarinature, se no non sarebbe uscito questo progetto del telescopio così. E loro in un certo senso avvicinarsi al mondo dell'open source, al mondo di Linux, anzi di GNU Linux, rendiamo onore a Richard Stallman, nell'utilizzo di determinati tipi di software, nell'utilizzo di determinati tipi di interfacce per i loro studi scientifici. Quindi diciamo che il progetto, oltre ad essere un occhio libero al cielo, cosa intendiamo per questo? Vorremmo noi fare in modo che gli utenti abbiano la possibilità in time sharing di utilizzare quel telescopio, quindi un tot di minuti, diciamo.

0: intorno a un quarto d'ora. Abbiamo pensato come tempo utile, escluso il puntamento ovviamente, per l'osservazione e l'acquisizione di dati. Quindi immagini, in particolare fotografie tramite una webcam collegata al telescopio, o l'altra volta discutevamo dare una valenza un attimino un po' più scientifica, quindi la possibilità di fare degli studi fotometrici per questo telescopio, per avere questo tipo di finalità. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, stiamo iniziando a lavorare, nel senso che definito a grandi linee il progetto, cosa vuole essere, che cosa vogliamo fare. Ci siamo suddivisi in gruppi. Ah, premessa, è un progetto libero, cioè è un progetto Freaknet, su questo non ci piove perché comunque lo stiamo presentando qui, però è un progetto libero, cioè non bisogna necessariamente far parte del Freaknet o essere appartenente al Freaknet per partecipare a questo tipo di progetto. Chiunque abbia voglia di addentrarsi in questo, di cimentarsi, di mettersi in gioco in questo progetto, è ben accetto. Qualunque tipo di conoscenza è valida, perché ripeto, io mi occupo della meccanica e della struttura, avendo studiato, avendo delle infarinature per questo tipo di aspetto. Un vostro collega fisico invece si occuperà di ciò che riguarda l'ottica e l'elettronica. E altri invece dell'interfaccia, proprio della scrittura del software che riesca a fare ciò. Premessa, un software già esiste, si chiama Xfm, che gira sotto Linux e ha la possibilità di seguire tramite qual è il telescopio?
1: Sì, il protocollo LX200.
0: X200, cioè già supporta nativamente questo tipo di protocollo, supporta seriale. Il nostro intervento software dove sarà? Nel creare un device molto probabilmente apposito per utilizzare il nostro telescopio e di conseguenza interfacciarlo con questo software che si occuperà del puntamento.
2: Ma quando ci sono delle linee apposite per
0: Esatto, abbiamo creato quindi un gruppo FES, diciamo così, e anche una mailing list FES@freaknet.org, che ancora non so se è attiva. È attiva FES@freaknet.org?
1: Da
0: No,
1: fra un'ora sì.
0: tra un'ora sarà attiva, per cui le vostre email già ce l'ho, vi inserirò automaticamente all'interno di questo progetto. Esatto, allora per quanto riguarda le riunioni siamo ancora indecisi, certo, se farle o mercoledì o il giovedì. Questo è una Tu propendi per il mercoledì? Anch'io propendo fortemente per il mercoledì, anche molti ragazzi della primavera. Un passo indietro. Quest'anno è stato creato questo gruppo, è un sottinsieme del Freaknet in termini matematici, quindi appartiene al Freaknet, non ci sono assolutamente dubbi. Di persone, di ragazzi come Cresce qui presente, come altri che sono nell'altra stanza, che hanno iniziato a frequentare il Freaknet in maniera assidua, partendo dalla X-Night, venendo il martedì e venendo alle nostre riunioni, abbiamo cercato di dare un'identità a questi ragazzi, che si chiama appunto Primavera, questo gruppo, una specie di palestra, chiamiamola così. Questo progetto è stato in un primo momento affidato a loro, nel senso che comunque il gruppo Primavera è, diciamo così, il coordinamento di tutti gli altri che si aggiungeranno piano piano a questo gruppo FES, la meccanica, elettronica, eccetera, eccetera. Come responsabile di ogni gruppo è stato messo un ragazzo di Primavera, per un senso per responsabilizzarli, in modo da creare un gruppo, un amalgama, che poi si possa cimentare in altri progetti ben più ambiziosi, di cui vi do proprio così un brevissimo accenno.
1: No,
0: Ma
1: sto scherzando,
0: esatto, sto scherzando. Il progetto massimo sarà sempre non l'autocostruzione, la progettazione di un satellite, che questo verrà successivamente.
1: Del vettore che
0: Esatto,
1: spara dal
0: la mega fionda, come dici, dover
2: Non
0: lanciare.
2: vi siete mai riuniti per questo progetto?
0: Ci siamo riuniti in maniera ristretta, nel senso che ci siamo riuniti con i ragazzi di Primavera perché ancora non era stato reso pubblico, cioè sotto questo punto di vista è ancora ad uno stato embrionale, chiamiamolo così. Poi abbiamo preso contatto con il gruppo Astrofili, anzi ora ti prego di fare un breve intervento, su quello che poi, sugli aspetti tecnici, su quello che pensate, avete discusso. Abbiamo avuto un incontro con loro, prima nella loro sede per parlarvi del progetto, poi una sera li abbiamo invitati, soprattutto un ragazzo che purtroppo oggi non è potuto venire, che si è autocostruito completamente un telescopio partendo anche dagli specchi. Quindi la cosa interessante come, dove sarà dal punto di vista non mi sta venendo la parola docente, non c'entra niente, però mi avete capito, che con questo ragazzo vorremmo organizzare degli incontri per spiegare esatto come ha fatto, per i neofiti in un certo senso, in modo da avvicinarsi al mondo dell'astronomia, capire effettivamente che cos'è un telescopio newtoniano, perché un determinato tipo di montatura rispetto a un'altra, eccetera eccetera.
2: Allora, il problema è che noi stiamo
3: scappando,
2: cioè lui si sta suicidando.
0: Ok.
3: La responsabilità di dare da mangiare a 20 persone
0: stasera
3: a casa mia.
0: Ah, ok, ancora non hai fatto niente.
2: No, a lei mi spiace, scusate, la maleducazione, ci stiamo scappando. Tranquillo. Però se tu ci inserisci nella mailing list, Cici, quando
0: alla prima,
2: esatto, volta, noi siamo
0: di solito saranno comunque o il mercoledì o il giovedì dalle 8 in poi.
2: Ti fiamo tutti per il mercoledì.
0: Va bene.
2: Okay. Grazie veramente.
3: Il telescopio equatoriale. Alta zimuttale, perché con l'equatoriale c'è un problema nei motorini basso passo, cioè nella precisione per far muovere il telescopio. Quindi alta zimuttale, perché così i motorini basso passo possono fare sì che si muovano in modo più preciso quando segue una stella, ad esempio.
0: Ma oltretutto, guarda, allora, per quello che
4: se io ho una montatura equatoriale, le zimuttale ci acchiappiamo come i cani.
2: Ma la mia è equatoriale, tu insisti, ma la mia è equatoriale.
0: Quello che ti posso dire io dal punto di vista della struttura è molto più semplice metterli in piano orizzontale e verticale piuttosto che. Oltretutto la montatura equatoriale deve essere particolarmente robusta.
4: Sì, sicuramente.
0: Invece quella alta zimuttale deve essere robusta, sicuramente, perché non deve vibrare. Però
5: non è un solo di questi
3: problemi.
4: Ragazzi,
3: le discussioni tecniche, poi ne parlate, perché
4: però siccome io
0: ci vuole. Ne consideriamo uno newtoniano equatoriale e uno alta zimuttale, così per par condicio. Esatto, abbiamo coperto. Ciao. Niente, quindi chi ha voglia di cimentarsi in questo progetto può lasciare la sua email e verrà iscritto in questa mailing list e verrà informato quando ci occuperemo. A breve sarà online anche una pagina web dove iniziamo a spiegare quello che abbiamo fatto, il materiale raccolto, qualche fotografia, come ad esempio quella di asbesto dell'ultima eclissi presa in maniera molto amatoriale con una webcam e un binocolo cinese incastrato tra dei libri e una sedia, voglio dire, così lo spirito hacker, tra virgolette, si vede anche in queste piccole cose, cioè avere degli strumenti e riuscire a organizzarsi e tirar fuori un qualcosa di costruttivo. Lascio la parola a Saverio del gruppo Astrofili, che...
1: No, vabbè, come dicevo lui l'altra sera, ci siamo riuniti così, eravamo pochi. E io non ero solo, c'erano altri due amici, uno di cui, Salvo, si è costruito di sana pianta uno specchio da 144 cm, configurazione Newton. Quindi...
3: 1,40
1: m. Ho detto centimetri? Ho sbagliato, millimetri. Quindi 14 centimetri. Vabbè. Quindi vabbè, tutto sommato.
3: Non la vedo impossibile?
1: Ah?
3: Non la vedo impossibile per nemmeno la vedere qua.
1: Manualmente io la vedo abbastanza impossibile.
3: No, perché lui faceva così con le mani, a quel punto potrebbe essere un po'.
1: 8 persone,
3: così.
1: Fanno così con le mani.
3: No, io mi immaginavo un bocino.
1: Sì, a fare questo. Comunque c'è gente che autocostruisce telescopi di un metro e mezzo, e poi non ne fa niente perché non gli interessa, li vende. C'è gente che fa questo, proprio per passione.
3: Ma parlava di macchinari anche.
1: Ah, sì.
3: Per la smeltiglia.
1: Eh sì, su quelle dimensioni già a mano è difficile.
3: Io ho un libro,
5: non è come fare i botti
0: dietro. Non provo.
1: No.
3: Ho un libro che spiega come lavorare i pezzi di vetro, però per fare lenti, non per fare specchi.
0: Ah. Che è ancora più difficile, quando diceva...
1: Sì. Sì, anche perché le superfici che devono essere lavorate sono di più. Prendi una lente per telescopio, già un telescopio acromatico sono due lenti messe accanto, quindi sono quattro superfici lavorate. Per avere un telescopio veramente buono sono tre lenti, quindi sei superfici da essere lavorate che poi devono combaciare bene. Essere
3: e compensano la cromatica?
1: E sono apocromatiche, su cui poi dovevano farsi sì. Trattamenti antiriflesso e quelli commerciali hanno anche trattamenti alla fluorite.
3: Sono molto dei prezzi.
1: Sì, tra cromatico e apocromatico di solito c'è un fattore 10-15 del prezzo. grosso modo, quando va bene. Comunque, Salvo ha già l'esperienza sul telescopio da 14 cm, visto che tra 14 cm e 20 cm la differenza non è tantissima, si era pensato di costruire un telescopio da 20 cm. Telescopio Newton, sulla focale e quindi sulla luminosità ancora, vabbè, si può discutere, ma non è questo il momento di farlo, quando poi si scende più in dettaglio magari se ne parla. Comunque il diametro sarà 20 molto probabilmente. Il problema è trovare i pezzi di vetro buoni da 20 cm. Che
6: fanno ottimo?
1: Ah? No, vetro da vetraio.
0: Vetro da finestra.
1: 2 cm almeno.
6: 2 cm almeno.
1: Sì, per problemi di deformazioni.
0: Di inflessione.
1: Perché poi quando è nella cella all'interno del telescopio non deve deformarsi in nessun modo, altrimenti poi la luce se ne va.
6: Come
1: apo, no comment. Sarebbe anche meglio forse averlo 2,5 cm, però diventa difficile trovarlo perché i vetrai non usano vetri di queste dimensioni. Ormai si usano le finestre a doppio strato, quindi vetri sono anche
0: che è male, perché sono due strati in mezzo, è interposto una pellicola di plastica,
1: sì,
0: di materiale plastico, che è quindi terribile.
1: Già trovare il vetro sarà difficile. Poi, come avevo detto l'altra sera, trovare gli abrasivi per lo specchio sarà difficile. Un'altra bella faticata.
0: Devo portare con la sabbia
1: a Salvo, sì.
0: La sabbia per i filtri da piscina è una sabbia di quarzo, a grana piuttosto grossa, e le sabbie più difficili da trovare sono quelle super fini
1: e quelle
0: molto grosse.
1: Si smeriglia piano piano, molto lentamente.
6: Il fratello che si occupa di ceramica, facevano i test con la polvere di zircone, non so se si usa.
1: Non ho idea.
0: Salvo questo ragazzo qui che si è autocostruito
1: per l'ottica,
0: è anche geologo, per cui mi ha chiesto di portarli in un campione e analizzarlo per capire la dimensione.
1: È importante che le dimensioni dei grani siano grosso modo simili tutti quanti, perché c'è un grano enorme, poi grani più piccoli. Comunque grosso modo in 3-4 mesi l'ottica si può pure costruire, essendo veloce, essendoci un bel numero di persone che lavora.
0: Questo è stato anche più ottimista di te, eh?
1: Sì, vabbè,
0: detto
1: però
0: due settimane.
1: Sì, però Salvo pensa che lavora 20 ore al giorno, non lo so, perché 2 settimane mi sembrano troppo poche.
0: Al massimo, voglio dire, costruiremo una macchina a controllo numerico per la smerigliatura del vetro.
1: 8 mesi per costruire la macchina, poi quindi 30 secondi appunto per fare lo specchio. Dopodiché in contemporanea penso che un altro gruppo si dovrebbe occupare sia della montatura che dell'elettronica che del software.
7: Sono gruppi distinti.
1: Sì, appunto.
7: Sì.
1: Sono tre gruppi distinti, appunto. In maniera da poter lavorare in parallelo e arrivare.
7: Tu c'è un gruppo che si occupa di raccogliere i materiali prodotti dai gruppi e pubblicati sul web, ma in realtà deve avere sempre il polso della situazione. Poter reperire facilmente una serie di link o di documentazione che già esiste, quindi coordinare tutta questa raccolta dei materiali. Poi ci dovrebbe essere anche un gruppo che si occupa di fare disegni. Quando c'è anche il progetto. È impegnativo.
1: Sì, ripeto.
7: E infine c'è anche un gruppo che invece dovrebbe curare logistica, manutenzione,
0: contatti con.
1: Il luogo di lavoro sarebbe.
6: Il gruppo di fangazzisti l'avete visto?
0: io voto sì. Io voto sì.
6: Che sarà lì a rompere le scatole. Cos'è questo?
0: Il luogo di lavoro. Pensiamo.
4: Giustamente.
1: Giustamente,
0: cioè. O al massimo per determinati tipi di lavorazione, se serve un ambiente piuttosto asettico, vediamo di.
1: Asettico no. Ovviamente che non ci siano.
0: Non ci sia sabbia dell'Etna, ad esempio.
1: Sì, praticamente. Quella sembra è però graffia.
0: La sarebbe da vedere.
1: E il problema è che si rompe facilmente, quindi dopo 3 secondi non c'è più, dovresti
0: vendere la finissima.
7: Abbiamo tanta
0: disposizione. Se c'è dai 2 sacchetti dal comune, qualcuno ancora ce l'ha.
1: Che ne ho raccolta tante. Poi sulla montatura voi mi state dicendo ora che vi siete buttati
0: su. No, non ci siamo buttati. Cioè, da sempre avevo pensato ad un un'altra azimuttale.
1: Però in effetti l'equatoriale secondo me è molto più facile anche poi quando va gestita, perché.
0: Però abbiamo visto anche che effettivamente ci sono pochi telescopi motorizzati alta azimuttale.
1: Tutti i telescopi commerciali.
0: Sono tutti alta azimuttale?
1: Sì.
0: Io ho visto invece dal contrario. Tutti quelli motorizzati sono tutti equatoriali, almeno da Randazzo non sono montature equatoriali.
1: Da Randazzo non ha pezzi, da Randazzo ha telescopietti.
0: Ok, lo so, però è l'unico posto che ho visto.
1: Detto Windows è uguale.
0: Consigliami un buon posto dove andare.
1: No, a Catania negozi di telescopi ce n'era uno, solo che ora praticamente ha chiuso.
0: Allora è monopolista l'Andazzo, ci posso fare?
1: L'Andazzo vende i telescopi per i bambini che vogliono comprare. No, comunque, quelli sono telescopi che nascono su montatura alla tedesca equatoriale. Vabbè, per quel genere di telescopi, quelle montature vanno benissimo e sono equatoriali, vanno benissimo. In quel caso, per il controllo, i motori che usano, la centralina che viene costruita e li fanno appunto equatoriali, perché alta azimutale è impossibile controllarli con una centralina di quel tipo. Dovrebbero controllare due motori contemporaneamente, allinearli con l'orario, quindi è inutile. Motorino passo passo invece controllato da un quadro che vibra in maniera grosso modo, che in 24 ore fa un giro, invece è più facile da gestire. No, i telescopi commerciali io parlo di quelli di 5-6 mila euro, quindi bestie del tipo 20-25 centimetri su forcella, nascono alta azimutale, però possono essere messi su teste equatoriali e possono essere allineati sia in alta azimutale che in equatoriale. Però in alta azimutale c'è quel brutto problema della rotazione di campo, che anche per fare immagini di pianeti dopo 3-4 minuti c'è la rotazione di campo, non puoi più mediare i frame, è un'immagine impastata, quindi è inutile farlo.
0: Questo qua c'era uno scienziato che tu sa.
6: Io voto per l'equatoriale.
1: Ma è sicuramente più semplice, secondo me.
0: Il problema è.
1: Anche perché poi quando inseguiti basta il moto di un motore.
0: L'elettronica è identica, perché sennò sono sempre due motori.
1: Sì, anche la meccanica è uguale.
0: La meccanica è uguale.
1: Solo che al momento che insegui.
0: Perché
1: va bene,
0: uno
1: in ogni caso
0: è uno. Così.
1: In declinazione ti devi muovere.
0: Trovate in declinazione e ascensione.
1: Ovviamente in declinazione ti devi muovere. Però al lato che insegui tu c'hai un problema. Il grosso del problema tu ce l'hai. Allora, una volta che tu c'hai un telescopio in postazione fissa.
0: Vieni qua, scusami.
1: Ah sì, ok.
0: Vieni qua.
1: Vieni. Una volta che c'hai un telescopio in postazione fissa. Tu c'hai tutto il tempo che vuoi e la pazienza che vuoi per allinearlo in maniera più perfetta possibile con il polo celeste. Ora, quando tu insegui, inseguendo in equatoriale, tu devi inseguire in un asse, ascensione retta, e fare le correzioni eventualmente in declinazione se c'hai un allineamento brutto, comunque non buono. Se fai un allineamento piuttosto buono invece, le correzioni in declinazione diventano poche e quindi l'uso di quel motore diventa minore, quindi tu al lato dell'inseguimento hai solo il problema di far muovere il motore di ascensione retta soprattutto, di più.
0: Questo infatti alle riunioni.
1: Anche perché poi su due assi tu quando hai problemi di backlash, che è quel problema di incastri, quando devi tornare indietro. Con due motori ce l'hai su due motori, quindi c'è un movimento un po' più strano.
0: Certo.
1: Un motore più facile gestirlo.
0: Comunque c'è il bello.
1: Sì, in ogni caso devi muovere due motori, in ogni caso, però. Perché anche trovando in maniera.
0: La cosa qual è? Siccome non è che è in postazione fissa, sì, presumo cioè che sia, è in un posto, perché
1: sì, sarà bello pesante, penso.
0: Esatto, sarà bello pesante. Ma siccome. Vogliamo dare alle persone la possibilità di guardare qualunque oggetto celeste che si vogliono, comunque poi si deve ripuntare.
1: Ovviamente.
0: Quindi alla fine il puntamento dell'oggetto sarà sempre su due motori, su due assi.
1: Questo in ogni caso.
8: È di capire all'inizio dove si trovano come. Il discorso che facevo io.
0: Si mette, si imposta uno zero, la stella polare è un punto di riferimento.
8: Infatti questa è la cosa che io facevo.
3: Come si prende col polo nord
1: Dipende quale allineamento di
3: che non dipende per le scuole di solito. Prendendo quel come punto di riferimento.
1: L'asse polare deve stare sulla stella.
3: Sulla stella polare, che non è la stella polare vera, ma
1: sul polo nord celeste.
3: Ecco,
1: poi in ogni caso, però, in base all'orario, tu devi sapere la posizione dove sei, perché la declinazione sono coordinate fisse, perché polo nord e polo sud sono fermi.
0: Ok.
1: Declinazione è la cosa statica.
3: C'è una scheda che ha fatto vedere quando siamo saliti a non mi ricordo la lunga, la grossa. Prende, c'è questa scheda che in base al giorno, l'orario e la no, no,
9: quindi diciamo sono le sono c'è un calcolo
3: ti spiega qual è il punto, quali sono le coordinate per trovare il polo celeste.
9: No, no, sì, vabbè, sto dicendo semplicemente all'inizio quando tu
1: vai giocare anche. Comunque guarda che anche col controllo del GPS solo a livello via software non si riesce a puntare. Ci vuole sempre un puntamento iniziale ad inizio serata.
10: Si deve in ogni caso calibrare.
1: No, no, non è quello il problema. Anche col software, non so, quelli commerciali non riescono a puntare la stella anche avendo l'orario e la locazione geografica esatta data dal GPS. E non è che li faccio io quei telescopi. Grazie.
0: Sul tuo portatile.
10: Secondo me dobbiamo.
1: Comunque, a inizio serata, in ogni caso, inizio nottata, serve un puntamento fatto. Grazie. Serve un fondamento fatto in maniera da allinearlo in maniera perfetta all'inizio serata.
3: Deve essere ottimo.
10: Sì, ma è, cioè non
1: eh sì, funziona. Perché sennò poi il puntamento automatico non funziona.
10: Non è una cosa positiva. Sempre
0: che cosa?
1: Come i telescopi commerciali si allineano di solito così. Anche quelle GPS.
10: Al massimo possiamo fare che siamo via software.
9: Ci sarà un modo per automatizzare la cosa, io penso. In qualche modo
3: si fa quando si installa il telescopio, no? Loro inizio serata perché
9: non
3: si
1: no,
9: serata.
1: Aspetta, no.
9: Perché questo è no.
1: Ora ci sono, però io non l'ho mai usato uno di questi. È possibile salvare l'allineamento, quindi tu lo accendi il giorno dopo, lui ce l'ha salvato.
0: È imposti.
10: Se tu lo lasci fermo, non posso riallineare la prima volta l'ho messo in
1: sì. Se tu non lo spegni,
0: lo zero lo deve avere. Lo zero lo deve avere per forza.
10: La prima installazione si deve avere.
0: No, cioè più che altro si deve impostare uno zero. Proprio uno zero, così.
1: Aspetta, facciamo prima, vi spiego la procedura di allineamento in breve.
9: Infatti.
1: Allora, questi telescopi, allora, intanto si allineano col polo nord celeste, questo, vabbè, e si fa abbastanza manualmente perché, vabbè, una volta che c'è l'impostazione fissa lo fai una volta e non lo fai più. Si bilancia, si fa tutto quello che si deve fare. Poi quelli elettronici con il GPS riescono a crearsi una quasi mappa del cielo che dovrebbe esserci sopra la nostra testa, grosso modo, perché loro dispongono delle coordinate avendo il GPS e dell'orario perfetto.
0: Il sistema come si interfaccia anche col GPS, così c'è anche
1: sarebbe ci vuole un GPS di quelli da computer, sarebbe una buona cosa.
0: Ce l'abbiamo.
1: E riesce a creare una mappa abbastanza precisa che dà un puntamento approssimato con un certo errore. Comunque di solito nel campo di un cercatore riesce a beccare la stella. Infatti quello che poi chiede il software è di beccare la stella nel telescopio e di dirgli che c'è. Poi si fa la stessa procedura con un'altra stella. Una volta che lui l'ha fatto con due stelle c'ha la mappa celeste come dovrebbe essere. Se tu lo lascerai acceso tutta la notte, poi il giorno dopo, la notte dopo grosso modo dovrebbe essersi
10: l'altro.
3: Ma scusa,
1: acceso che lui c'ha il motore di
9: viaggio. Ma se il CCD è sufficientemente preciso, penso che ciao.
0: Ok,
1: quelli qua che noi abbiamo usato non salva questo tipo di dati.
10: Vabbè, ma se uno salva i dati, diciamo, cioè non ci sono cambiamenti praticamente, che sono movimenti alla terra.
1: No. No,
10: il fatto che non era comunque fare la
1: ma è piccole imprecisioni, in ogni caso penso che ci siano. Però se avendo dei dati abbastanza precisi probabilmente si riesce. Magari si usa una webcam di comodo su un cercatore ad ampio campo per avere un'idea di base su dove si è e qualcuno del progetto la sera prima di darlo per lo studio.
0: Ho trovato sparare.
9: Ma se diciamo praticamente la precisione non è così diciamo
10: buoni. Cioè si arriva su un intorno di quello che dovrebbe essere il punto preciso di...
11: col GPS.
10: Col GPS,
11: una volta che si fa l'allineamento con le due stelle si riesce ad avere l'oggetto nel campo del, cioè, del telescopio tranquillamente.
10: E quindi
11: sì sì sì sì, una volta che
0: stelle è ben definito, oppure
11: di solito sono stelle di catalogo che, di cui lui ha le coordinate. Mm. Comunque sono le stelle più luminose, sono facili da trovare, va. Ce ne sono per tutti i periodi.
0: Capito.
11: Consiglio che danno di solito è che siano distanti almeno 60 gradi in maniera da coprire un buon arco di cielo e avere più possibilità di...
9: Non so se sia fattibile fare una cosa tipo rilevare la luminosità, ma sempre comunque
11: cosa
9: non abita. Ah no,
11: ma che cosa? Pinca.
9: Cioè riconoscere delle stelle in base alla luminosità, ma comunque questo non è fattibile. Presumo condizioni ambientali, queste cose qua no.
0: Troppe variabili.
6: Spontanee usare ne abbiamo.
0: Bravo.
9: Cioè non è fattibile.
6: Sì. Abbiamo due Yamaha FX, non mi ricordo come si chiamano, di quelle professionali da spalla, semidistrutte, ma funzionanti.
11: Comunque in ogni caso vediamo, riesco ad avere informazioni sul sistema dei nuovi telescopi che possono salvare il puntamento e usarlo la notte dopo. Perché quelli che abbiamo noi a disposizione ora non lo sanno fare. Okay. Sappiamo che quelli nuovi riescono a farlo, però non avendolo mai usato io non ho idea.
0: C'era qualche EEPROM che si mantiene.
11: Che tiene una quantità di dati che a lui bastano per...
0: Guarda,
11: anche
0: di BIOS del telescopico, no? Così che sta trovando impostarsi.
11: Sì.
0: Questo da dare in pasto all'FT.
11: Da spembrare.
0: Siamo pieni. Bene. E ora vediamo. Tu mi hai detto che bene o male...
11: Sì, per
0: bene.
11: L'ottica no, perché non ho mai costruito, però per quanto riguarda la montatura e la motorizzazione sì, perché mi sono interessato tempo fa di questo. In questo modo ho visto progetti...
0: Iron, la Shining dov'è? Sta facendo? In che senso? Mi è iniziato con un'ora di ritardo.
9: Sei quale
0: sia? Sei un piccolo.
6: Ciao, mi ricordo.
0: Beh, dubbi, perplessità. Domande.
9: Domande che possiamo fare con il gruppo di formaggio elettronico con qualche telescopio di babbo di
0: ma dicevo che abbiamo comprato l'altro giorno. Ah, scusi.
9: Non possiamo mai iniziare.
0: Abbiamo dicevo questa, abbiamo comprato una lente. L'hai vista forse l'altro giorno?
11: No.
0: Abbiamo comprato una lente da ipermetrope, una di 3,5. Possiamo iniziare a costruire un telescopio rifrattore e iniziare a studiare montatura e motorizzazione. Tanto alla fine cambio il tubo.
11: La scala è inversa.
0: Perché?
11: Una cosa è la forza che ti serve per far muovere tubicino da una diottrina all'altra. Una cosa è tutta la struttura con la cella del primario, e poi tutto il tubo. E l'inerzia è maggiore. Poi in ogni caso, se dobbiamo costruire una forcella, la forcella deve avere...
10: Sì,
0: deve avere una certa dimensione.
11: Circa 25 cm di spazio all'interno.
10: Sì.
0: Tu hai questi dati? Esatto, iniziare a... Più che altro loro, per sperimentarsi...
11: Per la montatura, per la forcella, io... Allora la cosa migliore, anche per quello che ho visto in giro, gente che costruisce queste cose, sarebbero buone delle traversine a T da saldare a forma di forcella,
0: okay.
11: Per la forcellona.
0: Ok, e quelle le troviamo. Capito quali sono quelli?
11: Perfetto. Maria deve avere una struttura...
0: Quelli da travi.
11: Ah, sì.
6: Così grosse?
11: Sì.
0: Però vabbè.
11: Maria deve avere... Noi non, se non abbiamo noi problemi di peso effettivamente su dove mettere la cosa,
0: problemi
11: ci interessa la stabilità, una cosa che pesa tanto
0: è
11: abbastanza stabile di solito.
6: Io pensavo di fare una colata di cemento
11: il basamento forse.
6: Esatto.
11: E poi ci vuole tutta una struttura metallica inclinata di 37 gradi e quello che è per le in base, sì, in base a dove lo dobbiamo mettere.
0: E sono questi 37 gradi che inseriscono una precisione?
11: No, vabbè, quello dipende dalla... Io ho detto 37 gradi circa, però poi in base al luogo geografico dove vogliamo installare il telescopio, col GPS ci facciamo dare i dati per precisi.
0: L'ideale sarebbe sull'Etna, non abbastanza in alto.
11: C'è, se può essere una cosa utile, però è a pagamento, un accesso wireless sui Nebrodi, a poca distanza dal paese mio, che hanno attivato da poco.
9: Come si chiama?
11: Non ne ho idea. Stanno dando dando accesso in questi giorni, mi pare.
3: Andiamo, andiamo,
11: e vogliono
3: guardare un'antenna tipo questa, la prendiamo da Standard Freak.
10: Certo.
0: Ma buona, qua polli fritti, qua polli fritti.
6: Tacete, alla fine con le antenne giuste facciamo fino a 40.
11: Trasmetto una bassa potenza perché mi hanno detto che bisogna vedere il trasmettitore per essere connessi.
0: Sì, purtroppo
11: no, per la registratura italiana, sì.
0: No, no, no, per il wireless deve essere in linea ottica. Devi vedere l'emettitore, sennò
11: perché l'emettitore ha appunto, sarei 80 watt di potenza sul wireless.
6: Il nostro progetto wireless si chiama Polli Fritti. Perché gli stormi che passano sono automaticamente fritti.
12: Perfetto. È un tesoro questo
11: telescopio. Io sto parlando che su Nebbio c'è un accesso wireless che potrebbe essere usato per... Cioè,
12: Il
11: problema è che voglio 44 euro al mese, solo quello è il problema.
10: Vabbè, ma
0: progetti come...
11: Perché far passare... Cioè, chiedere alla tele con un cavo è impossibile.
0: Progetti come questo, ne esiste uno, si chiama skylive.it.
11: E loro ce l'avevano a Catania, però con la rete telefonica senza problemi.
0: Però è previa registrazione, previo pagamento e per di più tutta l'interfaccia web è scritta in Visual Basic.
11: Ci va genio, va.
0: Per cui è diametralmente opposto alla nostra visione, che sarebbe un telescopio libero, un telescopio per sistemi open source e soprattutto sarebbe... Esatto.
11: E magari se dai una mezz'oretta a persona invece di un quarto d'ora.
0: Ma senza puntamento, eh?
11: Sì, sì, ma non è il problema il puntamento. Il problema è la messa a fuoco.
10: Ma è solo in rete anche quello.
6: Beh, la messa a fuoco non è
0: in sì, sì, è in rete.
6: A parte
11: il problema è che
0: è un ragazzo di Catania, almeno quando hanno detto loro, che si è autocostruito. No,
11: no,
0: no, ha preso un telescopio commerciale.
11: Già che ha già l'interfaccia per il computer.
0: Che ha già anche il motorini, era tutto, tutto, tutte cose. L'ha assemblato praticamente. L'ha
11: ha modificato una webcam, gliel'ha attaccata. Ne ha messo tutto su internet con l'interfaccia che ha fatto lui. Basta.
0: Dopo il problema
11: è la messa a fuoco non è fissa. Anche perché tra deformazioni, precisione del focheggiatore, modellare lenti atmosferiche,
0: io
11: la messa a fuoco cambia. Non solo di sera in sera, da posto in posto in cielo.
0: Non l'abbiamo trovato.
11: Quindi esistono, addirittura esistono telescopi col blocco della messa a fuoco, ma è una cosa totalmente inutile perché
0: mi sto spostando.
10: Sì, sì, no.
11: Ti posso blocco rispondere. Di messa a fuoco, di solito sono cose. Smith Cassidy, che era il blocco della messa a fuoco, di solito li usano per pose fotografiche, 2-3 ore, messa a fuoco bloccata, può essere
0: utile. Non dubito che ci siano altri progetti del genere, probabilmente da altre parti. Non so, è arrivato a questo punto, se free hardware e free software come il nostro, e questo alla fine su cui... che possa fare la differenza, perché se come ha fatto questo ragazzo ti compri un telescopio, ti compri i motorini, lo assembli, ti compri una webcam,
11: no, lui se l'ha comprato già tutto bello con i motori, col forcellone, con la testa equatoriale,
0: non ha niente praticamente, ha solamente modificato la webcam, l'ha messa lì e ha creato il sito. Punto. Onestamente non abbiamo fatto delle ricerche su internet per cercare.
10: Gli astrofili
0: non è spuntato niente di particolare, sì, tanti siti amatoriali di autocostruzione o interfacciamento con motorini e cose eccetera, ma qualcuno che si sia autocostruito un telescopio o che abbia si sia autocostruito solo alcune parti e che poi abbia fatto un'opera di divulgazione scientifica come questa non ce n'è. a parte
11: forse in tutta la storia l'elettronica è la parte più facile.
0: Sì.
11: Perché l'elettronica è semplice.
6: Sì, gli algoritmi si sanno.
11: Sono quattro.
6: Non ci sono. Sì, poi. Oh, no. Sì, è la meccanica la parte complicata.
12: Beh, l'interfacciare la meccanica con la parte
0: elettronica.
11: C'è anche quello. È il software.
12: La costruzione forse. Cioè, non è tanto il software da solo.
11: Io, no, vabbè, l'elettronica si interfaccia col computer facilmente tramite parallela.
9: Io penso
11: parallela,
9: che non è... voglio dire con questo... Di
11: almeno progetti sotto Windows, scusate. Cioè,
0: non è... Scusate.
11: Ce ne sono tanti, quindi... No. Controllano la parallela facilmente, gestiscono... Perché tanto sono un paio di transistor di potenza da fare... da azionare per controllare i pin del motore passo passo alla fine.
9: Infatti non sappiamo se c'è il discorso di
11: motore
9: in questo senso oppure
12: no. Con me
11: va. No, no, siamo...
9: sì, cioè, sì, a sto punto penso tu che cioè noi attorno
0: parlavamo
9: di PIC quando voi, ma io non so se
10: è questo.
11: PIC chiaramente no, se controllato totalmente da computer no.
9: Tranne che si vuole fare una cosa tipo black box, automatico, ma
11: non penso. No, ma
0: oppure cioè, se si possono
11: picchi al massimo per servire non mi ricordo il nome che qua non c'è quello che si occupa pure di ottica, di elettronica.
0: Emanuele
11: di poter anche mettere un computer dedicato solo al movimento e poi controllare quel computer per il movimento.
0: Sì,
11: anche un computer vecchio, un 386, tanto per quello che deve controllare.
0: Venus.
11: Saldatore ci vuole piccolo perché il circuito.
0: Ah, l'unica cosa del picco al massimo è che se fai una black box, chiamano così, dove li metti quella EEPROM per ricordarsi.
11: Dai, vendo il computer, scusa. Gli scarichi di memoria, non serve.
0: Però il computer è sensibile a shutdown e minchiate varie. Che devo fare?
11: Si poteva pure fare.
0: Se invece hai una EEPROM,
11: una specie di recovery,
0: una flash BIOS,
11: si chiami la DEA,
9: ma solo per i aggiornamenti iniziali.
0: Esatto, un sistema diciamo di ridondanza al momento in cui, anzi, un po' di ridondanza oppure di puntamento iniziale, fa quello e poi delega tutto al computer.
11: Questa è
0: l'idea.
11: Poi per i motori penso che si dovranno aggiustare. Oppure si trovano cose da ricattire, però servono motori belli grossi.
0: Sì, pensiamo già. Vediamo, vediamo che motori possiamo recuperare.
11: In media, per una buona precisione, si parla di motori da 400 passi. Con i mezzi passi.
0: 400 passi, quindi sono mezzo grado circa. Diciamo così, mezzo...
11: Poi ci sono pure da usare i mezzi passi, che sono peggio usare i motori che usano. 400 passi con i mezzi passi, quindi 800 alla fine. Per ogni caso serve un sistema di demoltiplicazione dei passi in maniera da fare 5 passi e fare un piccolo spostamento in maniera che non sia una cosa a scatti ma sia una cosa molto fluida.
9: Due motori con passo diverso. Uno più largo per gli spostamenti più macroscopici. Diciamo.
0: Se non riusciamo ad avere due motori o un motore con i mezzi passi, si può studiare un sistema
11: di demoltiplicazione pazzesco.
0: Un sistema
11: però
0: di
11: poi la velocità.
0: Un sistema di cambio.
9: Ma perché c'è anche un motore
0: con i mezzi passi? Con i mezzi passi.
11: Non diventa con.
6: Mio papà negli anni 30 gli raccontava che motorizzò un telescopio.
0: Sì.
6: Lui lavorava, c'è il meccanico, qui era a disposizione di torni e tutto quanto.
0: Ah,
6: quindi motore con. Non mi ricordo cosa usavo, però era un sistema con motore cinghia e le varie
0: cambi
6: per velocità.
11: Ah.
6: E calcolarono il diametro, poi il contorno, la cinghia, tutto quanto e funzionava bene. Diciamo. Allora
0: era
6: un telescopio grosso, con la lente, lungo, eccetera.
0: Magari,
6: però funzionava.
0: Non è che
6: l'hanno fatto negli anni 30, voglio dire.
0: Non abbiamo, a parte non abbiamo questa grande disponibilità di fondi, ovviamente. Ma poi cioè, l'idea è, vabbè sì, costruire anche qualcosa che non sia effettivamente estremamente preciso o che abbia...
11: Il problema è che poi c'è il problema di puntamento, cioè meno
0: sì.
11: Preciso.
0: Però riuscire a costruire una cosa del genere che con il minor dispendio economico possibile. cioè magari riciclare determinati tipi di... Sì, la nostra mia c'è la precisione, su questo non ci piove, però non dobbiamo avere la pretesa di
11: costruire... Se si vuole usare un telescopio per fare cose piccole, fai pianeti, cose, allora non è un problema. Io faccio foto di pianeti senza nessun motore, non è questo il problema.
0: Per quanto riguarda il discorso fotometrico non c'è bisogno di una grande precisione.
11: Per quanto riguarda il discorso fotometrico, no. L'importante è che c'hai un software che... Noi ne usiamo uno per fare, soprattutto io quando non avendo i motori, che praticamente riesce a inseguire all'interno di un quadrato un oggetto luminoso.
0: Ah, ok.
11: Basandosi su algoritmi di baricentro fotometrico, ma non è troppo complicato.
0: Scienziato sapeva.
13: Ci vuole,
0: Sì, dobbiamo raccogliere tutto il materiale, infatti adesso non mi sono potuto venire venerdì. No, giovedì.
11: Per fare sistemi di elaborazione immagini e là gli algoritmi sono tanti, ma per quanto consegue l'inseguimento, secondo sono algoritmi della stile la stella tocca di qua, muove il coso dall'altro lato, e poi algoritmi di baricentro fotometrico che è per individuare la stella, anche perché le stelle saranno oggetti diffusi con una nebbiolina attorno in base.
0: Io volevo un caffè anche. No. Bene. Tu ora sai, è martedì, quindi se stasera vuoi venire, siamo là.
6: Questo martedì?
0: Cos'è? Infatti l'ho detto. Vuoi venire perché no?
6: Vediamo, primo.
11: Vediamo. Se si riesco sì. Se ce la faccio sì.
0: Dalle 10 in poi noi siamo lì.
11: A fare le computing.
0: Sì. Vediamo cosa possiamo retrocomputare stanotte.
11: Ma
0: c'è sempre quella X su cui deve essere la 4.
14: Sì.
6: Il problema... Con che abbiamo spostato tutta la frequenza da noi?
0: Sì, l'ho visto.
14: Ah, la batteria è al 55%. Faccio schifo. Dura 4 ore.
13: Andiamo a casa di Diablo.
0: No, a casa di Diablo.
14: Ma sì.
13: No,
15: c'è un problema che ci hanno già di sistemarlo, diciamo. Ok.

0: Immaginavo, lo sai, lui si inghiottì.
1: Che cosa?
0: Di KRLM.
1: Eh sì, per forza. Comodo anche quello.
0: Posso sedere? Posso sedere?
1: Sì. Boh, vuoi farti un giro sul sistema, non lo so. C'è l'account libero router. Poi magari adesso ti faccio un'utenza, che dici? Il monitor un po' così all'immagine, va?

0: posso allogare per qualche minuto.
1: Ti vuoi?
2: No, non vuoi.
1: Perché per qualche minuto?
3: Perché dopo devo andare a una festa di shopping.
1: Ah, vero. E allocati.
3: Più che altro devo succhiare energia anche per il mio cellulare.
0: Aspira l'energia.
3: Una nick?
0: Però molto difficile.
3: Ah, ok.
1: Arriverà il nick.
3: Infatti dal cielo più che altro. Se vuoi dai una telefono. È una buona ispirazione.
1: Occhio all'acqua. E se la bottiglia è aperta.
4: Dopo averla calciata.
1: La Bibbia. Dio mio.

0: Ieri nel delirio di 48 ore che non dormivo, non so che cosa ho combinato al modulo bisenziale, ma non mi porta più. Bisenziale, quindi.
1: Io nel delirio di chi smetto distrutto.
0: Già vedi, ieri è stato secondo me. Ieri tu?
1: Sì.
0: Ieri è stata una giornata negativa.
2: Il male. Il giorno del male.
0: Ci sono sicuro.
2: Anche tutto ieri.
1: Libero, mi pare che sei distrutto che stai prima.
3: Sì. Ma no, l'hanno chiuso. Libero ha chiuso, ha deciso di chiudere.
1: Sì.
3: Ma i server di posta
1: mi salvavo 3-4 mello, va.
3: No, l'hanno detto per un po' e adesso è a pagamento.
0: Ma come?
1: Una mail la potevano mandare.
3: Perché dice che vogliono farlo a pagamento?
0: Ah, così si chiudono le cose libere. Certo, l'hanno dovuto chiudere perché libero non lo potevano chiamare più effettivamente.
1: Effettivamente libero ha chiuso.
0: Libero a pagamento,
1: diciamo. Libero a pagamento, che abbiamo chiuso.
0: Io mi ricordo se la sono sbagliato un sacco, noi siamo i primi d'Italia.
1: No vabbè, forse per i primi è stata Hotmail.
0: No no no, sto parlando per la connessione. Ma il suo libro. Quando io. Io ho scoperto che sono supereo, non ho fatto niente.
3: Oh mio dio!
1: Ma io ho avuto il mio primo modem per venire.
0: Quindi siamo pazzi.
1: Ho vissuto senza.
0: Quindi,
1: internet.
0: Ho capito, non l'hai vissuto. Poi 250.000 lire all'anno per collegare.
1: Se abbiamo 25 sabbatte per stare
0: in. Non so di chi è questo, in questo momento non dovrei staccare.
3: Non devi staccare ciò che non sai.
0: Vabbè, allora mettiamo questo tipo.
1: Aspetta, non una so, mettiamo 200 per lì. Tutte quelle triple.
3: Esagerare, 200 triple.
0: Ma
3: c'è una presa multipla lì, magari, forse, può darsi. Mettete quella. No, no, la ciabatta proprio. Davanti a te, con tutto il cavo.
1: Stai scendendo, io sono alle Vabbè, facciamo.
0: Ma Dio male.
1: Tieni, attaccata al derretore.
0: Ah, ma c'è lei. La regina.
1: Aspetta, non si trova.

0: Perché c'è gli 8.000 metri di là? Non vuol
1: Cosa
0: dire
1: vuol
0: niente.
1: dire?
0: Questo.
1: No, no, no, in generale.

0: Linux Installation Day che c'è stato informatica. Oh. Quanto l'esperienza più brutta nella mia vita.
1: È stata l'esperienza più brutta. Cioè, perché?
0: Scandalosa.
1: Non ha funzionato un cazzo.
0: Sì, ma poi tipo installavo, ma non partiva niente. A parte che era fisso Mandrake, giusto? Era Mandrake, sappiamo perfettamente, in realtà c'è qualcosa che non esiste. Puoi morire. E tipo, hai questo hardware non supportato. Quelle cose allucinanti. Poi dico come spiegavo tipo le RC, tutti, cioè di sfide di boot, è bello,
2: vero? Ah, non pensato quello dell'università?
0: Sì, mi sa, c'era un odore di lupo là dentro, quello è un odore forte. Tipo.
2: Ma da parte di chi?
0: Ma non lo so, va, tanti che parlavano. Infatti ci siamo messi tipo io, Iron e un altro paio di ragazzi per i fatti nostri. Noi ci siamo scappati.
2: Io sono stato l'altro giorno che ho trovato lo stomaco. A seguirmi. Aspetta che cazzo me.
0: Eravamo io, Ari, no, sì, è Substar, Ari, questi cosa le conosci?
2: No.
0: Ari, non dico se poi pazzia. Che provate?
2: Intanto qua.
0: Che risveglio di merda.
2: Allora.

0: No, non lo so, io... Ma detto che tu ti devi sbagliare.
1: No, no. Ah, un altro fra di noi.
2: Cosa va, Slack?
0: No, io...
1: Corro,
0: vabbè,
1: Slack,
0: io Slack lo uso con Emerge. Non si conosce Emerge.
2: Ma l'ha parlato lui.
1: Quindi uso.
0: Allora, c'è sta cosa te. Perché Slackware... Senti, ce l'ho sul merito, in realtà, un po' di più. E mi piace, ma non quanto... Cioè, sono in Slackware più di un'idea in queste cose. E poi non sono per ora. Ancora non ho avuto la... La voglia di cambiare, anche io, perché comunque non... Queste cose non mi sono troppo chiare.
3: Sei il mio gnomo.
0: Non c'è. Dove cazzo sei finito? Porco di...

0: Allora, c'è il fatto di fare un attimo uno degli studi. No, prova, tu ci riesci. Cioè, perché ho visto il scritto, vorrei darmi.
1: No, no, non sbatti, io un attimo l'ho sempre fatto fare voi. Ehi, ma così magari che ti batti? Pronto, ehi. Senti? Ascolti, percepisci? No.
0: Il mio KDS è variato da Rus.
1: Pronto? Ora mi senti? Non dipende mai la voce da di me. Che fai? Vengo, sono qua. Sì, ho avuto il telefono scarico, è il momento che ho avuto attaccarlo invece. Senti una cosa, come è andato? No. Adesso che avanti. Tu mangi e poi ti vengo a prenderci insieme con la mano. Sì, no, vabbè, non ho problemi di mangiare. E tu mangi, dopo che mangi qua. Ancora questo stai mangiato? No, vabbè, siccome devo perdere un altro po' di tempo, per questo diceva. 8:30. 8:30 che sono le mie 8:30, quindi...
0: No.
1: No, dai, 8:30 al massimo. Va bene? Vai, tutto. Sì, la mangio per forza. Ora mi mangio il bacio di scuola. Ciao. Cosa spero, ciao.
0: Ci ha preso il tuo pazzo.

0: tu vas pas de la
1: boue. Ah, ben y'a.
2: N'y a l'os.
0: Comme moi. Ok. Però non ho fatto bene questo, ah beh, l'ho fatto io.
1: Sì, quello neanche.
0: Però quindi mi fanno dannare il fatto che butto mi fatto la mia. Sì, lo so, però l'hanno fatto bene, siccome spesso mi capita di fare le presentazioni, cosa c'è. Alla fine mi diverto. No, questo qua è quello schifo che ho visto.

Mi guarda molto di non mettersi il secondo, perdere spazio e tempo.

0: Grazie, molto gentile. Mi è caduta la scatola delle vite. Ora inchinati e dimmi tu sei Dio. Che ho bucato Ishtar.
1: Sì, ma devi...
0: Ho bucato e siamo rimasti chiusi fuori, ho dovuto bucarlo. Hanno chiuso l'SSH, non si entrava più.
1: Ma che hai fatto?
0: In ora.
2: C'è un...
0: poi ve lo spiego.
2: Qualcuno che fisicamente si trova là.
0: No, sono usciti.
1: Ora me lo dici.
2: Io pure volevo partecipare alla gara. Se si buca legalmente, beh.
0: Comunque il problema è che l'SSHD col file di configurazione non parte. E quindi non posso entrare in SSH su un'altra porta. Va bene. L'SU non me lo fa e non trovo dove cazzo è sudo. Non trovo sudo.
1: Tu non hai una testa?
3: Sì, sto andando. Alle 7.
1: Cosa vuoi?
3: Dico alle 7 la testa.
1: Ah, ti ho chiesto.
3: No, ma che mi sono arrivato.
1: Che cos'è sta cosa? Fatta di merda?
2: Non so.
3: Non
2: fa un culo, ok. Termina la sessione, muori. Sì, morì.
0: Ma che vuoi?
2: Ma Rick Spengler forse può dire.
0: Qui bestemmiamo spesso, spero che non ti dia fastidio la cosa. No, no, anzi.
3: No, anzi, mi è piaciuto.
2: Ma posso settare lo sfondo?
1: No, me ne foto degli sfondi del cazzo.
2: Che sfondo mettiamo?
3: Quello di mio,
2: 5, 7, 2, 1. Ah. Però perché si è da compagnia? Poi ci starà.
1: Quello
2: che non conosco. Ah, dai, il
3: maestro
2: aspetta.
3: Sì,
1: però se no è un bordello. Guarda questa migliata.
3: Ma questi cazzo di pinguini invece cosa stanno facendo?
2: È bellissimo, li puoi uccidere come vuoi, guarda.
3: Ma poverino.
2: Sì. Non faccio tipo che vuole vincere perché ho degli altri, però ti va bellissimo. Io non faccio che uccidere.
3: Non è possibile, no? Ok.
2: Anche no. Poi che bello quando vuoi vincere di nuovo. Che divertente. Lo dico tutto.
3: In massa.
2: Cosa si sta facendo adesso?

0: Ma le pizze non viene?
1: Non lo so.
0: Se la fai con te.
2: Ma qual è il nome di questo programma?
0: Questo qua è giusto via. Oppure su Sershan ci sono scaricato l'ufficiale del genere, però
2: se ci tutte le mani.
0: Io mi rompo la vita, non metto di essere una cosa, non metto di essere una cosa. Ah, a proposito, dopo mi sono trovato il menu di KD come disco vuole, per l'esattezza. Non posso fare un port dal menu di KD a quello di Fluxbox senza fare niente?
2: Vuoi tu?
0: Scrivi un po'. Ah, eh. Aspettavo altro.
2: Non penso che sia un po'. Forse lo trovo più.
0: Cos'era?

0: Mr. Pro.
1: Ah, mi devi prendere quelle fisce di tempo.
2: Ma che nickname c'hai?
1: Io?
2: Underscore pallo con la
1: Perché ci
2: U.
1: sono già... Come ci sono io a casa?
3: Con di là. Cosa che io oggi scorro, non mi so.
0: Vuoi?
3: Scorro questa mia sottolinea. Però non mi ricordo mai cosa faccio sia.
0: È un dato abitato da una scuola.
3: No, non so se è qualcuno che lo dovrebbe. Perfetto.

0: Martin dice
1: Nessun
0: no.
1: qua, guarda che
0: Ma Martin
1: bello.
0: dice minchiate, perché poi se leggi sotto capisci che la cazzata l'ha fatta lui.
1: Cosa fa?
0: Non so cosa ha riavviato, non lo so.
1: Ah, SSH di legge il suo file di conversione quando riceve un segnale di andata.

0: Minchia.
1: Sì, sono 5 anni, niente che stia scrivere proprio a normale di contare perché non si può fare.
2: Giga chi?
1: Ma adesso portato solo che hanno finito di distanza.
0: Ma il cibo lo siamo messi?
2: Mi sono
0: io non ho pensato a questo.
2: Yes.
0: Però se ci pensassimo sarebbe una buona cosa.
1: Lo potremmo chiamare per gli urbani.
0: E gli fate un colpo di telefono? Io non esisto in questo momento.
1: Bello.
2: Se no avete sentito lì.
1: È convinto di me.
0: Che fai niente?
3: Ma è una scena, cos'è? Una

0: telefona Nirvana, se no non mangiamo stasera. SHD.
1: Però questo
2: che
1: non
2: devo
1: so
2: dire.
1: Che devo dire?
0: Dipende dal cibo come l'altra volta. Pizze con la cipolla, queste cose qua.
1: Non funziona? Sì, no, fai andare il posto, il tuo posto, ma questo è il tuo posto.
2: No, non è capace.
1: Stavo a dire il viaggio c'è scritto batti due punti Q per uscire. Batti due punti Q per uscire.
2: È bruttissimo
1: così. No, questa è la traduzione che fa. D'altra parte cosa metti? Digita, scrivi.
2: Vomita.

0: Sí. No.
1: Y si lo peor que me queda, no, que todo es peor.

0: Allá. Solar. Azteca. Pina. Domani. Ah, vabbè, come eravamo rimasti, lo dai. Sì, lo dai. No, non ci pensavo. Non completamente. No, no, sì, tranquilli.
1: Ma che è successo alla data della morte?
0: Lo sai dove come? Tu lo sai del pezzo a gradea? Ah sì, guazzo. Va bene, appena sei pezzo a gradea mi fanno squillo e vi faccio venire. Comunque prendi Gregorizia 64, che è una diversa razza. Ah, sai anche la Gregorizia? Non ci parlo più, io non so di questa cosa. L'hai fatto qualche ricetta su questa cosa?

行，谢谢。一说正题，就上了这个苏老师，我只上说这些问题。哎，我白弄过。

0: sore ini. Ini. Singkat kan, kan. Kerja di siapa?
1: Malas sudah.

del account. Guarda con che cose stanno collegando qua. Ah, lui mette lo spazio per l'attacca. E come lo linka, scusa? E come lo linka? Ah, comunque poi io come accedo, scusa, dico... Io non lo usavo, tipo un giorno di un giorno altro lo vorrei usare. Va bene. Ok. Oh. Domani ho solo da pensare di mio. Io dalle diciamo 10, perché sono il primo anche se ci sono con un buon. Dalle 10 di mattina fino alle 8 di sera. Così sto un po' di va bene? Si bene, va bene. Oh, guarda tutte le cose, no? Perché... Ah, volevo portare qua. Va bene? Ciao, va bene.

0: diventa più computer di schermo, non si spende il computer. Perché fa queste cose? Si spegne solo, solo quando sono qui, poi non sono neanche in rete, quindi che cosa fare?
1: Si chiama.

0: Ya sé, la tengo, sí.
1: A ver si cuál, me salgo de todo. No, no, no.
0: Ticla.
1: No, no, ticla.
0: No, no, no, no, falta yo.
1: Sí, no, no, ticla, te la mando.
0: Pero un motivo, devi scaricare International Fonts.
1: International Streaming.
0: E forse c'è anche nel porto di FreeBSD, c'è sicuro. Figlet, non è questo. Io uso Fracture, un numero secondo me ce l'hai, Fracture con la K e poi senza Fracture, faccio su, non c'è il fondo, allora vedi il Figlet, non torna e ti scarica.
1: Allora c'è una cosa, una cosa, questo è quando messo la roba di ciò,
0: non si dice, no?
1: Non c'è
0: il dito. Sì, oh, tutti questi qua sono fondi. Basta che fai figlet meno F, il nome solo.
1: E questo qua è scritto l'F in uno che c'è due.
0: Sì, mi si chiama Flash. Sì, tutti lo vedo. Va bene, merda, usa... Prova... Bubble, che c'è...
1: Che bello, dice le scale,
0: sì, sì. Vedi se ci sono, si chiamano, si dice il figlio.

0: things. Dio, togli le distanze dal fuoco. Più che un po'.
1: Un'altra. Ah.

Questo è bello, molto costoso.

0: marsupio.
1: A Nirvana ti parlo.
2: Sì? Non lo so. Oh, tanto piacere, come stanno le renne? Francesco chi? Ah, minchia, tu sei. Ah, ciao. No, perché conosco 3 o 4 Francesco, per cui mi veniva un po'. Che fai?
3: Qualcosa per vedere se funziona il tab.
2: Ho capito. Ma passi? Sì, sì, sì, io sono qua. Come?
1: No.
2: Ah, ho capito. Sì.
1: Dio male.
2: Va bene, dai, ci vediamo qua allora. Se sotto trovi chiuso, chiami il cellulare. Però, sai, se citofoni arci si apre automaticamente il portone, credo.
1: L'ho potuto scaricare.
2: Ok? Ciao, ciao.
3: Oh, è emergiato il pomeriggio.
1: Tendo un secondo, no?
3: No. Aspetta.
1: No, scusa, devo fare aggiornare l'ido.
3: No, c'è male. Suona il CD.
1: No, no, no, no. Ciao, un bel altro piano.
3: Comprimenti, sì. Aspetta, come dice. Non è che cazzo non è partito a sfidare.

0: Passivamente.
1: Vuoi, dire lo vuoi. Non ho fatto.

0: Secondo me si pensa che esce il nuovo
1: Gollum. Io provando, non so. Ma la versione è nuova, come c'è il sistema?
0: Tipo?
1: Cioè il disco non è andato, però non ho letto con alcuni cose che hanno
0: scritto. Ah
1: sì? Non so, boh. Poi alla fine io non sarò male, però andiamo l'anno prossimo. Anche se il giro però è troppo bello, per il giro di oggi,
0: Perché pensi l'anno prossimo?
1: Perché lascio quest'anno, che sarebbe un po'
0: che non mi serve troppo. C'è una scheda che funziona solo io.
1: Ma la fine non si muove perché il giro uscirà.
0: Ah, certo. Sì.

0: sono loro del tempo, sai? Meglio un po' paura.
1: Perché io non mi ero installato, perché quando mi ero installato.
0: Non mi fa paura.
1: Quando mi era bello?
0: Sì.
1: Bello questo.
0: Lo farò un giorno, vediamo più presto.
1: Non
0: è che ti scassi il cazzo e tu sei felice lo stesso.
1: Sì, non è che ci metto. Io vedo, ma non è che posso dirci lui, dice per me. Mi sta succedendo di nuovo, no? Che non è che non cazzo succede.
0: E lui non sa per tempo, due secondi.
1: Vai, sono giunto.
0: Basta a zero.
1: Dice c'è carotta, se rompere il cazzo come si deve, eh? Ti vuol dire questo qua? Non c'è bisogno che ci metti di coraggio, no? Perché è la tua. Nuovo.
0: Ma sai che hai scritto un dubbio?
1: Sì, non so, sto cacciando. Arrivo a 30.000 giorni.

Să luăm.

0: Ja, und
1: Junge,
0: natürlich so, wenn ein Junge in die Gott sieht. Kann der böse Ressort.
1: La
0: pamella vabbè studiamo un concettuale, con Mozilla Mail, che non è tanto, perché Mozilla Mail non funziona, c'è cioè Neg Mail, che è un bolino scrivale, non funziona.
1: Comunque io con il GPG mi fa perfetto, mi fa distruzione.
0: Sì, infatti io me lo cripto io con il file di testa e mando le mail, quando voglio.
1: Questi sono le
0: Non ti fidi? No, non è questo, non dovrei dire. Ah, però... Giura tanto. Proprio di lui.
1: Sì,

siglas che meno i due per sapere quale direzione devo usare due fondi. Per esempio, sono figli che meno i due.

0: Non succatevi troppo alla rete.
1: Io
0: Che
1: non
0: qua sto
1: posso.
0: cercando di lavorare,
1: Io sono
0: buttare
1: impossibilitato a fare ciò.
0: la rete. Ah, perché non esci?
1: No, no. Non ha
0: Perché
1: come
0: hai la
1: uscire. Perché
0: morte.
1: non ho come uscire più che
0: La
1: altro.
0: web si è distrutta. L'Ethernet pure.

0: Perfect.
1: Ai salat, e?
0: Figo,
1: che fa? Tu
0: non
1: sì, è stellato,
0: poi
1: devono mettere sul
0: costo.
1: Ah, sì, certo, ma no.
0: Ah,
1: no, non ho letto quello. Dove devo dire?
0: Dove
1: devo dire? Dove devo dire? Dove devo dire? Dove devo
0: dire?
1: Dove devo dire? Dove devo dire? Dove

0: Oh, dici che è scritto per il lavoro. Per cose. Non è per dire, insomma. Un po' di un altro che sta
1: qui. Sì, Black. Sì, un plugin per il chat che scrive direttamente così.
0: Io me lo sono scritto solo.
1: Sì, non è male.
0: Vabbè, è un...
1: Vabbè, se lo so, è l'interno, non lo so, non lo so, non lo so.
0: No. Io ho un di cosa scritto che ci sono.
1: Mi è preso? No.
0: Scrivi. Ciao. Vabbè, non serve qui c'è la prendere.
1: No, ok, scrivimelo, fai scrivimelo F, ciao.
0: Scrivimelo F.
1: Ma con la tappa.
0: Grazie a
1: te. Non so, no. E come hai fatto?
0: È un cutter, ma poi guarda, io faccio un exec, ma no, feedback è quello che
1: c'è. Sì, sì. Vabbè,
0: ho bisogno di perno, ma... Esatto, è pazzino, programmare non è.
1: Bravo, vedi, mi ha visto un tipo che l'aveva fatto in bello, infatti ho detto sai che cazzo. Ah, ma sai perché l'ha fatto in bello, te lo spiego. Perché quando tu sei swirk è il fondo ti comincia con uno slash. Cosa se lo interpreta come comando?
0: No, perché io faccio exec, ma no, non è un comando. Cioè io faccio pasta il mio schermo, non tutto da CTDA.
2: Quello ride.
0: No,
1: no, no, no. È che te lo passa a schermo, solo che è il servirk che appena prende uno slash, che gli passa a schermo uno slash, ti dice che cazzo di comando vuoi.
0: Vabbè, ci sarà uno spazio in più.
1: No, no, non c'è lo. Ci sono alcuni che non. A parte detto non fai. Non fai, scusa. Non fai. Scrivi. Non fai scrivi meno V meno F. Che meno V invece te lo mette al centro. Non è meno V. Meno F. Meno L, meno L.
0: Comunque.
1: Cosa?
0: Non lo so. Vabbè, vedere un po'. Per caricare la fine ci sono di fare una regola dove ci metti il testo e poi mi devo spostare
1: e scrivere di merda ma fa un culo
0: è più che può.
1: Vabbè, io non c'è niente di nuovo, il mio PC mi sembra non funziona,
0: non è tuo, non
1: è vero, vai, non posso dire qua niente, io ero pulito, io non sto niente.
0: Allora, non lo vedo, non lo vedo.

0: Dlatego nie ścisz się z kranu.
1: Ja.
0: Ten zudem, no, zaskrzelał go si. Di dove sono accesso dentro, vero?
1: Ho preso accesso nobody. E ho una shell, non sono, non ho entri nella UTMP, nel VTMP, quindi non sono nessuno.
2: Ma non c'è un logo.
1: E quindi non mi fa fare S1, non mi fa fare niente.
2: C'è un logo.
1: Eh?
2: Un logo. Un qualcosa per divertire da locale.
0: No, proprio non hai il su.
1: Perché non lo cerchi.
2: Allora,
1: ti posso dire cosa abbiamo qua come macchina? Però mi sembra difficile, è tutto patchato. 2.4.19, ma la patch per il P3 c'è. Ce ne sono altri per il kernel, dici?
2: Sì, sicuramente.
1: Cerca.
2: Comunque, forse tu cerchi come ce l'hanno, cioè in giro c'è qualcosa di
1: male. Oh, sto chiedendo a Kobayashi e gli altri di Soft PJ, ma non mi sanno niente.
0: Chi vuole essere Kobayashi?
2: Tipo quali di cazzo i teso, come ho fatto per
1: guardare... Cazzo teso.
2: Cazzo teso.
0: Anche questi mouse si confondono, cazzo. Dimmi la luce. Ah, sì.

0: Poi mi faccio una cosa di video, scopo là.
1: Buonanotte, vado. Vado via.
2: Che la palla sta dormendo?
0: Buona guarigione allora. Riprendi.
1: Sì, anche io ieri ero un po' strano, sì. Buonanotte, adesso.
2: Ciao bello.
1: Ci
2: vediamo dopo?
1: Io spero di sì, però veramente io chiamo perché
2: al limite chiami, proviamo un po'.
1: Sicuramente mi spiccio tardi, però io chiamo. Allora c'è il tuo numero.
3: Ma se non chiamare te.
2: Il mio?
0: No, chiama a me, va, che tanto io fino a quando vivo sono qua.
1: Ah, apposta.

0: Non, il veut être chose.
1: La boîte tournante.
2: Oi. Pronto?
1: Scienziato!
2: Pronto?
1: A posto.
3: Ehi là!
2: Oh, ciao!
1: Carissimo scienziato mio!
3: Non fare così che mi commuovo!
1: Però me ne sto andando.
3: Come?
1: Ci decomponiamo oggi, non siamo andati in guai.
3: No, non sono andati in guai. Che vuoi che posso perdere
1: tutti i punti?
2: Pronto? Sì, che c'è? Dimmi.
1: Vedevamo le visioni, quindi a lui. Vedevamo.
3: Mi dispiace.
1: No, insomma, spero di tornare più tardi, sicuramente tu ci sarai.
3: Io sì, fino a che non mi cade il sonno ci sono.
1: Questa non mi cade.
0: Vabbè, tra mezz'ora non c'è più.
3: Già ho sonno adesso.
1: Ciao. Andrea?

0: No, ci sono io con una scelta.
1: Quando parli io. L'essere lo che è il bancato.
0: Questo locate cosa? Questo locate non c'è, come hanno found. Cos'è questo locate?
1: Update di virus.
0: Ma dislocate c'è. Locate c'è, ma no, questo locate.
1: E se lo che è il pacchetto dell'update di
0: E
1: birra,
0: quello ce
1: ok?
0: l'abbiamo.
1: Ed è buggato, allora devo trovare. Tutto è buggato.
0: Ma dove le guardi queste cose? Per, giusto per curiosità.
1: Io ho un passato che mi spotte Valtron. Da buca c'era.
2: Non lo trovo, io l'ho visto.
0: Ed è giusto che sia un passato.
1: Non ricordi tutte le toste, tutte le cose. Sì, minchia, no, ma ti prendevi per il culo il coso, il. Lo stunker duck. Lo stunker duck che ti entra sulle serve e ti chiedeva di prossimo se lo sta.
0: PT get install ptrace exploit con Debian, tanto ho Debian. Emerge ptrace exploit. Bello però, erano anni che non bucavo una macchina.
1: Tanto ormai lo baccerete, quindi.
0: No, non è questione di pecciare, siamo entrati perché va bene, insomma, poi
1: Col trucco,
0: spiego. Ciao!
1: va.
0: Ma nessuno di voi ha pensato al cibo, ma Nirvana l'abbiamo
2: Io
0: chiamato?
2: ci ho pensato a come, ho mangiato prima di venire qui.
1: Chiamo lo bestia.
3: Io gli chiamo, non
0: Bestia!
3: dico
2: Sì, dica.
0: Giustamente.
2: Dici? No,
0: Vi conoscete con lui?
2: veramente, Emanuele in effetti. In effetti non per l'Emanuele, ma in effetti non ci conosciamo. Tu sei invece?
4: Andrea.
1: Ah, l'ho mandato la mail.
2: Sì, ti ho risposto, o no?
1: Io non l'ho letta forse. Forse mi ha risposto, non l'ho letto, forse non mi ha risposto.
3: Ma lo stai che sono spike di Discord.
1: Ma è chi per te la chat?
2: Ti ho risposto dicendo che non ci vado manco io a queste
1: Ah.
2: domande, perciò.
1: Vabbè.
2: A parte il fatto che la riunione la vogliono fare domani, e domani c'è la riunione primavera. Se, almeno così mi risulta. Poi se non c'è meglio, così me ne sto a casa e studio ancora di più.
1: Guardate il numero che gli chiamo, gli facciamo sentire la voce. Minchia, la scala del 2.7.
0: E per il 2.6?

0: Come è andato il
1: Sequine? Qua.
2: Per qua invece
0: che avete fatto? Fatto? È venuto tanta gente.
2: Purtroppo, boh, non so, cioè io ero un po' in stato comatoso, non è normale.

school college.

El primer un año lo echamos, hermano.

Sono riuscito ad aprire un tablet e mi ha risposto: Welcome to Linux 2419, Dio merda, causa ministra Anatolia, porco Dio, piantatela di toccare i suoi cazzo di porco Dio di permessi e le sue dir, gli ho creato una home, gli ho unato il tree, non rompete il cazzo, non rompete il cazzo. E mi ha buttato fuori. Oddio, è pazzesco. No, no, io l'avevo fatto io questa cosa tempo fa. Ce l'ho ancora in memoria, no. Allora, SH-I.

0: being lush. Look at the local hostel.
1: Ho portato due. Ho fissato qui.
0: Beh?

0: Lo fallo non ha scritto, lost in area.
1: 28, 6, 50.

0: Hai provato l'esplorer generato? L'esplorer generato, qualcosa che cerca segmentation forte nei vari programmi.
1: Ok, quello è merda.
0: Quello è merda.
1: No.

0: Under Terror is not ready to buy, where are you, giustamente?
1: Ma il playdress funziona ancora, dico.
0: No. Spacciato il P3.
2: Ma c'è sto fretto, ci tengo venuto, no? Non metti l'aria a te.
0: Mm?

Check mod 777 on site. Check mod 777 open latino

0: directamente, pues sí. A la puerta le mettiamo la 2-3-2-3. Sono dentro. No, sono dentro ma non mi fa entrare. Facciamo gli spacchiosi di là, giustamente.
1: PSX, comando, direi che voce S.
2: PS Audio.
1: Ah, va bene.
2: Ma è partito.
1: Qui ci sono due comandi.
2: Supervise, improvviso.
1: No, Supervise, mi chiamano da Intel.
0: Sono Ruzzu Ishtar, signori. È fatta.
2: Io vi chiamo un testo un po' di computer, visto che ci sei, va.
0: Pazzesco. 9 anni fa ho bucato la mia ultima macchina. E dopo 9 anni... Dopo 9 anni.
1: Ma ora devi
0: 9 anni. Torruta ishta. Sucate. Sì, ora però devo lanciare SSHD.
1: Ora scrivi un documento.
0: Ora scrivo un documento.
1: E mi titolo.
2: Mi

0: Come si fa il banner sull'SSH quando uno entra?
1: Isue.net.
0: No, quello?
2: No, non è detto.
1: Isue.ssh.
2: SSHDconfig, che c'è il file che
1: dovrebbe essere. Sì, c'è il file.
0: Dove?
2: SSHDconfig.
0: Sì, minchia, vado a trovare SSHDconfig su Ishtar.
1: USR local, C.
0: Punizioni autoinflitte.
2: Il petone.
0: Bene. E a sto punto che cazzo faccio? Peto. Ra. Asci art dei malati di meno.
3: Tu non sai questo. Slash. Slash. Fungo peto.
0: Cos'è? No! No! Il fungo peto! No!
2: A me non arriva!
0: Oddio mio! Ok, ora è il momento di riposarsi.
2: Il fungo peto!
1: Ma viene bene come sequenza, ormai! Oh mio Dio, scappiamo!

0: Devo scrivere la droga. Che nessuno tocchi,
1: che
0: vado a fare un
1: prendo
0: telefono.
1: l'attacco un po'. Ma dove c'è l'attacco?
2: La devi girare con
1: chi? A chi?
2: A te.
1: Perché?
2: Devi scrivere la documentazione.
1: Cazzo me ne porta, io ho risolto un problema molto buono.
2: E come spieghi?
3: Con la palla
1: sì, sì, ora me lo spiego, sì.
2: Ma chi è? Guarda, non lo so. Ma pensate all'avanza!
3: Ma che stiamo facendo il progetto vecchio?
1: Interessante.
3: Il badere dell'astronomia, che tramite anche il giro di...

0: fatto qualche cosa.
1: No, la Lega
2: ha fatto qualcosa di mostruoso, per dire.
0: Si è provato un bando, però non è questo.
1: No, praticamente esci dalla macchina senza la valuta spessiata. Ah. Siccome la macchina sta a Vienna,
0: andare
2: a Vienna,
0: ovviamente.
2: Ma non c'è nessuno a Vienna. Come si chiama? Jaromir.
1: Non so, questo è fermo.
0: Me ne

0: عايز اكسبند عايز مثلا كويس بدل ما اشتغل جديد.
1: نعم جميل نعم
0: مضمون ده على
1: مشروع انا بطلع له.
2: Você já deu boi dobro, né? Pensou a escrita de HP? Você não sabe dobro, né? Pensou a escrita de HP no lugar? Você não mexeu a listeta? Dice, che sei fichissimo.
3: Dov'è il lobo?
2: Ah?
3: Dov'è il lobo?
2: Non lo so.
1: È stato passato da un'ora in cui lo
2: Asbesto, lobo ti dice, è fichissimo Asbesto.
3: Non so che cazzo fare qua.
1: Viva il
4: KKP. Qual è il problema dell'SSH? Perché non è ripartito?
1: Ma in questo caso uno lo si dovrebbe patchare.
4: No, non c'è niente da patchare. Certo. Io l'ho potuto fare perché io ho l'utenza e sono nell'SU out, non è che ho bucato la macchina.
2: Ah, allora dai, fa SU.
4: Certo, il problema era fare SU, bucato.
1: Di andare a sbesso da Nobari.
4: Sì, sì.
1: Quello l'hai bucato.
4: Sì, vabbè. Non è un problema.
5: Può fare SU e dare la password, no vero?
1: Ma perché le
2: poi da tagliando dai dentro da spesso?
4: Allora.
1: Non poteva prendere la root, però scusa, per fare il suo e di andare su destra non basi. Per chi cosa la può combinare?
2: Non basi con la root, non lo può fare SU.
4: No. Se si HD sta.
1: Ma perché la bug non fa parte del tuo video.
5: Però puoi fare, se è l'ultimo puoi fare su un notario.

0: Vabbè, ma se io adesso esco.
1: Però è normale.
2: Io faccio
1: diventi padre, prendendo tutto.

0: mondo.
1: Sì, tu questo coso me lo puoi accogliere con questo qui, meno male.
0: Ma meno male.
1: Tra l'altro una cosa che dovremmo fare,
2: aspetta, lasciare almeno
1: di
2: altre.
1: Sì, vabbè, ma in questi casi ci salva il culo.
3: Ci sarebbero 10.000 cose da fare.
1: Capito? Entrare come deve, cambiare quelle parti, entrare come deve, normale, come
3: 26, 9, 50.
1: Sì, ma tu crei un utenza barba, pericolo, con password un'altra, una password strana che tu usi, con questo caso, capito? Però quando è che la ricambi? La ricetta la smicco, la cambi tutto, la cambi tutto.
2: Cioè, non può essere,
1: infatti.
0: Vabbè, non risposto a un sacco di cose. Tipo, facendo che script best ti fa diventare tutto da qualunque tempo. Un comando particolare. O comunque fa diventare tutto soltanto con il D. Ma posso fare... Un utente, però posso farlo da un utente, se un utente non ha nessun permesso, se non guarda che si può fare. Anche se per la sinistra lo so buttare.
3: Allora, l'ho buttato su. Come cazzo l'ho compilato RTCP backdoor? Il binario, ecco. Dove cazzo l'ho preso il tcpdoor.c? Sì, mi ha dato la URL se non ricordo male. Ah, eccolo qua. Preso qua. Ok, poi. Ma non mi ricordo se l'ho compilato. Eh sì, perché da FTP non posso
1: compilare. Mi hai compilato dove vuoi
3: Ho buttato compilato in locale. In FTP ho dato site check mod 777 TCP BKD e l'ho lasciato lì eseguibile. Ho buttato su un test.php fatto così.
1: La sistema con l'IT commerciale, vero?
3: Sì, c'è un
1: Passo
3: via
1: through,
3: aperta.
1: certo.
3: Giustamente, pass through che però non serve un cazzo.
1: Sì, infatti, non ritorno un cazzo di auto.
3: Vabbè, siamo impaginato bene. Poi, così ho eseguito la backdoor sulla porta, non ricordo quale. Guardatevi. Il sorgente telnet ishtar porta non ricordo password pv2 punti password e voilà, da qui sh-i.virgola per
1: avevo scelto
3: creare una shell più umana. Vuole punto di vista dopo il che palle, avrò sbagliato miliardi di volte a scrivere in FTP grazie ai suggerimenti di Kobayashi e di canale SoftDJ ho buttato su, come si chiamava? Ah, questo, Utelnet D. Ah, ecco.
1: E questo cosa fa?
3: Aspetta che adesso scrivo. SU meno qualsiasi SU non che si poteva fare perché essendo nobody e No cazzo, non ho una PTY su cui sono agganciato. Non sono nessuno. Sono nudo, ammiscato, funnenti. E me la esce nelle mani. Tecnologia proprio scientifica. Usato su questa. Compilato in barra TMP. Lanciato con non mi ricordo la porta, vabbè, me ne fotto. Telnet lì, vista 31337, vabbè, 2234. Ovvero 2344, non mi ricordo. No, perché l'edit forse è filtrata dai settaggi del firewall, quindi entro come asbesto. SU sono root ishtar ovnel.
0: Vai. Dai la mamma, non per...

0: Ma le avete chiamate al divano?
1: Che chiamate? Ma non mi rispondo.
0: Dai, li chiamo io.
1: Chiamo non mi rispondo, non mi piace, guarda. Qua, dimmi.
0: Questo è il calcio a Roma.

0: Vabbè, cc qua.
1: Andando anche su a fare.
0: Sì, su staff.
1: Out.
0: Ma direi che va bene.
2: Di Marte ne ha fatto un altro danno. Poi si rendono di già.
3: Ma forse è spento.
0: È una cosa che cade. Exit, exit.
3: Exit non esiste.
0: Ah, vabbè, vabbè.
1: Oh, mi sembra di che perché.

Ma qua la backdoor è rimasta lì, eh? No, semplicemente non mi ricordo più come si chiama. No, certo, sono un cretino.

0: 28997. Intanto lo pilliamo.
1: Ma è possibile che abbiamo un meglio di 2 giga di 2 cinghi?
0: 22342 kill, 22342, sono sempre dentro. No. Ok, l'ho ucciso. Ma ecco perché si chiama in quel modo. Ecco perché non la trovavo. Va bene, direi che ci siamo. Però è pazzesco, eh? Sono riusciti a entrare su Ishtar.
2: Cioè, vabbè, ma perché avevi un account FTP? Ah? Pensaci.
1: Vabbè,
2: è il problema.
1: Ascolta, se tu,
2: no, se tu hai un account, non è difficile prenderlo, se è giusto.
0: Dovevi
2: se
0: provarci.
2: Se ce l'hai, come cazzo fai? Sì, dovevo provarci, questo è vero. Però è più facile piuttosto
0: sì,
2: che non
0: certo,
2: avere un
0: certo.
2: Account, capito?
0: Certo, ovviamente.
2: La probabilità di successo aumenta.
1: Sì, vabbè, però cioè, adesso mi sono rimasto troppo male, perché a questo punto...
2: ci sei rimasto.
0: Qual è detto il suo out? E non faccio entrare nessuno.
2: No, il suo out, ci entriamo prima.
0: Un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo. Toglierei tutti. Commento su Pallotron.
2: Io lascio.
0: Newmar che ci fa nel slow? Io toglierei Shining. Toglierei Jarom sicuramente. Togliamo Root.
2: A chi?
0: Non c'entra un cazzo perché a dobbiamo togliere Root e Jarom.
2: Ma hai detto che aveva scritto Lob? Io non l'avevo detto mai.
0: No, che cosa ha scritto
2: l'ho messo a me, no? L'ho messo perché
0: sì.
2: Sa quel che fa. E si sta facendo un culo così. E che si dice?
0: Vabbè. Pausa per me.
1: Vostra,

Estuvo riéndose ahí. Porque lì, va bene, dice che sei un modello passare da qua. Va bene, niente, allora ho dentro su Yip e ci sentiamo più tardi. Cioè domani.

0: Cioè, hanno due demo di InetConf. InetD.
1: E uno si è lamentato che non riusciva a blindarsi, giusto non aveva porta. L'ho attivato.
2: Quindi ero anche riuscito a farlo partire un InetD.
1: Sì.
2: Ho attivato. Però adesso non mi ricordo più come. Occhio a cosa chiedi, eh.
1: Sì,
2: poi.
3: Sì. E ciao.
2: E ciao. Non hai portato cibo con te?
3: No.
1: No.
2: Chi è che portava cibo? Che Nirvana, ma deve venire Nirvana.
1: Ma ha detto che veniva.
2: Che ne pensi? Dell'ibercolo?
3: Carino.
0: Carino l'ibercolo. Sì, ma non sa cosa mangiare.
2: Mi sembrava che lo mio l'avevo perso. È che cosa pazzesco,
3: è
2: qua al centro della stanza. Beh, l'hai visto il discorso della ricerca delle stelle? Non so se hai notato.
3: L'ho guardato molto velocemente.
2: E tu prendi l'orsa maggiore, allinei queste due stelle e arrivi a questa stella che si chiama, guarda caso, Cappella. Da alfa e beta nell'auriga punti e vai verso algo in Perseo. Da alfa e in buva e giù verso la costellazione del Tore, punti Aldebaran. È facile avendo questi riferimenti, poi alcuni non me li ricordo manco più. Tipo dal centro dell'ossa maggiore vai giù, vai alla costellazione del leone minore, e poi c'è il leone qua sotto, poi dritto qua c'è il cancro. Poi insomma è tutto così. E così facendo con l'osservazione, cioè ti orienti subito.
3: Io
2: poi con la coda dell'orsa maggiore c'è la testa del dragone.
3: Imparare a conoscere le costellazioni è una cosa davvero carina, dovrei. Mi faccio qualche fotocopia qualche volta.
2: Sì, io l'ho lasciato così, in modo che si può inserire nella macchina
3: e fare.
2: Che si possono fare le cose. Magari facciamo di fronte a
0: perdere anche meglio fuori.
2: Sì, possibilmente. Mancano solo 7 foglie alla fine, hai visto?
3: Io ho visto invece che
2: ci sono davvero degli astronfili.
3: Io ho visto che
2: è una buona cosa.
3: Mi sembra che manca qualcosa di più di due astronfili.
0: È una cosa che hai fatto tu, questa cosa qua, 69
4: no, no, quella è una vecchia backdoor che ci misero persone che ci hanno bucato una macchina. L'abbiamo lasciata lì per scopi storici. Gli avete fatto l'utenza a lui? Eh? Non ce l'hai tu l'utenza, no? Vabbè, cosa mai te la fa lui adesso? Visto che lui è... Visto che io me ne fotto, basta.
5: Per passare l'osservatorio hanno messo il detto che non ve ne sareste mai accorti.
4: Vabbè dai, si mette nell'ND, è normale. Una volta si usava perlomeno. Mamma mia, devo fare Radio Cybernet io. Che palle.
3: Aspetta,
0: sì, ma io ho fatto così.
3: Io pure.
0: L'ho mangiato come un po'.
3: Sono anche a piedi. Cioè con la moto. Comunque, Giorgio, se non lo sai, Sbest è felice perché ha bucato. Dopo 9 anni.
4: Prima che mi prende... Allora, un attimo, mb.vaffanculo su.ssa.

0: che non vorrei che mia hermana gli aveva portato la cosa non sa.
1: Ma sa da cagnappa?
0: Perché gli appa no. Non c'è un senti, la facciamo, la soldiamo con la cosa, il motorino.
1: Perché no?
0: Facciamo
1: il motorino. Non abbiamo il motorino però.
0: Non c'è. Vabbè, ce l'abbiamo.
1: Ah,
0: questo
1: è un blast, ma è...
2: Ecco.
1: Il motorino passo passo.
3: Una volta questo banco, l'altra volta questo banco era vuoto,
1: sì.
3: E già si è rinvito.
1: Sì, la prossima cosa la possiamo fare questa cosa. Hai, che componenti hai comprato poi?
0: Però niente, mi chiedo detto quando mi la
2: e io quello
0: dietro
2: non
0: me ne vado
2: d'altra. Perdono.
0: Ascoltalo. Ascoltalo, dobbiamo distandare tutti da qualche parte.
1: E no,
2: ma tu non hai portato quella vecchia, quella che hai fatto? E lì era, c'era tutto.
1: No, no, no,
2: non possiamo distandare tutti i componenti da qualche parte.
1: Non ci sono.
3: Era questa la scheda, non sbaglio.
2: Poi sicuramente stava editando un file pazzesco, stava configurando.
4: No, no, stava facendo.
3: Qualcuno aveva shippato diversi file.
2: Ah, ok.
3: Da dove li aveva shippati?
1: No, dall'altro parte. Dove c'è la maglia?
3: Di questo lato?
1: No, no.
3: Da questo lato?
1: No,
2: mamma mia, la lista lug, no!
4: Cosa?
2: Basta con i messaggi della lista lug.
0: Sì, minchia, 30 messaggi al giorno, ho deciso di cancellare. Signore e signori,
3: no, è una specie di chat.
0: Nirvana, è qui. Il cellulare
2: è... mani vuote, senza cibo? Abbiamo chiamato 4 milioni di volte.
5: Ma vuoi sucare?
2: Frocio maledetto.
5: Il Dio cristiano sia con te e ti assalga. E ti persegui! E tu vedi gli incubi!
0: Ciao!
1: Ciao!
2: Ringraziami se abbiamo ancora Ishtar!
4: Sempre minchiato!
0: Prima o poi l'avremmo avuto
5: questo. Che è successo?
2: Sì, con un reboot andando a Linz.
4: No, andando a Linz ci andava.
2: Newmark, da Vienna, sai quanto è distante?
4: No.
2: Linz, sono più di 300 km.
5: E da una dall'altra dell'Austria. Est, ovest.
0: Ma lo fanno più tardi su
5: Instagram. E che cavolo, dico di da smontare?
0: Transistor.
2: Uptime di 230 giorni. Era un peccato,
5: perché
2: qua
5: ci
2: spegne.
5: Che è successo qua?
2: È caduta la.
4: E non via Carcolti,
2: la scatola, certo, la scatola messa in bilico sopra i cavi da qualche testa di cazzo, ho detto vaffanculo, la lascio lì, va a cagare.
5: Io.
4: Però potevi raccogliere.
2: Lo so, però mi giravano i coglioni.
4: Sei un
5: bravo. Ti facciamo il culo così per pulire. Arrivi tu.
4: Vabbè, ieri ha fatto una cosa.
5: Io!
4: Ieri ha preso la busta e l'ha buttata là in mezzo.
2: Ma fatemi capire, voi avete messo le macchine qua? Scollegate.
4: No. Io non c'ero.
5: No,
2: queste due erano scollegate completamente.
5: Cioè, ma erano scollegate perché?
2: Certo,
4: perché quelli là dovevano andare a destra.
2: Perché
4: io dovevano andare
2: qui, sai?
5: Perché in teoria andavano sistemate ancora qua.
2: Ah, no, non sono sistemate. Lui è.
5: Cioè, volevamo mettere un terminale. Un terminale, un computer proprio per gli ospiti. Chi viene come parlano ora senza computer piuttosto che utilizzare Media Lab.
2: Se gli mettono di questi se ne scappano.
5: Perché non ti sei portato il vivo?
4: Perché avevo avuto un bordello da fare, me ne sono fottuto.
2: Infatti. Non è andato manco ad allenarsi.
5: Ma
2: e
5: mi
2: questo
5: è
2: male.
5: Su? Ah? Mi
2: dirà della su e due.
5: Ah.
2: Mi dirà due, dove è finito mi dirà
5: due?
2: Mi dirà due
5: là e tre accanto.
2: Ah ecco sì, sono tutti e due assieme, felice.
5: Quindi qua volevamo mettere un computer. Per chi viene tipo vado senza computer. Per chi è senza computer?
2: Ma tu pensi che se telefoniamo alla pizza ce la portano fino a qua?
4: Ah sì, vieni da portare.
0: Poi fai lo squillo a questo cellulare.
5: Che no.
0: Vabbè.
5: Per te scienziato, come va bene domani sera la riunione di gruppo FES?
1: Ok, già l'avevamo detto, no? Di lunedì.
5: No, non l'avevamo detto.
1: L'avevi mandato per email.
4: Sento il mio conto con il mio BD.
2: Ah, ma io ti devo dare dei soldi anche.
4: Qua ci posso dire.
2: Ma ce l'hai allora?
4: Ma che se non me lo chiedevi non te lo davo. Eh sì.
2: Te l'ho detto io. Tu hai preso.
4: Devo dare soldi anche a Nirvana io per le pizze, fare pizze, compro pizze.
5: 8 euro, ma dai, quelle
2: della tua. Vendi, 60, 80.
5: Anche tu.
6: Anche io.
2: 10 euro, le mie pizze. Perfetto. Sono a te.
5: Sono fermato subito.
4: Sì, glieli carico.
6: Anche tu, no.
2: Sì, ma tu mi ricarichi
4: io. Io ti do, mio papà li mette in banca.
5: Di chi è quello?
2: E quindi quando dentro
4: quello prelievo, no, io lo posso fare il prelievo, l'importante è che non rimango scoperto per troppo tempo.
6: Quella...
4: Capito? Tutto qua.
5: Posso mettere qua in castigo.
4: Che cosa? Che cosa?
5: Un versetto.
4: Non lo so, basta che non mi metti merda sul letto che io poi lì ci devo dormire.
5: Ma che adesso non
4: Che già, sono ricoglionito. Ma lo sai cosa ho fatto io su Insta? Leggiti la mail, leggi.
5: Adesso un posto dove mettere il mio computer e attaccare il cavo.
6: Ma non c'hai il wireless?
5: Sì, però comunque mi bisogna di una presa.
6: Ma là, coglione.
5: Sì, ma mi metto qua in castigo, spalla al muro. Non è te a bere, se ci cambi.
6: Io scappellerei il piatto. Il mio sogno sta.
4: Come vedi, siamo completamente fuori di testa.
0: Geniamo questa
5: scrivania. Ancora non è iniziato la radio, sai.
4: E ancora non avete iniziato a smanettare sulle macchine.
5: Senti, io direi, visto che...
4: Perché non mettete un po' di macchine?
0: Ma visto che...
6: Guardi, visto che...
4: Scusate,
6: ma visto che questa sera...
4: Ma
6: visto che questa sera era X-Night, cominciamo a sbagandare tutte cose?
5: Va bene.
4: Come vuol dire sbagandare tutto questo?
6: Sbagandare vuol dire è l'atto fisico, dipende che come vuoi sbagandare da una parte.
4: Sì,
6: perché...
4: Ah, l'atto
5: ordine
4: fisico,
5: ordine e pulizia. Sbagandiamo
4: molti
5: questi.
4: Nemici,
5: molto onore.
4: Molti nemici, no, oggi
6: adesso
4: è...
6: finiremo...
4: Se tutto va bene siamo rovinati.
6: No, oggi è sbagandamento.
4: No, ormai.
5: Sbagandamento. Credo, abbiamo un tavolino e possiamo impegnarci con X4.
6: Però propongo prima di
4: ciao! Hai cibo?
6: No,
5: hai cibo. Qualcuno detiene cattine?
0: Qualcuno detiene cibo.
6: Tu detieni cibo cattine.
4: Il fumo fuori.
5: Lo so.
6: Ciao prof.
5: Ti ricordo che io voto sì a questa regola.
6: Come è andata?
7: Ma...
5: Beh, no, non fine, lo so. Le persone c'erano, i gatti fisici c'erano. Ah, sono di...
6: I gatti fisici.
2: Ma quella ragazza dove sono andata?
5: Tre ragazzi e un ragazzo dei gatti fisici.
6: Ma dove?
7: Ah, la
5: tua.
2: Ma cosa sono questi gatti
5: fisici? È un collettivo di fisica. Come c'è Tiro Mancino Ingegneria.
6: Che minchiate, mi hanno fatto fotte anche il portatile.
5: Tiro Mancino. Si sono iscritti a FES, due di queste ragazze, una ha un equatoriale, una ha un'altra zimuttale. Sono delle scopi, sono intrippati, interessati.
4: Ho bucato Ishtar.
5: Ecco,
6: sono
2: e c'è come?
5: Sì.
4: Poi c'è una mail al limite, poi ti faccio leggere.
6: Ma non conosco. Io prima che andavo... ho messo uno script nelle mie home che parlo per che poi di una partita in PHP. Alla fine dava la scena.
5: Quello che poi si è messo qua a parlare con la scena.
6: Dovrebbe essere rimasto nella mia home.
4: Ma ciao a tutti, se sai quando ho modificato, uso le compie e pirata lo monkey. Infatti le cose che fate questo sette non è nascita di sicuro di quel binario, quindi se hai una scella per aprire, se hai rotto, questo è il tuo momento. Altrimenti se volete qualcuno andare a macchina fisica a scoprire perché e fare partire alcune cose che dovete sapere. Ci sono due versioni che si sa di dire, l'altro che deve essere scritto, due ma non dormire una mattina e non si nulla. Non so che è installato né come differenziare. Non è che differenziare. Quindi controlla che non ho fatto una minchiata in uso local HSFD config. Keep alive e due opzioni analoghe. Che allora, uso local bin SHD si può eseguire.
6: Ma
4: ho
6: pranzo!
4: Se
6: non ci posso dire,
4: configgio sto anche se che dicendo è pronto, appeso un gancio ficcato nel
5: soffitto. Non mi divertono.
4: Dicendo è pronto, appeso un gancio ficcato nel soffitto sopra di me con la corda attaccata per scaricarvelo addosso.
0: Stomo a te.
5: Oggi l'ho ribadito, ho detto, a noi non interessa raggiungere un'elevata perfezione.
4: Chi non va al mulino non si trova a doversi corspargere.
6: Per le scelle hai usato
5: un tipo
6: oppure con Neckart direttamente.
5: Sociale, perché infatti deve essere un desco ridicolo, ha una valenza
6: prima sociale,
5: ha una valenza scientifica, perché se riusciamo a fare le acquisizioni delle immagini per la fotometria, perché no?
6: Silvana.
5: Quindi non è serio, dimmi, basta.
6: Come posso che ricardi 22?
5: Ma stai ritornando?
7: Ma spesso lo posso io,
5: no? Una libreria.
7: Se da piccolo qui si può seguire i comandi di Shell.
5: Sì, è la libreria.
7: Non potevi fare il suo,
6: no,
7: uno script e poi c'è
6: no,
7: il suo
6: e
7: ad eseguire
6: le
7: stesse cose.
5: No, di
2: caso
5: mi devi
2: non ho capito una mazza.
7: Se da PHP puoi seguire tu comandi di sistema. QLS, qualunque cosa. Non potevi seguire anche il suo.
5: Anche di un'ora?
2: No, perché non essendo una buddy non me lo fai seguire.
5: Allora me lo devo studiare il suo.
6: Sì.
5: Ho finito la parola due settimane.
7: Ho finito la parola di Super Embler.
5: Per fare una cosa?
6: Sì, per i reverse engineering di quella cosa lì.
5: Ah. Ah. Scusa, non interessa a nessuno, va bene, ma fare in culo.
7: Ah, no, dai, sono stato detto, devo sentire.
5: No, allora, sbarandiamo un po' e creiamoci lo spazio per lavorare.
6: No, io alle 10:30 devo andare.
5: Scusa. Ah, domani sera per te va bene rimanere FES? Domani mercoledì non hai computer.
6: Sì, ma il giorno dopo compito.
2: Ora finalmente posso lanciare l'Obster.
5: Te lo faccio fare io il latino, non ti preoccupare. Non dovrai 9 anche il latino, per cui.
6: Sì.
5: Mi spalti di spavento.
8: Io sono un fallito.

0: gratuitamente una copia omaggio della videocassetta. Chiamaci oggi stesso. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.
1: Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' se riesco a registrare il ritorno a casa.
2: Thank you.

0: e alla luce che va via.
1: Prova.
0: Perfetto, funziona. Va bene. Io mi vesto e mi preparo per andare. So che adesso tanto si metterà a piovere. Io bestemmierò come un turco sotto la pioggia col portatile acceso.

Vai a fanculo. Oh, ollo. Ok. Ecco, potrei legarmi un pezzo di nastro adesivo qua, in modo che lo piglia il nastro adesivo. Ah, ma io ce l'ho. Ce l'ho, ma prenderlo è un inferno, porco Dio. Porco Dio.

Ma che cos'è Ronald Reagan? Chi è? A tonna? Questa è confessionalmente pericolosa, l'ho visto, porco Dio. È bello, è bello. Sì, sì, è la storia di una spia. Va bene, io vado, la mia missione si compie, la catarsi registratoria sarà registrata e ci vediamo domani se tutto va bene, siamo rovinati. Ciao.

viajar en Cuba.

Pilou, pilou. Filucchia bella. Sì. Sì. Sì, piccolina. Sì, sono qua. Sono tornato. Dai, vai a fare pipì, su. Vai a fare pipì, forza. Fai pipì, su. Vai a fare pipì, subito. Dai, vai a fare pipì. Vai a fare pipì, dai, su. No, prima fai pipì, poi entri. Che qua davanti me la devi fare, oh. Fai pipì, subito, non fare finta di fare pipì. Vai a fare pipì. Ma guarda un po'. Fai pipì subito. Forza. Fai pipì. Subito.

Dai, fai pipì su. Vai a fare pipì. Di fare niente, Pilu. Vaffanculo, Pilu. Vai a fare in culo, Pilu. Vai a fare in culo, Pilu.

0: Vabbè, direi che la registrazione, ma no, si mette in pigiama, continuo a registrare, mettiamo il computer sul letto e vaffanculo, vediamo anche come cazzo va.
1: Ah?
0: Pazzo! È pazzo questo coniglio!

Basta, eh?

morte. Macellazione, macellazione, macellazione, macellazione, macellazione, macellazione, macellazione, macellazione, macellazione, macellazione, macellazione. È una macellazione. Macellazio. Qual è questa cazzo di... A me mi ha tutto il cazzo con questa storia che...

Dio bastardo, provo a cambiare microfono. Vediamo se con questo... Sì, forse questo è un po' meglio. Ma voglio...

0: dice che forse con questo microfono dovrebbe arrivare un po' meglio, ma siccome non mi fido di voi merdosi, adesso aprirò l'XMMS su Gemini e vediamo un po' come arriva la mia merda di voce. Certo, nella caverna del mio culo effettivamente potrebbe sentirsi anche meglio. Ecco, pre-buffering, sta bufferizzando. Il potere di Shazam. Shazam, chissà perché a trasmettere la sera mi viene questa voce da omosessuale. E dai, bufferizza. Il potere di Shazam. Shazam, chissà perché a trasmettere la sera mi viene questa voce da omosessuale. E dai, bufferizza. Il potere di Shazam. Sì, direi che va bene. In effetti va bene, qua posso staccare. A parte i falsi contatti, io non ho mai, in tutta la mia vita non ho mai trovato un connettore per le batterie niente da questo merda di difetto. È veramente pazzesco. In effetti un metodo per trasmettere un po' meglio ci sarebbe, ma mi mancano i cavi, cioè vorrebbe dire passare dalla piastra di registrazione. Ma Lobo è pronto per lo stream, io quasi quasi cederei lo stream a Lobo, perché mi sono rotto, avevo qua un po' di cassette da farvi sentire, ma devo dire che mi sono un po' rotto il cazzo, perché sì, boh, non lo so, mi sono rotto il cazzo, ho trovato delle cose vecchie, insomma, c'è una cassetta con scritto cagate assurde, poi non so, non ho idea. Ma bisogna vedere un po'. Così, la vita si sa, è un po' così.
1: 1-0-0.
0: Questo è un pezzo di un nastro, ecco. Va bene. Ma qua si parla di ristreamare addirittura. Di rimandare lo stream. Stream per stream per 3.14. Ho trovato una cassetta che si chiama. Che si chiama Prove Live su un Dwin scritto dal balletto numero 1 di Hans Werner Henze, registrata da me il 9 giugno dell'88. Ma io ho provato ad ascoltare, non si sente un cazzo in questa cassetta.
1: 1-1. Ecco,
0: stiamo sentendo attualmente questa cassetta. Ma non c'è un cazzo praticamente. Ho sempre avuto questa passione malsana per le registrazioni, ma devo dire che, boh, così.
1: Pensò fino alla stessa cassata del cazzo.
0: Ecco, questa è una cassetta, praticamente in quel periodo stavo studiando evidentemente geometria.

0: è una, alla fine è una prova di registrazione. 1988, 14 anni fa.
1: Ah beh, trovarne due che associano la stessa cazzata del cazzo, quindi saranno abbastanza variabili.
0: Ma è una cassetta piena di silenzio.
1: Guardate che niente ci vuole, scusa.
0: Già, portiamo un po' avanti, vediamo un po' se si fa più vivace la cosa, se no...
1: Allora, sappiamo che...
0: Se no cambiamo. La mia voce è quasi rimasta invariata, sembrerebbe.
1: Il culo si ha, la minchia nel culo, no?
0: Ah, ecco, qua si fa più vivace.
1: La matrice. Che bello che sta su casa di cazzone. La matrice. No, insomma, le spiegazioni le spiegazioni, insomma, le spiegazioni. Era sicuramente la minchia. Osservazione.

La matrice associata alla proiezione lineare A per Φ, prodotto numero A per Φ, e la matrice A M Φ reciprocamente. Si affida di una proiezione lineare fino a B una base di V e C una base di sto cazzo in culo, si ha la minchia nel culo, vaffanculo. Trasporti della matrice.

Alfa ancora. Non è commutativo. È sucaiolo. Non è commutativo. Ma presidenti, eccolo qua, ma presidenti con l'amico.

0: invertibles, si esiste una matrice B tale che apre gli uguali.
1: Io swappo le cassette al volo. Poiché questa serata per un po' andrà avanti così. Eravamo tutti stanchi, un live dell'8 maggio 93. Non ho idea di cosa ci sia.

Ma quattro persone a fare rumore, a fare queste stronzate, mentre io mi faccio un caffè e voi ascoltate questa roba di merda.

0: Minchia, ma questo me lo devo risentire assolutamente. Pazzesco.
1: Puoi fare una cosa?

会的。在你八个月呢？

la santa minchia della risurrezione del porco Cristo marrone. Invece lo stream a me arriva perfettamente.

Ed ecco che adesso avverrà il male del revenge. È veramente il male del revenge. Sta avvenendo il male. Perché adesso il mio script sicuramente interverrà. Comunque io rimetto questo a solo per farlo sentire al lobo, perché è una perla. Ecco qua. Speriamo che il lobo possa ascoltare.

Va bene, l'assolo è passato, è uno degli assoli di chitarra, a mio avviso, più belli che io abbia mai fatto, cioè completamente a caso, ed è una cosa incredibile. Comunque, ho tante cassette registrate così perché ogni volta che noi suonavamo, io registravo. Sto guardando sul canale Morte del Primogenito, sta avvenendo l'inferno. Io ho anche chiccato delle persone apposta per generare questo inferno. È bellissimo, è bellissimo. È incredibile, sta veramente accadendo l'inferno sul canale.

0: Adesso di un ore vediamo se riesco a far sentire questo pezzo suonato meglio. No, non è questo. Forse sì.
1: C'è il finale ancora.
0: No, non è questo. Questo era con Damiano, che è un altro cantante. Forse qua. Nel 96. Sì, è questa la cassetta. Allora. No, gli Yes non c'entrano un cazzo. Allora. Vediamo un po'. Il brano si intitolava Carlo svegliati. Questa non c'entra un cazzo. Comunque qua nella registrazione di prima non erano musicisti, diciamo, professionisti, qua questi invece sono gente in gamba. Se riesco a beccare Carlo svegliati.

problema è beccarla. Abbiamo Tony Valente alla batteria, Fabio Puglisi alle tastiere e alla voce, Francesco Candelari al basso e io alle chitarre. Ed ecco lo stesso brano che avete ascoltato. Vediamo se questa è la versione giusta. Buon ascolto.

0: Che
1: cosa, la bacchetta?
0: Anche,
1: la
0: bacchetta, porca vacca, che vedo la teglia con la mano sulla gola, l'altro segnale.
2: Ci devi mettere il vibrato nel, quando hai tenuto la nota. Quando hai cantato la nota l'hai tenuto la nota.
3: È un testo di protesta.

Tu gli accordi ce l'hai già, sparato.

0: Riprendetelo, che soffro troppo.
1: Dai.

devo dire in questo momento, porco Dio, perché ho fatto una certa atroce, e cioè che l'alluvione, ah, meno male che non è successo niente alla chitarra, però praticamente l'allagamento che ho avuto mi ha fatto marcire il fodero della chitarra elettrica, bastardo il signore sodomita, il quale ha anche muffito dentro.

ma porco Dio, ma io che ero abituato a suonare con le 200 lire, come un Brian May dei poveri, adesso con che cazzo di moneta devo suonare, che sono tutte con questa zigrinatura di merda? No, porco Dio, hanno tutte la zigrinatura. E io con che cazzo suono adesso? No, i 50 centesimi sono troppo spessi. I 20 cent, vediamo un po'.

merda. I 20 centesimi. Forse non... Ah, minchia, la moneta da 5, che è un po' più sottile.

insomma, come avrete già capito, mi sto facendo i benedetti e santissimi cazzi miei, fottendomene di questa trasmissione, per cui me ne sbatto le palle di voi e niente, qui i 50 centesimi sono enormi, i 20 centesimi sono troppo spessi, hanno questo bordo merdoso. Mamma mia, che cazzo uso adesso? Porco Dio, non ho più neanche le 200 lire. Cioè, me le fossi conservate. Oh, aspetta un po'. L'interno dei dischetti che oggi ho sfasciato. Vediamo un po'.

0: Io direi che la piantiamo qui per questa sera. Potrei provare a usare un fossile per suonare. Vediamo come si suona con un fossile.
1: Niente. Proviamo a suonare con una sim da 30 pin.

No, un pezzo di scheda telefonica lo provo. Non mi rompere il cazzo. Non la provo la scheda telefonica. Non la provo. Proverò invece una gomma a cancellare.

0: ま。
1: Proverò adesso a suonare la chitarra con il plug telefonico del modulo. Suonare con questo. Eh sì, proverò a suonare con il plug del modem, che è praticamente il plug telefonico che è infilato nel modem. Io penso che con quello suonerò benissimo. Già, sì. Vediamo un po'. Vediamo come si sente con quello, va. Proviamo.
2: Tu non sei bello e nemmeno particolarmente intelligente. Allora prenota subito il kit dell'Istituto di Obbedienza Animale. Trasforma te stesso in una macchina che produce denaro e successo. Istituto di Obbedienza Animale, dalla parte dei più deboli. Disco più libro più tuta integrale a soli 740 euro.
3: Affrettati, le scorte sono limitate.

0: assurdo. Assurdo.
1: Esatto. Isacco e Giacobbe, volete la medaglia dell'amore? Eccoci qua.
2: Minchia.
3: Ah, prova. Vuoi giocare?
1: No, certo che
3: ah, prova. Prova. Prova. Sto provando. Ok. Bene. Eccoci qua al Poetry. Oggi con Paolo Tron che si sbottona le mutande davanti alla telecamera. Beh, non lo so. No, non si è fatto in tempo, mi sa.
1: No, perché è quello?
2: È questo.
1: Non ci deve essere di
2: me. Vabbè. Eccoci qua, ci stanno svegliando loro, io ho dormito. Loro non si sono praticamente mai addormentati. Questi sono Pallaton, Nirvana e Ram. Siamo arrivati io, Morpheus e Pilula Cagna Bastarda, che in questo momento sarà... eccola qua. Bastarda, cagna bastarda. E ora, se permettete, io faccio colazione. Porco Gesù Cristo.
1: Ma poi se te ti vede...
2: Ma che cosa se ne vede? Su cagno? E ora vediamo. Che bello questo programma per giocare di ruolo insieme.
1: Che sbaglio, si mette in movimento.

porco porco di Dio. Oh, oh, oh.

0: Oh, bene, adesso finalmente posso fare colazione.
1: Cristo, sordomita.
0: Oh, sono riuscito a prendere la posta, ma cosa è successo? Come mai si esce in rete? Per caso si è crashato il computer?
2: Ho evitato.

Per chi ci fosse messo in ascolto in questo momento, Radio Cybernet streama in maniera estremamente professionale, come potete sentire, dal Poetry A Club di Palazzo Lacheide, dove è spontaneamente nata una situazione anale che vede coinvolti, a parte me, Pallotron, Nirvana, Ram e Morpheus e Pilù, il cane, in una promiscuità di hardware e di software, di shared software, come? E di software shareato, free software, freak, non come la birra di Stallman, o come la birra di Stallman, non si è capita questa cosa, per la quale le persone non dormono e si applicano sull'hardware, applicandoselo vicendevolmente nelle parti intime. Siccome noi siamo dei professionisti, come potete sentire, abbiamo deciso di trasmettere questo evento che durerà fino a domenica sera, immagino, domenica pomeriggio, non si sa, evento nel quale questi valorosi e prodi hacker faranno magie del tipo installare una VIS da 210 giga mega, scusate, su un Toshiba 386 con lo schermo a LCD Ambra, che è tutto dire, porco madonna, è uscita, c'è pure uscita bugia, questo è normale, e fa il boot da disco e il BIOS non vede l'hard disk, però lui funziona, non si sa, non si sa. Mmm.

0: scusa, parlo troppo, ma che spazio c'entra l'SSID con interfaccia HTTPD? Sì, ma gran suga minchia che degli dei. Come vuoi che mi faccia connettere se io sono sulla rete 10.xyz? No. Eh? Sì, sono sulla 10. Io sono sulla 10. E scietto. Il cavo di rete è azzeccato allo US Packard qua quando mi è servito per bucarlo. No, no, che esercitazione? C'è qua sto stack qua, ho detto la pasta e l'ho bucato. Esercitazione un paio di palle. Questa non è un'esercitazione, ripeto, questa non è un'esercitazione. Perché ci devi tagliare il pallone? Alla webcam potete osservare Nirvana in piedi, contornato da un alone di luce, perché lui emana la luce della saggezza. E dietro questa pila di computer che sono dei 286 o dei 386 c'è Pallotron, e di là ci sono altri. Ma non lo so chi ci sta ascoltando, forse solo Voyager. Chi cazzo ci ascolta? Ci può spiegare come si setta una Tricom 3C509 per fargli usare l'RJ45 invece del cazzo di connettore AUI? Io sostengo che ci voglia il dischetto di configurazione. No, è che... è che c'è Newmark che ascolta, pure loro ascoltano. E hanno... Newmark sta combattendo con... La scheda è una Tricom 3C509. Io so che c'è un... Allora, io so che su MediaLab abbiamo un 3C50X.exe che serve per configurare queste schede.
1: Ma posso farlo direttamente da MediaLab?
0: Apri, fai entrare un po' di luce.
1: 11
0: apri. Vecna sostiene che ci voglia un miracolo, ma noi abbiamo qua le medagliette della Madonna.
1: Ma tu devi chiedere questo.
2: No, ma queste voci di connette prende la voce, cioè
0: rispondi semplicemente, sono in ferie, in vacanza. Ah, non sto lavorando, ciao. Cioè, perché ti devono rompere il cazzo quando tu sei per i cazzi tuoi? Ma non esiste questa cosa. Cristo di un Dio minore. Scusate. Ci sono strane interferenze audio. Tu non concepisci la potenza dell'intestino. Non puoi capire. Non lo so.
3: Io
0: no, mi chiedono se Vecna è qui. No, Vecna è immagino a casa sua o al lavoro, e io sto parlando su diversi canali perché ho il dono dell'ubiquità anale. No, è uscito. No,
1: se n'è andato poco fa.
0: Ma mi è stato detto che c'era una treccia qui, un'altra treccia. Ah, te la sucasti. Chi dorme non piglia trecce. Risate veramente grasse.

0: E va bene, e adesso a questo punto dovrei mettervi un po' di musica. Me la metterò così, a caso, in sottofondo vi metterò un...
1: Se metti musica moderna li potrei anche
0: uccidere. Mi spiace non averne, guarda. Metterò Ricky on Manino. Ma, vediamo un po'.

0: Andrea, il microfono non è qua. Devo costruire un microfono incorporato. Un altro microfono incorporato e metterlo sul monitor. Come gli Apple. Ieri notte hanno fatto tutto un documentario, non documentario, c'è praticamente l'Apple Expo, non so dove, in Inghilterra, in America, non lo so. E parlavano degli Apple. E quando gli hanno chiesto, non avete paura del mondo Linux? Quel tizio dell'Apple ha risposto, no, perché Linux non offre, come lo offriamo noi, la compatibilità con i pacchetti Microsoft Office. E io ho detto, ma questo è un completo coglione.
1: Doveva dire, no, innanzitutto perché non ci siamo visti andare.
0: Ma che, ha imparato di collaborazione con la Microsoft? Certo, ho detto che quelli della Microsoft sono nostri amici. Ma e vabbè, comunque ora io mi leggo la posta che mando a fare in più. Di leggermi la posta, ho scoperto che premendo il tasto, ho scoperto una cosa meravigliosa, che andando sull'indice dei messaggi e premendo il tasto D, io posso cancellare lo spam senza leggerlo, tipo Massive Cock Attack, io non lo leggerò. Oppure è questo quello che vuoi? Mantieni pulito il tuo colon. Free cellular phone off. Ordina pillole online senza prescrizione. Hi, prescription pill here. Massive profits. Alcuni fatti sconosciuti. Ok. Centinaia di droghe a prescrizione libera. Eccolo qua, prendi le tue droghe ma baffano culo. Oh, ma c'è Ram. Ram sta andando via. Ha un cedimento. Ah, in questo momento. Ma oggi è Linux Day, signori. Auguri al signor Linux. Ah, che bello. Potremmo farlo anche noi. Potremmo telefonare in diretta. Ma ti possiamo telefonare a Linux Day per sentire come sta andando?
1: Quale Linux?
0: Tanto quelli di Catania.
1: Io a Nightwish. Quelli di Catania che sto facendo.
2: A Nightwish.
0: Tutto il lupo di Catania.
1: Ma c'è da fare. Ma c'è da fare.
0: Marcello.
1: Marcello.
0: Eh?
1: Marcello.
0: Marcello ne hanno scritto il comunicato?
1: Sì.
0: Vabbè, ma quello è bello. Allora, vediamo un po' se riusciamo a fare un paio di telefonate. Dov'è il telefono gigante?
3: Come? Nirvana?
0: Allora è proprio Nirvana. Beh, dai, ci spariamo i collegamenti.
1: Stavo scollegando tutte le cose per fartela provare tu.
0: Bene, siamo in attesa di poterci collegare con i vari Linux Day in giro. Boh, non so neanche chi ci stia ascoltando in questo momento, però questa puntata straordinaria di Radio Cybernet sarà veramente una puntata ok, veramente ok. Ah? Questo cazzo di microfono. Prova, prova, prova. Andiamo, problemi di microfono. Abbiamo tre ascoltatori, un po' pochi, un po' omosessuali, mi sa. Saluti agli ascoltatori. Allora, appena tornerà il telefono.
2: Io vedrò.
0: Vediamo se riesco a trovare numeri di telefono di persone. Orinoco, la mia scheda preferita, Orinoco, come il mio fiume preferito. Allora,

Cazzo è l'astrumore?

0: c'è una, c'è qualcuno in chat che mi chiede se sono turco dopo avermi scritto cose incomprensibili. Allora, non ho numeri di telefono, porco di... Porco Dionisio, potrei dire. Mi passi il telefono?
1: Ho una missione da compiere. Devo scalmare il trasletto. Non sera di rete, ma quando sono la sua vita. A cosa?
0: Cerchiamo. Telefono, grazie.
1: Carica i moduli, la spina di rete all'avvio.
0: Oh, ho trovato. Vediamo un po' se
1: li posso collegare. Però
0: mi trovo un po' di numeri da chiamare.
1: Molto wireless. Io scelgo un software,
0: questo non prende. Allora, vediamo un po'. Sono Asbesto.
2: Ciao caro.
0: E qui è Radio Cybernet.
2: Sono contento.
0: Volevo... Come va?
2: Siamo in chiusura. Abbastanza bene. Poca gente ha molta partecipazione.
0: E volevo sapere, io sto registrando per Radio Cybernet, per cui se vuoi dirmi quattro parole sul Linux Day, su come sta andando, oltre al fatto che vi saluto, insomma.
2: Grazie.
0: Come va?
2: Tutto a posto. Diciamo, in linea di massima siamo riusciti anche a far funzionare la rete, a fare funzionare lo streaming, quindi avremo anche la copia disponibile del video che è andato in diretta. Siamo andati in streaming sull'altra aula.
0: Ah, bene.
2: E abbiamo registrato.
0: Ma dove siete lì?
2: Siamo al Dipartimento di Matematica e Informatica Aula Magna.
0: Ah, wow.
2: Alla Cittadella. Praticamente dove l'abbiamo fatto già l'anno scorso.
0: Quanta gente più o meno?
2: Un centinaio di persone.
0: Beh, direi che è ottimo, insomma.
2: Sì, non c'era la folla strabocchevole dell'anno scorso, però questo ha favorito sicuramente il dibattito. Già durante le relazioni sono stati interventi. Siamo riusciti ad avere un buon feedback da parte dell'assemblea, diciamo.
0: Buono.
2: È andata abbastanza bene anche la distribuzione dei gadget.
0: Bene.
2: Molto bene accolti. E adesso siamo in chiusura, siamo ancora in fase demo, dibattito, di smanettamento e
0: cose
2: di questo genere. Direi che finalmente ha funzionato tutto.
0: Ah, beh, una buona cosa.
2: Con qualche problema iniziale, però è andato tutto.
0: Vabbè, i problemi non possono mancare. Non possono mancare i problemi.
2: Beh, d'altronde, poi quando ci sono i problemi è bello risolverli.
0: Certo. Va bene. Boh, salutami tutti allora.
2: Un saluto a voi.
0: Ci sentiamo. Ciao.
2: Ciao.